0: tutte le partite della Fortitudo.
1: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Piccherol tra Morris e Soroka, ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
0: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 2:02.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 3 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Polonia Women San Marino. In collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Benvenute sul

0: Isola dei ricordi!
1: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
2: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
1: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
4: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 4:04.
16: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna

0: Bologna.
1: Domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
1: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: La scuola è la leva più efficace di integrazione, ha scandito il presidente Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice in provincia di Rieti a 10 anni dal sisma. La scuola, ha spiegato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare

0: Alessandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. In centinaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è stato proclamato il lutto cittadino. È stato sepolto nel cimitero di Monza ed è tutto da Alessandro Cisilin.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
2: Buongiorno. Oggi, martedì 22 settembre, è l'ultimo giorno dell'estate astronomica. Da domani inizia l'autunno, ma oggi è ancora una giornata dal sapore tardo estivo. Farà un po' meno caldo rispetto a ieri. Ieri abbiamo raggiunto i 30 gradi, oggi non dovremo andare oltre i 26-27 gradi, nonostante sarà di nuovo una bella giornata con cielo poco nuvoloso, abbondanza di sole. E anche per domani, mercoledì, altra giornata molto piacevole, cielo sereno, un poco nuvoloso per tutto il giorno, sole e temperature che non dovrebbero oltrepassare 25-26 gradi come è normale in questo periodo, anzi 25-26 gradi è già piuttosto caldo, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
4: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
5: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
6: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
7: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
6: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
7: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
6: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
7: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
6: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
8: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
9: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
10: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
9: Wow, sanno anche volare.
10: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
9: Li chiamo subito.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
11: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manferdini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
13: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
14: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
13: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
14: Wow, è proprio quello che mi serve.
13: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama

0: Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Che bella che è la radio, che bella che uno è lì che ascolta la radio, sta facendo le sue cose al mattino, si sveglia ovviamente sempre verso le 5, le 6 e fa il bucato, stendevo i panni, sentivo la radio in sottofondo, poi a un certo punto la radio dice con Emilio Maresi, dico porca miseria, quello allora bisogna anche farla, come ci riusciamo, per carità, insomma, con i nostri poveri mezzi, e in quel caso un po' traumatica sta cosa, cioè, tu ascolti la musica in sottofondo, stai facendo gli affari tuoi con Emilio Mare, oddio sono io. Eccoci, allora, oggi facciamo gli auguri a Emmerano e a tutti gli Emmerani all'ascolto, così come a quelli che si chiamano Laudo, a quelli che si chiamano Settimio. A Roma c'era un buon ristorante, credo ci sia ancora, Settimio all'Arancio, e poi a tutte le amiche che si chiamano Sala Berga, poverata. Nel 1994 nacque negli Stati Uniti la serie televisiva Friends, il primo episodio in onda sulla NBC il 22 di settembre, mentre nella stessa data dobbiamo, ai noi, con una prece, ricordare la scomparsa, comunque insomma così, misero di produrla, poi del tutto non sono scomparse, però non se ne vedono più tante in giro. E le Fiat 126, a me la 126 stava anche abbastanza simpatica, onestamente, una macchinina tutta un po' caruccia, no? Aveva il suo perché. Ricordo che da bambino la preferivo addirittura la 500, e non capivo niente fin da bambino, perché insomma come design la 500 poi ancora lì che tiene botta, la 126 no, però insomma non lo so, mi piaceva, macchinina 126. Benissimo, cominciamo a leggere i giornali insieme. Sì, dopo aver ricordato as usual il nostro usual, il nostro numero di telefono, il 366-402-4022. E da cosa cominciamo? Vediamo un po'. Cominciamo da pagina 3 nazionale addirittura, cronaca nazionale su Repubblica, il richiamo di Zuppi, in questo caso non nella tonaca di arcivescovo di Bologna, ma di presidente dei vescovi italiani, di tutti i vescovi della CEI, a proposito della scuola. L'educazione inclusiva è strumento di pace, dice il cardinale. Le scuole devono essere luoghi in cui nessuno si senta escluso. Parla dell'avvio dell'anno scolastico e dà una stoccata alla maggioranza di governo, così come riporta Jacopo Scaramuzzi. Nessuna polemica esplicita, il presidente della CEI vola alto, ma le sue parole fanno oggettivamente da contrappunto all'idea lanciata da Giorgia Meloni di distinguere gli studenti per nazionalità. Non possiamo accettare, ha detto l'arcivescovo di Bologna, aprendo il consiglio episcopale permanente, che permanente, cioè non escono più da lì, poverini, speriamo, che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. Zuppi ha inserito la notazione in un più ampio ragionamento sulle sfide che la scuola deve affrontare, non solo le diseguaglianze educative, ma anche il cambiamento tecnologico, l'intelligenza artificiale in primis, e l'importanza di custodire, tra virgolette, la capacità di pensare. Molti gli argomenti affrontati dal cardinale nell'introduzione al Parlamentino dei Vescovi Italiani riuniti a Roma, dalla preoccupazione per le leggi regionali sul suicidio assistito e il correlato, come quella. Anche in Emilia Romagna si lavora su questo fronte, e il correlato auspicio di un confronto parlamentare ampio all'impegno per la pace nel mondo. Zuppi tornerà a fine mese in Russia su mandato di Papa Leone. Dagli 800 anni dalla morte di San Francesco, il prossimo 4 ottobre ad Assisi, all'anniversario dell'incontro interreligioso voluto da Wojtyła nel 1986, sempre ad Assisi, il 27 ottobre. Quanto alla scuola, gli episodi di violenza e disagio della cronaca ci interrogano profondamente, dice il vescovo, e devono spingerci ad una presenza rinnovata nel mondo educativo, ha detto il presidente della CEI, appunto, che ha augurato a studenti e professori non soltanto buoni risultati, ma di essere comunità, capace di generare fiducia, passione e responsabilità, luoghi in cui nessuno si sente escluso, laboratori di umanità, in cui la tecnologia sta al servizio della persona e non la persona al servizio della tecnologia, perché la questione educativa non è un tema tra gli altri, né si riduce a programmi e metodologie, tocca il cuore della nostra convivenza. Questo è il vescovo di Bologna. E tutto questo va appunto messo in relazione alla fuga in avanti, o meglio indietro, direi, della Premier Meloni nei giorni scorsi e della eventualità considerata di fare le cosiddette classi, con un tetto di stranieri, una quota di stranieri che non superi, mi pare, il 30%, non lo so, tutto ciò è chiaro che politicamente è una rincorsa ai voti che Vannacci con le sue teorie potrebbe erodere a Fratelli d'Italia e così anche la Lega, e quindi la reazione è stata, anziché cercare di fare un salto in avanti, dando una dimensione più progressista, più aperta, più così, aperta verso il futuro al proprio partito. Tutti i partiti di centrodestra hanno messo la retromarcia per andarsi a riprendere i voti di quella parte del paese non minoritaria, rappresentata sicuramente anche da alcuni, tanti, non lo so, qualcuno all'ascolto in questo momento, che invece si sentono più rassicurati e anche protetti nella loro rabbia, vedendo anche tante ingiustizie sociali, tante cose che non funzionano, si sentono più rappresentati e protetti da politiche come quelle che Vannacci propone. E guardate come sono bravo, come sono proprio tutto attento, così rispettoso. E misuro gli aggettivi come se fossi veramente in una sala da tè di Londra. E a Bologna, ad esempio, scrive Resto del Carino a pagina 2: secondo questi criteri sforerebbero 18 scuole su 22, fino alle medie, ecco, gli istituti con oltre il 30% di studenti non italiani, scrive Federica Gieri Samoggia. È un dato che deve far riflettere, per carità, da un certo punto di vista questo farà pensare a tanti di voi ad avere la conferma che si sta perdendo una natura, si sta perdendo un'identità, si sta perdendo quelli che erano così i contorni, i profili, l'identikit della popolazione bolognese di 10, 20, 30, 40 anni fa. È chiaro che vanno cambiando, è un cambiamento che non piace a tanti, e questa è la conferma. Dall'altra parte si può avere anche la conferma che il mondo comunque da sempre va in una direzione che non è mai stata quella della remigrazione o di politiche di questo tipo. Si possono, si devono anche fare politiche di accoglienza intelligente, mirata, non indiscriminata. Siamo tutti d'accordo che il problema dell'Italia non può essere un problema europeo tutto sulle nostre spalle, di dover prendere qui dentro la qualunque da ovunque. Benissimo, questo certo. C'è un problema di immigrazione criminale che va fermato e punito, e siamo tutti d'accordo, ci sono le leggi per punirlo, non ci sono le carceri purtroppo. Però, come cantava De Gregori, è difficile trasformare il fuoco in legno, cioè rimettere il dentifricio nel tubetto. Magari puoi evitare che il tubetto del dentifricio continui a erogarne in maniera incontrollata ovunque, negli occhi, che si sparga ovunque, però tornare indietro da processi di questo tipo, sociali, geopolitici, eccetera, eccetera, non so, a me sembra abbastanza complicato, contro qualsiasi legge, non parlo dell'etica, della morale o della politica, ma anche proprio contro qualsiasi legge della logica. Madonna, che pippone di prima mattina sulle 7:15, pesante questo, eh? Allora, dalle materne alle medie, Resto del Carlino scrive, pagina 2, sforano 18 istituti su 22, alle superiori sono 5 su 15. Dopo l'annuncio di Meloni, i dati del provveditore: sui banchi sono 20.000 i ragazzini senza cittadinanza italiana, ma nati o residenti sotto i tutori, che forse poi l'errore è considerarli ancora non italiani, quelli che sono nati qui. o risiedono qui da tanto, magari quello, no? A livello regionale, su 5.025 classi autorizzate, 880 sono in deroga, cioè il 17%. Sono pochi, pochissimi, 4 su 22 soltanto, scrive il Carlino, gli istituti comprensivi che non chiedono al provveditorato la deroga del 30% alla presenza di bambini con cittadinanza non italiana tra i banchi di una stessa classe. La situazione è capovolta alle superiori, dove sono 5 su 15 a ottenere il via libera da via Castagnoli. Se poi si allarga l'orizzonte all'area metropolitana, qui le deroghe fioccano da Castel San Pietro a Budrio fino al nostro Appennino e a San Giovanni in Persiceto. Anche Imola conta dei sì deroga, istituti comprensivi 1, 2, 4, va. In particolare i 4 no deroga cittadini sono gli istituti comprensivi di via Buonpastore, di via D'Azeglio, di via Ledante. E per contro alle superiori le deroghe sono Aldrovandi Rubiani, Itis Belluzzi Fioravanti, Rosa Luxemburg, Manfredi Tanari, Pier Crescenzi, Pacinotti, Sirani. Ben inteso, la scuola senza deroga non è perché non abbia alunni con passaporti diversi da quello italiano, bensì in quanto non sfonda questo famigerato, mi sembra l'aggettivo giusto, scritto, scelto da Federica Geri Samoggi, già tetto del 30%. Inoltre va detto che nella stragrande maggioranza dei casi questi ragazzini sono stranieri perché non hanno la cittadinanza italiana, ma di fatto sono nati o residenti sotto le due torri, quello che dicevo prima. Che cos'è storto? Considerarli ancora stranieri? Parlano il bolognese come noi? La famosa seconda generazione. Che cos'è la deroga del 30%? A inventarla nel 2010 fu l'allora ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, a suo dire per evitare le classi ghetto come strumento. Gelmini ricorse alla circolare. Ora invece l'esecutivo Meloni ipotizza una normativa ben più cogente che si fonderebbe sul non saper parlare italiano. Ad onor del vero, a Bologna il tetto non ha mai funzionato, obbligando la quasi totalità delle scuole, soprattutto gli istituti comprensivi, grazie ai tanti passaporti da tutto il mondo che vivono in quest'area metropolitana, a bussare ogni anno al provveditorato per ottenere un'eccezione che è diventata una regola, cioè l'eccezione al regolamento. Gelmini già di tanti anni fa. Del resto, come scritto nella nota ministeriale del 5 gennaio del 2010, 16 anni fa, il limite del 30% potrà essere innalzato con determinazione del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale a fronte della presenza di alunni stranieri già in possesso delle adeguate competenze linguistiche. Quindi praticamente è un tetto che non esiste, cioè un tetto che è rivolto soltanto a quelli che non parlano l'italiano. Una curiosità: l'ufficio scolastico regionale, di conseguenza del provveditorato, non forniscono dati recenti sia sugli alunni con la cittadinanza non italiana sia sulle deroghe. Silenzio sulle deroghe: l'ultimo dato pubblicato risale all'anno scolastico 24-25, eccetera, eccetera. Poi una pioggia di numeri con la quale non vi stordisco. Il caso scuole roventi, sempre a proposito di scuola, sempre sul Carlino, condizionatori alberi dal comune arrivano 3,3 milioni. Ara e Borsari, assessori, annunciano un piano fino al 2028 per climatizzare i servizi per i bambini dagli 0 ai 6 anni, ma ci vorrà tempo, entro la prossima estate saranno montati 240 impianti, poi ci saranno i rifugi climatici all'interno dei giardini degli istituti con ombre e verde. 2/3 dei fondi arriveranno dopo le elezioni. Fratelli d'Italia in calza e dice sono solo promesse. Abbiamo il Cersaia che parte in città, ce ne staremo accorgendo, ve ne starete accorgendo anche magari con il traffico. Sì, San Settimio, patronio di Jesi, l'abbiamo segnalato, Settimio, carissimo Simone. E dunque, Cersaie vive di qualità, scrive il Carlino, ma bisogna tutelare il mondo della ceramica, ne scrive Nicolas Masetti, taglio del nastro con politici e istituzioni, attese 100.000 persone fino a venerdì, il coro bipartisan dice è un'eccellenza globale per cui servono politiche adeguate. C'è anche un'intervista a proposito di Economia Bologna che andiamo a riprendere, perché in realtà è pubblicata sulle pagine dell'Economia Nazionale del Carlino, alla Perla, al nuovo CEO, amministratore delegato della Perla, Alessio Bannetti, riparte dal prodotto, qualità e innovazione al centro, intervista di Giorgia De Cupertinis, il rilancio passa dalla fabbrica con l'obbligo di preservare competenze e identità, mai scendere a compromessi su qualità e innovazione, dal celebre motto della fondatrice Ada Masotti. Benemerita, scomparsa nel 1992, che intende ripartire il cammino di La Perla, un percorso che dopo i difficili anni di crisi guarda ora al futuro puntando sull'eccellenza del Made in Italy, su quel saper fare unico al mondo che ha reso il marchio celebre anche oltre confine. Il 1 settembre Vannetti è stato nominato CEO e dice: l'azienda, che usciva da quasi 3 anni di cassa integrazione e fermo totale della produzione, ha riaperto i battenti lo scorso dicembre, reintegrando tutti i dipendenti. Non so cosa abbia funzionato o non funzionato prima. Temo che in passato si sia cercato di far correre la perla ad una velocità estranea alla sua natura. È facile voler andare a 200 all'ora con un marchio così appetibile, ma occorre rispettare i tempi necessari per non danneggiare la macchina e portare a termine il progetto industriale. Bisogna ripartire dalla fabbrica e da Bologna, città in cui mi sono trasferito, perché rappresenta il vero cuore pulsante di questo progetto. La famiglia Kern ha comprato la perla per rifondarla e ricrearla attorno a quello che sono i valori primari dell'azienda, oltre i meri numeri. Un concetto in cui mi sono rispecchiato fin da subito e che mi ha convinto ad accettare questo nuovo incarico. Il prossimo sabato a Milano, in occasione della Fashion Week, presenteremo la nostra nuova collezione 00, come la farina, un nome scelto proprio per ribadire le basi solide su cui ci appoggiamo. Il nostro prodotto è talmente iconico che il pubblico non solo lo ricorda, ma lo desidera e lo vuole ancora. Ecco, nel mio caso proprio lo ricorda. Cioè, abbiamo così orchestrato, vabbè, non apriamo parentesi, abbiamo così orchestrato una presentazione di pezzi storici, repliche esatte delle creazioni più celebri, a cui abbiamo affiancato Metropolis, che introduce un primo assaggio di novità. L'innovazione infatti appartiene al DNA dell'azienda e al marchio La Perla fin dal giorno zero. Su questa considerazione vogliamo continuare a guardare il futuro. La maestria e il savoir-faire, altrimenti detto know-how, custoditi qui dentro, sono straordinari. Anche per questo motivo, infatti, l'anno prossimo fonderemo un'accademia. Ecco, infatti, vedi, è arrivata la priorità: è preservare il know-how radicato a Bologna, perché buona parte, che dire, conoscenza, sapienza, no, know-how, tutto il bagaglio esperienziale. Perché buona parte della popolazione aziendale si sta avvicinando alla pensione e non possiamo permetterci di disperdere questo patrimonio unico e la loro incredibile maestria. A Bologna, ci sarà l'obiettivo di formare le persone che poi lavoreranno nel mondo della corsetteria, della lingerie. C'è tanta regia, ci sono tante persone tra i dipendenti che sono state in cassa integrazione per 3 anni. L'azienda ha riaperto le porte meno di un anno fa, ci sono ancora tante cose da mettere a posto, però il clima è estremamente positivo. Mi piace condividere del tempo con loro per imparare, proprio con gli operai, tutti questi operai carini che fanno tutta la lingerie. Mi sono formato all'interno, vabbè, insomma, c'è la sua storia, eccetera, eccetera. So, l'intervista di De Cupertini sul Carlino prosegue, sempre nelle pagine di Economia Nazionale. C'è anche qui una pagina dedicata da Masetti al CERSAI e tra ETS Energia e Futuro, eccellenza di settore nel mondo. Presenti i ministri ieri Urso e Foti, appello delle istituzioni: tuteliamo il comparto della mattonella. Stiamo vivendo per le guerre una situazione straordinaria, bisogna sospendere questo sistema UE dell'Unione Europea. E poi ancora Orsini di Confindustria dice: l'Europa si accorge che sta distruggendo l'intera industria per scelte ideologiche che porta avanti. Ci è andato giù leggero. Dopodiché ritorniamo alla cronaca locale del Carlino, dove appunto c'è ancora il CERSAIE e c'è il ministro Urso che è andato, già che c'era, a visitare la Ducati. Faremo di tutto per tutelarla. Lepore De Pascale lo hanno accolto e dicono è in salute. Ovviamente si riferiscono a Ducati, non al ministro. Speriamo la stessa cosa anche del ministro, ovviamente, per carità. E anche Orsini, presidente di Confindustria, all'incontro dello stabilimento. Insomma, è tutta una gita, hanno fatto tutto fiera e Ducati. Insomma. Venerdì ci sarà una call tra il governo e la Volkswagen. Domenicali, l'amministratore delegato della Rossa di Borgo Panigale, dice: l'attenzione e la vicinanza che ci riservano è motivo di grande orgoglio per noi, per la Ducati di Borgo Panigale, scrive Masetti. In caso di vendita scende in campo il sistema Italia. Allora stiamo a posto. Dal governo alla regione, passando per comuni e istituzioni, tanto che ieri mattina direttamente al quartiere generale di via Antonio Cavalieri Ducati è arrivato un appello bipartisan della politica. Ducati è un'azienda sana e merita di avere un futuro. lavoro, spiega il sindaco Matteo Lepore, seduto al tavolo con il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Russo, con la D di Ducati Claudio Domenicali, presenti anche Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, Michele De Pascale, governatore dell'Emilia Romagna, segno che per la Roscia le istituzioni sono unite e lavoreranno insieme per affrontare il futuro di Ducati, prosegue Lepore, anche il presidente senza lesce, io la ce l'ho messa io così. Anche il presidente De Pascale, direttamente dal Cersaio, ha spiegato quanto è importante questa azienda per la regione, il Made in Italy, tutta la filiera che compone la Motor Valley. Le istituzioni italiane, in maniera corale, pretendono di essere ascoltate e di partecipare alle scelte strategiche di un brand che per l'Italia è strategico e che è uno dei simboli dell'ingegneria italiana a livello globale, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, tutti a fianco della Ducati, che anche questo è un marchio storico, così come la Perla, per quanto riguarda il Made in Bologna più che il Made in Italy. Poi, viabilità a ostacoli, oppalala, la mossa di Palazzo da Curzio, titolo del Carlino, strisce blu e tariffe dimezzate dal centro fino alla periferia, così cambierebbero i prezzi dopo l'annuncio di Lepore di voler ridurre del 50% il costo degli abbonamenti mensili. Ecco una mappa del listino dei parcheggi, già in programma un incontro tra comune e categorie, ne scrive Francesco Moroni. La geografia dei parcheggi non parla solo di una carenza cronica, ma anche di prezzi alle stelle per le strisce blu. Effettivamente a Bologna i parcheggi delle auto costano un'indecenza, cioè molto di più che in tantissime altre città. Adesso la classifica non la so se ce ne sono più care o meno care, ce ne saranno anche quelle più care, ma mediamente quando vai all'estero, sì, quando vai anche all'estero, sì, ma anche, insomma, ovunque in Italia più o meno. Quando vedi che spendi così poco di parcheggio, ci vorresti lasciare la macchina lì per sempre, poi c'è la molli lì, poi la vai a riprendere dopo una settimana, tanto è conveniente. E rispetto a quello che siamo abituati a pagare in città, la stangata arrivata a maggio 25 ha spinto molti automobilisti a rivedere le proprie abitudini e magari lasciare a casa l'auto una volta di più, che poi è quella la ratio, alla fine è quella, cioè non è una persecuzione dell'automobilista, non è una politica soltanto per spennarci, ma alla fine dai e dai è cercare di far usare meno le automobili di più i mezzi pubblici. Poi lo so, bisogna che i mezzi pubblici funzionino, non tutti i mezzi pubblici riescono a sostituire tutte le necessità che hanno soprattutto tanti professionisti e imprenditori e artigiani, così prevengo, spero, il messaggio di Pierpaolo, ma è vero che la direzione è nel mondo, non solo a Bologna, è quella là, usare meno l'automobile. Comunque sia, gli abbonamenti delle strisce blu fino a maggio del 25 costavano, non so, tipo 70 euro al mese nella cerchia dei 1000, 70 anche nel centro storico, poi sono passate a 100 dopo l'aumento, adesso dovrebbero tornare a 50 euro al mese, così come la corona semicentrale diventerà 37,5. Da 75, quella semiperiferica 30 euro al mese, che non sono poi pochi lo stesso, eh. Comunque, questi dovrebbero essere i cambiamenti. Begay, Dejan Begay, cauto, capogruppo di Coalizione Civica, dice: occorre una visione di insieme che tenga conto anche del trasporto pubblico. Ancora voli invernali, l'allarme del Marconi, più tagli per il caro carburante e quindi arrivano altri 1000 posti auto, più tagli si intendono ai voli. L'aeroporto avverte, molte compagnie stanno riducendo l'attività a causa dell'impennata dei costi. Inaugurato intanto il nuovo blocco del parcheggio multipiano, a inizio 27 ci saranno le telecamere contro la sosta selvaggia, ne scrive sempre Giorgia De Cupertini, sta annunciando 1140 nuovi spazi pronti ad accogliere le auto di chi parte e di chi fa ritorno sotto le torri. Questo nel secondo blocco del parcheggio multipiano PS6 Smart, e quindi ulteriore passo in avanti, intervento da 41 milioni complessivi che porta ora la capienza totale a 2218 posti auto, cioè un più 40% per i passeggeri. Noi adesso andiamo in pausa.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 7:31.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Oggi, martedì 22 settembre, è l'ultimo giorno dell'estate astronomica. Da domani inizia l'autunno, ma oggi è ancora una giornata dal suo ritardo estivo. Farà un po' meno caldo rispetto a ieri. Ieri abbiamo raggiunto i 30 gradi, oggi non dovremmo andare oltre i 26-27 gradi, nonostante sarà di nuovo una bella giornata con cielo poco nuvoloso, abbondanza di sole. E anche per domani, mercoledì, altra giornata molto piacevole, cielo sereno, poco nuvoloso per tutto il giorno, sole e temperature che non dovrebbero oltrepassare 25-26 gradi come è normale in questo periodo, anzi 25-26 gradi è già piuttosto caldo, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casavecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: E rieccoci qui in onda, sono le 7.35, ancora buongiorno, questo è Tempo Perso con Emilio Marrese, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30 su Nettuno Bologna 1 e vorrei approfittare di questo omaggio che mi è stato fatto da Leo Vicari e da Minerva Edizioni, che è questo calendario da scrivania, non so come definirlo, insomma sono quei blocchettoni con tanti foglietti, direi 365 considerando che è un calendario, e in ognuno di questi per ogni data c'è citato, più che raccontato, un gol del Bologna, un gol ogni giorno, un gol del Bologna. Questo è lo slogan di questa idea molto carina che ha avuto il nostro collega Vicari, che potete ascoltare ogni pomeriggio su queste frequenze. Ad esempio il 22 settembre, data odierna, sì, nel calendario quello del 27, che sarà nel 2027 sarà mercoledì, va bene, però 22 settembre anche oggi. E il 22 settembre il Bologna fece una doppietta, due gol di Adailton e uno di Marazzina nel settembre del 2007, vittoria del Bologna a Trieste sulla Triestina. E grande idea, adesso tutte le mattine vi cito un gol del Bologna, così facciamo un po' di memoria storica e anche di promozione per questo lavoro di Leo, molto carino, sempre idee brillanti. Poi riprendiamo la lettura dei giornali, non prima di aver ricordato ancora il 366-402-4022. Ok, nessuno ha immaginato, scrive Antonio, che qualcuno potrebbe essere obbligato a usare l'automobile. Sì, vero, infatti lo dicevo anche prima, cioè non è che tutti possono fare tutto con i mezzi. Anche se dice potessi viaggerei solamente con i mezzi pubblici, ma chi si lamenta dei mezzi pubblici a Bologna dice provi l'ebbrezza di usarli in Sicilia. Adesso come dire, sì, spesso lo faccio anch'io questo discorso istintivamente, allora poi andate da un'altra parte, però poi è anche normale che il confronto non lo si faccia sempre con le altre realtà, ma con se stessi e con quello che si è stati, si era, eravamo. e quindi non basta dire allora a Dakar stanno peggio. Poi, anche perché poi insomma, varrebbe per tante cose, dopo si perde un po', si perdono un po' le coordinate. In Viale Togliatti, giusto per stare in tema, scrive Carlino, si valuta un secondo Velox dopo il gravissimo incidente del weekend. L'assessore Campaniello fa il punto, dice che quella è una delle strade tra le più pericolose, è assolutamente così. La sicurezza è una priorità, nessun passo indietro. Invieremo una ulteriore richiesta alla prefettura per posizionare appunto un secondo autovelox in Viale Togliatti, dove hanno già perso la vita il 30 agosto Gabriele Vicinelli, 28 anni, e poi ancora aveva perso la vita Federico Asta l'anno prima, e poi ancora c'è stato questo incidente con tre giovani, 20, 24, 26 anni, la notte scorsa, la notte tra sabato e domenica per esattezza, scusate, che adesso sono questi tre ragazzi in vita, in lotta tra la vita e la morte, anche se la dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale. Ancora dal Carlino, Fakir, indagine al giro di boa, uno dei sanitari torna in ambulanza 2 mesi dopo la tragedia del Pilastro, uno degli operatori della Croce Rossa, scrive Francesco Zuppiroli, uno degli operatori coinvolti nell'inchiesta, riprende il servizio volontario. Il 2 ottobre in programma la riunione tra i periti per incrociare gli esiti di esami tossicologici ed istologici. Ancora dal Carlino, andiamo a vedere nelle pagine degli spettacoli. C'è una bella foto grande in prima pagina con il sosia di Lucio, l'attore che interpreta Lucio Dalla, e Gianni Morandi interpretato dal suo figlio Pietro. Abbiamo dato notizia la settimana scorsa, sono iniziate le riprese ieri a Bologna della Fiction Rai diretta da Ambrogio Lo Giudice, si chiama Lucio, il biopic, e scrive Amalia Picella: siamo nella Bologna degli anni 70, sotto i portici di Via Castiglione passeggiano Lucio Dalla e Gianni Morandi. 13 Pietro, figlio di Gianni, è identico al papà, rapper e cantatore, lo vediamo ora nell'inedita veste di attore in Lucio, biopic diretto da Ambrogio Lo Giudice, che in questi giorni viene girato sotto le torri. Via lo stile sbarazzino del cantante che abbiamo visto sul palco dell'Ariston, i capelli lisci coprono la nuca, le orecchie, il completo color sabbia è uno di quelli tipici degli anni 70, con i pantaloni a zampa di elefante, la camicia blu sbottonata, e sentendo quello che si dicono i due protagonisti della scena si capisce che è appena stato pubblicato Come profondo il mare 77. Il disco contiene Disperato, Erotico Stomp, la canzone di cui Gianni e Lucio parlano mentre attraversano i portici. Cosa devo dirti? Sono ammirato, dice Morandi all'amico. Ma quale ammirato? Piantala, risponde Lucio. Vedrai che il 79 è l'anno in cui lavoriamo insieme. Sembra una piccola profezia, anche se poi invece passeranno più di 10 anni prima di arrivare all'album Dalla Morandi e a Vita, la canzone che ricorda Picella sul Carlino, Gianni e Pietro Morandi hanno cantato insieme a Sanremo. E ancora 13 Pietro, una volta terminati Ciacca, intonarla sotto i portici di Via dei Chiari e poi lungo Via Castiglione. Le note si mescolano alle voci della città, per un istante viene quasi da chiedersi sogno o son desto, perché anche Lucio è lì. O meglio, c'è Valentino Aquilano, coppola e occhiali, torna subito alla mente la copertina iconica dell'album Dalla, con quello scatto geniale di Renzo Chiesa, il portamento è quello, la voce pure, è una voce allenata. Per anni, perché Aquilano porta avanti da tempo il vastissimo repertorio del cantatore bolognese con la tribute band Ciao Lucio. In mattinata, sul set montato in via Castiglione, davanti all'ex chiesa di Santa Lucia, ha fatto la sua comparsa persino una gallina al guinzaglio. Tra le stravaganze giovanili di Lucio c'era anche quella di andare a spasso per il centro di Bologna con una gallina, ed è anche attraverso questi piccoli frammenti di vita che il film di Lo Giudice promette di raccontare il lato più intimo del cantautore. Dall'infanzia fino a Caruso, uno dei brani più significativi della sua carriera. Le riprese, infatti, si sposteranno a fine mese a Sorrento, dove Dalla nell'estate dell'86 ha composto il brano. Il film è realizzato da Rai Fiction e Leone con il sostegno della Film Commission Emilia Romagna e del Comune. Nei prossimi giorni potreste incrociare il set in Piazza Cavour, in Via Sieppelunga, in Via Cavaioni. Tra i nomi trapelati ci sono Giovanna Mezzogiorno, poi anche che farà la madre di Lucio, la Iole, poi Stefano Pesce che invece interpreterà Roberto Roversi, la musica invece affidata a Beppe Donghia, che è stato un collaboratore storico di Dalla, la scenografia di Giancarlo Basili, che ieri era sul set in città, ha curato il restauro del Modernissimo. E questo era l'articolo di Amalia Picella: c'è Lucio sotto i portici con 13 Pietro. Questo è la pagina degli spettacoli. Poi c'è un'intervista a Simona Vinci che presenterà oggi il suo ultimo libro, Tanti stereotipi che pretendono una maschera di perpetua felicità. Parla di madri e figli di oggi. La scrittrice presenta a Bologna Sala Borsa il suo nuovo romanzo che si chiama Madonna di rabbia. I nuclei familiari, dice, sono sempre più ristretti, io invece sogno una società aperta, più generosa. Penso che uno dei compiti della letteratura, dice la scrittrice, della provincia bolognese, sia questo, farci sentire meno sole, meno soli, anche nei nostri aspetti meno edificanti, nei nostri impulsi negativi. Lo presenta alle 18 in Sala Borsa, in dialogo con Emanuela Giampaoli. All'interno della rassegna Le voci dei libri, nata a Milano nel 70, vive a Budrio, a Bologna, da tanto tempo. Nel 2016 ha vinto anche il Super Campiello con il suo romanzo La prima verità. Dice nell'intervista a Letizia Gamberini del Carlino: è un'ingiustizia strutturale quella di costringere le donne a scegliere tra famiglia e lavoro. I bambini poi hanno pochissimi spazi di autonomia, sono classificati e irregimentati. Sono i temi che, insomma, tocca sia il suo libro che questa sua intervista sul Carlino Bologna. Andando invece a Repubblica Bologna, facciamo subito, vi ho risparmiato l'autorassegna stampa nei giorni scorsi, che ormai sabato è già passato da tanto tempo, quindi le considerazioni sul Bologna le lasciamo perdere, ma vi appioppo invece un aggiornamento sulla questione stadio, la questione, cioè nuovo stadio in fiera. Il titolo è Il Bologna resta alla finestra e aspetta di valutare il progetto. Pagina 9 di Repubblica Bologna: entro la settimana il preventivo per l'impianto in fiera per arrivare in tempo alla scadenza del 30 settembre. Entro questa settimana, scrive Marrese su Repubblica, arriverà il preventivo per il nuovo stadio in fiera ed è a questo punto molto probabile che la città di Bologna, alla scadenza del 30 settembre, presenti la sua candidatura a ospitare Euro 2032. Un ulteriore passo avanti, non vincolante, in questo percorso. Il Bologna è ottimista, ma aspetta di valutare bene il progetto prima di sbilanciarsi. Il timore è quello di intraprendere un'altra avventura in cui i costi inizino a lievitare strada facendo. Una eventualità non sorprendente, da che mattone a mattone, cioè che i costi del consuntivo siano superiori a quelli del preventivo. Gioi saputo, quindi c'è il timore che poi finisca imbrigliato proprio quando invece sarebbe tempo per lui di togliere qualche ormeggio, non tutti. Il patron italo-canadese non ha le valigie pronte né è in fase di luna calante o di disimpegno, come tanti adombrano, ma è nella logica delle cose che il suo orizzonte bolognese a questo punto non vada realisticamente oltre i 4-5 anni ancora. Non lascia, ma nemmeno raddoppia. Se il presidente ha chiesto ai suoi dirigenti un attivo di circa 40 milioni dall'ultimo calciomercato, e insomma stiamo vedendo anche le conseguenze, per limitare le prossime perdite di gestione e limitare anche il suo aumento di capitale a una quindicina di milioni, non c'è dunque da immaginarsi, se uno sposa questa politica, che invece sullo stadio decida di fare delle follie. Siamo d'accordo? Il Bologna vorrebbe investire sull'operazione stadio circa 40-50 milioni, cash, diciamo, e arrivare ad un centinaio totale di finanziamento garantito da Saputo e non a fondo perduto. Anche se dovesse mai vendere il club nei prossimi anni, ciò non significherebbe automaticamente uscire dall'operazione stadio. Se tu entri come investitore a garanzia, poi puoi cedere questa posizione o anche conservarla nel caso in cui tu decida di cedere il club nel frattempo. E questa operazione stadio, il progetto stadio, se è avviato su basi solide e non teoriche, renderebbe ovviamente più attraente la società nel caso in cui uno decida di metterla in vendita. Siamo nel campo delle teorie, non sono strampalate, però ad oggi non esiste nessun piano da questo punto di vista. I ruoli in commedia sono piuttosto fluidi, nessuno, al contrario di ogni film, vuole essere però in questa recita, tra virgolette, speriamo che non sia una recita, vuole essere il protagonista principale. Tutti indicano quell'altro come protagonista principale, il Bologna. Tutti dicono: è il Bologna la locomotiva, aspettiamo il Bologna. Il Bologna invece dice: ma insomma, la locomotiva di questa storia, il capofila del progetto, deve essere la città di Bologna con le sue forze economiche e politiche. Perché? Perché c'è in ballo il futuro di un quartiere, e quindi anche di un pezzo di città importante che adesso è in evoluzione, quindi quartiere fieristico con il Tecnopolo, il tram, il nuovo Palasport e quindi magari anche il nuovo stadio all'interno di quest'ottica, questo disegno di avere un nuovo centro che non sia così soltanto un'appendice, una city bolognese un po' abbandonata a se stessa. Insomma, si sta lavorando da tanti anni per reinserirlo, dare un ruolo diverso nel tessuto cittadino a quel pezzo di città. Ma insomma è un tema che riguarda più la comunità bolognese che non onestamente l'attuale proprietà della sua squadra di pallone. La questione è più vitale e centrale per Bologna che non per Montreal, tanto per capirci, cioè la posizione di Saputo, sceneggiandola in maniera brutale, volgare, questa è una mia libertà, è questa, cioè benissimo, volentieri, siamo qua, ma ci mancherebbe altro, però non a tutti i costi, perché se poi sto stadio alla fiera non si fa, pazienza, cioè il problema è più vostro, cioè della città di Bologna che non mio, Joey Saputo. Mi sembra che, insomma, dal punto di vista non faccia una piega come ragionamento. Lo studio dell'ingegner Massimo, cioè un conto era lo stadio, farlo, averlo 10 anni fa, averlo 7-8 anni fa, un conto 5 anni fa, un conto è averlo fra altri 4-5 anni, cioè ormai fra 4-5 anni la presidenza di Saputo sarebbe arrivata al 16esimo, 17esimo campionato, non lo so, forse anche di più, e insomma, diciamo che il respiro è quello. Quanto possiamo pensare che voglia stare Saputo così qua al confino? Confino no, ma insomma, in questo suo dorato esilio bolognese. Lo studio dell'ingegnere Massimo Majovicki ha fatto un primo progetto per un bel impianto moderno, normale, tra virgolette, cemento armato, vetro, eccetera, sul modello degli ultimi che sono stati costruiti in giro. La copertura finanziaria per realizzarlo servirebbero per questo tipo di stadio, bello, moderno, per il calcio, 200-220 milioni. Questa copertura, bene o male, ci sarebbe già. Abbiamo detto circa un centinaio qualcosa di meno dal Bologna, circa un centinaio qualcosa di meno dalla Fiera. 25-30 magari dal governo, poi ci metti anche qualche impresa privata, ad esempio si vocifera, si mormora senza nessuna conferma da tempo, ma neanche smentita, dell'IMA di Alberto Vacchi, insomma, a quella cifra lì ci si arriva. Però Bologna Fiere vorrebbe un impianto speciale, non normale, cioè vuole un impianto che possa arrivare anche a 42-43 mila spettatori, con un tetto retrattile, da un campo che possa essere coperto. Uno stadio che possa essere coperto, il campo che possa essere estraibile, cioè tolto, si possa fare dentro non soltanto partite e concerti, ma un'attività fieristica più intensa, un calendario più intenso che darebbe ritorni maggiori, altrimenti è un investimento che per 2 partite al mese, 3 partite al mese e 20 concerti, 10 concerti d'estate, forse non ne vale tanto la pena, no? E i concerti possono essere anche durante l'inverno, se copri. E non soltanto d'estate, come adesso si fa al Dall'Ara, 5-6 date. Quindi vuole una struttura diversa il Bologna, la Bologna Fiere, ed è questo il preventivo che si sta aspettando in questi giorni, cioè a occhio sta sui 300 milioni. Non è necessario ovviamente trovare tutti i 300 milioni entro il 30 settembre, quando devi andare a presentare questa candidatura. Per la prossima settimana basta firmare, neanche col sangue, la lettera di intenti che impegni intanto a provarci gli attori che adesso sono in campo, quindi il Bologna FC e Bologna Fiere. Ricordiamo, maggior azionista di Bologna Fiere è il comune di Bologna insieme alla città metropolitana. Si avvia dunque la pratica la prossima settimana, che consentirà di restare in fila per avere questi contributi statali, e poi si cercheranno altri investitori e si vedrà un po' cosa succede. E quindi magari, insomma, la città di Bologna, se vuole uno stadio, forse deve anche partecipare, cioè non lo si può vedere soltanto come una struttura che serve solo a chi detiene o deterrà le quote di maggioranza del Bologna Calcio di fare calcio meglio a Bologna, detto che è una cosa che tutti abbiamo visto negli ultimi anni, migliora notevolmente l'indotto e anche il cosiddetto PIL della felicità. La squadra che va bene dà alla città un'immagine, una forza e una benzina anche a quelli che di calcio non ne capiscono niente, non ne vogliono sapere nulla, non gli interessa nulla, però quando una squadra tiene in alto il nome della città, i vantaggi anche economici e promozionali sono enormi per tutti. E quindi lo stadio, che un bello stadio, non è soltanto comunque una questione privata del proprietario del club, ma è una questione che riguarda tutta la città. E quindi, visto che qua siamo tutti sempre molto bravi a Bologna a ragionare con i soldi degli altri, vediamo se c'è un'imprenditoria che ragiona anche con i propri. Poi l'imprenditoria bolognese è stata al fianco ed è al fianco del Bologna negli ultimi anni in modo consistente, tanti sponsor, adesso non vorrei dimenticarne qualcuno, ma insomma i principali li leggiamo sulla maglia, li vediamo a bordo campo da tanto tempo, da Poggio Polini a Pelliconi a Lavoro Più, a Mattei Plast, a Selenella, non lo so, adesso a Macron, a CP Company, chiedo scusa a quegli sponsor che mi sono dimenticato e che però mica mi pagano, quindi insomma non è che poi posso anche dimenticare. L'imprenditoria cittadina è vicina alla squadra e alla società da tempo, mette i soldi, mette le mani in tasca, e questo è vero, però qui stiamo parlando di un salto che implichi cifre diverse, prospettive e anche ritorni economici diversi. Vinci, Simona Vinci, intervistata anche da Repubblica, il romanzo sulle madri, racconto la solitudine e il senso di ineguatezza, in questo caso la intervista Emanuele Giampaoli, che con cui colloquierà quest'oggi, come dicevamo prima, in Sala Borsa. Ma c'è un'altra cosa che tocca, scusate, invece su Repubblica il Bologna e i suoi tifosi, che è un colonnino della prima pagina. Con questo titolo: Cisco canta Bella Ciao e il tifo rossoblu si divide, scrive Marco Merlini. Bella Ciao e il concerto di Cisco per la festa della maglia rossoblu di sabato scorso diventano un caso. A sollevarlo il Centro Bologna Clubs insieme all'Associazione Futuro Rossoblu, che su Facebook ieri hanno postato una nota a margine in cui prendono le distanze da quanto accaduto sul palco di Piazza Lucio Dalla. Entrambe scrivono: si dissociano dalla scelta artistica che ha portato a fine concerto a eseguire alcuni brani di chiara connotazione politica che nulla avevano a che vedere con il contesto della serata organizzata dalle due associazioni. Fuori da ogni equivoco il problema diventa Bella Ciao, cioè il penultimo brano del live che ha eseguito il cantautore carpigiano, che è un grande tifoso del rossoblu, Cisco, anche un nostro grande ascoltatore. Sul web impazzano i commenti, nella gran parte contrari al contenuto della nota stessa dei tifosi del Centro Bologna Club e di Futuro Rossoblu. In realtà la serata è stata organizzata nell'ambito della rassegna di Mondi, non direttamente dalle due associazioni. È sorpreso per quanto è accaduto anche il diretto interessato. Se tu aderisci ad un'iniziativa che non è organizzata da te e ti accodi, dovresti accertarti di sapere almeno chi suona e che rispecchi quello che vuoi comunicare. Su Bella Ciao è ancora più netto: non è una canzone di partito, dovrebbe essere l'inno della Repubblica Italiana, nata su lavoro e resistenza. Chi ne deve aver paura? Solo chi non condivide la sua potenza democratica. Sconcertato anche l'organizzatore del concerto, che è Lele Roveri. La parte artistica della serata la decido io, non ha cantato Bandiera Rossa, ma ha cantato Bella Ciao. Se non va bene Bella Ciao è perché sono fascisti, punto. Non tollero che si mettano in discussione le scelte artistiche. Andrea Coppari, presidente del Centro Bologna Clubs, dice: noi non siamo contro Cisco o contro Roveri, ma Bella Ciao ha una connotazione politica, abbiamo fatto questa piccola puntualizzazione perché noi da statuto siamo apolitici. È uno di quei classici casi in cui hanno tutti ragione. Cioè, polemica insomma abbastanza inutile. Io capisco perfettamente la posizione di Cisco, del cantante, capisco la posizione dell'organizzatore, cioè a quanto pare era un concerto già in programma sul quale hanno messo il cappello, diciamo, messo il cappello no, hanno pensato di poter condividere, creare un momento di condivisione a beneficio reciproco, essendo Cisco un grande anche tifoso del Bologna, l'abbiamo detto, e quindi anche i tifosi organizzati hanno pensato di unire le cose, però forse il concerto ci sarebbe stato lo stesso, da quello che leggo, da quello che dice Cisco. E in quel caso, in effetti, a ragione Cisco, diceva: formatevi prima sulla mia scaletta, prima di creare questa partnership. Allo stesso tempo non hanno tutti i torti i tifosi, perché comunque lo stadio, cerchiamo di tenere sempre di più la politica fuori dallo stadio, quindi per me Bella Ciao è un inno, anch'io la penso come Roveri, come Cisco. Bella Ciao è un inno nazionale, cioè non è... è una canzone della resistenza, non è una canzone di partito, non è Bandiera Rossa, è una canzone di tutti, è una canzone che cantavano i democristiani, i liberali, i repubblicani, tutti. È non possiamo neanche però negare che abbia avuto, abbia preso nel corso del tempo una connotazione politica, che la canti più una parte che non quell'altra, no? E allora in quel caso, se la politica rimane fuori dallo stadio, penso che ne abbiano tutti, ne traggano tutti giovamento, sia meglio così finché si può, il più a lungo possibile, e quindi capisco anche gli imbarazzi anche di chi sembra che, insomma, i tifosi del Bologna abbiano scelto di far cantare Bella Ciao. Vabbè, questione diplomatica non particolarmente grave. Cisco ce l'ha in scaletta questa canzone dai tempi dei Modena City Ramblers, sempre, cioè, quindi appunto, se tu compri, tra virgolette, prendi un'esibizione di un artista, non è che poi gli levi, gli corregge la scaletta per motivi di politically correct. D'altro canto capisco i tifosi del Bologna organizzati, che appunto, essendo apartitici e apolitici, e cosa che io mi auguro restino il più a lungo possibile, perché vedo quello che succede in altre curve, in altri stadi, Dio ce ne scampi e liberi, e quindi capisco comunque il fatto di fare questa puntualizzazione, e non la chiudiamo qua, direi, tutti quanti, facciamo tutti i bravi e la lasciamo qui questa faccenda, insomma, non tiriamola troppo per le lunghe. È vero che Cisco aveva già una data del suo tour in piazza Lucio Dalla a Bologna, e quello era il suo tour. Poi ha unito la passione per il Bologna, i tifosi del Bologna si sono uniti e dopo si sono trovati, i tifosi organizzati, con questa canzone in scaletta. Tanti hanno detto, ah, ma come, non è. Allora, chiariamo, quello era un concerto di Cisco, tifoso del Bologna, con i tifosi del Bologna, ma non era il concerto dei tifosi del Bologna, per i tifosi del Bologna. Chiaro che sono difficili queste distinzioni, sono sempre delicate, bisogna muoversi con le pinzette per le ciglia, però insomma, dai. Facciamo tutti un po' i bravi ed evitiamo di montare ancora la panna di questa

0: per classe, il presidente Mattarella ricorda la scuola e integrazione.
1: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
0: Ancora fuoco incrociato sulla penisola araba, un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, uccidendo almeno 6 persone. Il tribunale di sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chicco Forti, l'imprenditore detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024. Dopo una condanna negli Stati Uniti potrà trascorrere fuori dal penitenziario la giornata e rientrare solo la sera. È iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League, a partire da quella di venerdì a Roma col Belgio. Al gruppo si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco, e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
2: Nettuno Bologna 1 meteo.
3: Buongiorno. Oggi, martedì 22 settembre, è l'ultimo giorno dell'estate astronomica, da domani inizia l'autunno, ma oggi è ancora una giornata dal sapore tardo estivo. Farà un po' meno caldo rispetto a ieri, abbiamo raggiunto i 30 gradi, oggi non dovremmo andare oltre i 26-27 gradi, nonostante sarà di nuovo una bella giornata, con cielo poco nuvoloso, abbondanza di sole. E anche per domani, mercoledì, altra giornata molto piacevole, cielo sereno, un poco nuvoloso per tutto il giorno, sole e temperature che non dovrebbero oltrepassare 25-26 gradi, come è normale in questo periodo. Anzi, 25-26 gradi è già piuttosto caldo, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casavecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
5: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola, che finta il tiro da 3 punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per 3.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
6: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
7: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I 3 vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
12: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
14: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace.

0: Voce. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i D'Amadoré. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
1: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
3: Impresa artigiana?
4: Presente.
3: Libero professionista?
4: Presente.
3: Gruppo di amici?
4: Presenti. Presenti.
3: Agenzia di eventi?
4: Presente.
5: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting. Presente quando serve.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 8.07, ritorniamo in diretta con tempo perso, ancora buongiorno da Emilio Marrese, un po' di messaggi al 366-402-4022, alla festa della maglia dell'orgoglio rosso-blu, le polemiche di Perci che Cisco ha cantato Bella Ciao, ne abbiamo appena parlato prima della pausa. Tommaso scrive: anche tra i tifosi ci sono idee curiose, forse alcuni preferivano Faccetta Nera e fanno cadere le braccia. Adesso poi ho chiesto di non entrare in questa polemica, se no non ne usciamo più. Si può acquistare il regalo di Leo Vicari e se sì dove? Grazie mille, chiede Stefano. Sì, non è soltanto per me, come ha scritto Filippo, lo potete trovare, io credo non ci sia ancora in libreria, ma presto, nel giro di una o due settimane se non sbaglio, Leo correggimi nel caso, se sei all'ascolto, dovrebbe arrivare da Minerva. E Minerva fa i libri, questo non è un libro, è un calendarietto 5 cm per 5, piccolino, quadrato, cubico, no cubico, come si dice, parallele, pipe, poi pepe, vedo, no, non lo so, vabbè, insomma, però è sempre un prodotto, diciamo, librario, poi magari lo trovate anche nelle cartolerie in giro dappertutto, lo trovate, se lo cercate lo trovate. Natale il 2027, insomma, abbiamo del tempo e quindi ce la fate, ce la farete. Poi Claudio si ricordava anche a Porta Castiglione di uno che girava con un'oca bianca al guinzaglio, questo non è che siamo matti, stavamo parlando prima di Lucio Dalla con la gallina al guinzaglio. Poi allora, se nello stadio Saputo entra con una holding personale, che vantaggio ne ha il Bologna, si chiede Claudio. E così, il fatto che ritiri gli investimenti che ha fatto in giro per entrare in Canada, cosa implica per il Bologna? Allora, intanto non è che Saputo in prima persona, lui, un'azienda familiare, ormai non c'entra nulla, cioè abbiamo detto che c'è un altro amministratore delegato che ha scelto di dismettere alcuni marchi, alcuni asset della holding di famiglia, che è gigantesca, abbiamo dato i numeri ieri, di dismetterli in Europa e in Argentina, appunto, per concentrarsi su altri mercati, ma insomma significa niente per il Bologna Calcio questo. Il fatto che entri con una holding personale, che vantaggio nel Bologna, ma intanto diciamo che dà una garanzia, cioè comunque sia, la garanzia è quella di dire: oh, anche se me ne vado, comunque l'operazione si fa. Poi dopo, se il subentrante si piglia anche quella quota lì, è tutto, ovviamente è tutto possibile e anche auspicabile, però è per dire, non è che io adesso firmo, dico che mi impegno e poi dopo fra due anni magari vendo, tanti saluti, un po' e ciao e crolla tutto. È soltanto una garanzia perché l'operazione stadio possa essere portata avanti. Poi Alessandro, vabbè, la butti molto sul calcio, e adesso no, siamo fuori tema. Poi IMA è sponsor anche della squadra, sì è vero, dello stadio, giusto, insomma l'avevo citato comunque come possibile partner anche per il nuovo stadio in fiera IMA. E poi ancora Maurizio dice: ma quant'era il preventivo per il Dall'Ara? Era circa 250 milioni. Dice: abbiamo perso tempo e viste le cifre si poteva andare direttamente in fiera. Sì, è vero. Col senno di poi, sì. Bisognava sterzare verso un impianto privato, un altro impianto, prima. Però prima non c'era questa stessa volontà di fare un nuovo stadio, perché per lungo tempo Fenucci ci spiegava che non conveniva fare un nuovo stadio, che sarebbe costato uguale se non di più. Poi a un certo punto, e poi la promessa era stata quella di fare il restyling, e quindi fino a che hanno potuto hanno cercato di portare avanti questo discorso, che già da un paio d'anni era diventato insostenibile, sapevano che non avrebbero più potuto farlo, e lì forse qualche un po' di tempo si è perso, indubbiamente. Ma perché non viene considerata una questione di vita o di morte da nessuno? Questa è la realtà. E poi no, vabbè, io mi tengo del democristiano, anzi socialdemocratico, ma stai dicendo non citerò neanche le persone che tu citi, le cose non stanno così. E poi guarda, stai tranquillo che l'accredito non me lo può fare a pezzi nessuno, vai sereno. E poi ancora messaggi, scusate, li leggo prima questi messaggi su Bella Ciao, perché non vorrei finire in un ginepraio e scorticarmi, non ne ho voglia. Vedi, ad esempio Franco scrive una cosa giusta, cioè dice: essendo io di formazione sovietica non posso non apprezzare Cisco che canta Bella Ciao, ma essendo anche un animale della curva so bene che l'equilibrio raggiunto da gruppi che a livello politico sarebbero contrapposti è cosa rara e deriva da una volontà forte di lasciare fuori la politica dalla curva, e questo è il senso in cui vanno lette le critiche. E questa mi sembra una una disanima una disamina della situazione, dell'analisi, che insomma più o meno quella che ho cercato di fare io, tu sei riuscito a farla ancora meglio con parole ancora più chiare, e le cose stanno così. Quindi finché si riesce, visto che ci sono queste spinte forti contrapposte politiche all'interno della tifoseria militante del Bologna, finché si riesce il più possibile a tenere fuori la politica, almeno così diciamo ufficialmente, perché poi è chiaro che ci sono posture, atteggiamenti, caratteri anche tipografici, c'è un armamentario da una parte e dall'altra che si richiama a ideologie contrapposte. Finché però si riesce a mantenere un equilibrio, anche perché poi si tratta poi di andare a fare il tifo per una squadra, e diciamo che mi sembra sacrosanto e sembra un obiettivo, una missione comune da difendere il più possibile, vedendo poi la piega che altrove, in altre curve, hanno preso queste derive da una parte o dall'altra. La festa della maglia del Bologna l'hanno fatta sabato scorso in Piazza Lucio Dalla, sì Andrea, esattamente quello. E poi se il nuovo stadio sarà proprietà non del Bologna, che vantaggi ci sono? No, sarà uno stadio sia del Bologna che di Bologna Fiere, e in parte di, e poi ci saranno gli altri, cioè i motori sono Bologna Fiere e Bologna Calcio, sono i due proprietari, sono quelli. Dopodiché poi ci sono degli investitori, cioè quelli che prestano dei soldi, ma che magari invece di avere indietro, di volere indietro il 10% come è da ogni investimento di un certo tipo immobiliare, si accontentano del 3%, ecco, e quindi 3 o 4%, e quindi l'operazione si può fare, il liquido c'è. Non significa che questi siano proprietari. Poi dopo non mi vorrei addentrare troppo in questioni così ipertecniche, perché la brutta figura dietro l'angolo. Perché non chiamate lo stadio di proprietà? Perché del Bologna di proprietà, che non capisco. No, non è uno stadio del Bologna, Ridaie, non sarebbe del Bologna, anche lì poi le quote sarebbero da vedere, cioè lo stadio, il Palasport della Virtus non è della Virtus, è alla Fiera, no? Teniamoci il nostro dollaro che quando si sgancerà saputo almeno non saremo legati per sempre. A Bologna il biglietto giornaliero costa 1 euro e puoi girare tutto il giorno sui mezzi, dice Maurizio. Così cambiamo argomento completamente, tornando sui prezzi, sui mezzi pubblici, eccetera. Non lo so se costa 1 euro, ma i mezzi di Roma ci puoi girare tutto il giorno, nel senso che per arrivare dove devi arrivare ci metti un giorno invece che un'ora o mezza. E allo stadio si deve pensare a dare sostegno alla squadra e fare il tifo per la squadra, dice Andrea, ed è così, anche se poi sociologicamente non è mai stato così, perché è dagli anni 70 che la politica entra ovunque, ed è anche normale che entri in qualsiasi posto dove ci sono 20-30 mila persone, non è che dopo uno entra e lascia fuori il suo modo di vivere e di pensare, però è chiaro che all'interno di quella situazione lì dovrebbe essere una zona franca nel quale si mantiene un equilibrio e una verginità. Penso che se vai a vedere un artista ti ciucci il suo repertorio che è risaputo e non ti puoi lamentare. Se non ti piace, che Cisco lo fa da una vita, dovevi stare a casa. Vabbè, sì, il solito discorso, però poi. Vabbè, dai, ne abbiamo già parlato. Lo stadio sarà di saputo della Fiera, non del Bologna, dice Fabrizio. Sì, anche. Potrebbe essere una soluzione anche quella, una possibilità, non la definirei così netta come hai fatto tu. Anche la politica è ridotta ad una questione di tifo, dice Stefano. Sì, è vero, sembrano più ultras loro in TV, sui giornali, di quegli altri. L'unica ideologia del Bologna dovrebbe, l'unica ideologia della curva dovrebbe essere il Bologna, dice Stefano. E diciamo che la chiudiamo qui, perché ormai insomma, siamo dedicati abbastanza a questo tema. Vediamo ancora di leggere qualcosa. Allora, intanto abbiamo detto pagina 2 e 3 di Repubblica, il tema trattato all'inizio della nostra mattinata insieme, della nostra puntata, leggendo il Carlino. C'è anche su Repubblica Bologna: Bologna è l'opposizione del decreto stranieri. Questo è il titolo di pagina 2. Il mondo della scuola rifiuta l'idea della quota del 30% fissa, del tetto al 30% di stranieri in classe. Il no del PD nei quartieri. Zuppi dice nelle aule si deve includere. Gli istituti chiedono più fondi per l'alfabetizzazione, scrive Emanuela Giampaoli. C'era un sostegno governativo, ora solo risorse comunali. Poi ancora, tutti i nidi saranno climatizzati, le materne al 70%, entro la prossima estate verranno investiti oltre 3 milioni, entro il 28, per cercare di far respirare i bambini e i ragazzi a scuola. E poi ancora, sempre a proposito questa circolare del 2010 dell'allora ministra Gelmini, rilanciata adesso dalla Meloni in modo però più cogente, cioè il tetto del 30% di stranieri. Qui la percentuale più bassa a intervenire non ha senso: sono 12.867 gli alunni delle primarie, di cui solo 3.625 hanno una diversa cittadinanza, cioè il 28,2% del totale. Sono cifre queste che dà Giampaoli, diverse da quelle che ho letto questa mattina dal Carlino, forse precedenti quelle del Carlino, non aggiornate, non lo so. Adesso non mi filo in questa cosa, però sono 12.000. Questi sono numeri effettivamente diversi, perché comunque ci sarebbero 18 scuole, istituti comprensivi su 22 in deroga, secondo quello che invece c'è scritto sul Carlino di questa mattina. Sotto il tetto, dunque, quindi sono 12.867 gli alunni delle scuole primarie bolognese, di cui 3.625, parliamo solo delle primarie, con cittadinanza straniera, quindi il 28,2% del totale, sotto il tetto del 30, auspicato dalla Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato di voler convertire in legge una norma già presentata da una circolare del 2010 dell'allora ministra Gelmini. Quello della scuola primaria è il dato più elevato, mentre per quanto riguarda le medie si scende al 25,8% nel comune di Bologna. 2.033 iscritti senza cittadinanza su 7.877. Passando alle superiori, il dato è ancora inferiore, si attesta al 15,4%. In questo caso il numero elevato di studenti è dovuto al fatto che la maggior parte delle scuole superiori sono all'interno del comune di Bologna, quindi circa 20.000 studenti. Per quanto riguarda la distribuzione, secondo Palazzo D'Accursio sono meno di una decina le scuole primarie dove si supera il tetto del 30%, tutte in quartieri dove la presenza di famiglie senza cittadinanza è più elevata, un dato che secondo Palazzo D'Accursio rende il provvedimento governativo impossibile, perché in nessuna grande città è possibile trasferire gruppi di bambini da una scuola all'altra a seconda del tetto. Anche esaminando i dati relativi alle scuole di provincia si sfora di poco, eccetera, eccetera, con tutti i dati della provincia, quindi... Insomma, come sempre ho la sensazione, così come chiosa populista, che stiamo parlando di niente, tutta campagna elettorale, tutti slogan e poi applicazione alla realtà e aderenza alla realtà e conseguenza sulla realtà meno di zero, direi. Festa dell'Unità, pagina 7, incassi sopra i 900.000 euro, Aruba le crescentine, questo è il titolo del pezzo di Caterina Giusberti al Parco Cevenini, ieri sera la cena della lista Scelgo Bologna a sostegno di Lepre con i volontari che hanno animato la kermesse del PD per il tema della povertà, sul tema della povertà, l'allarme dell'Antoniano di Fra Giampaolo Cavalli che manda un monito alla politica che ha, dice, non ha il polso della situazione. Madamo, verrebbe da aggiungere il Corriere di Bologna. Andiamo a aprire e sfogliare insieme anche il dorso locale del Corrierone. Il titolo principale è il governo in campo per la Ducati, abbiamo detto, della visita dei ministri, del ministro Urso a Borgo Panigale, torni italiana, siamo pronti ad usare il Golden Power. Governo, regione, Confindustria, comune, sindacati, tutti in campo per Ducati dopo l'annuncio di Volkswagen di voler dismettere alcune delle eccellenze del gruppo. Scrive Luciana Cavina. Utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione, assicura il ministro Urso, che ha già in agenda una call con i vertici del colosso tedesco, tremeranno la Germania, per tutelare questa azienda. Utilizzeremo anche il Golden Power, il potere dorato. Voglio sapere che cos'è, se è necessario. Io credo che, speriamo di no, che sia giunto il momento che torni pienamente nelle mani italiane. Sì, sarebbe bello, poi bisogna che poi le mani italiane siano capaci di maneggiarla, perché sennò, insomma, la Ducati comunque, al di là dell'azienda a cui appartiene, ha una forte connotazione italiana nella gestione, nel saper fare, il tutto è molto italiano, quindi sì, meglio italiana, però poi dopo, se arriva un padrone italiano che non capisce niente, come spesso accade, forse è meglio tenersi quello tedesco. L'incontro con la Di Domenicali, che si dice orgoglioso di tanto interesse, avanti con il nostro percorso di crescita, questa è la sintesi del Corriere di Bologna. Ecco il Cersai, foto grande in prima pagina, tra business e paure per il caro energia, poi si annuncia, l'abbiamo detto anche leggendo il Carlino prima, un altro autovelox in Viale Togliatti, è stata fatta richiesta di un secondo autovelox e poi prosegue anche, abbiamo letto ieri, il lavoro sui numeri del turismo in città, abbiamo detto del calo, ha detto il Corriere, abbiamo riferito del calo di introiti da parte dei ristoratori, la crisi dei ristoratori, turisti in camera con il delivery, un albergatore non può vietarlo, trombette di Federalberghi e la crisi. Per Natale ci aspettiamo eventi per un turismo di qualità, ne parla con Alessandra Testa sul Corriere, Giovanni Trombetti, albergatore di lungo corso, già presidente di Bologna Welcome. Cominciava già ad accadere negli scorsi anni, ma mai come quest'estate abbiamo assistito ad un boom di clienti, soprattutto giovani e famiglie, che ordinavano il cibo tramite le piattaforme di delivery e si portavano i sacchetti in camera. Non glielo puoi impedire. Trombetti rappresenta circa 120 hotel sul territorio metropolitano bolognese, il 75% del totale. Gli abbiamo chiesto di commentare la crisi della ristorazione bolognese dopo il focus del Corriere di Bologna e ha detto appunto che il cibo da asporto in albergo non lo si può proibire, il delivery non entra direttamente, i clienti ritirano l'ordine fuori e poi dopo ordinano l'hamburger, la pizza o cose che comunque costano meno, e questa è la realtà. Quando diciamo ieri i numeri degli arrivi sono in aumento e gli incassi dei ristoranti sono in decremento, in calo, è evidente che c'è che il nodo non è quanti turisti ci sono, ma come spendono e cosa comprano e cosa vogliono e quanti soldi hanno da spendere per il cibo, compreso anche poi i bolognesi in questo discorso, che al ristorante ci vanno di meno. Stiamo tenendo, riguarda a proposito del numero di arrivi negli alberghi, dice, gli introiti della stagione sembrano in linea con lo scorso anno, posso già dire con certezza che la maggior parte degli associati però ha registrato un calo di circa del 10% degli ordini ricevuti, ad esempio al bar della struttura alberghiera, cioè sono i servizi a margine, gli extra, no? I numeri ufficiali arriveranno a ottobre, il 30 giugno sappiamo che il mese è stato buono grazie ai congressi, agli eventi, ai concerti, su luglio stimiamo un'occupazione sul 75%, ad agosto c'era molta disponibilità invece. Rispetto allo scorso anno le tariffe sono rimaste tendenzialmente invariate, tranne ad agosto abbiamo registrato una leggera contrazione, i nostri costi di gestione però sono nel frattempo lievitati, è aumentato tutto dalle bollette ai fornitori. Spesso chi arriva, soprattutto gli americani, pretendono 19 gradi in camera per dormire col piumino, qualcosa di decisamente anti-green e anti-economica. Turista è colui che dorme in città, spende, lascia denaro sul territorio, paga la tassa di soggiorno. Il visitatore invece consuma la città in poche ore e alla fine lascia pochissimo. Sono una distinzione tra turista e visitatore. Il nostro compito è far sistema con l'amministrazione comunale per allungare la permanenza media, adesso di 2 giorni e mezzo. Mi ricordo che 10 anni fa era circa 1 e mezzo a Bologna. E dobbiamo dare motivazioni per restare più a lungo, distribuendo i flussi sui diversi percorsi cittadini, vendendo anche ciò che c'è fuori dal capoluogo, la pianura, Imola, l'Appennino, eccetera. La vera forza è il turismo congressuale, però bisogna migliorare il prodotto urbano. Per le feste natalizie ci aspettiamo un calendario di eventi ed appuntamenti in grado di attrarre sotto le torri turisti di qualità. E non solo degli straccioni, come auspica il presidente di Federalberghi. Con questo direi che siamo arrivati ad Ama per questa mattina. Sto dando una sfogliata al volo ancora al Corriere. Sì, c'è un'intervista ad Ambra Angiolini che venerdì e sabato sarà al Duse con la misteriosa scomparsa di V. Testo di Stefano Benni, l'attrice lo riporta curando neanche la regia. Intervistata da Paola Gabrielli per il Corriere di Bologna, dice: il mio ritorno a Benni era meglio di un mago, aveva previsto il futuro. Leggere i suoi libri è stata una delle mie grandi scelte. Sono una persona che continua a farsi domande. Il coniglio di questa versione rappresenta il subconscio, il coniglio in scena, nella rappresentazione tratta dal testo di Stefano Benni, venerdì e sabato al Duse alle 21. Detto questo, detto tutto, cari amici e nemici e semplici conoscenti, vi saluto, vi lascio, vi consegno quanti messaggi, mamma mia. No Andrea, non so chi si deve occupare della pulizia delle corsie di accelerazione e decelerazione in tangenziale, non so, se vuoi mi informo, poi dopo vabbè, lasciamo stare ancora il tema. Bella ciao, tanto vi siete divisi su questo. Oddio, c'è una maggioranza comunque favorevole all'esecuzione della canzone, devo dire. Tanti bambini con cittadinanza italiana non parlano italiano, questo è un problema per le lezioni, dice Giampi. Sì, però ce ne sono tanti che lo parlano benissimo, ci sono nati e vengono ancora considerati stranieri. E poi ancora, in quale lingua parlerà Urso ai tedeschi? E questo mi interessa, a proposito di chi sa l'italiano. E poi la festa, dice Simone, che si è svolta sabato in Piazza Dalla, era inizialmente prevista per il 3 ottobre, poi si sono spostati al 19 settembre aggregandosi al concerto di Cisco, e evidentemente nel fare questo non hanno considerato la scaletta di Cisco. Ok, Bologna, Bologna non può voler costruire lo stadio che vorrebbero il comune saputo, col tetto apribile, campo polivalente, negozi eccetera, con un'utenza di 500.000. Noi non siamo 500.000 di abitanti, non siamo Milano Roma, però uno stadio da 40.000 e mica da 400. Sarebbe bastato il progetto di copertura per questa squadra e società, certo, sono d'accordo. Como però no, non è un paragone che si possa fare con Como, sono dimensioni tutte diverse. E il campo, no Roberto, il campo per il campo che tutti vorrebbero, ci vorrebbe una squadra al primo posto, per riempirlo sono d'accordo, perché noi ragioniamo su dei numeri che poi, insomma, se le cose continuano ad andare così si tornano ad avere 20.000 spettatori invece che 27 come era fino a 4-5 anni fa, e quindi dello stadio da 35.000 non te ne fai niente, su questo sono d'accordo. Però sì, sarebbe, anche io avrei preferito tanto il progetto di copertura, ma quella è stata una storia che è stata delle scelte che sono state fatte dall'inizio in modo diverso. Ma noi stiamo andando troppo lunghi, ci torniamo sul tema domani. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un fantastico martedì, a domattina, ciao.
9: Hai perso la diretta?
5: scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
9: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
10: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
9: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
11: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
9: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
12: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Dama Dorè, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
13: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
14: No, io lassù non ci salgo.
15: Neanche io, soffro di vertigini.
16: Manutenzioni in altezza?
17: La parola d'ordine è sicurezza.
16: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com.
18: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
19: Sai, sto valutando di cambiare auto.
20: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
19: Cioè?
20: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
19: In più?
20: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
19: Auto ricondizionata?
20: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
19: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
20: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
21: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
22: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
21: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
22: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
21: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici.
0: riprendo i miei hobby.
1: Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
9: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
26: Eh già, ebbene sì. Anche oggi l'oratario e anche nei prossimi giorni. Facciamo mica la sosta noi altri, non siamo mica pigri come la Serie A. Noi lavoriamo, altro che. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con l'oratario martedì 22 settembre. Sono le 8:36 minuti, quei pirroni della Serie A adesso vanno in vacanza, quindi 3 settimane senza fare nulla. No, non è vero, il Bologna lavora. Sì, il Bologna lavora e anche parecchio, credo, considerando quello che c'è da fare. E ve lo raccontiamo naturalmente, a parte le battute. 3 settimane di sosta decisamente anomale, nuove. Vediamo anche un po' le squadre variamente assortite come si organizzeranno al riguardo, e certamente non riguarda peraltro solo la Serie A, c'è anche la Serie B che fa sosta. Ne parlammo, gli ascoltatori più fedeli lo ricorderanno senz'altro, ne parlammo quando uscì il nuovo calendario della FIFA un paio d'anni fa ormai. Annunciando appunto che dal 2026 sarebbero cambiate le disposizioni del calendario. La sensazione lì diffusa anche di molti di voi, ricordo bene, fu che tutto sommato forse si stava meglio quando si stava peggio, cioè con le due soste di settembre e ottobre, e in effetti, insomma, primissimi giorni un po' la sensazione è quella, anche perché poi comunque di sosta ce ne sarà un'altra a novembre, quindi non lo so, mi sembra un'idea della FIFA molto rivedibile e soprattutto poco utile per i club, non so quanto utile per le nazionali. Certo, lavorare 3 settimane di fila male ai commissari tecnici certamente non fa, però insomma primissime sensazioni non buone, ecco, questo lo possiamo dire senza troppi problemi, ma ne parliamo naturalmente anche con voi nel corso della mattinata e anche delle prossime settimane. È vero che la Serie A non gioca, è vero che ci sarà pausa, c'è pausa, ma i temi sicuramente non mancano per quanto riguarda il Bologna, ovviamente anche la nazionale di Roberto Mancini, che ieri ha cominciato i lavori in quel di Coverciano. Sentiremo poi un po' di impressioni del commissario tecnico per quanto riguarda queste sfide che attendono gli azzurri, due volte con la Turchia, la gara di ritorno peraltro a Bologna lunedì 5, poi con la Francia, prima con il Belgio, poi anche con la Francia, per quello che è un girone di Nations League che assume sempre più importanza per il discorso qualificazione poi agli eventi diciamo così principali europei e mondiali, e quindi gare che vanno affrontate col giusto piglio, e ne riparliamo naturalmente poi nel corso della mattinata anche di quelli che sono le aspettative per questa nazionale. Il Bologna ha tanto da lavorare con Palladino, su cui questo lo sappiamo già, e quindi non c'è bisogno di aggiungere altro su quello che è il lavoro che attende il mister e i giocatori rossoblù. C'è anche il basket però che ci terrà compagnia, e come e comincia anzi a tenerci compagnia in questo fine settimana. Archiviate le supercoppe, si pensa adesso al campionato e all'Eurolega per quanto riguarda la Virtus, appuntamento venerdì per l'esordio in Eurolega appunto delle Vunere alle 19:45, la sfida contro il Fenerbahce, e ve la raccontiamo in presa diretta. Vi ricordo già da ora che domenica poi racconteremo prima Fortitudo Ruvo alle 17 e poi al termine Varese Virtus Palla 2 alle 19, quindi di fatto una non stop di basket su Nettuno Bologna 1. Ci sarà anche il Bologna Women, insomma temi non ci mancheranno, ecco, nei prossimi giorni. Parleremo anche di motori, visto che torniamo anche sulla MotoGP, ma nel weekend torna anche la Formula 1, il volley con l'Europeo, il resto dello sport bolognese, insomma c'è tanto da raccontare comunque, anche con i vostri messaggi ovviamente al 366-402-4022. Ci sono un po' di spunti anche che troviamo quest'oggi sui quotidiani e che possiamo tranquillamente sfruttare per chiacchierare e per discutere insieme. Un Bologna che farà pochissimi giorni di pausa, pochissimi giorni di riposo, c'è tanto da lavorare pur in assenza di tanti giocatori, manca anche Vitic che è stato convocato dalla Repubblica Ceca, quindi mancherà anche lui. Di fatto dei difensori centrali c'è il solo Casale disponibile, oltre a De Silvestri, che dobbiamo considerare nei tre dietro alla luce delle scelte di Palladino nella sfida contro il Torino. Parleremo a proposito della sfida contro il Torino anche di arbitri, perché ieri c'è stato l'incontro tra Orsato e gli allenatori della Serie A, in cui sono stati fatti un po' il primo punto della situazione per quello che riguarda anche la nuova linea che ha dato Orsato agli arbitri. Si è parlato anche del contatto Eghem-Oristanio, Orsato sostanzialmente ha detto valutazione di campo, quindi bene ha fatto il VAR a non intervenire. Ha ribadito quindi evidentemente quelli che sono un po' le linee di condotta, possiamo definirla così, che gli arbitri stanno avendo in questo inizio di stagione. E quindi almeno insomma, c'è stato un ulteriore chiarimento da parte di Orsato di quello che può essere e sarà anzi la stagione dal punto di vista arbitrale per quanto riguarda i club. C'erano di fatto tutti gli allenatori, chi non c'era in prima persona ha mandato comunque i vice, c'erano anche molti dirigenti, quindi anche il Bologna naturalmente, e credo, spero che sia stato un incontro utile se non altro per prevenire possibili polemiche, che però ci saranno sempre perché gli errori ci saranno, questo mi pare abbastanza inevitabile, ma come è logico che sia. Ecco, questo su Orsato non credo possa avere la bacchetta magica per eliminare gli errori dei suoi arbitri, questo proprio no, però può sicuramente dare un indirizzo ben preciso, cosa che ha fatto e che sta portando il nostro campionato ad avere pochissimi rigori, pochissime, credo forse solo una un field review, poi tanti sign check naturalmente, ma sostanzialmente è veramente poca roba rispetto soprattutto agli altri anni. Vediamo quanto durerà e, come dicevamo ieri mattina con Leo Bosello, vediamo anche cosa succederà quando i punti in palio peseranno un po' di più, perché lì ci divertiremo, secondo me, e lì tutte le parole di Orsato che gli allenatori hanno recepito e accettato, bisogna vedere se verranno accettate ugualmente. Staremo a vedere. Va bene, andiamo subito con i messaggi al 366-402-4022, messaggi variamente assortiti. Veramente volevo parlare perché non siete stati convocati in nazionale. Mattenegri ad esempio in ritiro con la sua, esatto, con Treboland, convocato, l'altro c'ha anche delle partite impegnative e quindi Matte non so se parteciperà alle trasmissioni qui in radio, o vediamo se magari avrà il tempo di intervenire, ma intanto il Treboland è in ritiro, non so dove, ma è in ritiro. 3 settimane di sosta dove non ci saranno polemiche, incredibile. No Dave, tu sei un inguaribile ottimista, vuoi che non venga fuori una polemicuccia di qualche tipo? Cosa pensi, che il calcio italiano si dimentichi come si fanno le cose? No, ci saranno, e come se ci saranno, a voglia, non so di che tipo, possiamo anche fare una sorta di, così, di gioco a premi. Quale sarà la polemica inutile che il calcio italiano tirerà fuori in questa sosta? Guarda, non è facile, uno pensa di avere la risposta, ma guardate che non è mica facile, assolutamente, va bene. Dave che ieri è tornato con Gabri Platania e Luca Giardini a tenermi compagnia con Black and White. A proposito, stasera c'è una novità alle 19, ma ne parliamo dopo, fra un'oretta circa, con il diretto interessato, più o meno un'oretta. Stay tuned. Tommy, ciao Daniele, 3 settimane di stop. Allora parliamo di Virtus, come la vedi con il Fenerbahce? È non semplice, Tommy, per dire tutt'altro che semplice, chiaramente non c'è potenzialmente storia, no? Tra il Fenerbahce di Yasikevičius e la Virtus di Mumbrú, nettamente più forte il Fener, più talento, più qualità, più profondità, tutto quello che vuoi, più esperienza, forse un po' troppo. Cioè, è una squadra dall'età media abbastanza altina, perché Larkin, perché Melli, Clyburne, Shields, insomma, ci sono giocatori che hanno evidentemente, insomma, un'età piuttosto elevata, però oggettivamente è una squadra più forte, è ancora in una fase di costruzione sicuramente della propria identità, anche perché comunque inserire due giocatori come Clyburne e Shields in una squadra non è cosa semplicissima dal punto di vista, no, dei macchinari offensivi ma anche difensivi, però è una squadra nettamente più forte. La Virtus, lo dicevamo ieri con Gianluca Pagliuca, è chiaramente una squadra anch'essa in costruzione, forse anche con enormi margini ancora di crescita, e quindi in questo senso l'idea magari di sfruttare, di provare a sfruttare il fatto che big come il Fener non si presentino al top all'inizio dell'Eurolega, che è una cosa che di solito, no, le medio-piccole provano a sfruttare in qualunque campionato, la Virtus bisogna vedere se è in grado di farlo e di sfruttarlo in un assetto che non è quello che abbiamo visto in Supercoppa, perché ci saranno ovviamente tutti gli stranieri, quindi magari quello potrebbe anche essere d'aiuto, perché inevitabilmente, senza nulla togliere, giocatori italiani che avranno un ruolo fondamentale durante la stagione, soprattutto in campionato, beh, però la versione Eurolega è una versione con un tasso tecnico superiore, questo è innegabile, e sarà importante durante l'annata per la Virtus che gli italiani alzino il loro livello al massimo e che riescano soprattutto a tenerlo, insomma, costante, che poi da maggio in poi durante i playoff sia ancora più alto. Non ci sono tante alternative in questo senso. La colonna sonora di questi giorni: 3 settimane da sopportare. Lo so, è lunga, ragazzi, è una roba veramente, veramente lunga, lunga, lunga. Vabbè, poi torno invece sul Bologna. Ah no, Matteo, le polemiche potrebbero riguardare il diverso utilizzo dei giocatori delle varie squadre in nazionale. Ah vabbè, ma questo è facile, Matteo, questo è un pronostico facile, certo. Ma anche quelli che si infortuneranno strada facendo si sono già infortunati e in nazionale non ci vanno. Vabbè, ma quella è una polemica, diciamo, tradizionale. Ed è importante che si perseguino le tradizioni, che si non si perseguino, si seguino le perseguino, no, si seguino le tradizioni, ed è importante che si insomma, certe questioni che fanno parte della nostra cultura vengano comunque portate avanti, no? E questo è importante, ma questa era facile, Matteo, però dai, questo si può fare. Possiamo inventarci qualcosa di nuovo, possiamo anche inventarci qualcosa di nuovo. Va bene. Non so se hanno già fatto questa domanda, ma per curiosità, quando ha giocato a 3 dietro il Bologna l'ultima volta, guarda, ha fatto una difesa a 3 un po' sui generis, perché in realtà Lucumin giocava quasi più da centromediano metodista, un po' anni 30 del Novecento, 30-40, insomma, un po' quell'epoca lì. Nella partita di campionato, cos'era, contro la Roma, penultima partita, o col Cagliari, non mi ricordo se era col Cagliari, adesso ve lo dico subito. No, non era col Cagliari. Con chi è che ha giocato? Vabbè, insomma, italiano ha provato anche una sorta di difesa a 3. No, forse proprio con la Roma. Aspettate, ragazzi, che la memoria stamattina non mi viene in soccorso. Sì, con la Roma, è vero. Erland Lucumi Egem. Con Lucumi che aveva diciamo licenza di avanzare, di fatto giocare appunto da centromediano metodista. Per trovare qualcosa di più diciamo definito per quanto riguarda la difesa 3 dobbiamo andare a Sinisha, perché sia Thiago che Italiano hanno utilizzato la difesa 4, a parte appunto quella partita, e ovviamente spezzoni di gara qua e là, anche quando a Bergamo, per esempio, Thiago l'anno di Champions giocò con Boichema, Lucumi e Calafiori. Boichema faceva il terzino destro, quindi non era una vera e propria difesa 3. Per trovare una difesa 3 prima di sabato strutturata e concepita per essere tale, dobbiamo andare indietro fino a Sinisha, ecco, sostanzialmente, e le ultime partite di Sinisha sulla panchina del Bologna. Dobbiamo andare indietro di quegli anni lì. Allora, domanda di Gianni, però firmatevi, ragazzi, per favore, firmatevi. Non capisco una cosa, sappiamo da un anno che Freuler non avrebbe rinnovato il contratto, perché non abbiamo preso un giocatore con quelle caratteristiche? Ah, questa domanda che è arrivata non so più quante volte durante l'estate, rispondo sempre alla stessa maniera, Gianni, la risposta è sempre quella, perché Tedesco voleva e la Zuzzi, lì, punto. Cioè non ci sono altre risposte, ragazzi, è stata una scelta del mister di provare la Zuzzi e tenere la Zuzzi. Era lui, perché adesso Tedesco non è più l'allenatore, ma nella testa di Tedesco era lui il sostituto di Freuler. Non so se nella testa di Palladino lo sia, non credo, per come gioca Palladino e per come intende anche il centrocampo Palladino, però il giocatore sostituto di Freuler era Ela Zuzzi nella testa di Tedesco. Ragazzi, la risposta è quella. Capisco che sia una risposta che non vi soddisfi, ma è quella e c'è poco altro da fare. È così. Ve l'ha detto anche in tutte le salse possibili. Sul discorso falli invece, Gianluca, buongiorno Dario, che non intervenire ad ogni falletto, ma a fronte di casi palesi tipo l'annullamento del gol da Raimondo, il VAR ha il dovere di far rilevare all'arbitro la realtà, viceversa sono ingiustizie. Guarda, non vorrei dirti una fesseria, Gianluca, vado a ricontrollare perché stamattina rileggevo i giornali, tra cui anche Matteo Dalla Vita, che poi coinvolgeremo anche su questo tema più avanti, visto che c'era lui all'incontro del Sole. Mi pare che il gol di annullato a Raimondo non sia stato proprio preso in considerazione come episodio di questo inizio di stagione. Non vorrei dire una fesseria, ma non mi sembra di averlo letto. Altri episodi sì, come detto Egem Oristanio, mani di Vlasic, Torino-Milan, Kalulu, Rowe in Juve-Atalanta, ma quello di Raimondo mi sembra non sia stato proprio preso in considerazione. Però dopo ne riparliamo anche con Matteo, che era lì, quindi saprà dircelo evidentemente con maggiore cognizione di causa. Al di là del singolo episodio, Gianluca, io sono d'accordo con te, cioè va benissimo che cioè mi piace personalmente l'idea che si lasci più spazio agli arbitri di campo che stanno sul campo e che il VAR intervenga solo davvero in casi estremi, che non ci sia quel sovrautilizzo del VAR che invece spesso c'è stato nel corso degli ultimi campionati. Come idea mi sta bene, come filosofia personalmente mi sta bene. Dopodiché sono d'accordo con te. Cioè, questo non vuol dire che la manata di Jimenez in Fiorentina Frosinone debba passare in cavalleria. Cioè, non si può passare da un estremo all'altro, dal sovrautilizzo all'utilizzo così, quando capita. Quindi di base sono d'accordo con te, al di là del singolo episodio. Poi, secondo te quanti punti può fare il Bologna nel girone d'andata? Io sono molto preoccupato, scrive Dan. Onestamente Dan, non ne ho la più pallida idea. Proprio mi chiedi una cosa che francamente non ho la più... Non saprei come risponderti. Cioè, se non spero il maggior numero possibile di punti, che ti devo dire, amico mio? Adesso domenica si riparte con... Domenica 11, non domenica questa, perché è lunga ancora. Domenica 11 si riparte con la il calendario, ecco, mettiamola così, il calendario nella sosta, tra una sosta e l'altra fino a novembre, è un calendario che mette 4 partite complicate per motivi diversi. Trasferta a Lecce, Lecce è una squadra abbastanza indecifrabile ancora. Poi in casa con l'Inter, a Cagliari, che è in discreta forma, ma vediamo fra un mese. Non è detto che tenga questa forma per tutto il campionato. Trasferta a Milan e poi in casa col Monza e a Parma. E sono partite in cui chiaramente ci sono vari livelli di difficoltà. Diciamo che l'idea può essere che dopo la partita col Parma, quindi alla sosta di novembre, il Bologna abbia guadagnato almeno 5, 6, 7 posizioni di classifica, per una classifica che è ancora corta. Ecco, l'auspicio può essere quello, però onestamente dirti quanti punti farà Bologna da qui al girone d'andata, non ne ho proprio idea. Non ne ho proprio idea. Poi Ciao, dopo aver visto Juve-Atalanta mi sono chiesto dove avesse fatto la preparazione Raw, visto che correva più degli altri. Scrive Federico, correva anche abbastanza vuoto, perché poi su Conseil Sao la chiusura la doveva far lui e non l'ha fatta piena, e poi a un certo punto però è scoppiato anche lui, questo va detto. Quindi si correva tanto, ma poi a un certo punto è finito, è finita anche lui. Partita sì, è poco concreta di Raw, che ha fatto vedere belle cose ma non con grande continuità e soprattutto con poca concretezza. Facciamo un po' di gossip, scrive Matteo. Ci sto. Il Napoli rimpiange di non aver preso Italiano? E se ci fosse stato Italiano con questi risultati, De Laurentiis l'avrebbe già esonerato? Ah, qui possiamo sbizzarrirci, Matteo. Possiamo pensare tutto e il contrario di tutto. Credo onestamente che se ci fosse stato Italiano, l'assetto del Napoli sarebbe stato molto diverso. Mi verrebbe da dire che probabilmente la critica anche partenopea sarebbe stata diversa se il Napoli d'Italiano fosse partito come è partito il Napoli di Allegri, ma per un motivo molto semplice: perché Allegri si porta dietro una serie di risultati negativi che inevitabilmente pesano nell'approccio al giudizio. Italiano no, e forse poi la critica attorno alla squadra sarebbe stata diversa. Più che altro, Matteo, torniamo sempre al solito punto, cioè come ha fatto il Napoli a passare da Italiano ad Allegri? Cioè cerca un nuovo allenatore, ok, pensi a Vincenzo Italiano, ma al di là di quello che può essere il giudizio, bravo, bravissimo, sopravvalutato, sottovalutato, non è quello il punto, sai che gioca in un certo modo, sai che ha un'idea di calcio, sai che ha fatto un percorso, bene, con Italiano non sei convinto, non è convinto lui, non trovi l'accordo, ok? E vai da Allegri? Qual è la ratio di questa cosa? Cioè, qual è la logica che porta il Napoli a essere passati da Italiano ad Allegri? La sai tu, Matteo? Perché io non la so. E ne l'ho capita. E siamo sempre lì. E quello forse è già un punto di partenza per le difficoltà del Napoli di quest'anno. Poi, vabbè, il non mercato, perché avevano 850 giocatori da piazzare e tutto il resto. Però, secondo me, si parte da lì. Si parte da lì. Hai pensato a un allenatore e poi ne hai preso uno che è completamente diverso. Per storia, per caratteristiche, per idee. Cioè, proprio una roba totalmente diversa. Quindi il problema di Napoli nasce lì. Bologna farà delle amichevoli in queste tre settimane, scrive Ale, probabilmente una con la primavera, almeno una. Poi per il momento non sono programmate altre amichevoli, però la domanda è giusta, Ale, visto che c'è questa sosta lunga che in qualche modo va riempita, senza dubbio. Allora, appuntamento adesso col GR, il meteo, la pubblicità, ripartiamo tra poco, state qua.
9: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 9.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono recedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione.

0: Hamas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 i morti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di governo anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce Trump, che oggi potrebbe ricevere l'omologo Zelensky, mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio, è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
2: Buongiorno. Oggi, martedì 22 settembre, è l'ultimo giorno dell'estate astronomica, da domani inizia l'autunno, ma oggi è ancora una giornata dal sapore tardo estivo. Farà un po' meno caldo rispetto a ieri, abbiamo raggiunto i 30 gradi, oggi non dovremmo andare oltre i 26-27 gradi, nonostante sarà di nuovo una bella giornata, con cielo poco nuvoloso, abbondanza di sole. E anche per domani, mercoledì, altra giornata molto piacevole, cielo sereno, poco nuvoloso per tutto il giorno, sole e temperature che non dovrebbero oltrepassare 25-26 gradi come è normale in questo periodo, anzi 25-26 gradi è già piuttosto caldo, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casavecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
4: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da 3 punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per 3.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
5: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
6: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
7: Da 3 generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi

0: costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
1: Impresa artigiana?
2: Presente.
1: Libero professionista?
2: Presente.
1: Gruppo di amici?
2: Presenti. Presenti.
1: Agenzia di eventi?
2: Presente.
3: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Eccoci qua, 9-8 minuti in questo martedì 22 settembre, i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Un po' variamente assortiti tra basket ma anche calcio, naturalmente. Insomma, la sosta non vuol dire che ci fermiamo dal parlare del Bologna, anzi tutt'altro, e ci fermiamo dal parlare di calcio. Più tardi andiamo a sentire anche le parole di Roberto Mancini, chiedo scusa, da Coverciano, per la conferenza stampa di fatto di introduttiva della sessione di partite che attende la nazionale. Allora, un po' di messaggi, risposte rapide. Luca chiede se la Zuzzi sia andato in nazionale. No. A proposito di Boichema, in questo inizio di stagione 0 minuti, scrive Ivan, ed è un dato. C'è poco da fare e poco da aggiungere. Poi saluto Dani, Fabri, ciao Dario, buongiorno, concordo con te che l'uso del VAR non può passare da 100 a 0, ma un aspetto è giusto rilevarlo, ci sono pochissime proteste in campo, vero, anche perché i giocatori non hanno il tempo di farle, c'è anche questo, cioè il gioco riprende talmente velocemente per le nuove regole che di star lì a protestare per l'azione o per quello che succede, non è che ci sia sempre tanto tempo. Prendi il gol del Napoli di Højlund in Inter-Napoli, nasce anche perché Barella perde tempo a protestare e praticamente la difesa dell'Inter è totalmente sballata, perché Barella è lì che protesta, perde tempo nel protestare e piglia gol. E quindi sì, è vero, ci sono pochissime proteste in campo perché non c'è proprio il tempo di farle, e questo è un dato strapositivo, secondo me, proprio strapositivo. E poi c'era un altro messaggio di un ascoltatore. Eccolo qua, vado controcorrente, visto i mal di pancia che mi provoca questa squadra e questa società, è la prima volta in vita mia che la sosta non mi pesa, anzi 3 settimane di relax dopo un periodo di arrabbiature sono come una tisana purificante, scrive Leo. E ci può stare, Leo, vabbè, mi ha iniziato talmente male sto campionato che vabbè, riprendiamoci un po', facciamo dei giri, ci sono già delle sagre? Ma facciamo un giro per saga, andiamo a vedere altro sport, ci sta Leo, ci sta assolutamente. E poi dopo 3 anni buoni devo tornare dal cardiologo quando vedo il Bologna. No, però scusa un attimo, ma perché alla finale di Coppa Italia il cardiologo non ti tornava utile? In Roma-Bologna di Europa League il cardiologo non ha fatto niente? Era lì che si girava i pollici? Mi sembra che il cardiologo comunque in questi anni lavoro ne abbia avuto, neanche abbastanza, no? Quindi no, il cardiologo è sempre attivo H24 per i tifosi della squadra di calcio, ci mancherebbe, nel bene e nel male, ecco. Allora, poi altri messaggi. Mike, la colpa della non sostituzione di Freuler sarebbe di Tedesco e non di un mercato fatto di saldi e occasioni, mi sembra una narrazione poco aderente. Ah, Mike, sarà poco aderente, ma è così. Su quello non devi avere dubbi, nel senso che la scelta del sostituto di Freuler è stata il Lazzuzzi ed è stata una scelta di Tedesco. Non diciamo nulla di campato in aria, nulla di clamoroso. Tedesco, ai Lazzuzzi a Tedesco piaceva tanto, perno nel centrocampo, e a quel punto era cioè, potevi fare due cose: o accettavi che il mister prendesse quel tipo di decisione lì, oppure andavi sul mercato, ne prendevi un altro e scavalcavi una decisione di un mister appena arrivato. Non c'erano altre alternative. Ha fatto una scelta Tedesco che lasciava dei dubbi già quest'estate, e ne abbiamo parlato tanto, e a quel punto la scelta della società è stata quella lì di assecondare, se vuoi, la scelta del mister. D'altra parte gli allenatori sono lì per fare delle scelte, e se si ritrovano giocatori che a loro piacciono, che vogliono utilizzare, e il club che fa? Se comincia a scavalcarlo una volta, a scavalcare due volte, a scavalcare tre volte, l'allenatore se ne va, giustamente anche. Quindi sarà poco aderente Mike, ma è quella, non ci possiamo fare grandi cose, ecco. Poi eccolo qua, Simone: buongiorno Dario, con questa cosa del VAR si passa da un estremo all'altro, l'anno scorso fermavano ad ogni azione dubbia, quest'anno sembra che Ellison siano in ferie, si è perso completamente il senso del gioco. L'anno scorso gli attaccanti facevano i furbi mettendo il piede davanti al difensore, tanto col fermo immagine avrebbero sempre ottenuto il rigore, quest'anno i difensori possono segare con cattiveria anche. No Simone, in realtà la questione è un'altra, che si è passati da, come dicevamo prima, da un utilizzo del VAR fin troppo eccessivo su tante cose e ne andava anche a discapito della fluidità del gioco, tutte le soste, le pause, e rivediamo l'azione, e rivediamo lì, e però così, e però colì, e spesso anche poi per episodi molto al limite. Adesso invece il VAR viene utilizzato, cioè non è che i varisti sono in ferie, cioè non è che lì solo si guardano una serie TV durante le partite, guardano comunque tutta la partita, i siren check continuano a farli ovviamente, l'indirizzo però qual è? È quello di intervenire se proprio non se ne può fare a meno, cioè se proprio la valutazione di campo è completamente sballata. E ripeto, ci sto, personalmente ci sto, mi piace questa cosa, mi piace. Ci sono tanti benefici, l'importante però è appunto non soprassedere su invece azioni che meritano un intervento da parte del VAR, e ne abbiamo viste in queste partite. Ecco, diciamo che queste cinque giornate, diciamo che sono servite per prendere le misure, sia per gli arbitri che per i giocatori che per gli allenatori, anche per noi cronisti e per i tifosi, insomma, prendere le misure con l'indicazione di Orsato. Abbiamo tutti avuto queste cinque partite per prendere le misure, dopodiché però evidentemente qualcosina di diverso serve, un VAR un po' più vivo, un po' più presente lì dove serve. Io sono contento della sosta, aspettare il weekend per vedere questo Bologna me lo rovinava, scrive Alex. Vabbè ragazzi, ci sta, per carità, un po' di riposo ogni tanto ci sta. Roberto: non è che con le nuove regole il nostro portiere, avendo dei piedi diciamo non di qualità, quindi la necessità di velocità del gioco, ne vada poi a discapito della squadra? No, in realtà Roberto non c'entra il giusto, nel senso che le nuove regole non impongono ai portieri di toccare di più il pallone con i piedi, bisogna rimetterlo in campo più rapidamente, ma non è che prima il portiere non giocasse con i piedi. No, direi di no, non c'entra il giusto questo, Roberto. Skorupski ha comunque sempre avuto quel limite lì, anche nei momenti migliori della sua carriera a Bologna, momenti in cui è stato davvero uno dei portieri più forti del campionato, e anche a livello europeo si difendeva più che egregiamente. Anche in quei momenti lì coi piedi ha sempre avuto difficoltà, ma le nuove regole non cambiano da questo punto di vista. Certo, il gioco è più veloce, ma la sollecitazione del portiere c'era prima, c'è adesso. Vedremo se poi col passare del tempo continuerà a esserci. Quella è un'evoluzione del gioco che non possiamo prevedere con certezza, perché magari fra un po' le squadre decideranno di pressare meno alte, quindi il portiere può avere più tempo per gestire il pallone, oppure le squadre continueranno a pressare ancora più alto e allora il portiere dovrà, non potrà più giocare col pallone, ma dovrà semplicemente rinviare per evitare i problemi. Queste sono evoluzioni del gioco che possiamo prevedere, ma non con certezza. Detto ciò, oggi il portiere viene sollecitato comunque, a prescindere dalle regole o meno. Ecco, le nuove regole servono per come si sono sviluppate, soprattutto diciamo in una parte diversa del gioco, le rimesse laterali, i falli, le sostituzioni soprattutto. Ecco, lì c'è stato un aumento della velocità del gioco. Nei rimi da fondo c'era già la regola in cui il portiere aveva tot tempo per rimettere il gioco al pallone, diciamo che gli arbitri la guardano con maggiore attenzione. Ecco. Pubblicità, torniamo tra poco.
9: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
10: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
9: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
11: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
9: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
13: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
14: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
13: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
14: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
13: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
1: Impresa artigiana?
2: Presente.
1: Libero professionista?
2: Presente.
1: Gruppo di amici?
2: Presenti.
1: Agenzia di eventi?
2: Presente.
15: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
16: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
17: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
16: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
17: Wow, è proprio quello che mi serve!
16: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
18: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia.
19: quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
20: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
21: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Siamo tornati ancora in diretta con l'ora d'Ario, ben ritrovate, ben ritrovati con noi, come sempre, a quest'ora Leo Bosello. Buongiorno.
24: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
8: Come stiamo messi?
24: Beh, sempre peggio.
8: Bene, eccellente.
24: Tutto bene, eccellente. Tutto bene. Vabbè, sempre peggio. L'inizio di un lungo calvario, è l'inizio di un lungo purgatorio, è l'inizio di tre settimane lunghe, soprattutto a cui non siamo abituati.
8: Eh no.
24: Però vabbè.
8: Eh no.
24: Però vabbè, sapremo alla fine se è un qualcosa che troveremo migliore o peggiore, però l'attesa sarà snervante, snervante.
8: Io mi sento già disagio.
24: Presto ancora, eh.
8: Sì,
24: mancano ancora.
8: Lungo.
24: Sì, sì, lunghissimo.
8: Poi
24: lunghissimo.
8: Per carità, vedo il calendario delle partite nazionali, si parte giovedì 24 sì, con un succulento Andorra-Malta di Nations League D e si va praticamente ogni giorno. Più o meno ci sono partite
24: nazionali ogni giorno, certo.
8: Quindi almeno.
24: Però non è facile,
8: No,
24: è facile,
8: no, no, no. Ti devi aggrappare a un Kazakistan Moldavia.
24: Sì, sì, sì. Faremo il possibile, faremo il possibile. Beh, dai, l'Italia gioca 4 partite comunque interessanti, almeno questo, però.
8: E una Bologna, tra l'altro.
24: Una Bologna, sì. E una Parigi.
8: E una Parigi. Ci sarai?
24: Esatto. Certo.
8: Ah, beh, chiaro, ovvio, certo.
24: Domande.
8: Anche Albania San Marino ti fai?
24: No, no, no, mi faccio solo quelle due dell'Italia e basta. Francia-Italia e Italia-Turchia, le ultime due. Spero vivamente che poi nell'ultima partita ci sarà consegnato Pessina in pasto alla stampa bolognese presente al Ballara.
8: Pensavo sano e salvo.
24: Anche, però soprattutto alla stampa, pronti a torturarlo. Ecco, no, vabbè,
8: poveraccio.
24: Si scherza.
8: Poveraccio. No, ovviamente, ecco, che Pessina giochi qualche partita mi pare abbastanza improbabile, questo lo diciamo,
24: certo,
8: subito, ecco. No,
24: ovviamente.
8: Anche perché ha tre portieri davanti, tra cui il capitano, per sì, cui diciamo che tendenzialmente la vedo un po' complicata, ecco, che possa essere chiamato in causa. Però mai dire mai.
24: Non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai. Però davanti a lui, certo, che portiere del City, portiere dell'Atalanta che sta facendo benissimo, e il portiere della Juve, è chiaro che si fa un po' fatica. Però dai, chissà, è chiaro che anche per lui comunque questa è una vetrina importante. Dall'altra parte ci saranno tre settimane in cui sta già sentendo fischiarsi le orecchie, perché comunque il tema Skorupski-Pessina è un tema abbastanza centrale, direi, dopo la partita contro il Toro, e il futuro un po' della porta del Bologna credo che lo riguardi abbastanza in questo momento. Poi ci sono varie correnti di pensiero, però è chiaro che abbiamo il secondo portiere giovanissimo che è in nazionale e potrebbe essere un portiere che in futuro il Bologna potrebbe decidere di utilizzare come primo. Partirei dal concetto, però, Dario, che a Lecce mi aspetto il nuovo Skorupski, perché è chiaro che Skorupski in panchina al Via del Mare praticamente lo bocci definitivamente, cioè ha detto che non è in discussione perché lo vuole valutare, ha tre settimane per valutarlo. Se lascerà in panchina Skorupski a Lecce per mettere il portiere Pessina, che ha fatto, avrà fatto 2 o 3 settimane con la nazionale e non era nemmeno non sarà stato presente appunto a Casteldebole, è un messaggio piuttosto chiaro. Quindi se magari questo cambio arriverà forse più avanti, però non credo a Lecce, perché non mi sembra Palladino ora nella condizione, nel momento di bocciarlo definitivamente. Cioè, credo che una panchina a Lecce sarebbe una bocciatura, se non definitiva, quasi.
8: Ah, beh, praticamente sì. Bernardeschi, tutto ok? Chiede Cri, direi di sì, da quello che abbiamo recepito ieri.
24: Farà un po' di lavoro a parte. Per quello che riguarda questo inizio di settimana, perché ha bisogno comunque anche lui di appunto non rischiare ulteriormente dopo il leggero tirotto che ha sentito nel corso del finale quando ha chiesto il cambio contro il Toro. Quindi non c'è lesione comunque, ma c'è la necessità di non esagerare, non forzare troppo, visto che comunque questi giorni Bologna invece forzerà il lavoro fisico. Oggi doppio allenamento, ieri comunque la squadra si è già allenata, come dicevamo ieri difficilmente ci saranno lunghi periodi di riposo e di pausa per i giocatori, magari insomma di riposo tra un allenamento e l'altro. Quindi per Bernardeschi c'è la necessità, almeno in questo avvio, di stare bene al 100% e poi riprendere a lavorare fisicamente. È un giocatore che non si può assolutamente perdere, oggi è il giocatore a cui ci deve aggrappare, lo sappiamo, e quindi non può rischiare da questo punto di vista il Bologna Palladino.
8: Ah, non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio. Guardate il lato positivo: 3 settimane di imbattibilità del Bologna.
24: Esatto,
8: classifica non peggiora in queste 3 settimane.
24: Non ci sono da tempo in memore, da tempo in memore, da quest'estate. Da quest'estate.
8: Butta via.
24: No, certo, figuriamoci. Poi dai, potremo fare analisi approfondite sulle altre 19 di Serie A. Abbiamo tutto questo tempo.
8: Una al giorno.
24: Siamo nei nostri discorsi. Ah, certo, quando vuoi.
8: Una al giorno. Vabbè, ci pensiamo. Domani partiamo.
24: Domani partiamo, sì.
8: Va bene. Un po' di bello questo messaggio. Questo non è un messaggio facile di Stefano da Trebbo. Infatti avevo tenuto da parte per te. Meglio le tagliatelle al ragù, cioè piccoli, o ai funghi, cioè Dovbik? A parte il parallelismo, che poi Stefano ci deve spiegare come sia venuto fuori. Ecco, però vabbè, lui vede Dovbik come un piatto di tagliatelle ai funghi.
24: No, e vede soprattutto piccoli come un piatto di tagliatelle al ragù.
8: Infatti,
24: allora Zirze che cos'era?
8: Tortellini
24: in brodo con il tartufo, non lo so. Tortellini alla panna col tartufo, non lo so. Perché comunque bisogna anche parametrare le cose, secondo
8: su
24: me.
8: Su questo tema servirebbe l'intervento di Matte Negri, ora spero che sia all'ascolto e ci dica la sua.
24: Con WhatsApp dei suoi.
8: Esatto.
24: Comunque credo che sarebbe già un po' avanti come paragone tagliatelle ragù per piccoli. Aspettiamo che invece che a uno arrivi a 11, magari ce lo possiamo, come direbbero da altre parti, accollare come paragone, però in questo momento mi sembra un po' forzato, ecco.
8: Sì, no, più che altro Stefano, spiegaci davvero questo parallelismo gastronomico che hai fatto tra piccoli e Dobbik. Va bene. Senti, invece torno su un altro tema, che sì. Questa in attesa che Matte Negri ci dica la sua. Resto sul tema portiere, visto che è arrivato adesso un messaggio. Per il portiere, scusami, perché per il portiere bisogna tenere un occhio di riguardo, tipo se lo sostituiamo lo perdiamo, mentre per altri ruoli non vale lo stesso discorso?
24: Perché è vero, cioè è una domanda giusta, perché comunque insomma il portiere ha rotazioni meno veloci, ha un cambio e una sostituzione meno come dire che avviene di frequente rispetto ad altri ruoli, cioè tendenzialmente direi quasi tutte le panchine e tutti gli allenatori del mondo battezzano un primo portiere e dopo un errore importante, dopo un errore grave che segue un altro errore grave, sostituire un portiere mandi un messaggio di cambio di gerarchia e tendenzialmente anche un messaggio viaggio da quel punto di vista che porta sfiducia in uno dei due portieri, no? Cioè, questo mi sembra abbastanza evidente. Se il cambio avviene, se una possibile rotazione avviene in un momento di partita di Coppa Italia oppure tante partite consecutive da parte di un portiere e c'è interesse di far una partita anche all'altro, è un altro discorso. Però in questo momento sostituirlo dopo e mettere un altro portiere dopo un doppio errore del genere, dopo la situazione legata al mancato arrivo a Napoli, è chiaro che certamente vai a mandare un messaggio di cambio di gerarchie. E per me puoi anche decidere di perdere Skorupski, nel senso, c'ha un anno di contratto, però lo metti in conto. Cioè, se fai questa scelta qui, secondo me non puoi più tornare indietro sotto diversi punti di vista. Se lo fai nella partita con Lecce, e non so se Palladino lo farà pronti via, poi magari ci sarà un'altra chance, un'altra occasione, e vedremo come sarà giocato. Che era Skorupski, poi ovvio che non è che il credito sia infinito, anzi il credito sta per esaurire, direi.
8: Sì, per qualche tifoso forse già esaurito, per qualche tifoso rossoblù.
24: Ma anche per me può essere già esaurito, però bisogna capire quello che pensa Palladino, e in questo momento il credito non sembra già esaurito per Palladino, sembra
8: ancora
24: in una condizione di volerlo valutare del tutto, fino in fondo. Uh-huh. Anche per me, se dobbiamo vedere un portiere che fa totalmente fatica con i piedi, che sembra abbia sinceramente disimparato a giocare il pallone con i piedi, io me lo ricordo con Thiago, le partite le ho commentate, era bravo coi piedi, aveva autorevolezza, aveva sicurezza, stoppava il pallone. Adesso io non lo vedo più stoppare un pallone, lo vedo tirare il pallone il più lontano possibile perché brucia, scotta, e anche le parate che almeno prima ne garantiva, no, una percentuale, adesso non le stiamo più vedendo. Quindi poi, se devi pensare che hai un portiere che commette tutta questa serie di errori, uno col senno del poi ti può anche dire: preferisco che gli errori li faccia il ragazzino di prospettiva, e credo, se devo scegliere, ovviamente, e ci sta come ragionamento. Però dall'altra parte c'è un allenatore che l'ho visto tre giorni e che lo guarderà poi in queste tre settimane, e io credo che gli darà un'altra maglia da titolare a Lecce, però è ovvio che da qui a Lecce ne deve passare di acqua sotto i ponti.
8: Daniele giustamente si chiede se siamo sicuri che una lasagna, cioè Pessina, sia meglio dei cannelloni, cioè Skorupski. Noi abbiamo preso sta deriva gastronomica stamattina.
24: Stavo facendo delle metafore troppo troppo accrescitive, troppo positive, cioè non voglio fare il pessimista e il negativo, ma le cose vanno parametrate, se abbiamo già usato tutti questi primi piatti per loro, allora Bernardeschi, no ragazzi, bisogna stare attenti.
8: Va bene. Allora, secondo voi qual è la formazione ideale di questo Bologna? Quale modulo per far rendere al meglio i giocatori disponibili? Io non riesco a trovarlo, mi sembra che ci sia sempre qualcuno fuori ruolo e non ci siano titolari e riserve, scrive Matteo. Beh no, qualche titolare c'è. C'è qualche titolare inamovibile, c'è Berna, Miranda,
24: Teat, Miranda, Bernardeschi.
8: Oggi anche Piccoli.
24: Piccoli in questo momento, sì. Poi magari se Dovbyk torna a regime è un altro discorso, però sì, in questo momento sì, questi sono sicuramente giocatori che non si muovono dalla posizione di giocatori titolari. Io ne inserirei altri due, che però non lo sono in questo momento, cioè per me Ellan e Olmo sono inamovibili, però lo sono in questo momento a livello di giudizio. Adesso sale tutto il carro di protesta nei miei confronti per Olmo, ma come dicevo ieri, per me Olmo ha fatto molto male quando è subentrato.
8: Sappiamo dove abiti.
24: Esatto, quando è subentrato ha fatto molto male contro la Lazio e contro appunto il Torino. Quando ha giocato dal primo minuto, per me ha giocato bene, e per me, se è in condizione, non c'è ballottaggio che regga con Zortea, cioè, credo che Olmo sia avanti. Poi uno dice: ma subentra così, non puoi pensare che sia inamovibile. Io da titolare li ho visto fare a Bergamo una partita più che discreta, a Napoli è stato uno dei meno peggio, e anche col Sassuolo, poi comunque per me non ha giocato male, se non nella chiusura sul primo gol, ma di certo è l'ultimo della ruota delle colpe sull'azione del gol di Doig dell'1-0. Tra l'altro poi è lui che imbastisce sulla fascia l'azione sulla destra per il gol del 2-2 di Dovbik. E quindi per me io avrei questo ragionamento qui, poi dopo è ovvio che uno ha le sue valutazioni, ognuno le fa per sé, è ovvio che la subentrante è particolarmente, come dire, fa salire un po' di nervosismo a vederlo entrare così, però nel partito da titolare per me può essere considerato un giocatore che ci dà di più di Zortea, così come Elland. Cioè Elland lo vedo proprio giocatore che secondo me quest'anno non può uscire dal campo, anche se perde il duello poi dopo tampona, recupera, un giocatore che secondo me Bologna non può esimersi da lasciarlo fuori, può giocare anche da perno, volendo può giocare anche da perno dei tre. Vediamo che cosa avverrà prossimamente. È ovvio che se per l'attacco comunque Paladino potrà provare in questa sosta, Bernardeschi comunque quando tornerà del tutto in gruppo avrà Orsolini, avrà la possibilità di avere sia tutti e tre gli attaccanti centrali, e invece dietro in difesa avrà il solo Casale. Perché poi Vitic si è aggiunto alla Repubblica Ceca, anche questa non è una buonissima notizia, perché c'era un giocatore che prima o poi il Bologna sperava di recuperare, queste tre settimane potevano essere, no, di grande aiuto, invece così non può rimanere sotto l'egida di Palladino per queste settimane, e quindi bisognerà fare di necessità virtù. Però sì, per me questi 5-6 sono inamovibili, poi come sistema di gioco, se Palladino proverà a continuare su questo 3-4-2-1, bisognerà, o 3-4-3, bisognerà garantire un certo tasso di libertà a Orsolini. È chiaro che però entrambi, Orsolini e Bernardeschi dietro una prima punta, con un 3-4-2-1, 3-4-3, si fa fatica un po' a immaginarli contemporaneamente in campo nello stesso momento.
8: Al momento sì, poi vediamo come va. Io poi ti saluto, Leo, continuo a pensare che se la squadra non dovesse trovare un giusto equilibrio o quantomeno l'equilibrio che vuole Palladino, l'idea che sulla tre quarti ci siano Bernardeschi e Ferguson dietro a una punta non sarà un'idea da scartare.
24: Sì, alzare Ferguson, esatto, in mediana, porre Pobeghe, la Zuzi,
8: Moro, Mondarain, che prima o poi bisognerà vedere con continuità anche lui.
24: Ci sta avere un centrocampista sotto punta, è tendenzialmente una costante in questi sistemi di gioco, quindi è una lettura giusta anche per avere più equilibrio, e poi centrocampista che in passato lo ha fatto. Adesso speriamo che possa essere ancora in grado di avere quella verve in quella posizione, perché insomma lo ha fatto benissimo con Thiago, poi dopo l'infortunio ha avuto un pochettino più di problemi a esprimersi un po' più avanti nel campo, però sì, è sicuramente un qualcosa che ti potrebbe dare più equilibrio.
8: Vediamo poi come si sviluppa la stagione, la teniamo lì come ipotesi.
24: Anche Ferguson è in nazionale, quindi
8: esatto,
24: perfetto.
8: esatto. L'ha detto anche Palladino che può giocare da tre quartista Ferguson, quindi
24: sì, certo,
8: lo teniamo come ipotesi anche per quello.
24: È giusto così.
8: Caro Leo, tempo di salutarti, ci sentiamo domattina.
24: Ci sentiamo domani, certo. Ciao Dario.
8: Buona giornata. Grazie a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. A pick and roll tra Morris e Soroka, trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
0: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Go! l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
9: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, Ida Madore, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
25: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
25: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manfredini, la certezza dei professionisti.
25: Approfitta ora degli extra sconti.
26: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
27: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
28: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
27: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
29: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
30: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
31: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 9:43 minuti, ripartiremo tra poco a occuparci di temi calcistici e bolognesi in particolare. Prima però apriamo la pagina basket e l'apriamo con un intruso che si è infilato in trasmissione. Cosa vuoi, Alessandro Di Bari? Buongiorno.
34: Buongiorno Dario, sono venuto a dare un po' di fastidio.
8: Oh, bravo, così ti voglio, così ti voglio. Tu e Eugenio Petrillo già date fastidio il venerdì con buzzer beater alle 19. Cos'è? Aumenta il fastidio?
34: Aumenta il fastidio.
8: Urca!
34: Perché anche il martedì sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 ci sarà la mia voce, oltre alle partite della Fortitude. Qua lancio subito un indizio.
8: Attenzione, vabbè, dai, svegliamolo tutto, dai, che sennò poveretti i nostri ascoltatori impazziscono. Cosa succede alle 19 di ogni martedì a partire da oggi? Nuova trasmissione Fortitudo, quindi.
34: Nuova trasmissione Fortitudo con me e Luca Bolognesi, la voce che gli ascoltatori di Nettuno hanno già sentito nella radiocronache appunto delle partite della Flat Service e continueranno a sentire per tutta la stagione, visto che ne approfittiamo per ricordare che la Fortitudo è in esclusiva su Nettuno Bologna 1, così come la Virtus, e quindi stasera parte dalle 19 alle 20 una trasmissione e il nome, il titolo mi è stato detto che non si può ancora rivelare dai piani altissimi di Nettuno, quindi io non lo rivelerò.
8: Ma cos'è? Un segreto di Stato? Cos'è?
34: un segreto di Stato, però posso rivelare che già da questa sera avremo un ospite che gioca nella Fortitudo, che veste la maglia della F da questa stagione ed è Tommaso Guariglia, quindi sarà con noi nel corso della trasmissione.
8: Oh, molto bene, quindi motivo in più per collegarci alle 19 con la trasmissione dal titolo Fantasma, che c'è ma non possiamo dire, non possiamo svelare.
34: Esatto.
8: Va bene, quindi alle 19 Tommaso Guariglia, naturalmente ospite di questa trasmissione al momento senza nome, ma che in realtà il nome ce l'ha, quindi tutti i martedì alle 19 per fare punto sulla Fortitudo e raccontare la stagione della Fortitudo. Io, Alessandro, ti sfrutto in questa mattinata anche per chiederti come è iniziata la stagione secondo te, al di là della sconfitta e del risultato quindi finale con Cividale. Che partita è stata? Cosa ti porti dietro?
34: Partiamo dal presupposto che comunque la pre-season della Fortitudo, in cui includo la Supercoppa per quanto sia stato il primo impegno ufficiale, è andata bene, nel senso che sono arrivate diverse vittorie. Gli input più che altro, perché poi in pre-season conta più quello che si vede sul campo che effettivamente i risultati, diciamo che sono stati positivi. Poi nella prima gara ufficiale, se dobbiamo andare ad analizzare nello specifico quella, ci sono stati diversi passaggio a vuoto, dei momenti di poca lucidità. La F è stata più volte a più 9, avrebbe avuto la possibilità di chiudere e indirizzare la partita, non c'è riuscita. A Cividale è servito un overtime, però comunque questa Gesteco ha dimostrato poi anche in finale, vincendo la seconda Supercoppa consecutiva, che comunque è una squadra scomoda da affrontare, come lo è stata nel corso delle ultime stagioni, nonostante sia profondamente rinnovata, ha cambiato tanti dei suoi interpreti, però rimane una squadra scomoda, quindi insomma la sconfitta fa male, perché comunque era un trofeo che la F poteva portare a casa potenzialmente, però ecco, non ne farei un grosso dramma. Ci sono alcune cose chiaramente da rivedere, anche perché a breve, già domenica alle 17, si parte con la stagione vera e propria, a parte il campionato, quindi bisogna un attimo far aggiustare ecco, tutte le problematiche che sono presentate nel corso della partita, perché si inizia a fare sul serio veramente.
8: Eh sì, si comincia già con punti importanti in palio domenica alle 17, ribadisco ovviamente che ci sarà poi una non stop sostanzialmente tra Fortitudo e Ruvo, poi al termine la diretta di Varese Virtus. Ecco, un ascoltatore scrive al 366-402-4022: escluderei come titolo Forza Virtus. Sì, tendenzialmente anch'io come titolo della trasmissione. Sì.
34: Quello sì, lo posso escludere, credo di poterlo dire questo.
8: Anche Blue and White possiamo toglierlo per mancata affinità con Black and White del lunedì.
34: Esatto. Ecco, sì. Però ecco, di più non posso dire assolutamente.
8: Va bene, molto bene. Senti, torno invece alla Supercoppa e anche a Cividale, che ha battuto Rimini in finale, secondo successo di fila per Cividale. Anche quest'anno squadra con cui fare i conti in campionato?
34: Direi di sì, ti devo dire, ai blocchi di partenza, guardando il roster sulla carta, ti avrei detto ma forse quest'anno Cividale vivrà un momento un po' di transizione da quello che è stato un blocco importante con Marangon, Ferrari e tutta una serie di giocatori che sono cresciuti, hanno Eugenio Rota per citarne un altro, che hanno diciamo spiccato il volo verso altre piazze, altri contesti, però dai segnali visti in Supercoppa, poi vale lo stesso discorso fatto per la Fortitudo, è pre-season, quindi bisognerà poi capire nel corso della stagione veramente che squadra è Cividale, però diciamo che i primi segnali sono più che positivi. Ho visto tanti nuovi giovani, tanti nuovi volti che stanno e possono già lasciare il segno in Serie A2, quindi diciamo che Pillastrini e soci sono riusciti a costruire un'altra squadra scomoda e probabilmente sarà un'altra, l'ennesima mina vagante del campionato di Serie A2.
8: C'è una squadra che in questo precampionato ti ha dato maggiori sensazioni in vista della stagione, a parte la Fortitudo, escludendo la F?
34: Ma allora, secondo me ce ne sono, come all'inizio di ogni stagione, ce ne sono tante che possono ambire a essere veramente scomode. Una di queste è l'altra finalista, Rimini è da diversi anni che prova a crescere di stagione in stagione, prova a mettere insomma fare un gradino alla volta e crescere man mano. Quindi sicuramente l'RBR è una delle squadre, una delle big di questo campionato. Poi ci sono problematiche di infortuni a parte, perché quelli sono sempre da mettere in conto, ci sono le varie Dinamo Sassari, Valtor Brindisi, ci aggiungo anche Avellino, Livorno, ce ne sono veramente tante che hanno costruito delle squadre competitive e che credo possano fare molto bene. Poi è chiaro che a un certo punto si passa da quello che è il roster sulla carta alle partite effettive, e lì effettivamente si vede di che pasta sono fatte le squadre.
8: Sì, campionato che sarà anche molto lungo, 9 infrasettimanali, giusto Ale?
34: Sì, diciamo che con la stagione che si allunga e diventa sempre più intensa, e proprio per questo stiamo vedendo più squadre che allungano il roster, così come ha fatto la Fortitudo, che davanti ai primi infortuni può già mettere una pezza, visto che insomma Stazzonelli si è fermato in pre-season e starà fuori per un po', Anumba anche si è fermato dopo la partita di venerdì, ecco, questa è una delle notizie più fresche, starà fermo per circa un paio di settimane. E la Fortitudo però dalla tribuna può schierare Galassi, che entrerà nei 10 senior e quindi non deve già correre sul mercato come è capitato, o comunque stare con un senior in meno, cosa che capita. E quindi tante squadre, così come la F, stanno allungando i roster, perché con questa mole di partite che si presenta ai blocchi di partenza, insomma, essere ben preparati e soprattutto avere la possibilità nei momenti chiave della stagione di essere al 100% e poter contare su tutti i senior è qualcosa di fondamentale per poter arrivare in fondo e arrivarci bene.
8: Ecco, diciamo che se quest'anno la sfiga lascia un po' da parte la Fortitudo, tutto sommato va bene, ecco, visto come è stato l'andazzo della scorsa stagione. Insomma, gradiremmo che ci sia meno attenzione da parte della sfiga. Va bene, esatto, Alessandro, ti saluto, ti ringrazio. Appuntamento quindi stasera alle 19.
34: Alle 19 saprete il titolo a pochi minuti dopo che inizierà la trasmissione, quindi un ringraziamento a te Dario e un saluto, vi aspetto tutti quanti questa sera.
8: Grazie mille ad Alessandro Di Bari, che ritroviamo dunque dalle 19 di oggi, poi per tutti i martedì insieme a Luca Bolognesi per questo programma sulla Fortitudo. Potete anche sbizzarrirvi con i titoli, se volete ipotizzare qual è il titolo della trasmissione, facciamo questo giochino questa mattina. No, non è odio le crociere, Luca, no. Direi che proprio no, non ci siamo. Ecco, posso darvi un indizio, ecco, è un titolo prettamente fortitudino. Questo sì, questo lo possiamo dare come indizio di massima per il nostro gioco dell'estate, che non è più estate. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Questa sera alle 19. Poi Alessandro Di Bari naturalmente resta il venerdì alle 19 con Buzzer Beater per quanto riguarda, insomma, il programma ormai canonico del venerdì alle 19 insieme a Eugenio Petrillo. In particolare venerdì sarà programma, e capiterà spesso in realtà durante l'anno, che farà da prepartita alla Virtus, è la gara di Eurolega della Virtus in casa del Fenerbahce. Ospite nella trasmissione di stasera, l'abbiamo sentito dal nostro Alessandro, Tommaso Guariglia, che sarà poi riproposto domani anche all'interno dell'Ora Dario, non è stato, poi naturalmente l'intervista integrale la potrete riascoltare nei podcast di Nettuno Bologna 1. Allora, tra poco andiamo alla linea alla regia per l'appuntamento con il GR e il giro di boa della nostra mattinata insieme. Abbiamo però ancora un po' di tempo per un paio di messaggi anche virtussini, così restiamo sul basket. No, non è il volo dell'Aquila, no, non è neanche il volo dell'Aquila, mi dispiace. Chi è che l'ha scritto? Giorgio, no, Giorgio, hai sbagliato. No, non è neanche quelli che state scrivendo. No, niente, ragazzi, siete totalmente fuori strada. Totalmente fuori strada. Va bene, sulla Virtus c'era un messaggio arrivato stamattina al 366-402-4022. Anche su quanto racconta stamattina il resto del Carlino, cioè che Costa Crociere potrebbe entrare in società, un messaggio di Luca, ed è quello che racconta appunto il Carlino stamattina, in uno scenario che ovviamente è tutto ancora da verificare. Intanto sponsor per la stagione italiana, per l'Eurolega vediamo, perché come abbiamo già raccontato il termine per la comunicazione del nome era il 31 luglio. Se si cambia bisogna o pagare una penale, oppure l'accordo deve essere almeno biennale, no, triennale, chiedo scusa, quindi con la necessità evidentemente di un rapporto di più lunga durata, e si ipotizza oggi sul Carlino appunto l'ingresso anche in società con una quota di minoranza di Costa Crociere, e vediamo se si verificherà. Più che altro, ecco, vediamo anche un po' le tempistiche per quello che riguarda anche una trattativa con i fondi che sembra essersi non arenata ma quantomeno rallentata, e anche bruscamente. Quindi sono giornate sicuramente molto intense per quanto riguarda la Virtus, almeno potenzialmente intense. Sicuramente sarà una giornata, tornando alla Fortitudo, molto intensa domani, perché domani c'è la prima udienza dell'arbitrato chiamato a dirimere la questione quote in vendita, e che vede Matteo Gentilini SRL da una parte, la 2B SRL di Simone Baldi dall'altra, e quindi quella di domani sarà una questione certamente importante per la stagione Fortitudo, se non altro un passaggio, ecco, magari non sarà determinante visto che è la prima udienza, però è un passaggio da monitorare, più che altro per capire come possa evolversi la situazione. Ha parlato anche Rossano Guerri ai TV, presidente, seguo di sponda la questione quote, Matteo Gentilini SRL ha chiesto all'arbitrato per avere chiarezza, c'è stato un errore ma siamo tranquilli, io sono pragmatico, preoccuparsi è poco utile, abbiamo spiegato con un tecnico quello che è successo, siamo tranquilli, ha detto Guerri, e quindi vediamo poi effettivamente domani che cosa succederà in questo arbitrato, in questa prima udienza dell'arbitrato. La linea alla regia adesso, pubblicità, GR, torniamo tra poco.
0: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 9:58 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine, in un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo iraniani. Almeno 6 i morti, diversi i feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina. Un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare, lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha affermato anche il presidente della CEI Zuppi, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Parole che arrivano all'indomani dell'annuncio del governo di voler inserire un tetto agli alunni stranieri nelle classi. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nell'Under 23 vinta dall'olandese Gall. Oggi una crono a squadre miste e le due junior. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o in

0: direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
1: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
2: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
3: Pet Wash.
2: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
4: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
2: Certo! Magia di sapone, il pulito che ti sorprende, la comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
5: Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'Ora Dario alle 10:05 con i vostri messaggi al 366-402-4022, tra poco Filippo Cotti, poi alle 11 Manuele Minguzzi, alle 11:40 Matteo Dalla Vite, con cui parleremo anche di arbitri, visto che Matteo ieri per la Gazzetta dello Sport era a Lissone a seguire l'incontro tra allenatori Orsato, ma anche dirigenti. Intanto vi state sbizzarrendo sul titolo del programma della Fortitudo, che parte questa sera alle 19 con Alessandro Di Bari e Luca Bolognesi. Posso dirvi che nessuno di voi sta indovinando e non ci siete neanche vicino, tra l'altro. Cioè, proprio campo semantico completamente sballato. Ragazzi, non è facile, non è facile, non è facile. Me ne rendo conto che non sia facile, ma vediamo cosa tirerete fuori. Va bene. Allora, teniamo un po' in stand-by i temi calcistici, tornando, come sempre facciamo, il martedì post Gran Premio al Gran Premio, nella fattispecie quello di MotoGP in Austria, che è stato insomma, soddisfacente per Acosta, primo Gran Premio vinto, e facciamo allora un po' di punto della situazione con i colleghi di Sky, con le voci raccolte dai colleghi di Sky, con i due che poi gestiscono diciamo così, in maniera più organizzativa, e non soltanto le moto che in questo momento stanno sfidando per il mondiale, ovvero la Didi Aprilia, Rivola e Tardozzi per quanto riguarda la Ducati. Partiamo da Rivola, dalle sue parole post Gran Premio.
12: Ciao. Complimenti Massimo, perché diciamo, il dato oggettivo, l'analisi risiede nel fatto che su una pista dove gli avversari hanno sempre fatto la differenza, in questo banco di prova voi siete stati davvero molto efficienti, poi al di là del risultato in tutte le sessioni. Questo ti dà ottimismo, se sì quanto, e soddisfazione evidentemente per il tuo

0: gruppo di lavoro.
1: Beh, sai che io sono ottimista di natura, per cui ottimismo sì sempre, soddisfazione sì. La moto è cresciuta tanto fin dalla prima volta che l'abbiamo messa in pista a inizio anno, per cui non voglio dire che non è una sorpresa, sicuramente aver fatto bene in una pista come questa è un bellissimo segnale, poi magari anche la carcassa è la stessa degli scorsi anni, però sappiamo che ce la sposiamo bene, insomma, per cui tutto sommato bene, devo dire che sarà un mondiale bellissimo, perché Mark è sempre Mark, e poi c'è Pedro, attenzione, perché Pedro è lì, arriva motivatissimo, ha preso fiducia, quando uno vince una gara poi prende ancora più fiducia, quindi per me è un mondiale veramente bello.
2: L'ha detto anche Pecco Bagnaia, perché poi dopo che ti sblocchi, insomma, sai quanto ti viene tra virgolette facile. Visto l'andamento di questa stagione e visto che c'era un momento che avevate 100 punti circa di vantaggio, tu ora e i tuoi ci andate più con i piedi di piombo, cioè ci pensate una volta in più e state un pochino col freno a mano dell'entusiasmo tirato oppure no?
1: Ma guarda, sicuramente allora la prima regola è guardare avanti e non indietro, altrimenti facciamo tafazzi. Siamo meno abituati degli altri a stare in cima, quindi questo non ce lo dobbiamo dimenticare, non dobbiamo montarci la testa per un bel risultato, e sappiamo che finché non lo portiamo a casa non abbiamo fatto niente, per cui gli altri l'hanno già fatto, tocca a noi, è bene non rimanere coi piedi molto per terra. La moto c'è sicuramente, i piloti sono fortissimi, gli avversari altrettanto, ce la giocheremo.
2: Studio, avete delle domande per Massimo?
3: Paolo Lorenzi, sì.
4: Ciao Massimo, intanto complimenti, perché comunque avete portato a casa un successo secondo me assolutamente importante su una pista dove, ricordavamo prima, la Ducati ha dominato per i 4 anni precedenti. E al di là di questo, adesso si entra in una fase calda dove sono in 3 a giocarsela, ma soprattutto è Martin ad essere forse il cavallo di punta.
3: Ci metti dentro anche a Costa, quindi ho capito bene, sì. Pedro lo metti dentro, ok, per il mondiale.
4: Sì. Però io volevo portarti con questo lungo preambolo, volevo portarti su un altro terreno. Tu vieni da un mondo, quello della Formula 1, dove i giochi di squadra insomma non erano proprio un'eresia. È possibile arrivare a un punto tale per cui si dovrebbe o si potrebbe poter insomma favorire uno dei due piloti e chiedere all'altro magari di insomma di farsi un attimino da parte?
1: Non credo, nel senso che finché i piloti hanno la matematica dalla loro parte è giusto lasciargli dare loro la possibilità di giocarsene, e spero che i miei abbiano entrambi la matematica dalla loro parte fino all'ultima gara, quindi non credo.
3: Cristiano,
5: domande? Sì, una domanda io per Massimo. Allora Massimo, è un discorso più generale, non riferito ad Aprilia soltanto, mi raccomando, non voglio essere frainteso. Io mi accorgo però che evoluzioni, sviluppi sulle moto, aerodinamica, un sacco di novità, di sviluppi, ma poi quando alla fine i tempi sul giro in gara vengono migliorati a fatica o addirittura a volte non vengono migliorati. Secondo te a cosa è dovuto questo fatto?
1: Sono tanti fattori, è interessante vedere che la gara più veloce qui è del 24, quella di Pecco, l'anno scorso un po' meno e quest'anno un po' meno, nonostante le moto vadano più forti, quindi le condizioni, adesso si corre in settembre, sinceramente non te lo so dire, di sicuro da un anno all'altro l'Aprilia va sempre più forte, quest'anno abbastanza rispetto all'ultimo anno, quindi il lavoro fatto dal nostro gruppo tecnico è stato eccellente sicuramente, e con il gruppo tecnico tutta l'azienda, perché ogni mossa ha un effetto a catena su tutta l'azienda che è importante. La cosa bella di Aprilia è che anche qui qualcosina abbiamo portato, insomma abbiamo una discreta fame.
2: Io ti volevo chiedere invece una cosa su Jorge Martin, perché al di là della bellissima transagonistica che ha fatto vedere in qualche occasione tipo ieri, poi è costante, solido, freddo, strutturato, mi verrebbe da dire. Volevo capire se questa percezione che abbiamo noi giornalisti insomma la vivete, tu che ci parli tutti i giorni, se ci puoi aggiungere qualcosa in più.
1: Ma credo che la storia che lo dice, nel senso che Jorge ha due grossi vantaggi, su Marco, uno che ha già vinto un mondiale e un altro che l'ha già perso, che è il vantaggio che ha ancora di più Marquez, moltiplicato per 10, 20, 30, per cui il cervello di ogni pilota registra. Aver perso un mondiale in un certo modo per poi averlo vinto è un insegnamento che sull'esperienza fai più che sulla teoria, no?
0: Bene, lo lasciamo andare, ragazzi.
3: L'ultima, velocissima, la prima posizione in classifica quanto incide sul fatto di non operarsi? In Orghe?
1: No, non credo. Credo che Orghe al momento voglia rimanere concentrato e costante, non prendere rischi, e credo che il rischio minore sia quello di non operarsi rispetto a operarsi, dal momento che oggi non ha avuto problemi.
0: Tanto qualcosina nel finale, ha avvertito ma poca roba.
1: Sì, però diciamo ci sta. Domenica Misano non stava benissimo la mattina, anche per cui forse sono una serie di fattori in più, però non so, speriamo che vada tutto bene, non so cosa dire di più.
6: Abbiamo sentito dunque Rivola a proposito della situazione per quanto riguarda i suoi piloti, Jorge Martín, ma anche Bezzecchi naturalmente, in vista di questo finale di mondiale, senza però dimenticare, come abbiamo sentito, anche Ogura, che lì dietro in classifica, certo con un po' di ritardo per quello che riguarda la classifica, però evidentemente da tenere in considerazione, se non altro per quello che Costa, che è un po' indietro in classifica, ma che sicuramente sta facendo della costanza di rendimento una caratteristica in questa fase della stagione, un paio di passaggi a vuoto, ma è lì, comunque lì, e naturalmente anche lui proverà a lottare. C'è anche di Gianantonio, che ha perso un po' di brillantezza rispetto a un ottimo inizio, quindi diciamo mondiale sicuramente a tre, poi vediamo cosa succede dietro. Tra questi tre c'è anche naturalmente Marc Marquez. Andiamo a sentire allora Tardozzi, sempre ai microfoni di Sky, dopo il Gran Premio d'Austria, come ha commentato il momento dei suoi.
7: Allora Davide, è stata una giornata difficile per Ducati, abbiamo sentito prima le dichiarazioni di Marc Marquez, di tutti i piloti Ducati. Marc Marquez in particolare ha sottolineato un problema ai freni a inizio gara, e poi qua e là l'hanno detto anche qualche altro pilota, insomma, però diciamo partiamo da Marc Marquez, poi elaboro la domanda.
8: Sì, purtroppo ha avuto un problema, il problema più grave è quando ha fatto quel dritto alla 1, poi per qualche giro ha avuto qualche problema, ma poi adesso chiaramente Gigi e gli ingegneri analizzeranno le ragioni per cui è successo, però sì, c'è stato un problema ai freni, ci guarderemo.
7: Davide, scusa, insisto naturalmente, però durante questa stagione non è la prima volta che sentiamo dire a un pilota Ducati ho un problema ai freni.
8: Sì,
7: è casuale?
8: No, sono diverse. Questa è una cosa secondo noi diversa, però voglio dire è già successo. Pecco un paio di volte si è lamentato, però adesso non so gli altri piloti Ducati, però oggi è stato un problema abbastanza evidente.
7: Studio, Cristiana.
3: Paolo Lorenzi.
4: Ciao Davide, quello che volevo chiederti se oltre ai freni c'è stato qualche altro problema in questo weekend, considerando il fatto che qua in Austria la Ducati ha sempre fatto il bello e il cattivo tempo, insomma venivate da 4 successi consecutivi, c'è qualche altra cosa da valutare in questo bilancio?
8: Sì, che gli avversari sono cresciuti, che Pedro Acosta è andato come una spia e che le Aprilia sono, ma lo sappiamo, l'avete detto voi in studio, super competitive fin dalla fine dello scorso anno, quindi chiaramente con un Martin che si è messo a posto fisicamente e crede nel lavoro che sta facendo, credo che insomma sia indubbio che gli avversari sono molto forti.
3: Cristiano Migliorati.
5: Sì, ciao Davide, una domanda al volo.
8: Ciao.
5: Io faccio un passettino indietro e guardo alla sprint di sabato e ho avuto l'impressione che Marc non si fosse accontentato, è come se non ne avesse più, quindi ha dovuto per forza accontentarsi di quel piazzamento perché era un po' in ritardo in generale, soprattutto dalla sua espressione nel post gara. Confermi o smentisci questa mia impressione?
8: Assolutamente d'accordo, Marc non era contento, cioè contento del secondo posto, ma non contento di non essersi potuto giocare la vittoria, chiaramente era terzo, perché a parte l'errore di Pedro la terza posizione era la nostra. Oggi secondo me avrebbe potuto fare qualcosa di più nel momento in cui la moto è stata a posto nel finale di gara, avete visto anche voi, girava come i primi, però voglio dire che se non si va da nessuna parte c'è stato un problema, adesso cerchiamo di capire. Gigi sicuramente è già al lavoro con gli ingegneri per capire cosa è successo, per tamponare per la prossima gara, perché il Giappone è una gara molto molto impegnativa per i freni.
6: Abbiamo sentito dunque anche Tardozzi per quanto riguarda la Ducati, adesso una breve pausa per quanto riguarda la MotoGP, ma molto breve visto che tutto il circuito si sposta in Asia, appuntamento il 3-4, 3 la sprint, 4 la gara lunga in Giappone, 10 e 11 in Indonesia, 24 e 25 in Australia, 31 e 1 novembre in Malesia per questo rush finale di fatto del mondiale, con ancora 7 gare da disputare, 7 gare in cui può succedere davvero di tutto. Poi ci saranno ancora Qatar 7-8 novembre, Portogallo 21 e 22 novembre, poi infine con l'ultimo Gran Premio come di consuetudine, quello di Valencia 28 e 29 novembre. Nel weekend torna anche la Formula 1 con il mondiale che appunto ritorna nel weekend con il Gran Premio di Baku, e poi anche qua un ottobre piuttosto diciamo martellante dal punto di vista dei Gran Premi: 4 ottobre Malesia, 11 ottobre Singapore, 25 ottobre poi ci si sposta dall'altra parte del mondo ad Austin con il circuito delle Americhe, prima poi del rush finale che porterà per il momento confermato questo calendario, vediamo come si sviluppa, insomma ultimo appuntamento Abu Dhabi 6 dicembre, vedremo se effettivamente sarà questo o meno lo sviluppo per quanto riguarda il mondiale di Formula 1, con Kimi Antonelli che ha ampio vantaggio su George Russell e Lewis Hamilton, come abbiamo raccontato in queste settimane e come faremo anche lunedì naturalmente post Gran Premio, con il consueto collegamento con Carlo Cavicchi. Archiviato il capitolo motori, diamo la linea alla regia, pubblicità, torniamo tra poco.
9: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
10: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
9: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
11: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
9: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
12: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
13: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
16: Ma Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
17: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
18: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Torniamo in diretta con Laura Dario alle 10:22. I vostri messaggi al 366-402-4022. Riprendiamo il filo con il Bologna e non soltanto, visto che ci sono un po' di messaggi anche sui discorsi arbitri VAR e quant'altro. Filippo Cotti, ciao Pippo.
21: Buongiorno.
6: Buongiorno a te. Allora, pausa lunga che è appena cominciata. Non sarà tanto pausa però per il Bologna di Palladino, perché ieri si è lavorato, oggi si lavora, doppie sedute. Qui c'è da faticare,
21: No, ha tolto, da quel che so, ha tolto molti giorni liberi, ha tolto tante pause, ha intensificato gli allenamenti, quelli che sono lì, perché è andato via anche Vitti, che alla fine sono 12 giocatori del Bologna che le nazionali si portano via, lavoreranno intensamente. 12 sono tanti, è vero che di quei 12 lì magari forse un paio magari non sono le prime scelte, però, sono tanti lo stesso, e quindi sarà un lavoro fatto su quelli che sono rimasti, un lavoro che comunque sarà sempre efficace, perché qualche giocatore c'è, qualche giocatore importante sicuramente verrà coinvolto, e quindi credo che alla fine qualcosina quelli che rimangono a Casteldebole poi diranno e impareranno, e quindi quando tornano gli altri gli dice: oh, questa volta bisogna fare così e bisogna farlo bene, perché non abbiamo più tante chance da sfruttare, ecco, abbiamo iniziato malino.
6: Sì, bisogna imboccarsi le maniche e risalire, esatto, alla classifica con un calendario che sarà impegnativo alla ripresa tra Lecce, le due milanesi e il Cagliari, quindi non ci sono tanti margini di manovra, ecco, per il Bologna. C'è un aspetto secondo te su cui Palladino dovrà lavorare maggiormente in queste tre settimane, al netto di quello che sottolineavi, cioè che la squadra non è completa?
21: E la testa, l'autostima, la consapevolezza che comunque questo gruppo non è così scarso, e credere che davvero questo Bologna potrà, nonostante la partenza veramente sconcertante, arrivare nella zona sinistra della classifica, andare a recuperare anche quelli che magari sono arrivati nel mercato estivo, e dare soprattutto potenza, forza e minutaggi a Dobrich, che è il giocatore più indietro
6: e che resta a Casteldebole anche per quello, per rimettersi in carreggiata, evidentemente.
21: Beh, è rimasto qui, sono riusciti a tenerlo perché la nazionale lo voleva, Nazionale ha provato in tutte le maniere a portarselo via, invece lui è riuscito a rimanere a Bologna, e a Bologna anche con l'aiuto di Risocchinetti, che sicuramente il giocatore sarà rigenerato.
6: Senti, c'è poi la questione portiere. Allora, ti giro un po' di messaggi su questo, così. Non si può contattare il vecchio preparatore di portiere di Motta, chiede un ascoltatore, e tanti che non vorrebbero Pessina al posto di Skorupski. Silvano invece va contro tendenza: non capisco cosa abbia dimostrato Pessina solo perché è stato chiamato in nazionale, ma per favore.
21: No, Pessina ha fatto vedere buone cose qua quando è stato chiamato in causa. No, dai, per favore, è stato bravo, il ragazzo promette. Mancini l'ha chiamato così tanto per, è vero che il quarto posto si è liberato perché è rimasto portiere dell'Under 21 a giocare con l'Under 21, quindi lui è stato promosso e di conseguenza portato nel calcio dei grandi. Luca Skorupski secondo me sta pagando anche oltremodo la preparazione che hanno fatto quest'estate a Valles. Mi spiego meglio: il preparatore di Tedesco, questo terribile serbo, dico terribile per mille un motivo, poi un giorno magari ve lo spiegherò, che ha fatto una preparazione molto particolare coinvolgendo anche i portieri, che solitamente fanno una preparazione diversa da portieri, perché non essendo giocatori di movimento, tra virgolette, corrono poco. E io vi posso garantire, lo facevo notare, forse lo vedete in qualche diretta, ai colleghi là presenti, che di ritiri credo di essere quello che ne ha visti più in assoluto, quasi 35 anni di ritiri o forse qualcosa di più, e vedevo per la prima volta i portieri correre, non che il portiere non corre a salire immobile, imbacalito, ci mancherebbe, però,
6: con le ragnatele addosso,
21: esatto, però fare dei giri di campo, fare degli scatti, degli allunghi, delle cose che non avevo mai visto fare, come se fosse un giocatore di movimento. E tra me e me pensavo, guarda un po' sta roba qua, che cosa insolita, perché io, avendo poi allenato anche a livelli dilettantistici, ogni preparazione la guardavo con attenzione, ovvio che non è che la facevo quando facevo il mister, però qualcosina mi piaceva, mi intrigava capire, perché io ho iniziato che c'erano i gradoni, i balsi, le ripetute nei boschi, non c'erano le palestre, così poi siamo arrivati alla grande tecnologia che si usa adesso, quindi tutta questa metamorfosi io me la sono vista. E negli allenamenti di Tedesco, per certi versi, soprattutto nei portieri, ho visto questo ritorno, questa novità che non avevo mai visto. Cioè avevo visto la sabbia, i portieri con diciamo una zavorra per poi togliere, essere più veloci, avevo visto tantissime cose, gli elastici, i portieri coinvolti, girati di schiena, potrei andare avanti a raccontarvene tante. Però questa del portiere che corre, che fa le ripetute, che tra virgolette fa una preparazione come quella che fanno i giocatori, se non in toto o in parte, mi ha colpito. Ecco, non vorrei che questo avesse tra virgolette un po' condizionato anche l'esplosività dei nostri portieri, del nostro portiere. Non sto scherzando, è una cosa seria per me questa. Vorrei chiederla poi a Lucas, se un giorno avrò modo di parlare con lui, per chiedergli questa cosa. Però a parte quello, sicuramente il portiere Luca Skorupski adesso ha bisogno di essere oltre misura aiutato, coccolato, capito, allenato, bisogno di autostima e non certo di fischi perché butta un pallone in rimessa laterale. Questo lo trovo abbastanza assurdo.
6: Perché il Bologna dovrebbe aspettare un portiere che ha fatto solo disastri da gennaio a questa parte? In più Pessina, in una squadra come questa, deve giocare, anche perché il polacco è in scadenza a fine anno, scrive Filippo.
21: Deciderà l'allenatore chi far giocare, come farlo giocare, perché comunque la stagione, anche se non abbiamo coppe, europee, è una stagione lunga, quindi bisogna tutelare tutti i giocatori, perché c'è bisogno veramente di tutti, visto che abbiamo insomma perso un po' di tempo, adesso la nostra rincorsa deve coinvolgere tutto il gruppo.
6: Per Zambo invece c'è stata una grande involuzione di Zortea, di Olme e di Pobega.
21: Sai, nell'anonimato che il Bologna ha fatto vedere, cioè tutti vengono coinvolti. Qual è il giocatore brillante adesso? Quando non vinci in casa dal 12 aprile dell'anno scorso, qualcosina, secondo me sono tutti coinvolti,
6: E poi il serbo sarebbe andato a Genio Viviano, scrive un ascoltatore.
21: Non credo.
6: No, ok. E poi Ferguson, è possibile venderlo? Non è più tornato il giocatore che conoscevamo ai tempi di Motta. Non capisco quale sia la sua posizione in campo e il suo gioco.
21: Ferguson, secondo me, tra virgolette, poveretto, senso buono del termine, è quello che sta provando a prendersi per mano il gruppo, a cercare di fare lui che non lo è il Remo Freuler. devo dire che capitani coraggiosi per la serie davvero, Ferguson, quindi secondo me sta tornando anche abbastanza brillante. Poi se magari ha perso un po' di lucidità, perché davvero, come si diceva una volta, Cante porta la croce, questo non è colpa sua, però non venderlo, no, ecco. Secondo me è uno dei più preziosi, di quelli che ti possono davvero cementare il gruppo e darti una mano in difficoltà.
6: Continuo a non capire la sostituzione di Elland con De Silvestri, scrive Massimo. Sono passati 3 giorni, ma non l'ha ancora assimilata e accettata.
21: Gliela rispiego, che poi si sia andata a finire male perché c'è stato un errore di tutti, eccetera, eccetera, ok, ma la sostituzione è stata fatta perché è un allenatore che è appena arrivato, in un momento di grandissima difficoltà e di scoramento, ha bisogno di tutti. Esperti, non esperti, vecchi, giovani, persone che sono lì da tanto tempo, quelli che fanno gruppo, perché quando sei un po' così tutto frastagliato serve chi può unire, chi può essere un ottimo collante, quindi l'ha fatto giocare per quello, non è che l'ha fatto giocare perché sa che sbagliava, perché sa che è un giocatore magari a fine carriera, non è quello, ci sta che un allenatore che arrivi lì in quel momento lì voglia coinvolgere tutti, poi noi siamo fortunati, però ripeto, il cambio è stato fatto per questo.
6: Fausto da Casalecchio si chiede, ma i 15 milioni di Vitic?
21: I 15 milioni di Vitic, io sono convinto che Vitic faccia molto bene con questo allenatore.
6: Se gioca?
21: Dopo, se gioca, ma giocherà, per me giocherà. A 3 giocherà, se non gioca neanche a 3 Vitic, allora abbiamo sbagliato tutto.
6: Sì, evidentemente sì, cioè, nel senso, se anche con la difesa a 3 è un terzo allenatore e trova poco spazio, beh, insomma.
21: No, allora è tutto da rifare, come diceva Bartali.
6: Fabio D'Ancona ti chiede se con Mancini CT vedremo altri profili del Bologna in nazionale, oltre Cambiaghi e Pessina, che è stata una grande sorpresa, scrive.
21: Assolutamente sì, secondo me lui sta attenzionando Orsolini e butta un occhio anche verso Bernardeschi, assolutamente sì,
6: anche se Berna poi nel post partita col Torino ha detto un nuovo ciclo, si guarda i giovani ed è giusto così,
21: però sai, i giovani secondo me Berardi, lui manco una chioccia di classe l'attenzione.
6: Ti aspetti un Cambiaghi utilizzato in queste 4 partite? Magari più di 2 minuti rispetto all'altra volta?
21: Sono 4 le partite questo giro, secondo me sì, io a Bologna con la Turchia lo farei giocare Cambiaghi per un grande tripudio rosso-blu.
6: L'anno scorso l'italiano con i portieri ha fatto disastri, scrive un ascoltatore.
21: Ma no, non ha fatto disastri poi con i portieri, poi con l'italiano abbiamo poi vinto una Coppa Italia, siamo andati avanti anche in Europa, no? Che si è fatto male Skorupski per ben 2 volte l'anno scorso, non dimentichiamoci, cioè, cosa c'è in italiano? Si è fatto male Lucas.
6: Senti, ti saluto con un messaggio riguardo un po' il VAR, ne abbiamo parlato anche stamattina, ieri incontro tra Orsato e gli allenatori, c'era anche Palladino. Beppe da Bologna, in questo inizio di campionato il VAR si è fatto notare solo per i calci d'angolo, per me va benissimo. Tu come la vedi?
21: Allora, meglio così che andare in questo modo schizofrenico al VAR. È vero, questo perdere poco tempo, devo dire che tutto sommato, nonostante qualche errore ci sia stato, il rigore non dato all'Atalanta e anche quello non dato al Toro, diciamo la verità, e qualche altra cosettina, meglio così che nelle gestioni precedenti. Per il momento, diciamo, sono moderatamente soddisfatto.
6: Vabbè, vediamo poi lo sviluppo anche del campionato in tal senso, certo. Anche quando i punti cominceranno a pesare di più, conterà anche quello, ovviamente. Pippo, grazie, ci sentiamo domani.
21: A domani.
6: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità e ripartiamo tra poco.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
9: domenica alle 19 in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
1: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
9: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
22: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
23: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEC 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
24: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
25: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
26: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
27: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
26: Fantastico, e adesso?
27: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
26: E loro risolvono?
27: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
26: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
27: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
28: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli strani animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
29: Impresa artigiana?
30: Presente.
29: Libero professionista?
30: Presente.
29: Gruppo di amici?
30: Presenti.
29: Agenzia di eventi?
30: Presente.
31: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione. E se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Eccoci qua nuovamente in diretta con Laura Dario, ben ritrovate, ben ritrovati. Tra poco l'appuntamento con il GR Sport, poi ci sarà Emanuele Minguzzi a chiacchierare con noi e poi Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, anche per le questioni arbitrali che stanno tenendo banco nei messaggi questa mattina al 366-402-4022, perché comunque è un aspetto importante di questo inizio di campionato anche per il Bologna naturalmente. A chi sta mandando messaggi, per esempio Ema, come il rigore non dato al Torino, poi c'era un altro messaggio, eccolo qua, Enrico, come mai non è intervenuto il VAR sul fallo nettissimo secondo me di Eghem su Oristanio? Semplicemente, questo ho spiegato ieri da Orsato, perché la valutazione di campo è stata tale per cui il VAR poi l'ha presa per buona e non ha preferito non intervenire, quindi giudizio semplicemente l'arbitro di campo e quindi né più né meno, ecco, sull'episodio in sé. Scrive anche un ascoltatore, Simone, sono d'accordo con la tua analisi, quella che facevamo stamattina sull'eccesso di non VAR in opposizione all'eccesso di VAR che abbiamo avuto fino all'anno scorso. Aggiunge Simone, sono molto preoccupato per quando i punti saranno più pesanti. Quello ragazzi, da febbraio in poi cominciamo a vedere se gli allenatori i giocatori accettano tranquillamente di buon grado, speriamo di sì, perché poi fa parte anche quello del gioco. Poi anche anche poche espulsioni, sottolinea Steve. Sì, mi sembra anche quella in calo, sì, effettivamente sì, dal punto di vista proprio prettamente statistico. Poi altri messaggi che però teniamo da parte, visto che poi avremo sia Manuel, ma come detto soprattutto Matteo Dalla Vite. Allora, andiamo a sentire Roberto Mancini, conferenza stampa di fatto alla vigilia, all'inizio della sua esperienza nuova da commissario tecnico della nazionale, per quello che riguarda gli impegni anche in Nations League, in un'Italia profondamente rinnovata, direi anche per fortuna. Ecco, su questo c'erano onestamente pochi dubbi, l'avevamo anche detto in tanti, non solo io ma anche qualcuno di voi, che Mancini possiamo dargli e sottolineare tanti difetti, tante criticità, ci possiamo sbizzarrire su questo, però sul fatto che anche nella precedente gestione sia stato sempre molto attento a convocare i giocatori indipendentemente dall'età, anzi dando spazio a tanti ragazzi giovani, quello era sicuramente una cosa positiva che avremmo rivisto anche in questa tornata, e in effetti pronti via la stiamo vedendo, poi almeno nelle convocazioni, poi in queste quattro partite vediamo come prosegue naturalmente tutto il discorso e le scelte di campo, su cui arriviamo tra l'altro tra poco, perché sono un paio di cose che mi tornano poco, di quelle che sono le primissime indicazioni che stanno arrivando da Coverciano, ma ne parliamo tra poco. Sentiamo prima Mancini.
3: Visto che tra un po' ci saranno i funerali di Sandro Mazzola, volevo unirmi al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, insomma, mi faceva piacere. Ieri quando sono tornato ero molto felice, perché comunque abbiamo passato momenti molto belli, quindi poi soprattutto quando siamo qua e ci sono le foto che ricordano tutti i trofei, credo che sia la cosa più bella che ci possa essere. Quindi è un grande piacere stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto. Io parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo. Poi non si può sempre vincere, chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo, per vincere. Noi siamo tutti molto positivi, quindi di negativo non abbiamo niente. E poi sono curioso veramente, perché di vedere i ragazzi un po' più giovani all'opera e costruire una squadra con questi ragazzi qua, la cosa mi incuriosisce molto, e sono sicuro che avremo delle soddisfazioni. Noi non sappiamo quanto tempo abbiamo bisogno, come ho detto prima, noi dobbiamo essere molto veloci nel capire i giocatori che possono stare con noi, che ci rimarranno a lungo, i giocatori che possono darci, soprattutto quelli più esperti li conosciamo tutti, anche quelli, ci sono giocatori esperti che sono rimasti a casa che possono esserci utili in qualsiasi momento, quindi, però quelli li conosciamo, quindi non abbiamo bisogno di chiamarli adesso. Abbiamo partite importanti, difficili, quando abbiamo iniziato l'altra volta siamo partiti da delle amichevoli, quindi avevamo anche possibilità di sbagliare. Adesso sono partite ufficiali, abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno di risalire nel ranking, e quindi cioè, dobbiamo iniziare velocemente.
6: Così dunque Roberto Mancini, in un estratto della conferenza stampa di ieri, in cui ha toccato tanti temi, naturalmente, soprattutto perché si trattava appunto della prima conferenza stampa del neo commissario tecnico, o di nuovo commissario tecnico se volete, dopo le convocazioni, e quindi anche utile per capire un po' di più quelle che sono state magari certe scelte. Ha parlato, come abbiamo sentito, anche dei giovani che vanno sempre più spesso all'estero, e sono d'accordo con Mancini, non possiamo lamentarci, dobbiamo trovare semmai una soluzione, andare a vedere, sceglierli velocemente, anche per non rischiare di perdere quelli col doppio passaporto. È così, funziona anche così in questo momento storico. Poi su un po' di idee di formazione non ne ha date tantissimo, anche perché comunque quattro partite significa anche inevitabilmente fare anche un po' di turnover, forse anche un bel po' di turnover, vedremo quanto ne vorrà fare. Si parte però, ecco la sensazione che emerge da Coverciano questi primissimi allenamenti, che si parte dal 4-3-3. In una prima seduta in cui i giocatori sono stati posizionati appunto in questo a blocchi per ruolo nel 4-3-3, che non sarà, come ha detto Mancini, il modulo fisso di questa nazionale, ma sarà il modulo di riferimento. Mi ha sorpreso un po' vedere nel mettere i giocatori a blocchi Cambiaghi esterno destro con Zaniolo e Vergara, mentre Inacio, Raspadori, Zoma e Maldini sono stati inseriti come esterni sinistri. Questo onestamente quantomeno mi incuriosisce. Ecco, non mi perplime ancora, perché poi bisogna vedere le scelte sul campo, naturalmente, le scelte per le partite, per meglio dire. Però un po' mi perplime. Cioè, convochi Cambiaghi, che è l'esterno sinistro puro, l'unico esterno sinistro puro che hai, e lo metti a destra. Cioè, anche insomma, può giocare a sinistra, ci mancherebbe, però Cambiaghi a destra? Chissà cosa starà cucinando il mancio. Bah, è un po' strano. Devo dire la verità, un po' strano. Particolare anche la scelta, ma questa posso anche capirla un po' di più, di Fagioli come mezzala, mezzala evidentemente di possesso, come alternativa a Barella, come mezzala destra, più che come centrale di centrocampo. Avendo Mandragora, Ricci e Romano, va un po' in una direzione diversa. Anche Dumbia, mezzala destra, è una scelta interessante, vuol dire che tendenzialmente la mezzala destra in questo 4-3-3 nella testa di Mancini è sostanzialmente una mezzala di possesso, un po' come era Verratti nel 4-3-3 che ha vinto l'Europeo, che giocava a sinistra, ma era comunque una mezzala più di possesso che di inserimento, ecco, tanto per intenderci. Quindi probabilmente Mancio ha quell'idea lì, tutta da verificare sul campo, ovviamente. Calafiori terzino ci può stare, perché nel momento in cui difendi a 4, un giocatore come Calafiori a sinistra ci sta bene, e si aggiungerà anche Ruggeri, che prende il posto di Di Marco non disponibile. La scelta degli esterni, del blocco degli esterni su cui ha lavorato ieri, è una scelta quantomeno curiosa. Ecco, curiosa. Mancio ha cucinato una torta all'erba, va bene, vediamo come. No, visto che stamattina parlavamo, no, di tagliatelle al ragù, tagliatelle ai funghi, centravanti così, centravanti colì, almeno vediamo che cosa tira fuori lo chef Mancio, ecco, da queste partite. Però ripeto, sono indicazioni che sono arrivate ieri dai primi allenamenti, anche per caratteristiche dei giocatori. A parte Cambiaghi e Zoma, che possiamo mettere anche lui in questa categoria, poi Zaniolo, Vergara, Ignacio, Raspadori, Maldini, cioè gli altri che sono stati provati esterni, sono più che altro giocatori che insomma stanno bene in mezzo anche. Quindi se la vogliamo mettere in un modo diverso, è quasi più un albero di Natale che si può disegnare, un 4-3-2-1, cioè con due giocatori alle spalle di una punta, liberi sostanzialmente di spaziare. Messa così, ecco, diventa anche un assetto forse un po' più interessante, con l'alternativa comunque di poter schierare anche due esterni un po' più puri, tra cui Cambiaghi. Però ripeto, è stato il primo allenamento ieri, tra l'altro sono in 34, sono veramente tanti, quindi ci sta benissimo che Mancini sfrutti anche questi giorni per fare un po' di prove tecniche di trasmissione, mettiamola così. Oggi c'è un altro allenamento, oltre alla conferenza stampa di un calciatore, per il momento non sappiamo ancora chi parlerà. Domani stessa cosa, giovedì invece c'è il trasferimento a Roma per la vigilia di Italia-Belgio, che si gioca venerdì sera appunto all'Olimpico. Poi trasferimento in Turchia, dove si giocherà lunedì sera a Bursa, appunto con Turchia-Italia. Si ritorna a Coverciano, poi spostamento in Francia a Saint-Denis, particolare per la sfida tra Francia e Italia di venerdì 2 ottobre, e poi sabato direttamente da Parigi a Bologna, e per due giorni, sabato e domenica, gli azzurri si alleneranno a Casteldebole, quindi possiamo escludere che si alleni Bologna in quel weekend. Due allenamenti sabato e domenica alle 17, entrambi chiusi al pubblico, quindi figuriamoci, barricati dentro come accade ormai sempre. Poi la domenica sera conferenza stampa del CT e di un calciatore, e poi alle 20.45 di lunedì la sfida al Dallara Italia-Turchia, che chiuderà questo primo ciclo di gare di Nations League, che, lo ribadisco, sono molto importanti anche per il discorso qualificazione all'europeo, e poi lo saranno anche per le qualificazioni al mondiale. Ora non sto a ripercorrere tutto il regolamento, ma perché vi voglio bene fondamentalmente, ragazzi, cioè questa è una cosa che ci tengo particolarmente alla vostra salute mentale e anche alla mia, per cui non sto qui a ricordarvi tutto il procedimento, ma sappiate che la Nations League ha un valore maggiore rispetto agli ultimi anni per le qualificazioni all'europeo, e anche naturalmente poi sarà così per le qualificazioni al mondiale, sia per un discorso di ranking, ma anche per un discorso di proprio posti che arrivano attraverso il percorso che fa in Nations League. Insomma, ripeto, vi voglio bene, non voglio rovinarvi la giornata, la mattinata, rimbambendovi e rimbambendomi con il regolamento di qualificazione Euro 2028. Vi basti sapere che la Nations League tutto è tranne che un torneo secondario, ecco, che ha un valore diciamo calcistico molto forte. Vi basti questo, per ora vi basti questo, poi più avanti magari con calma, facendo un bel respiro, andiamo a percorrere insieme la situazione legata appunto a quello che sarà l'incastro di qualificazione all'europeo. Va bene? La rivediamo più avanti, con calma. Adesso la linea GR Sport, la pubblicità e poi Manuel Minguzzi, con calma, tutto con molta calma.
4: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
5: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola, che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
4: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
8: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
4: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
10: Go! Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 10:54 minuti.
14: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
15: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, è stato sepolto nel cimitero di Monza. Oltre ai familiari, presenti alle esequie e delegazioni di varie squadre, Inter in primis, esponenti delle istituzioni non solo sportive e tanti ex calciatori. Il ricordo di Mazzola nelle parole di una bandiera nerazzurra, Beppe Bergomi.
16: Sandro diceva che nerazzurro ti entra dentro, ed è così, e quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici. Il primo contratto che ho fatto dopo il mondiale dell'82, lui mi propone una cifra e io faccio per rilanciare, io ho portato mia mamma, avevo 18 anni, mi fa prenderli che sono bei soldi, prendi una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
15: Tra volti noti e new entry, l'Italia lavora a Coverciano in vista del debutto in Nations League. Sulla strada del Roberto Mancini bis, anche il peso del discusso addio all'azzurro nell'estate 2023. Maurizio Pizzoferrato.
17: Non sappiamo se ci sia tutta questa voglia di nazionale nel calcio dopo tre flop mondiali consecutivi, ma ora vedremo maglie azzurre per ben 4 volte in 11 giorni. Inizia la Nations League e l'Italia del figlio il prodigo Roberto Mancini se la vedrà nell'ordine con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia. via. Inizia un nuovo corso che mixa qualche senatore a numerosi giovani, ma non solo per apparire, assicura il CT nella prima conferenza in quel di Coverciano.
3: Sono qua per vincere, non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile.
17: Di Marco e Cristante a casa, Roma Inter ha lasciato il segno, al loro posto Ruggeri e Ricci. Lo start è venerdì 25 all'Olimpico contro il Belgio. Come verrà accolto Mancini, l'ultimo CT capace di far vincere l'Italia, ma poi protagonista 3 anni fa di un addio shock?
3: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare, e credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, e forse poi le cose si tranquillizzeranno.
15: Prima di passare il testimone alla nazionale, la Serie A ha vissuto una giornata caratterizzata tra l'altro da polemiche arbitrali. L'incontro tra gli allenatori di Serie A e i fischietti guidati dal designatore Orsato è stato l'occasione di un confronto fra le parti. Al termine il bilancio del presidente della Lega di Serie A, Simonelli.
0: Riunione molto positiva, Orsato ha spiegato tutte le parti un po' in discussione con anche grande senso di autocritica, perché dove gli arbitri hanno sbagliato l'ha fatto vedere, e quello che lui non vuole non succederà è che gli errori si ripetano. È quello che si è detto e tutti gli allenatori d'accordo. L'importante è che sappiamo qual è il vostro metodo di giudizio, in modo che lo trasmetteremo ai nostri giocatori.
15: Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia, Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, mentre oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Venerdì e sabato la Final Four a Milano. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Oggi una cronometro a squadre mista e le due junior chiudono il programma delle prove contro il tempo, da domani le gare in linea. Formula 1 è alle porte il fine settimana del Gran Premio dell'Azerbaigian, che scatterà insolitamente di giovedì, per evitare domenica la concomitanza con il giorno della memoria, ricordo delle vittime della seconda guerra del Nagorno-Karabakh. A Baku l'intero evento è stato anticipato di un giorno, di conseguenza la gara si disputerà di sabato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1. Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
2: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
7: Pet Wash.
2: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
7: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino, se abiti da lavoro.
2: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
9: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
18: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i D'Amadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
29: Impresa artigiana?
30: Presente.
29: Libero professionista?
30: Presente.
29: Gruppo di amici?
30: Presenti.
29: Agenzia di eventi?
30: Presente.
19: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
5: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, siamo entrati nell'ultimissima parte della nostra mattinata insieme, abbiamo ancora un bel po' di minuti da chiacchierare, da passare chiacchierando per meglio dire, anche con quel bel ragazzo di Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Ciao Manuel!
22: Grazie del bel ragazzo.
21: E per adularti, chiaramente per adularti. Chiaramente. Buongiorno, buongiorno.
22: Buongiorno, buongiorno.
21: Come va? Come stai vivendo questa sosta?
22: Ma diciamo che inizialmente mi poteva anche garbare, perché poi toglierne una ad ottobre non spezzettare il campionato, però adesso che siamo terzultimi fare tre settimane così è un po' lunghe.
21: Guarda, stamattina c'era qualche ascoltatore che ribaltava la cosa, cioè per tre settimane il Bologna non perde, quindi stiamo più tranquilli, se vuoi vederla così.
22: Beh, però sabato non abbiamo perso, cioè si può vedere come una sconfitta, il pareggio, però va bene, sì, ci sta, è una chiave di lettura, dai.
21: Molto bene, molto bene. Senti, torniamo alla partita di sabato, un po' ne hai parlato anche ieri con Francesco ovviamente, e mi ha fatto ridere stamattina un ascoltatore che mi ha dato un messaggio, sono passati tre giorni dalla partita, ma mi ha dato un messaggio dicendo: io non ho ancora capito perché è entrato De Silvestri al posto di Haaland, non gli passa questa
22: un po'
21: cosa.
22: Anch'io adesso con Massimo.

0: cambiato l'assetto difensivo e hai modificato proprio forse il reparto che stava funzionando di più fino a lì. Quindi un po' questo, anche perché insomma Allen stava facendo una buona partita e non mi sembrava ci fossero i presupposti per andare in difficoltà in quella zona di campo, ma questo non significa poi addossare le colpe a Lollo, o prendersela eccessivamente con Palladino, che insomma ha avuto la sua chiave di lettura, forse non corretta, però è appena arrivato, ha bisogno di un po' di tempo per conoscere i giocatori. Ecco, diciamo che la notizia sembrerebbe questa sua predisposizione, almeno iniziale, ad affidarsi un po' ai veterani della squadra, insomma, ai senatori, quindi insomma, Skorupski in porta, De Silvestri, c'erano solo due nuovi innesti al mercato estivo dal primo minuto, Mangulam, Mondrain, Enem, nessuno ha giocato, Alassane, quindi ha cercato di entrare nello spogliatoio partendo dai veterani. Adesso ha 3 settimane per conoscerli tutti un po' meglio e secondo me con Lecce qualche cambiamento ci sarà.
1: Vediamo di che tipo, anche come vanno naturalmente queste settimane, come tornano i nazionali, quindi saranno settimane interessanti anche per questo, per vedere un po' che cosa vorrà fare e potrà fare anche Palladino, perché vado a naso in attesa che il Bologna, come fa sempre, comunichi poi le date di rientro dei vari giocatori, però secondo me prima dell'8 ottobre, quindi 3 giorni prima di Lecce, è difficile che Palladino possa avere il gruppo completo.
0: Esatto, quindi già questo potrebbe obbligarlo a delle variazioni, perché poi ci sono tanti titolari via, nel senso che non è solo il numero 12, ma anche giocatori comunque cardine, insomma Ferguson, praticamente tutti i centrali a parte Casale e De Silvestri, forse solo Moro non c'è se non sbaglio a centrocampo, quindi si potrebbe anche ripartire da Moro che insomma è un po' uno dei giocatori a cui ci stiamo aggrappando, nel senso che ormai sembra che per noi sia Modric, cioè il salvatore della patria del centrocampo, però insomma alla fine pure Palladino alla prima non l'ha messo titolare. Quindi vediamo, però credo che siano 3 settimane più che altro in primis per conoscere un po' i giocatori, quelli che rimangono qua, in seconda battuta per fare un lavoro atletico, visto che ne stiamo parlando tutti. Dal punto di vista tattico può fare alcune cose, ma è molto limitato, quindi sì, è un mini ritiro, forse più dal punto di vista della condizione per chi rimane, sperando che chi insomma va in giro a giocare con le nazionali riesca anche a migliorare allenandosi lì la condizione, ma dal punto di vista tattico non è che possa fare granché.
1: No, questo sicuramente, manca anche Libra. Ecco, parentesi, Marco Libra in questo Bologna che spazio può avere secondo te?
0: Qua si riduce secondo me, perché se giochi 3-4-2-1 o 3-4-3, di fatto o lo metti sotto punta, se no faccio fatica a vederlo in un centrocampo a 2, perché comunque andresti un po' a perdere equilibrio. E poi il nostro centrocampo è pieno di difetti. E in un qualche modo puoi anche metterlo dentro a partita in corso se hai bisogno di cambiare un po' alcune caratteristiche, però la coperta è corta perché devi trovare qualche giocatore che ti dia un po' di qualità e devi abbinarci anche un po' di filtro davanti alla difesa, e quindi si fa fatica da quel punto di vista. E quindi Libra, che secondo me è strettamente una mezzala, così la sensazione. In questo modulo qui farebbe un po' fatica, sì.
1: Sì, c'è un po' di incastri da trovare per Libra, penso anche ovviamente per Mbangula, per Cambiaghi, anche se è chiaro che quei due lì dietro la punta possono essere anche giocatori diversi, possono essere Bernardeschi e Ferguson, possono essere Orsolini e Cambiaghi, quindi anche a seconda un po' della partita. Probabilmente Emanuele, e prendo il discorso che facevamo stamattina con Leo Bosello, probabilmente dipenderà anche da quanto equilibrio, o meglio, dalla strada che Palladino troverà per dare equilibrio alla squadra, la scelta di quei due lì. Però dimmi tu.
0: Sì, guarda, io se c'è una cosa su cui Palladino può lavorare, insomma, soprattutto nelle 2 settimane di avvicinamento alla partita di Lecce, visto che Bernardeschi farà qualche giorno di differenziato, pur non avendo lesioni, però avrebbe 2 settimane Palladino per lavorare, secondo me, al tridente.

0: che diventerà titolare, cioè Orsolini, Dovbyk, Bernardeschi, spostando Bernardeschi a sinistra perché abbiamo bisogno di qualità. Quindi abbiamo bisogno dei gol di Orsolini, dei dribbling di Orsolini, abbiamo bisogno di ritrovare Dovbyk a un certo livello di forma e Bernardeschi in questa squadra è Pelé, nel senso che insomma è un giocatore, è l'unico forse in questa fase che ha un'intuizione, che ha una giocata di un certo tipo, un po' fuori dal contesto, perché ho visto un Bologna molto piatto sulla qualità. Poi non è detto che non la possa aumentare lavorando con l'allenatore, quindi trovando degli automatismi e quindi anche dei sincronismi sui movimenti, sugli smarcamenti, su trovare linee di passaggio, però poi quando arrivi negli ultimi 20-16 metri lì si decide con la qualità del singolo e secondo me il Bologna non può prescindere da questo tridente.
1: Ci può essere anche un discorso di paura in questo momento, di timore nel fare, nel provare qualcosa di diverso, vista la classifica e i risultati?
0: Sì, insomma un po' siamo appesantiti, non siamo leggeri di testa e quindi questo amplifica un po' la difficoltà che a volte c'è nel giocare il pallone e nell'affidarsi molto al lancio lungo, che è anche sinonimo di evitiamo rischi, perché insomma non siamo leggeri, non siamo sereni, quindi certe cose non ci vengono, la posizione di classifica non aiuta, i risultati delle prime 5 non aiutano e quindi bisogna un po' sbloccarsi sotto tanti punti di vista, compreso quello mentale. Poi è chiaro che Bologna sulla carta non è da Europa, ma non è neanche da ultimi 3 posti. Quindi sono convinto che in un qualche modo si risalirà. Però ecco, come dicevo ieri, dal punto di vista mentale, noi dobbiamo preparare la partita di Lecce come se fosse uno scontro diretto, cosa che non avremmo mai pensato inizio stagione, ma oggi è così.
1: No, te lo chiedevo questa cosa della paura perché dopo il gol di Kulenovic, oltre a un discorso fisico, su cui magari ti coinvolgo tra poco, mi ha colpito vedendo la partita anche il modo in cui la squadra quelle poche certezze che stava mettendo insieme le abbia perse. Ecco perché ti dicevo il discorso paura, perché
0: Sì.
1: probabilmente c'è anche quello lì. Cioè, in questo momento il Bologna è una squadra fragile, per cui basta poco per smarrirsi e probabilmente basterà anche poco per ricompattarsi o trovare un minimo di compattezza, tipo una vittoria, per esempio, sai, quelle cose strane.
0: Esatto, molto strano. Sì, ci siamo proprio disuniti, ma lo si vede anche nell'atteggiamento, nella frenesia che c'è a volte nel fare alcune cose o la passività. Cioè, lì ad un certo punto siamo scappati tutti indietro sul gol. Sicuramente Eggen poteva fare un pochettino meglio, l'errore principale di Skorupski, però si percepisce proprio a un certo punto come no, tutti scappino all'indietro, come ci sia o confusione generale, salta lo schema. Cioè, dopo il gol preso, il pareggio, non vedevo più uno schema del Bologna, cioè eravamo un po' sparsi nel campo, andava un po' ognuno per conto suo, salvo qualche rara eccezione, insomma, Piccoli sì, ha avuto un'occasione nel finale, però insomma anche lì era nata da un recupero e non tanto su una costruzione. Cioè siamo un po' caotici e in fase difensiva si vede che scatta il panico appena l'avversario comincia ad avvicinarsi nei pressi della nostra area, tant'è che poi spesso andiamo a prendere gol, non dico il primo tiro in porta, però insomma, tendiamo a subire un po' più del dovuto in alcune circostanze, e quindi dobbiamo un po' risolvere tanti problemi. Detto che poi c'è anche un interrogativo: Eggen è il difensore adatto per fare il perno di una difesa a tre, cioè il leader sostanzialmente del reparto, perché insomma anche qua si apre un interrogativo.
1: Quello che detta i tempi, quello che fa salire la squadra. Guarda, pensando a come non ha difeso sull'inserimento di Kulenovic, qualche dubbio viene. Che poi si è parlato tanto dell'errore di Skorupski, ma anche lì, rivedendo l'azione, non so cosa avesse in mente di fare. Vabbè.
0: Sì, sai, cioè a volte quando poi sei in difficoltà scatta sempre anche l'indecisione, vado, non vado, scappo, aggredisco. Cioè cioè siamo un po' in difficoltà, non siamo lucidi, ecco, non siamo lucidi, perché poi questa scia lunga, soprattutto in casa, si trascina da tanto tempo, cioè noi siamo terzultimi per le prime 5 partite di questo campionato, ma in casa ci trasciniamo una difficoltà che va avanti dalla scorsa stagione, al giorno di ritorno della scorsa stagione. In generale comunque siamo calati molto nel giorno di ritorno dell'anno scorso, ci siamo un po' salvati vincendo tanti in trasferta, però molti di questi giocatori, diciamo i veterani, sono in calo da tanti mesi, ecco, diciamo da gennaio in avanti, facciamo l'anno solare, il trend è in parabola discendente, questo al netto del mercato che è stato insufficiente, al netto di altre cose, gli errori in tedesco, quello che si vuole, però è un gruppo che ha cominciato a perdere tanto da gennaio in avanti.
1: Allora andiamo con un po' di messaggi al 366-402-4022. Ti chiede Fabio se ti ha sorpreso la convocazione nazionale di Pessina.
0: Beh, un po' sì, però insomma il Mancio un occhio a Bologna lo dà sempre, ed è anche per questo che insomma, anche un po' per premiarla, per rendere merito, mi aspettavo Pessina titolare, devo dirti la verità, sabato. Però torno al discorso di prima, evidentemente Palladino ha voluto entrare nel gruppo, nello spogliatoio, partendo dai senatori. Però oggi è una riflessione su Skorupski va fatta, riflessione che lo stesso club aveva fatto, perché insomma abbiamo passato buona parte della primavera e dell'estate raccontando di un Bologna che voleva cambiare portiere, aveva cercato Prevedella, aveva cercato Falcone, poi dopo si è andati nella direzione opposta, cioè tenere Skorupski, via Ravaglia e la promozione di Pessina, che invece sarebbe dovuto andare a giocare. E quindi sono comunque anche questi segni, un po' di segnali di difficoltà a pianificare, progettare alcune cose anche extra campo, e che un po' si ripercuotono anche dentro al campo.
1: Il vero problema del Bologna, scrive un ascoltatore, che non si firma, guarda, è una mia battaglia, Manuel, guarda, sto portando avanti i nostri ascoltatori, scriveteci quello che vi pare, poi è chiaro che se esagerate non vi leggo, ci mancherebbe, nel linguaggio, nello stile, ci mancherebbe, ma scrivete quello che vi pare, ma firmatevi, porcaccia la miseria. Allora, il vero problema del Bologna, scrive ascoltatore anonimo, è che i quattro dietro, i tre difensori più il portiere, non sanno impostare, non sanno creare azioni, siamo obbligati a lanciare. Sabato ogni volta che c'era la palla tra i piedi mi mancava il fiato, si vedeva proprio che non riuscivano a impostare in azione. Provedi Miranda nei tre dietro, non saprà difendere ma almeno può impostare. Oh, Luca da Bologna, bravo Luca, che poi ha aggiunto la firma dopo il messaggio. Manuel,
0: sì, però adesso io non andrei dalla parte opposta, cioè mettiamo dietro gente che non sa difendere ma che sa impostare, cioè, allora che ci sia un problema di impostazione è palese, perché chiaramente noi venivamo da un triennio dove lì avevamo giocatori, grandi difensori, ma anche grandi palleggiatori. I nomi sono sempre quelli: Calafiori, Beukema e Lukumi. Meno male in una qualche misura il Bologna ha tappato la falla con Teat, che insomma da quel punto di vista qualcosina sa fare, però sì, siamo un po' carenti. Siamo un po' carenti sulla fase di costruzione, soprattutto perché poi cerchiamo di fare il giro palla, poi finiamo sempre per passare il pallone al portiere, che si ritrova adesso, diciamo, do una mano a Skorupski. Skorupski si ritrova a dover impostare lui con i tre centrali che sono marcati alle spalle, quindi non gliela puoi dare, i centrocampisti che insomma fanno fatica a dare quella qualità che servirebbe, e quindi si va sul lancio lungo. Il problema è questo, cioè quando è che il Bologna ha fatto una buona partita in termini di possesso palla, fraseggio, a Bergamo? Perché ha incontrato un Atalanta che non so perché ti ha aspettato. Atalanta che comunque con Sarri sta facendo fatica, insomma è in maniera abbastanza diffusa, però con noi non è mai venuta a pressare, non ci ha mai dato fastidio in fase di impostazione, noi ci siamo messi con costanza nell'altra metà campo e quindi senza pressing siamo riusciti a palleggiare, a fraseggiare e anche a creare delle occasioni. Cioè, mi stava stretto il pareggio, abbiamo anche perso, figuriamoci. Però quando siamo pressati e quindi siamo attaccati alle spalle, lì ci vuole della grande qualità per uscire dal palleggio da basso, e noi non ce l'abbiamo. Mettere Miranda dietro, certo, è uno che il pallone lo sa trattare, però poi difensivamente parlando è un grosso rischio. Anche perché poi Teat forse dovresti metterlo in mezzo a quel punto, non più Braccetto. Panchini, Eggen, ci potrebbe anche stare, però sì, sono tutte la coperta è corta da ovunque la si guardi, la si tiri.
1: Guarda, riprendiamo da qui il discorso, tra pochissimo dopo la pubblicità.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football

0: Domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
3: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it. Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
4: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
8: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
9: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
8: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
9: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
8: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
9: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
8: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Torniamo in diretta con l'ora d'Ario alle 11:21 minuti, con sempre i vostri messaggi e con Emanuele Minguzzi, tutto Bologna Web collegato con noi. Allora, ciao ragazzi, ma davvero si pensa di lasciare Eghem come perno centrale? Allora prepariamoci a prendere parecchi gol, questo è il mio giudizio. Ciao da Beppe, pro Foggia. Apprezzo la solidarietà di Beppe nella finale del messaggio.
13: Sta andando bene Foggia, vero?
12: Ma lascia fare, adesso lo fatti i fatti tuoi, non indagare oltre. Stiamo con calma, arriviamo con calma, fari spenti nella notte.
13: Giusto. Non vi vedranno arrivare.
12: E senza benzina anche, tra l'altro, però vabbè, quello è un altro discorso. Prego Manuel, prego.
13: Ah no, è che ci sia un problema di leadership, di guida del reparto, lo sapevamo, ma è per quello che insomma ogni tanto ritiriamo fuori i centrali che avevamo una volta, perché erano quelli i leader, i giocatori capaci di farsi seguire. E oggi fai fatica, cioè lo metti Teat al centro, perché Eghem, non sto dicendo che sia un cattivo difensore, però magari avrebbe bisogno lui di avere di fianco un leader e quindi di trovarsi non a comandare ma tra virgolette a eseguire degli ordini, piuttosto che viceversa, quindi non lo so come si possa risolvere. Di centrali ne abbiamo abbastanza, ma tutti con grosse incognite, perché insomma è stato rispolverato tra i convocati Casale, ci sarebbe anche Vitic, l'altro Elland, o metti in mezzo Elland, ma è giovanissimo, O provi Wittig perno centrale, diciamo uomo più di marcatura se vogliamo, anche lui ogni tanto con qualche sbandata come un po' la Lollo De Silvestri sabato, cioè qualche uscita un po' allegra, alta, senza fermare l'avversario, sono quelli lì centrali, non è che ci sono altre soluzioni, quindi sta a Palladino cercare la conformazione più corretta. E una volta che l'ha trovata, riproporla con costanza, che insomma sappiamo che tendenzialmente gli allenatori, una volta che hanno trovato una quadra difensiva, poi ripropongono più o meno gli stessi giocatori. Il problema è trovarla, però, ma è compito suo, sapendo che la coperta è corta, dovrà adattarsi lui e dovrà cercare la soluzione più utile, sapendo che non sarà mai perfetta.
12: Audio.
14: Ciao Cristian da Modena, ma in realtà io Palladino l'ho sempre visto giocare così, palla al portiere e lancio lungo, la differenza è che nell'Atalanta aveva Carnesecchi che la palla la mette sui piedi, Skorupski la metteva dal lato opposto nella direzione e nella posizione in cui si trovava Piccoli, cioè Piccoli ha corso 90 minuti all'inseguimento del pallone sbagliato di Skorupski e dallo stadio era evidente, quindi non è che fosse il nostro problema, non è solo Skorupski che diciamo non riesce a gestire la palla nei piedi, ma è il problema che sul lancio lungo non ha la mira e quindi per il gioco di Palladino questo è un grosso problema. È meglio un portiere un po' più scarso fra i pali, ma coi piedi migliori come probabilmente è Pessina. Ciao Cristiano.
12: Ciao, aggiungo che nella Fiorentina certo che giocava molto così, ma perché il centravanti era Moise Kean ed era anche evidente che quel modo lì di sfruttarlo fosse il migliore. Non a caso i gol che ha fatto Kean quell'anno sono gol che c'è un bottino che non ha mai avuto in carriera.
13: Eh sì, il problema è duplice. Uno che sì, con Piccoli e Dovbyk dovremmo giocare sulla verticale, ma gli devi giocare addosso e non sulla profondità, perché Kean era veloce e quindi lo potevi anche lanciare. Il secondo problema è che Skorupski i due errori che gli ha fatti in porta quindi cioè, se fosse stato solo un problema con i piedi, vabbè, intanto però avrebbe parato il tiro di Samardžić e quello di Kulenović e noi avremmo 3 punti in più in classifica. Il problema è che Skorupski i due errori grossi li ha fatti parando, anzi non parando, ed è anche per quello che andrei su Pessina, che mi sembra un po' più sicuro e un po' più sereno e lucido con i piedi e tutto sommato tra i pali quelle volte che è stato chiamato in causa ha fatto il suo. Ricordo solo un mezzo errore a Napoli su quell'uscita un po' avventata su Højlund che però di testa non ha fatto gol,
12: quasi di schiena più che di testa,
13: esatto, sì. Esatto, però sulle parate insomma Pessina si è fatto trovare pronto, quindi mi sembra che ci siano proprio i presupposti, cioè un giocatore un po' più preciso con i piedi e che magari oggi ha anche quell'entusiasmo, quella serenità mentale, no, data dalla convocazione nazionale, anche quella propulsione, quella forza per insomma spensieratezza per provare questa soluzione, anche perché insomma si allenerà per 3 settimane con Gigio Donnarumma, quindi insomma credo che sia un bel boost per Pessina questa cosa qua e secondo me andrebbe cavalcata.
12: Un paio di ascoltatori a scrivere la stessa cosa che ti giro, quindi l'idea di mettere come centrale difensivo è la Zuzzi. Come la vedi?
13: Insomma, cioè, certamente a livello tecnico meglio, però poi insomma la Zuzzi è un mediano comunque, non dico leggerino, però insomma rischiamo di soffrire sulla componente fisica al centro della difesa, ecco. Anche poi non so se in carriera l'abbia mai fatta, adesso
12: l'ha fatto sicuramente nel Marocco Olimpico a Parigi, da cui poi è iniziato peraltro anche il suo calvario, poveretto. Nazionale forse in quelle due partite che ha giocato, mezze partite che ha giocato, potrebbe anche averlo fatto. Sicuramente l'ha fatto in quel torneo dei giochi olimpici, quello sì. In una difesa a 4, se non ricordo male.
13: Sì, insomma, qui dovremmo chiedergli di fare il perno a 3, quindi insomma il baluardo centrale. È comunque un giocatore che si trascina delle incognite fisiche, infatti abbiamo visto che insomma la prima partita ad alta intensità che ha fatto insomma si è subito infortunato. Per me la coperta rimane corta, cioè alla fine non ha, cioè Palladino non ha gli uomini per avere una difesa a 3 probabilmente come vorrebbe lui. Tutto sarebbe, cioè qualsiasi altra soluzione oltre a quella che abbiamo visto sabato sarebbero comunque adattamenti di giocatori che non sono pienamente completi nella loro dimensione, cioè chi magari difende un po' meglio che imposta male o viceversa. Credo che sia più Palladino doversi adattare ai giocatori piuttosto che i giocatori adattarsi a Palladino, nel senso che sicuramente si cambierà modulo visto che l'ho fatto immediatamente, però poi deve anche calibrare con quello che ha, e quindi un certo tipo di gioco non si può fare. Lui non è poi mai stato un grosso giochista, cioè è uno molto pragmatico che va al sodo, cioè abbiamo visto con Motta, si metteva lì, blocco basso, imbrigliava tutto e Motta puntualmente cadeva nella trappola, quindi è uno che si sa adattare. Per cui per questo che dico, più che fare lui qualcosa di rivoluzionario, deve un po' adattarsi al materiale che ha.
12: Capisco il disappunto nell'essere terz'ultimi, anch'io non sono certo contento, ma la squadra c'è, penso che non solo non ci sono problemi per la permanenza in A, ma ci mancherebbe sapere, come mettiamo anche un campionato così non usciamo vivi, ma arriveremo anche fra i primi 10, quindi un ottimismo anche di Saverio che registriamo. La vera sfida per Palladino non è solo raddrizzare la squadra sul campo, ma disinnescare quest'ansia collettiva, Gabriele, un po' quello che dicevamo anche prima Manuel, e poi Mirko, preghiamo che non si faccia male Bernardeschi, che è l'unico con qualità e giocate efficaci. È quello, sì.
13: Sì, adesso io su cosa sarà la stagione del Bologna onestamente non lo so. Io mi preparo a vivere una stagione difficile, nel senso che in questa fase prima ci adattiamo a questo posizionamento di classifica e forse anche prima ne possiamo uscire. Cioè noi oggi dobbiamo essere consapevoli che pur essendo molto presto nel campionato siamo terz'ultimi e Lecce-Bologna è come se fosse uno scontro diretto. Poi magari calandoci nella realtà ci ritroviamo a novembre-dicembre in un'altra posizione, questo non lo escludo, però oggi noi dobbiamo rimetterci un po' lì, umili, testa bassa, perché siamo terz'ultimi e Lecce non dico sia una finale, però è una partita che insomma comincia ad avere un peso specifico rilevante, e quindi devi un po' accettare questa situazione, perché poi l'abbiamo detto prima, Bologna non ha una rosa d'Europa, ma non ha neanche una rosa da ultimi tre posti, ma le stagioni complicate come abbiamo visto l'anno scorso con la Fiorentina ti possono scoppiare in mano senza che tu te lo aspetti, e quindi dobbiamo comprendere questa fase, che vuol dire anche lottare un po' nel fango, sporcarci le mani, e poi dopo questo non vuol dire che magari a dicembre saremo un po' più su e un po' più sereni, però oggi dobbiamo fare questo.
12: Vabbè, anche perché un'altra posizione potrebbe essere anche dietro il Venezia, francamente mi parrebbe un po' troppo, la verità. Va bene, senti, sempre sul discorso centrale, Stefano ipotizza Ferguson, difende i piedi per lanciare e impostare, però ragazzi c'è lì, in quella difesa lì, per come si gioca oggi, quel giocatore lì deve anche marcare e deve avere anche il fisico per marcare certi centravanti, ma perché povero Ferguson, non dobbiamo immolare a marcare, cioè,
13: già abbiamo cambiato ruolo 25 volte, perché da sì. Tre quarti a mezzala, perno centrale, ma adesso lo mettiamo anche difensore. No, facciamo così, io se fossi in Palladino metterei i tre centrali che difensivamente parlando mi possono dare un po' più di certezze, poi sulla fase di costruzione noi oggi dobbiamo talmente badare al sodo che se dovessi vedere qualche lancio lungo in più verso Dovnik o Piccoli, insomma sì, non un bel calcio, però posso anche accettarlo. Cioè prima cosa usciamo da questa situazione, perché vinciamo pochissimo, perdiamo tanto e da tanti mesi, e questo trend non riusciamo a fermarlo, per cui prima pensiamo ai risultati, poi dopo su come verrà il gioco è una fase in cui ci guarderemo poi in un secondo momento.
12: C'è un ascoltatore che ipotizza Acerbi, però ragazzi l'ha svincolato, non so che cosa abbia fatto quest'estate, pronti via, non credo tu lo possa utilizzare, quindi c'è anche quel discorso lì. E invece Gianluca propone Helland, nato per quel ruolo, peraltro l'unico che ha piede educato per impostare. Il problema poi enorme è che dobbiamo comunque alzare la squadra di almeno 20 metri e ritrovare una qualità fisica al momento imbarazzante.
13: Allora, il Bologna, adesso non ho guardato i dati, però così a sensazione non ho visto un Bologna eccessivamente basso col Toro. Cioè, anzi, insomma, le occasioni che siamo riusciti a creare sono arrivate perché abbiamo riconquistato palla abbastanza avanti, insomma il gol nasce su una riconquista centrocampo, quindi squadra bassa bassa no, condizione fisica io qua veramente alzo le mani, perché insomma lo dicevo anche ieri, i giocatori quest'estate ci hanno detto che il lavoro a Valles è stato inteso dal punto di vista fisico, alcuni ci hanno detto che non avevano mai fatto una roba del genere, quindi è o il preparatore di Tedesco ha cannato completamente la preparazione o ha messo benzina nelle gambe, come la famosa preparazione di Bisoli, che ci ritroveremo a correre fino a giugno e andremo avanti anche al campionato finito, che i nostri correranno all'infinito come Forrest Gump, praticamente non si fermeranno più. Poi dopo che ci sia stato un calo sabato, sì, forse anche accentuato da una situazione insomma mentale di cui abbiamo già parlato, vediamo, ecco, però sì, che il Bologna debba tornare ad essere un po' più intenso, un po' più vibrante per più di 50-60 minuti, certamente sì.
12: Senti, visto che giovedì mattina ci dai buca, aspetto ancora sì, la giustificazione prima di darti via libera, ma diciamo che giovedì non ci sentiamo e quindi ci sentiremo poi settimana prossima, venerdì sera c'è l'esordio dell'Italia contro il Belgio, 4 partite, un po' l'abbiamo accennato anche prima parlando di Pessina, un'Italia con tanti giocatori, tanti volti nuovi, cosa ci dobbiamo aspettare secondo te?
13: Ma io credo che molto passerà anche da Mancini, cioè comunque è un CT che aveva vinto ma poi aveva chiuso il rapporto in maniera anche abbastanza così brusca, per cui questo rientro va anche un po' accettato dal gruppo. Dal punto di vista dei risultati del gioco sono curioso anch'io, ecco, resta una nazionale che ha meno qualità rispetto alle migliori d'Europa e del mondo, ci sta dare vita a qualcosa di nuovo, quindi chiamare qualche giocatore giovane, insomma cominciare a far mettere minuti a qualcuno, perché sennò parliamo sempre del fatto che i giovani non hanno fiducia e quindi vediamo cosa succede. Siamo veramente un po' all'anno zero, ecco, mi sento di dire così, ripartiamo un po' dal basso, vediamo cosa salta fuori. Poi penso che magari con un po' di entusiasmo in più la nazionale possa anche riprendere una certa verve, possa provare a coinvolgere di nuovo il grande pubblico che insomma immagino, viste le recenti delusioni, si è un po' disaffezionato, disilluso, e vediamo come va, però sì, insomma non ho sensazioni né positive né negative, attendo un po' di vedere.
12: E va bene, vedremo, poi ci racconterai settimana prossima, visto che giovedì chissà cosa avrai da fare, non si sa se parlerai con...
13: Scappo perché i risultati sono quelli, 3 settimane sono lunghe, quindi io vado in sciopero.
12: Ah, così proprio? Vabbè, allora guarda, meglio quello e non che poi il pomeriggio intervieni da Francesca a mia insaputa, eh?
13: No, sono fuori città.
12: Ah, ecco, riesco, quindi... ok, meno male, perché altrimenti l'avrei presa molto male quella cosa, eh? Diciamolo. Va bene, caro Manuel, ti saluto, a parte gli scherzi ci sentiamo settimana prossima, buon lavoro.
13: Assolutamente, scappo solo giovedì, promesso.
12: Va bene, meno male. Ciao!
13: Ciao Dario, ciao.
12: Grazie a Emanuele Minguzzi, che leggiamo anche se scappa su tutto Bologna Web. Pubblicità, torniamo tra poco.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
15: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
16: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
17: Impresa artigiana?
18: Presente.
17: Libero professionista?
18: Presente.
17: Gruppo di amici?
18: Presenti.
17: Agenzia di eventi?
18: Presente.
19: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
20: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
21: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
22: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
23: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
24: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
23: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
24: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
23: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Ultimissima parte della mattinata insieme con l'ora Dario, tra poco arriva Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Da girare anche a Matteo Della Vita, Gazzetta dello Sport. Ciao Matteo, buongiorno.
27: Ciao Dario, buongiorno.
12: Senti,
27: buongiorno,
12: dopo ti chiedo anche un po' di dietro le quinte, sì, dell'incontro di ieri, Alissone, tra Orsato.
27: Assolutamente.
12: Visto che c'eri per la Gazzetta, ci facciamo raccontare qualcosa, anche di scabroso.
27: Abbiamo fatto due pagine oggi, due pagine ieri, quindi è un tema molto caldo.
12: Ma giustamente anche è un tema caldo, viste le tante novità che Orsato ha portato dal punto di vista delle scelte e dell'indirizzo. Ma come detto, ci arriviamo tra poco. Prima il Bologna e prima le sensazioni che ti ha lasciato la gara col Torino.
27: Credo che sia la strada giusta, al di là di come è andata, credo che sia la strada giusta, al di là del fatto che quel rigore che secondo me c'era ieri, per esempio, per fare un piccolo spoiler, lo hanno considerato come a discrezione di chi vede, cioè dell'arbitro in campo. Per me è sempre rigore, perché il piede va via, viene spostato, ma quello è un altro discorso. Al di là quindi di questo rischio, al di là di altri rischi, ma credo che si sia intrapresa la strada giusta. Sai benissimo che ero convinto che si dovesse cambiare prima del Torino, è stato fatto. Banale dirgli che a Palladino bisogna dargli tempo, però Palladino è uno che i dividendi li ha sempre portati. Dopodiché guardi la classifica e dici, però insomma, già la trasferta di Lecce diventa non importante ma importantissima, vero. Tanti nazionali sono via, per cui lavora con un solo centrale, per esempio, in questa sosta, no? Però credo che dovrà trovare soluzioni, le troverà. E certamente andrà avanti su quello che ha fatto, perché averlo fatto subito, lo scoprimo due o tre giorni prima, è la cosa migliore. Però sostanzialmente c'è che per me è la situazione migliore, perché era difficile poter andare avanti nell'altra situazione. al di là del fattore umano, del fattore tecnico, dell'esperienza che ha avuto Tedesco, del rispetto che bisogna a un allenatore che comunque di spogliatoi e piazze importanti ne ha vissute, però c'era bisogno di una scossa e la scossa doveva arrivare prima del Torino. Poi se in 5 allenamenti aspettiamo i miracoli, ecco, no, io non me l'aspettavo.
12: No, no, per i miracoli ci mancherebbe, ci stiamo attrezzando, come diceva il tale, per i miracoli. C'è un problema portiere in questo momento?
27: Sì, c'è un problema portiere. Allora, Pessina credo che tornerà gasatissimo, no, dalla nazionale, è normale, oltre ad allenarsi con i migliori portieri d'Italia, per quel che pensa Mancini. E questo essere su di giri, essendo un ragazzo comunque freddo, a posto, oggi come oggi c'è una valutazione forte in corso, chi mettere a Lecce. A me risulta che sia in pole position Pessina, ma non per una bocciatura da Skorupski, che sarebbe ovviamente una bocciatura, ma sarebbe anche un modo di insomma renderlo più tranquillo, renderlo meno frenetico forse in quello che farà, detto che è un portiere esperto, detto che ne ha vissute tante anche lui, detto tante cose che sappiamo benissimo di Lucas, no? Perché Lucas è stato anche importante nel periodo di Motta, nel primo italiano, quindi questo non va sottaciuto assolutamente. Cioè c'era un periodo prima di Motta in cui le buche in centro, no, in cui si infilavano i motorini, erano colpa di Skorupski. Ecco, dopo no, assolutamente. Quindi questo bisogna ricordarselo e bisogna riconoscerlo. Passano tutti i periodi brutti, ecco. E quindi ripeto, c'è una valutazione in corso. Pessina però torna pochi giorni prima, per cui è chiaro che le valutazioni che sono fatte oggi verranno poi rinfrescate quando Pessina tornerà. Però un ragazzo 2007 che si allena con i Donnarumma e Vicario, comunque con la nazionale, sta con la nazionale e tutto il resto, è chiaro che il livello di autostima è enorme. E siccome comunque, come dicevo prima, è un ragazzo coi piedi per terra, allora il bilanciamento di queste due cose secondo me potrebbe portarlo a giocare a Lecce.
12: Vado con un paio di messaggi dei nostri ascoltatori prima poi di passare al discorso arbitri. Eccolo qua. Che fine fanno Cambiaghi e Mbangula se la squadra si mette con l'assetto visto a Torino? Ti chiede Paolo.
27: Perché ci può fare?
12: Perché forse non li vede nell'assetto, penso.
27: Noi possiamo ragionare che sia un 3-4-3, un 3-4-2-1, devo dire che già con Tedesco le ali entravano molto nel campo, no? Ma anche con Italiano entravano nel campo, quindi quelli sono sofismi, se è 2-1 o un attacco a 3. Sai, quando poi arriva un nuovo allenatore, uno dice, ma per esempio Dominguez non serviva? Secondo me sì, ed evidentemente a Tedesco non serviva, non piaceva perché voleva due coppie. Poi Italiano era estremamente legato a quelle che erano le ali, per cui ne voleva cinque. Non lo so, penso a Dominguez, ma non vuol dire hanno fatto male a prestare Dominguez, per carità, evidentemente l'allenatore di prima non lo vedeva o comunque aveva bisogno di andare a cambiare aria. Però sinceramente no, Mbangula voleva tornare in Italia, deve dimostrare di sapersi meritare di restare in Italia, è comunque un nazionale, Cambiaghi in nazionale, non vedo problemi, il problema è trovare la porta.
12: Mica poco.
27: Esatto, questa squadra non trova la porta, che sia per giganti con la maglia da portiere, che sia per un palo, che sia di 10 centimetri, che sia per una ribattuta, che sia per il terreno messo male e tutto il resto, questa squadra non trova la porta. Quindi non arrossiamo se vediamo più lanci lunghi, perché Palladino nella sua vita cercava spesso Ken, no? Cioè era De Gea Ken spesso. Quindi io non arrossisco davanti a questo. E sai perché? Perché è chiaro che anche a me piace il bel calcio. E non se ne vedeva prima molto bene. Però devo portare dei dividendi. Quindi se con Lecce vedo Pessina o Skorupski piccoli più di una manovra cosiddetta dal basso, non storco il naso, ecco, cioè bisogna portare dividendi. Sei in una situazione in cui devi attaccare con i giusti equilibri, per carità, però devi andare a cercare subito la fase offensiva nella quale la squadra allenata dal tedesco ci arrivava dopo 8 minuti, ecco, onestamente.
12: Senti, veniamo invece all'incontro di ieri tra Orsato e gli allenatori. Mi hai fatto molto sorridere nel tuo articolo quando hai iniziato con Orsato, diceva: sì, ma nessuno ha domande. Sembra, nessuno. Sai, quando si va a scuola o si fanno le presentazioni dei libri, bravo, e si invita il pubblico a intervenire, nessuno interviene, tutti timidi. È stato De Rossi a sbloccare la situazione, sì, giusto?
27: È stato De Rossi a sbloccare parlando di... Sì, perché allora devo dire al calcio, al mondo del calcio piace da matti questo calcio. E il fatto che nessuno abbia alzato la mano è perché nel frattempo Orsato aveva fatto vedere dai 20 ai 25 episodi capitati nelle prime 5 giorni, in queste prime 5 giornate di campionato, e spiegava, è stato un one man show, no? E il fatto che non abbia detto niente nessuno è perché a tutti sta piacendo questo calcio. Questo calcio però piace perché ci sono delle linee IFAB diverse, attenzione, no? Ci sono delle linee IFAB diverse per cui devi rimettere la palla entro 5 secondi, la sostituzione 10, i furbetti delle mani in volto quando subiscono un'ancata non ci sono più, si rialzano tutti, è tutto più veloce, benissimo, c'è più tempo effettivo, ci sono meno rigori però. Ma questo discorso si lega poi alla fine al VAR. L'anno scorso 10 OFR, cioè arbitro che va davanti al monitor, 10 alla quinta di campionato, quest'anno una, hanno spento il video? Momentaneamente sì, io credo che si troverà alla lunga una via di mezzo, però Orsato e Messina, che è il direttore tecnico, da dove sono partiti? Dal fatto che l'arbitro è il decisionista numero uno, è quello che decide, è quello che vede, è quello che decide lui, va bene. E andiamo avanti così. L'unico dubbio che ho è che quando a cavallo della 30ª giornata i punti peseranno moltissimo per scudetto, Champions, Europa e retrocessione, allora non so se tutti diranno che è tutto molto bello. Ma per carità, aspettiamo. Questo non vuol dire che sarà così o sarà cos'ha, no? Certo. Però quando i punti peseranno, io mi gioco lo scudetto, ripeto, la retrocessione o l'Europa, e prendiamo un allenatore a caso, quello che vuoi, che adesso non si lamenta per un rigore a proprio favore, cosa farà? Sono punti di domanda
12: sono dubbi che ho espresso anch'io anche ieri parlandone con gli ascoltatori, anche qualche ascoltatore, perché ovviamente lì c'è un approccio diverso, una tensione anche agonistica diversa, naturalmente. Guarda, ti giro il messaggio di Luca su questo. Credo che al momento si sia voluto dare una scossa per un cambiamento culturale dai danni causati da un VAR che ormai era diventato una moviola in campo, poi probabilmente piano piano si tornerà a far lavorare quelli di Lissone.
27: Allora, Rocchi negli anni scorsi aveva detto: fatene una in più, perché comunque va scoperta la verità. La linea di Orsato qual è? Decide l'arbitro, vede l'arbitro. Gli arbitri oggi fanno 20-25 km a partita e devono essere degli atleti veri. Li sta sfondando dal punto di vista atletico, scusa il termine, perché devono essere nel punto giusto, nel momento giusto. E devo dire, facendo molte moviole, lo sai, guardando molte partite, devo dire che molti hanno una presenza superiore rispetto agli anni scorsi. Quindi il primo giudice è quello che per tutti è il giudice, ma rimane lui. Quando c'è una cosa, perdonami, quando c'è una cosa macroscopica, allora lì deve intervenire il VAR. Però le cose macroscopiche scappano. Allora, sì, se gli errori restano errori, non va bene. Ecco, tutto qua.
12: No, no, questo sicuro. L'esempio che ieri è stato fatto, gli esempi che ieri sono stati fatti, Kalulu, sì, Rowe, Caracciolo, Pellegrino in Coppa Italia, mi sembra anche Vlasic in Torino-Milan sia stato l'altro episodio.
27: Sì, poi c'è Cacchere, Brichi.
12: Sì.
27: E ripeto, secondo me c'è stata una via di mezzo sul discorso che secondo me è rigore sempre, perché gli porta via la gamba, quella su Eghem, ma ho visto che per molti era rigore, ma sai, però la soglia è alta, non c'è dubbio, la soglia è alta, ma quanto è alta? Quanto deve restare alta? E La differenza forte fra le 10 OFR dell'anno scorso, la quinta, e una di quest'anno, i rigori erano 12 un anno fa, la quinta, e sono diventati 5, per ora è una cosa nettissima, piace molto agli allenatori, tutti sono convinti che sia la linea giusta. Ripeto, attenzione con le nuove norme anche dell'IFAB, perché conta molto, il giocatore che poi deve stare fuori un minuto e invece sì, si rialza subito per evitare, ecco, cioè questo mix di cose sta piacendo moltissimo. Mi chiedo, e mi sono chiesto anche ieri, cosa succederà a cavallo di marzo-aprile.
12: Sì, esatto. Matteo, prima di salutarti, in un flash ti chiedo dell'Italia di Mancini e di che cosa ti aspetti da queste prime uscite.
27: Io sono manciniano, trovo che Mancini abbia la capacità di vedere i giocatori prima di, non dico di altri, ma prima, cioè vede lungo, è giusto dargli fiducia, penso che ci sarà un entusiasmo differente, dopodiché è chiaro che il risultatismo vale sempre, no? E il risultatismo, non puoi più fare del risultatismo, non è più fare a meno per quel che riguarda l'Italia. Mi dispiace che non abbia chiamato Bernardeschi, poi aveva un problema muscolare, fortunatamente non è niente, tutto il resto, però siccome Bernardeschi in queste partite è stata una delle uniche luci, ecco, mi sarei aspettato una chiamata di Bernardeschi, che fra l'altro con lui ha vinto l'Europeo, ricordiamoci.
12: Sì, assolutamente. Va bene, vedremo a novembre un po' com'è la situazione. Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, grazie mille e ci sentiamo grazie martedì prossimo. Buon lavoro.
27: Alla prossima.
12: Grazie mille come sempre al nostro Matteo Dalla Vite. Allora, siamo addirittura d'arrivo della puntata di oggi per quanto riguarda l'ora d'ario. Come detto, tra poco toccherà Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù e vi terrà compagnia naturalmente fino alle 14 con poi il cambio con Leo Vicari, poi Francesca Bolognini, poi ci saranno Franco Loretti e Simone Onestini e, come abbiamo annunciato stamattina, alle 19 ci sarà il nuovo appuntamento da oggi con un programma dedicato alla Fortitudo dal titolo non ve lo dico. Non l'avete indovinato, ragazzi, è tutta la mattinata che sparate nomi e invece non l'avete indovinato. Poi scoprirete alle 19 di che cosa si tratta e che programma è, con Alessandro Di Bari e Luca Bolognesi a farvi compagnia tutti i martedì, come detto, alle 19, naturalmente poi se, ora vado a memoria, non mi pare che ci siano partite Virtus di Eurolega in quel giorno, ma insomma se dovessero esserci, ovviamente il palinsesto subirà delle modifiche, vale anche per quelle volte in cui il Bologna dovesse giocare di martedì, naturalmente, ecco, come sempre il palinsesto che si lega alla... anche a quello che sono gli eventi live. Ecco, 24 novembre Stella Rossa Virtus alle 19, quindi avviso subito i ragazzi che quel 24 novembre non ci sarà il programma della Fortitudo, che si chiama, non ve lo dico, non ci casco, non mi fate fesso. No, a parte le battute, stasera dalle 19, dunque, nuovo programma Fortitudo, che si aggiunge ovviamente a Black and White del lunedì, a Buzzer Beater del venerdì, e Buzzer Beater di venerdì sarà anche di fatto prepartita per quanto riguarda la sfida di Eurolega tra Fenerbahce e Virtus, che dà il via alla competizione continentale per le V-Nere, e naturalmente settimana poi ci avvicineremo e approfondiremo i temi legati proprio a questa sfida. Vi ricordo anche domenica il doppio appuntamento Baschettaro, uno dopo l'altro, parte alle 5 la Fortitudo, alle 17 nella sfida contro Ruvo, al termine la linea a Varese Virtus che comincerà alle 19, quindi nel caso specifico non ci sarà post partita Fortitudo e pre partita Virtus, ma naturalmente poi ci sarà tempo e modo per recuperare le dichiarazioni del post gara nel corso della serata di domenica, ma soprattutto poi del lunedì mattina. Vedo un Teo sconsolato. No, Teo, abbiamo finito, adesso possiamo andare. Sta arrivando Banfredi, quindi non essere più sconsolato, Teo, non ti preoccupare, adesso andiamo via. Fammi salutare però, è un po' di educazione, Teo. Ok, allora mi ha dato il permesso di salutarvi, allora vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi in questa mattinata, vi lascio in compagnia di Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu. L'ora d'Ario torna naturalmente domattina, puntuale come sempre, a partire dalle 8:30. Grazie e buon proseguimento di giornata con i programmi di Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
28: È mezzogiorno.
29: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
30: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato dello 0,6%, ovvero lo 0,1% in più rispetto alla stima di marzo. Sulla base dei nuovi dati, nel 2024 il PIL è aumentato dell'1,1% con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Continua a crescere inoltre la pressione fiscale. Nel 2025 è salita al 42,9% del PIL, lo 0,7 in più rispetto al 2024. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva.

0: info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
1: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
2: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
1: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
2: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
1: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
2: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
1: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
3: Manca poco alla 4ª edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I 3 vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
7: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
8: Impresa artigiana?
9: Presente.
8: Libero professionista?
9: Presente.
8: Gruppo di amici?
9: Presenti.
8: Agenzia di eventi?
9: Presente.
10: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
14: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
15: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
13: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
16: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, mezzogiorno rosso-blu. Allora, sono le 12.07, oggi parliamo di Bologna con Alessio De Giuseppe. Buongiorno da Zon.
17: Ciao Manfred, buongiorno a tutti.
16: Allora, senti, un po' tanto per cambiare, parliamo di Bologna, ma con te parlavo partendo di nuovo da Bologna-Torino, la prima di Palladino, un po' le sensazioni. Un
17: po'... se ne è parlato poco, dai.
16: Beh, dai, non ne abbiamo parlato per niente, anche ieri sera al pallone non abbiamo fatto altro. E no, sì. Guarda, riparto da ieri al pallone con Bazza, no? C'è sempre il suo momento dove si ricostruiscono le azioni della partita. E un po' si fa l'analisi del punto, di dove magari si poteva fare meglio, peggio, e di come più che altro il Bologna in generale sta un po' concentrati i pensieri, dove e come. E oggettivamente fino al 76esimo tutto Bologna, no? In una partita che di fatto però è equilibrata, però il Bologna fino al minuto, diciamo, 60 fa una partita discreta, dove Fabio sottolineava questa pressione alta e questa aggressione alta che ci riporta un po' ai giorni di Vincenzo Italiano, no? Dove addirittura Bologna andava a prendere l'avversario addirittura nell'area piccola partendo da Porto.

0: quartiere, quello che ha fatto più o meno Bologna di Palladino fino a che ha avuto fiato. E a te è piaciuto questa versione del Bologna? Cioè, per te è la strada giusta?
1: Ma sì, intanto credo che ci sia, non ci sia nulla di male nel ripercorrere una strada che ha funzionato in precedenza, se si ritorna un po' allo stile che abbiamo visto con l'italiano, visto che è stato uno stile vincente, anche perché dobbiamo ricordarci che il gruppo Bologna è un gruppo unito da tempo, e anche se vogliamo vecchio, non anagraficamente, ma da quanto tempo stanno insieme e si conoscono. Non ci sono state rivoluzioni enormi, almeno anche dal punto di vista dello zoccolo duro, quindi se Palladino riprende un po' i principi delle scorse due stagioni non è una cosa così negativa. Comunque sì, la prima ora è la cosa che abbiamo notato anche io e te subito dalla tribuna, cioè questo voler riconquistare il pallone a tutti i costi, questa aggressione alta ci sa, è quello che deve fare il Bologna, visto che oggi riuscire magari a esprimere un calcio bello e divertente come qualche anno fa magari viene un po' più complicato, quindi ci sta a metterla sul piano agonistico della cattiveria, del veleno, come dice Massimiliano Allegri. È vero anche che poi però deve esserci una costanza nei 90 minuti e non è facile facendo un calcio del genere, perché è dispendioso fisicamente.
0: Sei riuscito a sentire in conferenza Bernardeschi a fine partita? Hai sentito un po' cosa ha detto, un po' sul suo, diciamo, un po' sul compromesso che non è arrivato poi alla fine tra lui e Tedesco per motivi diversi, un po' la responsabilità che sembra volersi prendere addosso, e anche su come Palladino in pochi giorni abbia portato tanti concetti e anche fatto entrare diversi concetti dentro la testa dei giocatori. Sei riuscito a seguire quell'aspetto un po' di una,
1: sì,
0: conferenza particolare, cioè ha parlato bene secondo me Bernardeschi.
1: Sì, non banale, non banale, ma lui non è banale anche dal punto di vista della comunicazione. Poi secondo me è tornato con più consapevolezza, magari dettata soltanto dall'età che è avanzata. Però devo dirti, Manfred, che per testa e per espressione del massimo valore che ha, io onestamente un Bernardeschi così me lo ricordo nell'anno con la maglia della Juve, quando ci fu il 3-0 di Ronaldo contro l'Atletico Madrid. Lì ci fu una partita di Bernardeschi clamorosa, e poi invece per protagonismo, per centralità all'interno della squadra dobbiamo tornare all'ultimo anno della Fiorentina, quello che fece poi scattare l'innamoramento della Juve e spendere milioni e milioni di euro per prenderlo. Difatti fu uno degli acquisti di quell'estate di mercato. Per questo dico che in questo momento Bernardeschi è il giocatore su cui basare anche mentalmente un po', no? Tutta l'energia della squadra, tutto il talento, e lo abbiamo visto, e anche dal punto di vista della comunicazione, come dici tu, si porta dietro questa leadership che va bene, è giusto che ci sia. Magari l'anno scorso giustamente era entrato un po' in punta di piedi, voleva anche capire il suo nuovo impatto con il calcio, con la Serie A dopo essere stato in Canada. Quest'anno mi sembra veramente il secondo sindaco di Bologna, terzo se ci mettiamo De Silvestri.
0: Va bene, e invece Palladino, che ha sottolineato tanto quanto sia fondamentale passare del tempo con i ragazzi, stargli vicino, conoscerli a fondo, e forse ne avevamo già parlato di questo io e te, no? Della sua empatia, del suo bisogno, sì, di entrare in empatia con i giocatori. Ieri Marchini al pallone diceva: ho sentito dei colleghi di Monza e mi dicevano: Palladino ti fa sentire miglior giocatore al mondo.
1: Quello che ti dicevo. Tra l'altro oggi, guardando un po' la lista dei nazionali, vero che il Bologna a 12 sono comunque tanti, però anche onor del vero, secondo me ti rimane la parte più importante di giocatori a Casteldebole. Mi spiego, non che Cambiaghi non sia importante, non che ovviamente non lo sia Ferguson, Egge, Melland, però comunque tutto il resto sono giocatori che secondo me è giusto che vadano a fare le proprie esperienze in nazionale, ma poi chi rimane a Casteldebole, penso ad Ovbic, penso comunque a Skorupski, che so che non ha preso bene la convocazione con la nazionale polacca, però è anche comprensibile visto il momento. Penso anche a Zortea, a Miranda, tutti i giocatori che è bene che rimangano a Casteldebole in queste 2-3 settimane. Per iniziare a creare un grado di confidenza più alto con Palladino e farsi conoscere sia dal punto di vista umano che dal punto di vista tecnico. Per cui alla fine, quando si dice ma sono partiti tantissimi, non lavorerà con nessuno, in realtà oggi ho guardato, non è vero, cioè ce n'è di sostanza, soprattutto pensando ad Artem Dovbyk e a Roberto Piccoli, su cui lavorare in queste 3 settimane.
0: È paradossale che 12 convocati in nazionale, va bene, Pessina prendiamola come una convocazione
1: un premio.
0: Esatto, di incoraggiamento. Alassane, va bene, e stavo pensando un attimo a chi anche, va bene, 12, però rimangono a Bologna Bernardeschi, Orsolini e Dobby, che Piccoli,
1: quello ti dico, sono c'è i quattro,
0: sì,
1: certo.
0: Sono i quattro, dai, che forse hanno un po' più talento. Io ci metto anche Piccoli, no. Poi a qualcuno magari non fa impazzire per diversi motivi.
1: Ti porto un altro punto di vista su Piccoli, perché io sai che poi mi piace anche raccogliere un po' di sensazioni, vivere vicino al campo. Di Piccoli se ne sta parlando benissimo dentro, sono veramente tutti contenti dell'impatto, dell'atteggiamento che sta avendo. Ha una fame questo ragazzo importante, che serve tantissimo, magari andando un po' a compensare a volte il linguaggio del corpo un po' più morbido paradossalmente di Artem Dovbyk, però anche lui ovviamente ha voglia di ritornare a segnare con continuità. Però su Piccoli la cosa che forse lavorerà a Palladino e servirà, che serve insomma migliorare, è la quantità di palloni che viene messa dentro. Cioè lui è un giocatore che necessita, magari non è un campione da Lewandowski ovviamente, però necessita di una quantità di cross importante poi per arrivare a crearsi le occasioni. Ecco, tutto questo lavoro di sbattimento apprezzabilissimo, però poi bisognerà arrivare a metterlo nelle condizioni di ricevere tanti cross dentro, perché è il modo migliore per far rendere poi entrambe le punte, perché in questo senso può anche diventare un'opportunità il fatto di avere due punti e dalle caratteristiche non così distanti, ecco, perché Dovbyk e Piccoli poi sono proprio 2-9 puri. È vero che magari un giorno li vedremo anche a giocare assieme, però servono dei cross in mezzo per tutte e due, perché hanno i centimetri, hanno il fisico, hanno il colpo di testa. Quindi io credo che Palladino si concentrerà soprattutto con gli esterni, il lavoro per gli esterni, e su come finalizzare quegli ultimi 20 metri nel modo migliore, perché poi quello che abbiamo visto con il Torino è che la prima ora andavi a riconquistare tanti palloni, ma poi il pallone magari te lo riconquistava il buon Tommy Pobega, gli vogliamo un gran bene, che è stato bravissimo a recuperare il pallone, però ci ha messo 100 ore a tirare, con la velocità di pensiero tutti avevamo già calciato, però ho capito che poi in campo è un'altra cosa, o quantomeno calci subito, oppure sei a un livello superiore, ma non lo pretendiamo questo da Tommy, di saltare il difensore del Torino che stava arrivando, fare un'altra finta e provare a piazzarlo, ma quello poi magari lo vediamo da altre parti. Però sì, è tutto lì, cioè riconquistare il pallone e poi magari essere un po' più incisivi, efficaci negli ultimi 10-20 metri.
0: Puoi rimanere con me?
1: Sì, assolutamente.
0: Grande, allora andiamo un attimo in pausa e torniamo.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: Domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
5: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Eccoci qua, 12:21, sempre con Alessio De Giuseppe. Ale, bisogna aprire la parentesi Skorupski. Allora, è un problema mentale o è un problema fisico per te? E giù. Sei mutato? Mutato?
13: Arrivo, scusatemi, eccomi. Sono un boomer.
12: Senti, è un problema mentale o fisico?
13: No, ho sentito tutto. Stavo impostando la formazione del fantacalcio, ti importo un po' in anticipo. E sai che l'ho preso ieri al Fanta, sono un matto. E io non so se, ma non come titolare ovviamente, però ho messo lì magari Palladino lo fa reagire, detto che sarà un tema vero, quello del ballottaggio e rientro dalla sosta tra lui e Pessina. Sono molto curioso di vedere come verrà gestita la cosa, nel caso in cui Palladino decidesse di promuovere Pessina. Penso sia comunque una scelta condivisibile, nel caso in cui volesse continuare a dare fiducia a Skorupski, lo sia allo stesso modo. Aspetto mentale degli errori dell'ultimo anno. Allora, intanto, da registrare una sfiga da quell'infortunio che hanno avuto i portieri del Bologna, perché comunque anche il nostro amico Federico Ravaglia, dopo che era tornato in porta, non è che avesse fatto un finale di stagione memorabile. Ecco, Skorupski ha iniziato il campionato in maniera terribile, sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista comunicativo, se vogliamo, perché quello di Napoli è uno scivolone del ritardo, eccetera. E poi la chiusura, insomma, domenica allo stadio, sabato, con anche quel rinvio un po' fischiato dal dall'ara. È difficile spiegare. Io credo che veramente il ritorno da un infortunio sia qualcosa di pesante, che noi che non facciamo gli atleti ad altissimo livello facciamo fatica magari a capire, per cui anche dal punto di vista mentale è evidente che qualcosa sia cambiato, perché il prime di Skorupski l'abbiamo visto negli anni di Thiago Motta, quando c'era Alfred Dussou, preparatore dei portieri di livello internazionale, che lo aveva forgiato caratterialmente, soprattutto perché poi dal punto di vista dei mezzi tecnici non abbiamo mai parlato di un portiere oggettivamente da top 5 del campionato, anzi. Però poi forgiato mentalmente in quei due anni di Thiago Motta, aveva reso molto bene in certe partite, aveva anche salvato il risultato. Non so cosa accadrà, è chiaro che la papera di sabato è stata incredibile. Ti racconto retroscena: ho parlato con Simeone, l'attaccante del Torino, proprio così, senza filtri, e lui mi diceva che quando è partito il tiro di Kulenovic, lui era convinto al 100% che Skorupski o la trattenesse oppure la deviasse lateralmente. Quindi lui mi ha spiegato che si era andato a mettere alla sua destra sul secondo palo, ha detto: è gol, faccio io gol. È rimasto male del fatto che lui non ha fatto gol, tra virgolette, perché il pallone non è riuscito a tenerlo. Quindi vi do anche la prospettiva dei giocatori in campo, di chi vede la velocità del pallone, per farvi capire anche che lì, insomma, è evidente, ma poi a tutti, non serve essere per forza calciatori professionisti per capire che quella era parabilissima. Però mi ha fatto molto ridere, mettendomi nei panni del Ciolito Simeone, che è rimasto anche lui spiazzato del fatto che non sia arrivata a lui quella palla, ma che poi sia entrata in porta direttamente.
12: Allora, ho guardato un po' nello staff numerosissimo di Paladino, arriva Giorgio Bianchi, credo, sì, Giorgio Bianchi dovrebbe essere il preparatore dei portieri. Ho guardato anche il suo percorso, ha iniziato un po' nel Milan, poi è andata anche in giro Shakhtar, credo che si incontri con Paladino a Firenze ed entra nello staff di Paladino. Lavorare con uno nuovo, dico, con un volto nuovo, con un preparatore diverso, avere 3 settimane di tempo per cercare, no, di sbloccare qualcosa, di accendere una... probabilmente sì.
13: Serve tantissimo, Manfred, e ti dico una cosa, c'è un esempio adesso che stiamo vivendo in Serie A, che è la Fiorentina, ed è David De Gea, che anche lui ha iniziato malissimo questo campionato. Preparatore dei portieri è rimasto lo stesso, che è una leggenda del calcio italiano, che è Claudio Filippi. Negli ultimi anni è passato al Milan con Allegri, è un uomo di Allegri, però quest'anno si è staccato e l'ho preso alla Fiorentina, per è stato un investimento di Paratici, per provare a riprendere mentalmente De Gea, perché serve loro anche come capitano. Fatto inizialmente molta fatica, infatti le prime partite sono state un po' un disastro. Poi, con il connubio del cambio di allenatore, anche lì mi spiegava Claudio Filippi, c'è stato un livello di attenzione superiore anche da parte di De Gea, e stiamo parlando di un portiere di un livello altissimo, alto, comunque con altissimo, grande esperienza, ed ha fatto tutto il preparatore dei portieri. Stesso discorso invece a Roma, ti faccio un altro esempio, dove ho conosciuto il preparatore di Svilar, e fin da subito loro hanno lavorato sulla sua componente mentale, cioè lui era il secondo e non si sentiva pronto neanche per fare il secondo, non si diceva praticamente all'altezza lui stesso. Loro hanno cominciato dalla parte mentale e poi da lì hanno sviluppato tecnicamente, hanno dei metodi di lavoro pazzeschi, mettono il visore tipo quello dei droni a Svilar durante l'allenamento per provare a simulare le situazioni, e poi adesso è diventato il miglior portiere del campionato, o forse anche uno dei migliori d'Europa.
12: Allora, intanto che ci chiedono, ma con l'infortunio del secondo portiere della Juve, no? Anche lui polacco, se è stato chiamato Skorupski. Fino a questo momento no, quindi direi che no, Skorupski è salvo. E salvo perché penso che gli faccia bene rimanere qua. E tu pensi, nell'ipotesi invece, che decidano di dar tempo a Lucas per riprendersi, che sia giusto comunque andare avanti e buttare dentro Pessina? Te la faccio domanda dritta per dritta: lo massacriamo? Cioè, il rischio Ravaglia è dietro l'angolo, perché poi alla fine siamo tanti bravi con le parole, poi alla fine la pazienza appena scappa via incominciano a, no? Ad arrivare giudizi, critiche, bisogna essere impermeabili a tutto. A 18 anni si può già essere capaci di prendersi questa responsabilità, perché è uno scatto mentale mica da poco. Sarebbe per Pessina dire: ho scavalcato Skorupski. Ci sono, vabbè, Buffon, Donnarumma addirittura appunto prima, aveva 16 anni.
13: Ma sì,
12: no?
13: Ma anche Vicario,
12: Vicario,
13: senso,
12: bravo.
13: Secondo me il portiere è una figura che, se messo nelle condizioni giuste, ha più opportunità paradossalmente di emergere di alcuni giocatori di movimento a quell'età. È brutto dire bisogna avere pazienza, perché no, secondo me no, non è giusto che un tifoso debba avere pazienza, soprattutto in figura con un portiere che ti deve dare proprio tranquillità e sicurezza. Cioè, io su questo capisco chi si lamenta, perché il portiere deve essere solido. Poi magari ha ragione anche Chivu quando dice che l'anno scorso si era iniziato a parlare male di Sommer, e di fatto poi quasi la stampa ha fatto sì che Sommer venisse tagliato. Adesso con Pepo Martinez si rinizia la discussione, perché anche lì c'è stato un tema Martinez le scorse settimane, poi a Roma comunque già un po' si è riscattato. Su Pessina vediamo, io credo che veramente sta la sensazione di Palladino che arriva in un contesto che dove non ha precedenti mentali, nel senso non ha ben magari chiaro il contesto degli anni passati, anche dal punto di vista, poi magari glielo spiegheranno, di come sono andate le gerarchie tra i pali. Prende lui una decisione a foglio bianco, dice d'ora in poi gioca a Pessina perché mi dà magari più garanzie in allenamento, non lo so, oppure prova a recuperare Skorupski. In ogni caso una scelta complicata, ti dico la verità Manfredi, io personalmente, se ti devo dare un giudizio, forse negli ultimi anni, nelle ultime sessioni di mercato, in assoluto si è un po' sottovalutato un possibile cambiamento radicale del tridente dei portieri. Giusto investire sui ragazzi, soprattutto perché in questo senso si è fatto un lavoro meraviglioso, prima con Ravaglia e poi con Pessina, però magari guardarsi intorno per il primo portiere non sarebbe stata una scelta sbagliata, perché ripeto, di Skorupski non ci siamo poi fino in fondo mai innamorati.
12: Forse sì. Allora, poi ultima domanda che ti voglio fare è questa: a questo punto il Bologna del domani lo vedi con Berna e Orso in campo insieme? Perché questo 3-4-2-1 che ha presentato Palladino pone un dubbio.
13: Sì, non so come torna Orso. Non so come torna Orso.
12: No, Orso, sì, Orso l'ho visto entrare bene. Ecco, come l'hai visto entrare?
13: Anche l'ho visto entrare bene. Anche l'ho visto entrare bene. Anche nel riscaldamento bordo campo lo seguivo con gli occhi. Vedevo che è l'Orso spensierato, ma quello concentrato che vuole entrare a spaccare il mondo. Per cui spero che in queste settimane, insomma, Palladino gli alimenti questa voglia di tornare a riprendersi la scena. Penso che tutta la qualità possibile che ha il Bologna adesso debba essere messa in campo, anche perché già mediamente, lo abbiamo detto più volte, è una delle rose meno cariche di talento rispetto agli ultimi anni. Quelli che hai li voglio vedere tutti.
12: Certo.
13: Senti, poi anche... è vero, c'è un discorso di equilibrio e quant'altro,
12: Però bisogna trovarlo, dai. Certo, Bernardeschi, Orsolini, Dobbik, così mentalmente mi carica.
13: No, non è brutto.
12: Lo devi mettere bene.
13: Dobbik torna bene. Dobbik, infatti, riparte bene.
12: Tu lo conosci bene, hai avuto modo di conoscerlo meglio di tanti altri. Allora, Palladino è l'allenatore di Dobbik per me. Cioè, visto un po' quello che tu mi avevi raccontato del ragazzo, e visto tutto quello che comunque chi ha conosciuto Palladino dice di lui, secondo me la cosa si incastra bene, no? Cioè, Dobbik ha bisogno di questo, di sentirsi il giocatore più forte del mondo.
13: In un certo senso c'è un po' di anche stile di Vincenzo Italiano nel lavoro di Palladino. Non ti parlo a livello di nozioni di calcio, magari sì, pressione molto alta, ok, però a livello emotivo c'è un po' di Italiano nel metodo Palladino, nel riuscire veramente a tirare fuori da dentro il corpo dei giocatori tutto il loro massimo. E Dobbik in questo senso gli fa benissimo. La cosa che a Dobbik servirà è la comunicazione con il suo allenatore, che è quella che un po' gli è mancata con Gasperini a Roma, che lo aveva fatto ripiombare al di là degli infortuni, che comunque l'infortunio che ha avuto non è qualcosa da sottovalutare a Lecce l'anno scorso, però dal punto di vista proprio dell'anonimato l'ha fatto piombare Gasperini, non lo quasi considerava più ed era una cosa che lo distruggeva mentalmente Dobbik. Questa ha bisogno di un allenatore che gli parli, gli dia fiducia, che lo faccia sentire importante. Voi direte, ma un giocatore di Serie A deve arrivarci a prescindere, e invece no, cioè alla fine hanno bisogno anche di una piccola considerazione, di uno sguardo durante l'allenamento, di una pacca vera sulla spalla durante la partita, durante l'allenamento, durante il cooling break. È difficile il lavoro dell'allenatore, perché dare questo a 22, 25, 30 giocatori è una cosa complicatissima, magari anche fingendo, magari un po' essere un po' paracì per certi versi, però a Dobbik serve un po' essere ruffianato tra virgolette da parte dell'allenatore. Secondo me in questo Palladino è bravo, diplomaticamente e nella gestione dei giocatori. Vediamo, io ho fiducia che il rapporto possa poi portare a qualcosa di positivo.
12: Allora ti chiedo anche questo: ieri c'è stato l'incontro arbitri Serie A, sì, no? C'era anche Palladino, c'erano gli allenatori, insomma si sono un po' spiegati, chiariti. Tra l'altro c'è un episodio che è stato spiegato ieri come valutazione a discrezione dell'arbitro, il VAR non interviene perché quell'episodio non era un evidente errore, mi avevano spiegato che non era c'era un movimento di Oristanio che lascia lì la gamba, sì. va bene, per me è rigore tutta la vita. In ogni caso ce ne sono già stati due o tre.
13: Soprattutto posso farti complimenti pubblicamente, perché comunque non è da tutti,
12: cosa?
13: Cioè nel senso, la tua oggettività.
12: Ah, ma guarda, sono contento, grazie.
13: No, però lo sottolineo perché ogni tanto magari vengono sottovalutate queste cose, non voglio fare riferimento a quel tipo di collega, ci mancherebbe,
12: certo.
13: Però in una radio che parla in chiave Bologna è giusto che poi quando ci siano degli episodi a favore vengano comunque sottolineati in un senso o nell'altro, oggettività. Okay. Tu in questo sei perfetto.
12: Ci sta, grazie, ti ringrazio tanto. E allora, ci sono stati però degli episodi, uno riguarda anche purtroppo Rowe, dico purtroppo perché comunque insomma vederlo come un'altra maglia insomma ancora non l'ho smaltita, e in effetti anche lì una trattenuta veramente vistosa, oltretutto insomma quel pallone sembrava poterlo prendere, quindi
13: vabbè, io Orsato
12: chiedo...
13: ha fatto mea culpa,
12: sì, infatti ti stavo proprio dicendo che invece in quel caso dicono no, lì invece bisognava intervenire. Insomma, nel risultato finale, nell'esito finale, erano 5 rigori quest'anno alla quinta giornata, 15 erano quelli dell'anno scorso. Ti piace di più così? Lasciamo un po' di spazio anche all'errore che un tempo era complottismo, retropensiero e di tutto e di più, ma il VAR intervenendo così tanto nelle ultime due stagioni ci ha riportato alla nostalgia canaglia di quel calcio dove il dubbio preferisco tenermelo piuttosto che che vedere un gol annullato o un intervento troppo invasivo del VAR e della tecnologia? Ti piace di più
13: è
12: così?
13: Nettamente così, più bello è proprio molto più bello, finora, ma proprio è una cosa oggettiva, ma lo vedi anche dalle facce, dai volti dei protagonisti, di chi si rapporta con gli arbitri. L'anno scorso è stato in questo senso una stagione pesante, anche da vedere nel rapporto con gli arbitri, da che cosa si dicevano tra le panchine eccetera. Ho visto proprio un altro tipo di atteggiamento. Ho questo filo di disillusione interno, per cui mi viene da pensare che poi prima o poi un'altra domenica sera parlare di ste robe capiterà inevitabilmente, ma è quello il calcio, perché comunque se l'episodio di Rowe fosse successo tra la giornata numero 36 in un Inter Milan, anche lo dico in maniera trasparente, a livello mediatico non sarebbe passato così in sordina, ecco, per cui ragazzi, se ne è parlato poco oggettivamente, cioè, però capisco che in questo momento comunque l'opinione pubblica, comunque la maggior parte degli addetti ai lavori, prenda più giustamente la parte positiva del nuovo corso arbitrale di questo inizio stagione, perché è un calcio più divertente. Ragazzi, è troppo bello, cioè, la mancanza di 0-0. Uno poi può dire sì, è bello 0-0 lottato eccetera, però ma io ero a fare Fiorentina-Napoli a mezzogiorno, mi sono bruciato la faccia Manfred, era un caldo terribile. Come è iniziata la partita, dopo un quarto d'ora mi giro verso il collega e dico magari oggi vediamo il primo 0-0, ma perché c'era un caldo folle. E partita divertente anche quella, 1-1, e tempo effettivo di gioco 62 minuti, 5 minuti in più rispetto alla media attuale. Si è giocato tantissimo anche sotto il caldo, e comunque anche gli arbitri stanno avendo una componente fondamentale. Spero, la mia speranza veramente, che è quella che hanno tutti, è che tengano la barra dritta più tempo possibile, ma anche sul conteggio dei 5 secondi. Guarda che non è una banalità,
12: io apprezzo moltissimo.
13: Ma dico anche nel lavoro dell'arbitro. Aspetta. Ogni volta che esce il pallone, cioè è come quello al tavolo del basket che deve premere il pulsante. Il problema è che lo sta facendo l'arbitro in campo, tenendo d'occhio altre mille cose.
12: Certo.
13: E ogni volta si mette lì 5, 4, 3, 2, 1. Cioè, è un tipo il tavolo al basket, non è una roba semplice. Ti rispondo all'altra domanda che mi stavi per fare sulle papere degli arbitri, in questo senso anche. Per gli arbitri e per i portieri, sulle papere dei portieri, scusate, non degli arbitri, le papere dei portieri possono essere ricondotte a questa roba qui. Cioè, io vedo che sia nella fatica degli arbitri, tra virgolette, nel mettersi lì sempre a contare i 5 secondi, ma anche dei portieri di riprendere il pallone veloce e subito pensare a cosa fare dal momento in cui devono rimettere il pallone in gioco. E prima si prendevano tutta la calma del mondo e resettavano anche mentalmente. Palla lunga, si rimettevano a posto tra i pali. Oggi, 5 secondi, boom, cosa fai? O rilanci e giochi da corto. Se sbagli quella scelta in 5 secondi, dopo fai fatica a rimetterti a posto in porta.
12: Ah, ci sta. Puoi star con me perché siamo in un ritardo. Barbut ci sega e poi ti saluto.
13: Scusa Barbut.
12: Arrivo. Vai.
0: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
14: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
15: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
16: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
17: Rimerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
18: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
19: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
20: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
21: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
22: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
21: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
22: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
21: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
22: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
21: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
22: Vuoi una nuova macchina da giardino?
21: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
22: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
21: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
22: Manfredini, la certezza dei professionisti.
21: Approfitta ora degli extra sconti.
23: Sai, sto valutando di cambiare auto.
24: Boh, allora questa non te la puoi perdere.
23: Cioè?
24: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
23: In più?
24: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
23: Auto ricondizionata?
24: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
23: Mo voilà, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
24: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Eccoci qua, ancora con Ale De Giuseppe, che l'ho trattenuto per qualche minuto in più. Allora Ale, e ti chiedo anche questo, visto che conosci bene anche tutto il mondo leccese e che sarà una partita tosta, perché comunque precede poi un Bologna-Inter,
13: È lunga, Manfred, arrivare a quel giorno
12: lo so. Però tu pensi che quella di Lecce possa essere la partita giusta per il Bologna per sbloccarsi, portare a casa i primi 3 punti di questa stagione? O tu vedi delle insidie in una squadra comunque allenata da Di Francesco, che ha sempre comunque creato rogne quando noi siamo andati lì, per un motivo o per un altro, e che comunque almeno, va bene, la qualità se manca a noi figurati a loro, però dal punto di vista del gioco e anche della condizione, a me non è parsa anche nel 3-0 col Milan una squadra così giù, tant'è che loro una partita l'hanno vinta e in classifica sono sopra
13: 2-2 due. Hanno vinto a Venezia e col Monza in casa.
12: Giusto.
13: E...
12: giusto. Due partite.
13: Infatti l'inizio... l'inizio non è stato male per il Lecce anche rispetto ad altri anni. E, guarda, in generale sono molto curioso di vedere la ripartenza del Bologna, perché comunque vai a Lecce e poi l'Inter in casa. Sono due partite tutt'altro che banali dal punto di vista dei temi. Chiaramente quella con l'Inter si descrive da sola. Quella di Lecce invece è interessante perché la cosa che sta, diciamo, dicendo questo campionato lì giù, per ora è difficile trovare squadre che, diciamo, sono assolutamente condannate alla retrocessione. È ancora presto, ovviamente, però non so, vedo un Lecce migliore rispetto agli altri anni. Allora, chiaramente il Bologna è un organico superiore, parliamoci chiaro, però sono stati messi per ora bene in campo. Secondo me l'acquisto di Ilic ha dato solidità e presenza al centrocampo. C'è ancora questa incognita attaccante lì. Ragazzi, i gol fanno fatica proprio a trovare gli attaccanti, perché Stulic e Goebbels, a proposito di fantacalcio, sono un disastro con tutto il bene del mondo, però segnano veramente pochissimo. Attenzione Andrei, che comunque magari viene sottovalutato, ma è un ragazzo che ha un'altra testa rispetto a Banda, e comunque hanno quasi lo stesso ritmo dal punto di vista della velocità e dell'uno contro uno. Cosa bella del Lecce è la difesa. È vero che fa strano dopo un 3-0, però è vero, col Milan a San Siro, però ha dei ragazzi individualmente molto molto validi, perché Thiago Gabriel, che ha rinnovato ed è stato un rinnovo molto importante dal punto di vista anche se vogliamo comunicativo per la piazza, perché si era parlato di Milan, si era parlato di Napoli, si era parlato di tante squadre per Thiago Gabriel, alla fine ha rinnovato per altri 3 anni. E poi anche da non sottovalutare un giocatore come Danilo Veiga, che il suo 6 più o meno lo sta portando sempre a casa. Io non sono innamorato particolarmente di Antonino Gallo, capisco che sembra un giocatore da bonus per quanto corre su quella fascia, ma poi io non so, vedo sempre delle fragilità mentali in questo ragazzo che non me lo fanno piacere, mentre in porta aver tenuto Falcone ha un valore enorme. Per il Bologna non sarà comunque una trasferta banale, ecco. Vediamo come torna.
12: Va bene Ale, che partita farai te fra 2-3 settimane? Non te l'hanno ancora detto?
13: No, faccio Napoli-Frosinone e poi faccio Bologna-Inter, per cui per quello dico in testa quel Bologna-Inter lì, perché sono veramente curioso. E più che nella trasferta di Lecce, Bologna di Palladino lo vedremo con l'Inter in casa, anche perché Manfred, cioè in casa... È un tema questo fatto di non riuscire a vincere in casa. Cioè, parliamone, perché io non so cosa sia successo. Tra l'altro, sentendo parlicchiare i giocatori nel dopopartita tra di loro, c'è questo terreno di gioco che non sta piacendo. Non voglio puntare il dito su qualcuno assolutamente, però porto agli atti questo fatto, cioè che agli addetti ai lavori non sta piacendo il Prato del Dallara, che è un peccato perché negli anni si è sempre distinto per essere considerato uno dei migliori. Da quel mi pare da quell'alluvione dove venne rimandata poi Bologna-Milan, questo manto erboso non si è più ripreso. C'è della gran sabbia sull'erba e non so se sia una delle spiegazioni, perché poi vale anche per la squadra avversaria, però in questo momento c'è anche quella cosa lì da risolvere forse.
12: Da quella partita lì sono nati, da quella non partita lì sono nati diversi problemi, questo non l'hanno nascosto, ecco, è evidente. Però è anche una questione, poi c'è un blocco proprio. Questa è una squadra a cui bisogna voler bene, sei d'accordo? quando le cose incominciano a prendere una brutta piega, c'è poco da fare, secondo me. Gli devi voler bene.
13: Gli vuoi bene, Manfred, perché come ti dicevo prima, lo zoccolo duro è quello che ha fatto vivere le emozioni più belle della vita calcistica di un tifoso a Bologna, oggettivamente, dai, perché se pensi a Orso, se pensi a Ferguson, se pensi a De Silvestri, ma cosa gli vuoi dire? Gli vuoi bene per forza, però è vero anche che poi tu alla domenica vuoi andare allo stadio, e sabato col Torino è stato evidente, cioè sabato è stata una mazzata emotiva fortissima, cioè quell'1-0 là lo tieni, vai a casa, sei felice, perché vuoi andare allo stadio e vuoi tornare a casa col sorriso, ma indipendentemente da come si gioca, poi il calcio arriva. È vero che magari ti sei anche divertito in quel senso negli ultimi anni, però adesso c'è proprio bisogno della bella vittoria al Dall'Ara.
12: Sì, decisamente sì. Noi ci sentiamo, allora facciamo così, ci sentiamo quando arriviamo a quella partita lì del Dall'Ara, la settimana che segue.
13: Inter. In bocca al lupo per queste due settimane.
12: Sarà durissimo.
13: Tu sarai tutti i giorni in onda, vero Barbut? Chiedo anche la
12: sì,
13: regia.
12: Sì. Noi andiamo in onda tutti i giorni, però una
13: dimmi
12: sostituzione.
13: Un po', su cosa spazierai?
12: Ma vediamo, cerchiamo un po' di capire. Abbiamo anche il basket che comincia, e quindi comunque ci staremo un po' dietro. Tra l'altro, domani ci sarà. Vediamo se domani sarà poi confermato l'arbitrato per la Fortitudo, per chiudere quel discorso, certo, con le quote. E c'è l'inizio del campionato, visto che in Supercoppa sono uscite tutte e due semifinali. Quest'anno abbiamo riportato la Fortitudo qua, siamo felicissimi. L'abbiamo portata anche su TV, siamo felicissimi. Insomma, quindi comunque
13: va bene,
12: basket,
13: ti ascolto lo stesso.
12: Ci metteremo
13: convinto,
12: dentro. Sì, dai. Ce n'è, ne abbiamo di tutto e di più. C'ho le giovanili, che so che però ho le giovanili e sto lottando per lo Monaco, ma non so se ce la farò, perché via con la nazionale, vedremo, vediamo un po'.
13: Buon lavoro, ciao Manfred, grazie mille,
12: un bacio grande,
13: ciao a tutti,
12: ciao. Grazie ad Alessio De Giuseppe di DAZN. Allora, adesso riprendiamo. Porca miseria, mi sono dimenticato di dire, spero che ci stia sentendo, la passione del Deju per il suo mestiere è coinvolgente. Gli faccio i complimenti, Tossa, sono d'accordo con te, glieli faccio sempre anch'io, però glieli potevo portare un secondo fa. Bene, riprendo il fiato e partiamo con i messaggi vostri, intanto che aspettiamo Luca Pinkerle che ci raggiunge alle 13:20. Quindi abbiamo un blocco insieme fino anche adesso, fino alla pausa. Partiamo da questo che è qui. Io non credo, e magari mi sbaglio, che i tifosi non capiscano che dover rientrare di 60 milioni anche oggi comporti scelte difficili. Ti assicuro che non lo capiscono tutti. E se saputo non li vuole, quindi non generalizzare, ma non è un problema dei tifosi, è un problema dei colleghi. E se saputo non li vuole mettere, è legittimo. Questa è un po' un'opinione, è che secondo me il livello comunicativo di questa società è agghiacciante, e dopo un'estate con un mercato al di sotto delle aspettative si è aspettato settembre per sentire Fenucci ripetere all'infinito la parola sostenibilità. Una conferenza a luglio illustrando chiaramente il problema e non con le solite supercazzole in politichese forse avrebbe evitato un po' di malumore. Qui tra saputo Fenucci, Sartori e Di Vaio, l'unico che va in TV è il giardiniere, proprio ne parlavamo prima. E guarda, l'avevo detto anch'io questa cosa della magari fare una conferenza prima, non tanto per spiegare bene le cose, perché l'avevano già detto in tutte le salse. Poi ci sono i sordi e c'è chi se ne frega, ma l'avevano già detto in tutte le salse. Io qua ho fatto 3 mesi, quindi non è che sono un genio, quindi evidentemente il messaggio era arrivato, era anche chiaro, visto anche degli ottimi articoli di Emilio su Repubblica, no? Magari non aveva precisato tutto, ma aveva fatto capire che insomma il discorso era questo. Una volta chiaro questo, è chiaro a tutti. Poi in realtà forse fare una conferenza prima che apre il mercato e tu dici che la situazione la metti chiara, forse sul mercato un pochino di riflessi il mercato lo sente. Posso immaginare anche questo. Non credo molto al discorso degli abbonamenti, perché per me l'abbonamento, parlo almeno degli abbonamenti popolari, è la presenza quella che alla fine conta, perché dal punto di vista dell'indotto l'incidenza è bassissima, no? Su 150 milioni di costi, i ricavi da biglietteria, tutto compreso, compreso gli hospitality, sono 11 milioni, no? Ora, vi dico una spanna: se 7 mila costa un abbonamento per un'azienda, dai 250 ai 500 per i capite anche voi le differenze, no? Quindi non è tanto questo il discorso, non penso che sia questo il discorso, anche se qualcuno strumentalizza tutto e quindi va bene così. Quindi diventa difficile capire qual è il confine. Secondo me una conferenza prima avrebbe dato meno spazio a boiate estive, tantissime, che hanno creato molto malumore, che hanno aperto strumentalizzazioni di ogni genere e che poi di fatto hanno portato a una situazione oggettivamente pesante dall'inizio. Cioè, chi piace così, a me fa cagare, ve lo dico proprio chiaro e tondo, l'ho detto in tutti i modi, perché se si vuole criticare, si critica il mercato, non si inventano cose o si mettono in pasto a tutti imprecisioni, addirittura cose non vere. E diventa pericoloso e i riflessi ci sono, non che questo sia la colpa di oggi, ma sicuramente che un clima di sfiducia complessivo e quant'altro sia stato indotto da tante cose, lo penso, lo dico, lo sottolineo, l'ho fatto presente a tutti in faccia, lo dico tranquillamente anche in radio, non c'è problema. Ci ho detto, al di là delle difficoltà, ci sono squadre che hanno le stesse difficoltà, forse meno gravi, perché qui c'era da recuperare e quindi comunque ci sono state anche delle cessioni, ma ci sono squadre che hanno fatto dei mercati fondamentalmente a zero e li hanno fatti apparentemente molto bene, sicuramente sono partiti meglio. Il Sassuolo ha fatto un mercato migliore oggi, poi domani vedremo. Il Cagliari ha fatto un mercato migliore oggi, poi domani vedremo. Il Frosinone ha fatto un mercato migliore, poi oggi, domani vedremo, e così via. Ok, noi non ci dobbiamo paragonare a questi, va bene, però nei momenti di difficoltà probabilmente sì. Quindi, visto che adesso c'era un buco enorme, è più facile paragonare che guardare di riferimento chi ha fatto con poco, piuttosto di chi ha speso 130 milioni come la Fiorentina, che è riuscita oggi a fare addirittura peggio del Bologna, viste le proporzioni, o altre società che secondo me si sono mosse cercando, avendo una base un po' più solida rispetto a Bologna quest'anno. Questo è un po' il tema, capito? Quindi non lo so, io l'avrei fatta, sinceramente sì, però non è il mio lavoro, non mi piace insegnare agli altri come fare loro, anche perché direi delle fesserie, come tanti, e quindi non l'hanno fatta, è andata così. È stato un grande peccato, però. Andiamo in pausa.
0: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
1: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
2: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
0: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
7: Impresa artigiana?
8: Presente.
7: Libero professionista?
8: Presente.
7: Gruppo di amici?
8: Presenti.
7: Agenzia di eventi?
8: Presente.
9: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
10: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
11: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare

0: Innovazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
1: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
2: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
3: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
2: Fantastico, e adesso?
3: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
2: E loro risolvono?
3: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
2: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
3: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
4: Pet Wash.
2: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
4: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
2: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
5: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Buongiorno Manfre, Giuseppe da Bologna. Io volevo intervenire su Scurupi, che secondo me è un ottimo portiere, e volevo citare un pezzo di una canzone di De Gregori che diceva: non si giudica un giocatore perché sbaglia un calcio di rigore. Io penso che non si debba giudicare Scurupi per quello che ha fatto negli interventi, purtroppo, che non sono andate bene negli ultimi tempi, ma bisogna considerare tutto quello che è la sua carriera. Per me è un ottimo giocatore, per me è il titolare della porta del Bologna. Non vorrei dare troppa carica, troppa pressione a un giocatore come Pessina, che se fa lui poi un paio di cavolate che ci fa perdere la partita, i tifosi poi vanno a sentire.
9: È un po' parte, fa un po' parte del gioco. Ah, io guarda, su questo si sono incartati. Probabilmente Skorupski, che quest'anno va a scadenza, e quindi un po' questo il fatto, perché il discorso è che ci hanno pensato. Anche ieri sera con Gianmarco Marchini a Pallone ne parlavamo, no? E dicevo, non nascondiamoci, no? Già a maggio il rientro di Skorupski, la situazione con Ravaglia, dove comunque tutte e due non avevano fatto benissimo nella seconda parte della scorsa stagione, ha portato tutti a fare un pensiero, no? Ora, il contesto dove questo pensiero si è andato a innescare non era semplice, ed era quello di cui parlavamo prima della pausa, e probabilmente nelle scelte anche questa situazione ha pesato, o comunque ha avuto un'incidenza. Ciò detto, si sono incartati, perché va bene pensare che magari possa essere calata, no, in fase calante la parabola di Skorupski, ma non così. Ecco, così penso che anche nelle peggiori previsioni, no, non si potesse arrivare a un epilogo come quello di queste 5 partite. Ciò detto, io non infierirò mai su un giocatore del Bologna finché ha la maglia del Bologna addosso, perché non aiuta. È inevitabile però parlarne. In quale modo recuperare? Io vi ho detto, non so se qui o in TV, comunque io mi auguro che sia un problema di testa, perché su quella ci si lavora. Oltretutto parliamo di un ragazzo che ha 36 anni, di pressioni ne ha avute. Parlo di banalità. Gli farei vedere che cosa ha combinato in Champions nella stagione

0: dove c'era tra l'altro Vincenzo, e lui veniva da due anni con Tiago, il suo preparatore, per ricordargli chi è, ma non c'è bisogno di far questo, o magari sì e lo faranno, non lo so, perché è forte, lo era. Quindi se è di testa, per me, lavorando bene, e siccome abbiamo preso, pare un allenatore molto bravo da questo punto di vista, farlo sentire il portiere più forte, per me è possibile, e allora si recupera. Se ha un problema fisico, sono preoccupato, ovviamente, no? E questo noi non lo possiamo sapere. Non posso credere che quest'estate non abbia detto tutto ok e le cose invece non sono ok. Dico, non lo so, chi ha seguito Lucas nel suo recupero dall'infortunio, no? Quindi mettiamo che sia testa, ci lavoreranno e per me Lucas si recupera, punto. Con Pessina si è fatta una scelta che comunque comporta, poiché il ragazzo si esponga, quindi giocherà, e a quel punto sposo Bosello in tutto e per tutto. Preferisco a questo punto che sbagli un ragazzo di 18 anni ma che ha il futuro davanti e magari con la nostra maglia addosso, piuttosto che errori ripetuti di Lucas in questo momento. Basta. Certo, preferirei vedere Pessina entrare in campo in un organico che ruota bene, non così, perché così le pressioni aumentano e diventa veramente difficile, no? Più difficile, è un meno da aggiungere nelle difficoltà, oppure un più, in questo caso se si parla di difficoltà, da non sottovalutare tutto qua, quindi è per questo che dico si sono incartati, no? Vediamo come ci lavorerà Paladino in queste 3 settimane, sono 3 settimane da questo punto di vista salvifiche, deve rispondere e vediamo come risponderà. Poi ancora gli audio, questo qui.
1: Ciao ragazzi, ma voi non pensate che la formazione migliore per questa rosa sia il 4-2-3-1?
0: Sì.
1: Da così poter sviluppare meglio i giocatori migliori di questa rosa, ovvero Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi, e li metti là davanti con la unica punta Piccoli o Dobbek quando sta bene, a centrocampo Moro, Ferguson, Terzini, Holm o Zortea, e dall'altra parte Miranda, quell'altro magari no, e i centrali Teat e Eggen.
0: Guarda, riprendo Bazzani, che comunque sentirete domani. Paladino va a Firenze, parte 3-4-2-1, poi alla quinta partita con la Lazio, sotto di un gol a fine primo tempo, cambia 4-2-3-1 e fondamentalmente fino a fine campionato quello fu il vestito della Viola di Paladino, che fa record di punti nella gestione commisso. Basta, questo può essere uno scenario, no? Non mi sembra uno che sia proprio così fisso sulle sue idee. Lui ha detto è una squadra camaleontica, bene, vedremo se così sarà. Adesso ha fatto un test, mettiamola così, dopo solo due giornate di allenamenti ha messo Bologna così, rivedendo la partita tutta, ricostruendo le azioni per Fabio ieri sera. Per 70 minuti, devo dire la verità, non ha fatto così male Bologna, e mi sembra molto più suo agio nell'interpretare la partita. Lascia perdere i tre dietro, che non è stato uno sconvolgimento così clamoroso per cosa faceva prima anche, ma andare a prendersi la palla e andare a cacciare le seconde palle, andare a portare la pressione alta, è una cosa che questa squadra ha nelle corde perché l'ha sempre fatto. E in effetti per 70 minuti, al di là di un po' di difficoltà col pallone tra i piedi, ma ci sta, perché comunque sono principi nuovi, cioè quelli si devono rodare, movimenti senza palle e via dicendo, ci sta. Dove è mancato il Bologna è un gioco molto dispendioso, lo conosciamo bene. Al 60° minuto il Bologna è crollato, al gol preso poi mentalmente pure. Vediamo, dovrà lavorare moltissimo su questa condizione, che non mi riesco a spiegare come sia così, così indietro. Questa è la cosa che mi preoccupa di più, perché molti sono via, 12, e tra quelli rimasti ci sono Dobbik, Bernardeschi e Orsolini. Questa squadra ha perso qualità, perché ha perso qualità. Definirla come una squadra che non ha qualità, va bene, io ho segnato tutto quanto, non so come andrà a finire, magari retrocediamo, però a fine anno, siccome ci sono già passato io e siamo stati troppo dei signori, stavolta non più, quindi vediamo a fine anno quanti ne facciamo di punti e poi si presenta il conto a tutti, o magari lo presentano a me. Io non sono convinto per niente che questa squadra non abbia 50 punti in canna, per niente. Magari mi illudo e ho preso un grandissimo granchio, la differenza tra me e tanti altri, che io lo dico proprio serenamente, ho preso un granchio, non è successo niente, e voglio vedere come va a finire, perché sono molto curioso e mi auguro veramente che vada a finire molto bene per tutti, per loro no. Audio.
2: Trovo abbastanza giusta la regola dei 5 secondi, perché prima si assistevano a scene non molto edificanti, magari portarli a qualcosa in più. E aggiungerei che questo conteggio, visto che l'arbitro ne ha già molte, si potrebbe affidare a segnalini con un fischietto. Mauro Ravenna.
0: È giusto tutto. Poi purtroppo la partita del Bologna-Torino, 51 minuti effettivi, bassissimo. Di nuovo. È vero che Guida ha fischiato molto e ne è venuta fuori una partita un po' bruttina. Il Bologna ha picchiato il giusto, quella punizione è fischiata a Mandragora, unico tiro in porta del Torino fino al gol. Tra l'altro il contatto con Cambiaghi non c'era, però Cambiaghi non deve andare, non deve uscire così, è sbagliato, no? Ma in ogni caso ci sono stati diversi contatti. Oh, non è che poi non può fischiare e interrompere, no? Qui è stata una partita un po' così così, però i 5 secondi, il fatto che il giocatore si deve stare, se ha bisogno dell'intervento dello staff medico, fuori. Beh ragazzi, si è preso una bella rotta, dai. Io ve l'ho già detto, di arbitri ne parlo il meno possibile, lo avevo detto però prima anche del Toro, visto che è successo quello che è successo col Toro ne abbiamo parlato, per onestà. E però mi sembra, vi ho detto anche che nel bene e nel male, questa volta è andata bene, andrà anche male, tendenzialmente saranno più quelli che altri, vedrete che stiamo prendendo una direzione giusta. Poi, come ha detto Sarri dice, se deve essere così preferisco toglierlo direttamente, ha le sue ragioni, era abbastanza frustrata a fine partita, e forse toglierlo direttamente no, ma circostanziarlo ad episodi molto limite secondo me è una buona idea. E comunque questa situazione dove cercano di togliere i fermi immagine e guardano molto di più le azioni in dinamica mi piace moltissimo, eh? Lo vedevo veramente un problema grosso, non so voi, e poi vedremo. E ciao Manfred, secondo te, gente che nel calcio da tanti anni, come ha fatto a non pensare che questa squadra avesse un centrocampista e un portiere come priorità? Chiunque a Bologna lo dava per scontato e di soldi, vedi 20 milioni per Piccoli o altri vari per Alassane, Mondragon, Enem, eccetera, sono stati spesi, ad oggi sembra male. Sono state scelte. Quella del portiere direttamente per me della dirigenza, quella del centrocampista a colloquio insieme all'allenatore, e sono scelte. Fin qui male, no? e quindi per me del problema se lo sono posto il problema, evidentemente sono andati su altre priorità, considerando questa una priorità non rilevante, ma nel senso che hanno detto va bene, valorizziamo quello che c'è, punto. Adesso vediamo come andrà. Andiamo in pausa e poi torniamo con Luca Pinkerle.
3: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sai, sto valutando di cambiare auto.
3: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
5: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
6: Pet Wash.
5: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
7: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
5: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiadisapone.it e sui social.
8: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
12: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Audio? Lo metto.
17: Pari. Io ho capito che voi non avete capito che io ho capito.
16: Ah, meno male.
17: La sostenibilità, certo, ma sino a un certo punto.
16: Bisogna spendere.
17: Io te l'avevo già detto un anno e mezzo fa che si arrivava a questo punto.
16: Certo.
17: Non sono mica un mago, Però
16: certo,
17: siamo arrivati fino qui. Siamo lì sotto con l'aria respirabile. E
16: alla
17: non è la prima
16: partita.
17: Volta con questa dirigenza. Attenzione, sostenibilità. Se tu all'anno a volte metti anche 20, 25, 30, tanto sai che quando vendi il Bologna te li riprendi, non è che hai bisogno di vendere tutti i costi. Quando vendi il Bologna, già hai saputo, si riprende tutti i soldi che hai messo nel Bologna.
16: Tutti, perché hai già fatto tu. Hai già fatto tu la valutazione.
17: E adesso siamo lì sotto.
16: Bussolari.
17: Buona giornata.
16: Ti voglio bene. La premessa è ti voglio bene. Hai già fatto tutto, la valutazione del Bologna, quanto sul mercato verrà recepito, quanto ne prenderà, quanti ne ha messi, no? Mettine pure 20-30 in più ogni anno, aggiungi 30 kg ogni anno, tanto il Bologna lo vendiamo a 1 miliardo, Dio mio. Buongiorno Luke.
6: Ciao, mi manca queste cose perché tu hai i tuoi tic nel parlare e dici sempre soldi o milioni in un modo diverso, banane, chili, quintali.
16: Sì, perché intanto, ma sembra che parliamo di pere, mele, noci, no? Che problema bellissimo. C'è? 30 kg in più cosa sono? Cosa sono? Tanto li ripigli, li riprendi, li riprendi. Guarda, c'è lì la Fiorentina con commisso che ha già alzato il tiro, ha detto 1,2 miliardi il piano finanziario, non parla più di investimenti. Non ne parlo
6: a Roma
16: più.
6: Fanno
16: 1,2 miliardi,
6: 300 milioni.
16: Ma sai quando li riprende 1,2 miliardi? La Fiorentina 1,2 miliardi, sai quando la rivende la 1,2 miliardi? L'hanno comprata a 150 milioni da Della Valle.
6: Che meraviglia.
16: Da Della Valle, non è che l'hanno comprata su
6: con Vlahovic Chiesa dentro, su, no, neanche
16: su Vinted. Hai capito? Sembra che la trovi su Vinted. Fa pazzire sta cosa. Mi galvanizza perché, ma infatti, ma che problema c'è? Ma scusami, se li ripigliamo tutti, ma perché non comprarlo noi? Facciamo azionariato popolare. Quanti siamo? 500.000 in città? E allora, scusami, ci mettiamo un centino a testa e alla fine, piano piano, no? Ci galleggiamo. E poi dopo magari il centino diventa 1,000.000 e 1,000.000 a testa, ma comunque tanto poi li riprendiamo, no? Meglio che metterli in banca.
6: Fecero una
16: facile,
6: raccolta,
16: no?
6: Fondi per un filmino Hardy in Piazza Maggiore,
16: certo,
6: che andò benissimo.
16: Ma certo,
6: no?
16: Ma certo, tutti lì bravissimi, bravissimi coi conti, migliori di noi, tutti bravi, tutti perfetti. Mi fa impazzire sta cosa, è bellissima, è fantastica.
6: Buongiorno.
16: L'Italia. Ascoltami Luca, invece, a parte gli scherzi, ieri spopolavano le pagine zona retrocessione, te l'aspettavi un inizio così difficile?
6: Io quest'anno faccio un podcast sulla Serie B, se ti fa star bene sta cosa.
16: Così ci prepari il timone.
6: No. Però è incredibile come nel calcio la velocità ti porti a fare questi pensieri negativi dopo 2, 3, 4 partite che non vanno bene e che si entri poi in un turbine, in un vortice di emozioni negative dal quale è difficilissimo uscire. Bologna lo sta provando a fare con il cambio d'allenatore, ma una volta che sei risucchiato nel vortice poi ti puoi dimenare, puoi provare a nuotare controcorrente, ma diventa tutto difficilissimo, quindi capisco un po' questo momento, questa negatività, perché poi un anno fa eravamo in piazza che ci abbracciavamo tutti con le lacrime agli occhi e adesso sembra veramente l'inferno con i gironi danteschi alle nostre spalle. Non è così, ci vuole sempre un po' di equilibrio, Manfro, sai anche tu, però cioè quando hai questa voglia di vincere, questo digiuno da gol che non passa mai, questa risposta sempre un po' a metà che arriva in campo, ti lascia una mare in bocca dal quale è difficilissimo poi ritornare a farsi a bocca buona, è difficilissimo, quindi è pesante per i tifosi, immagino che sia pesante soprattutto perché sei in una società che per 20 anni, quelli precedenti alla gestione Saputo chiaramente, hai fatto fatica, e quindi secondo me la paura che ha questa piazza è di tornare lì, ma io non credo che sia giustificata.
16: Allora, poi da dove partire? Con te di tedesco non ho parlato.
6: No.
16: Eri bello galvanizzato come tutti, quindi non è assolutamente perché comunque era una ventata d'aria fresca, un allenatore esotico che viene da fuori con un concetto di calcio anche diverso, e poi qualcosa non ha funzionato. Da dove nasce secondo te il problema? Cioè, che idea ti sei fatto? Non siamo il Bologna, questo Bologna non era pronto, viste le difficoltà da affrontare, a portare dentro qualcosa di diverso? Oppure semplicemente c'è stato un problema di empatia che a volte scatta, a volte no, senza responsabili, ma è semplicemente chimica? Trovi una bellissima
6: ragazza.
16: Io credo
6: che ci siano dei responsabili e che siano tutti. È proprio questo il problema per il quale non ha funzionato tedesco, il fatto che non credo che tutti abbiano dato il massimo, che comunque i dirigenti non abbiano fatto tanto per aiutare come potevano, che la squadra non abbia fatto tutto quello che poteva fare per aiutare l'allenatore e che l'allenatore non sia riuscito a trasmettere tutto quello che poteva. Queste mancanze da una parte e dall'altra alla fine hanno creato un pasticcio che, a mio avviso, era rimediabilissimo, che si poteva comunque avere margine e tempo per rimediare, per dare quello che mancava, e però questo ha fatto pensare ai dirigenti che comunque si arrivasse alla fine, alla parola fine, prematura, a mio avviso forse la scelta più inspiegabile della gestione Saputo, credo, e lo dico proprio serenamente, perché si fa fatica un po' a capire, no, quale sia stato il percorso che ha portato a questo nuovo progetto, a un allenatore che le prime cose che dice è: voglio rimanere qui per tanto tempo, voglio creare un ciclo, voglio aprire qualcosa qui a Bologna, non, tradotto, non voglio andare via alla fine dell'anno alla Juve, al Milan, all'Inter, e nonostante ciò, alla primissima avvisaglia di qualcosa che non va, caput, tabula rasa. E quindi questo fa un po' male, credo, ai tifosi, fa male alla piazza, fa male ai conti del club. Detto questo, non vuol dire che Palladino sia il male assoluto, che non sia il benvenuto, anzi, la volontà comune tra tifosi, piazza, società e tutto, credo sia comunque quella di tirarsi fuori da questo mini momento, perché continuo a chiamarlo mini momento, prima possibile, farlo magari anche con gli interpreti giusti, perché la notizia di Dovbyk che torna in gruppo credo sia un sospirone di sollievo clamoroso per tutti, e che comunque ci siano i margini per rimediare. Ma se mi chiedi, la domanda tua è: stato fatto un errore dal Bologna? Io ti direi proprio di sì. Poi non hai mai la controprova su queste cose, però diciamo che si è rimasti tutti un po' sbigottiti alla notizia, ecco.
16: Allora, come hai visto, Bologna ha cambiato già pelle, eh? È andato a cacciare altissimo di nuovo, insomma è ritornato un po' vicino, i principi sono diversi, non troppo, però è tornato più vicino a quello che conoscevamo con l'italiano, no? Una ultra mega pressione alta, caccia le seconde palle e via.
6: Sì, si dai, gioca. Forse la cosa più importante, Manfred, è la difesa 3, perché
16: sicuramente
6: è vero che
16: questa è una novità neanche di poco, eh. Però con Bazza poi alla fine ci spiegava che in realtà se andava a rivedere,
6: sì, non
16: la
6: cambia
16: partita,
6: tanto.
16: Sì, più che altro come impostazione in generale, in Bologna, per esempio a Bergamo, se vai a vedere, ha difeso attaccato fondamentalmente a 3. Quindi sono, questo è per dire che non è un trauma così grande come magari abbiamo pensato, anche vedendo la formazione pronti via dopo solo 2 giorni di allenamenti, no?
6: No, beh, è cambiato. Il Bologna sta cercando di cambiare, i risultati non è che si siano proprio visti, perché con tutto il bene che posso volere a questo campionato che sta diventando bellissimo, io credo che Bologna-Torino sia stata comunque una partita orrenda, veramente veramente brutta, tanti errori tecnici, sbagli, intensità che è andata scemando, non è stato un bello spettacolo, diciamoci la verità, però lo sport è questo, il calcio pure, quindi ogni tanto ci sta che non siano proprio tutte belle e divertenti le partite. E detto questo, è un Bologna che ha provato a dare la sua impostazione, poi a un certo punto non ce l'ha fatta più, perché non gli reggeva la gamba, perché gli errori erano troppi, perché comunque il cambiamento in 2 giorni è difficile da metabolizzare. Tutto questo ha portato a una partita un po' così iniziata e poi lasciata un po' lì, ma è come giusto che sia. È chiaro che poi Palladino alla prima conferenza dice ci vuole un po' di pazienza, alla seconda dice serve tempo, tempo no tenemos, però, perché io mi sembra ti mandai quest'estate, forse a luglio addirittura durante il mondiale, una bellissima intervista di Davide Ancelotti che disse: gli allenatori hanno bisogno di 3 cose fondamentalmente: qualità dei giocatori, supporto economico e tempo. Se sei fortunato, la normalità sarebbe averne tutti e 3, se sei fortunato ne hai 2, quello che succede è che ne hai 1 e a volte 0. Quindi cos'ha il Bologna? Ne ha 1, 2 o 3 secondo te, Manfred?
16: Ah, non ne ho la più pallida idea. Guarda,
6: supporto economico, quest'anno c'è da rientrare. Qualità dei giocatori abbastanza, perché confido comunque che questa sia una rosa comunque ben superiore a quello che ha dimostrato finora. Tempo 12, zero per ora.
16: 12 nazionali e sono rimasti a Bologna, Bernardeschi, Orsolini, Dobbic, Piccoli, cioè.
6: Ma ragazzi, quando c'era anche Rowe parlavamo di attacco stellare, tutti i giornali, tutti quanti. Dato via Rowe non è che adesso non è più un attacco stellare, è un buonissimo attacco, però ancora non sta funzionando.
16: Infatti Bologna, non bisogna sottolinearlo, è la squadra che ha portato meno giocatori in rete, è uno dei peggiori attacchi della Serie A, va detto.
6: Inspiegabilmente.
16: Perché facciamo fatica comunque.
6: Ma secondo me non è fare fatica, perché a volte la palla entra, a volte la palla non entra, cioè c'è un coefficiente di caso ben superiore a mio avviso. Poi è anche vero che il Bologna nelle ultime settimane non è che abbia proprio riempito l'area di rigore, per carità, quello aumenta, però se vai a vedere i gol attesi rispetto a quelli dei gol, il dato di gol realizzati, forse la squadra che ha il divario più ampio, credo, quindi c'è una buona percentuale di casualità in questo e di portieri avversari.
16: Allora, leggiamo questo messaggio. E tornando sempre sui 60 milioni, Saputo, si è mai chiesto se la gestione finanziaria della società sia efficiente? È inevitabile? Poi volevo dirti che a forza di dar la colpa ai gufi e all'ambiente, non do colpa ai gufi e all'ambiente, come ti ho scritto io li schifo, si fa la fine di Inzaghi. Si fa la fine di Inzaghi, infatti noi non diamo colpa ai gufi dell'ambiente, noi li schifiamo, punto e basta. Io a questa squadra voglio bene, ma i miei crediti sono finiti di già, e per cui il sostegno se lo devono meritare. Hai una soglia del dolore bassissima,
6: bassissima.
16: Insomma, siamo arrivati poi ottavi l'anno scorso, hai capito? 5 partite, sì, sì. I crediti sono finiti e siamo a posto così.
6: No, cioè, mio. Non è che con un pizzicotto si finisce il cau, cioè ragazzi, bisogna un attimo,
16: Non lo so. Dai. Che cosa vuoi che ti dica, e questo comunque è la sua soglia del dolore. Poi ancora, ognuno ha la sua, ciao Manfred, ok, le difficoltà, il buco enorme, ma se li sono creati loro, è vero? Allora ti faccio una domanda. A te pare normale che io passi tutta un'estate e l'estate scorsa a parlare del problema del tetto agli ingaggi? Titoloni sui giornali, il problema erano i tetti e via dicendo, e poi scopri a distanza di un anno che adesso il problema è di quanto pagavi, perché c'è un buco enorme visto che non sono entrati i soldi delle coppe e via dicendo. Secondo te non c'è un cortocircuito che nasce probabilmente da chi di queste cose non capisce niente eppure ne parla, magari anche partendo dalla coda, no? Io ho detto guarda che qua di fare commercialista non ne ha voglia nessuno, il problema è che i commercialisti ne ha fatti che è cominciato a parlare di plusvalenza a caso. Allora bisognerebbe anche studiarle, perché se uno non si mette a guardare e a capire, è inutile che poi dopo scrivi delle fesserie, perché costringi gli altri ad andare a cercare, a guardare e a capire. Io non è che sono un illuminato e ho capito, semplicemente l'anno scorso dicevo ragazzi, ma come fanno ad aumentare il tetto? E poi quest'anno ci ritroviamo qua. Allora che cosa faccio? Questo cortocircuito da dove si crea e perché hai un buco così alto? Perché hanno cercato di prendere giocatori bravi, si sono spinti fino al confine, è ovvio che c'è un delta da recuperare dovuto al fatto che sono mancati alcuni ricavi, basta, o si ripiana o si recuperano, fine. È molto semplice, cioè alla fine è una cosa molto lineare, non mi sembra neanche difficile da spiegare. Cosa dici tu?
6: Dico che questo gap stai cercando chiaramente di colmarlo con il settore giovanile, con le idee, ci stai provando. Il fatto qual è? Che parliamo sempre, Manfred, di una competizione, nelle competizioni ci sono anche gli altri, quindi se il buon Sartori, il buon Di Vaio, chi per loro una volta magari aveva un po' più di facilità nello scouting perché non c'era così tanta concorrenza, ci viene spiegato dagli addetti ai lavori che adesso le società che lavorano di scouting si trovano una rete internazionale clamorosa, anche se magari un giocatore una volta poteva costare 2-3 milioni, adesso quel giocatore X ti viene a costare 7-8, 10-11. E per una società che fa questo tipo di investimenti poi diventa ancora più difficile. Quindi devi cercare di tirare la corda un po' da tutte le altre parti, lavorare sul settore giovanile, cercare di ammortare anche magari il valore dei tuoi giocatori. Spero che tu l'abbia spiegato questo, che se paghi Castro 18 e lo vendi a 35 tu l'hai usato per 2 anni quindi diciamo che il valore economico comunque non devi fare la sottrazione, ecco, per capire quanto hai preso, quanto ti è costato, perché comunque poi per quei 2 anni l'hai usato, tra virgolette, se vogliamo parlare di prestazioni sportive.
16: Ci
6: non
16: sta.
6: Lo so, ce ne sono tanti, Manfred, sei lungo.
16: Ci sta. E dobbiamo andare in pausa e torniamo subito.
6: Vai.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
18: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
20: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
21: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
22: Sto valutando di cambiare auto.
23: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
22: Cioè?
23: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
22: In più?
23: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
22: Auto ricondizionata?
23: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
22: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
23: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
24: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
25: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
24: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
25: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
24: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
25: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
24: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
26: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
27: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
26: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
27: Wow, è proprio quello che mi serve!
26: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
28: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
29: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
30: Impresa artigiana?
31: Presente.
30: Libero professionista?
31: Presente.
30: Gruppo di amici?
31: Presenti.
30: Agenzia di eventi?
31: Presente.
1: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione. E se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Allora, dobbiamo recuperare un po' di audio, questo.
17: Perdonami Manfredi, ma io vorrei sapere, come prima dell'inizio del campionato ho detto arriviamo tredicesimi, ho guardato più o meno la rosa del Bologna, le amichevoli che hanno fatto e come sempre, come tutti gli anni, ho fatto il mio pronostico, tredicesimi, ma dimmi il tuo adesso, ti do il vantaggio che siamo già alla quinta del campionato, dove ci piazziamo?
16: Io ti ho detto, guarda, io sono sempre ottimista, quindi io mi sono giocato col sorriso in faccia Bologna sopra 50 punti ieri. Ieri.
6: Hai 5 giornate di vantaggio però,
16: io parto con 2 bei punticini in 5 partite e mi devo anche fare l'Inter in casa fra 2 e io vado così, non me ne frega niente. E sinceramente a piangere prima o dire aia prima di aver sbattuto la testa non è proprio il mio sport, non l'ho mai fatto. Luca mi conosce da quanti anni? Allora, anche nelle vicissitudini di TV, radio e robe varie, mi sono mai messo a piangere prima di qualcosa? No, quindi sono fatto così. E a me la gente che piange prima sta sulle balle. Fine.
6: No,
16: fine.
6: Posso dire una cosa impopolare?
16: Ma non è pesante? Non è pesante? Per me sì.
6: Posso dire ho una mia riflessione da fare. Che il calcio immaginato, quindi le tre grandi categorie che sono fantacalcio, scommesse, quindi pronostici tutto, e calcio mercato, sono un gioco, non sono il calcio vero. Sono un gioco, quindi o ci si gioca o non serve a nulla fare questo tipo di lazioni, andare a cercare il pelo nell'uovo su dei pronostici, su del calcio, su trattative immaginarie, su rose del fantacalcio. Sono cose fatte per divertirsi e se voi dovete prenderlo come qualcosa di verità assoluta o avevo ragione io, è calcio immaginato, è fuffa.
16: Ah, sì.
6: È stato troppo duro?
16: Mafra, io sto con te, questo è Dani Fabbri. Bologna al di sopra del decimo posto. Anche Dani c'è, se vuoi legarla con me. Comunque ve l'ho detto, io non so come va a finire. Però per me non è una squadra che ha così poca qualità come tutti hanno detto quest'estate e quant'altro, anche perché l'autostima serve. Quindi spero che qualcuno abbia sentito lì a Casteldebole che io ho puntato su di voi sopra i 50 punti, perché ci credo.
6: No, non si può fare sta cosa, non si può dire.
16: No, è vero, non si può dire.
6: Insider trading, maledetto.
16: No, non si può dire. Però dai, per tirare un po' su gli animi, perché c'è un po' bisogno. C'è un clima ovattato, no? Che è dettato anche dalle difficoltà del Bologna.
6: Quindi si alza la quota.
16: No, dico, c'è bisogno di tirare un po' sul morale, perché un po' quest'estate il mercato condizionato dalle difficoltà, un po' le problematiche che poi sono arrivate fuori l'ultima giornata, un po' quest'inizio dove vedi giocatori che sono involuti, perché alcuni sono clamorosamente involuti. Guarda Pobega, quanto tempo ci metteva a tirare l'anno scorso una palla verso la porta, ieri l'altro,
6: mamma mia, veramente
16: flash di Zotropoli, sei presente quello, il funzionario, non ci volevo credere, sembrava una moviola, non sembrava un tipo bravo a prenderselo, per carità, ha fatto tutto lui, però. E si vede che in questo momento sono abbastanza involuti e probabilmente sfiduciati. Forse ci sarebbe bisogno di dare il meglio da questo punto di vista per provare a dare una mano, no? Io sono in radio, posso farlo, e non mi metto neanche troppa difficoltà, certo, perché lo sono di natura. E però questo potrebbe aiutare. L'autostima, Paladino, autostima, quanto ci
6: lavora?
16: Facciamo un appello,
6: non diamo o non bisogna dare nella vita giudizi definitivi su situazioni temporanee. E poi se volete rifarvi un po' gli occhi perché vi manca la fiducia, la stima di questa squadra, andate a prendere il profilo Instagram di Dovbik e guardate le foto del suo telaio e vi ponete questa domanda: voglio uno così in area di rigore? Credo che la risposta sia sì in tanti casi.
16: Anc- ancora, volevo cambiare un po' le voci, però ti volevo dire Paladino e l'autostima, perché è questo il discorso. Secondo me il primo aspetto, allora, il primissimo è la condizione fisica. Ti sorprende che siano così sotto? Io li ho visti piantati, Luca, in queste 5 partite io ho visto Bologna piantato.
4: Ti faccio una controdomanda. Ma se io non sono contento della preparazione atletica della mia squadra, licenzio il preparatore atletico o l'allenatore?
16: Non lo so.
4: Brutta questa, non lo so, perché ci ho pensato, ho detto, ma se c'è un problema solo lì, o comunque se quello lì è il 90% del problema, si trova una soluzione diversa, no? Vabbè, comunque, al di là di questo io non lo so, perché non ho i valori, non ho le statistiche dei giocatori, sarebbe comunque ingeneroso, no? Dare un giudizio su delle cose che noi vediamo soltanto dalla televisione. Non ho mai visto il Bologna dal vivo quest'anno, quindi non voglio neanche affidarmi al mio puro occhio. Però andando a sentire le dichiarazioni di tutti quanti, addetti ai lavori, giocatori, eccetera, eccetera, mi sembra che sia abbastanza irrilevante questa questione della preparazione fisica. Quindi mi viene da pensare che si può fare molto meglio di così e che il Bologna possa andare molto più veloce di così.
16: Quindi, ma tu, dai, non ci giro troppo attorno. La percezione è che la preparazione atletica sia stato un po' il centro dei fraintendimenti con Tedesco, di questo amore non nato?
4: No, ma che se non ti girano le gambe poi fai fatica a fare tutto il resto. Credo, eh.
16: Ho capito, però, cioè, su come è stata preparata questa squadra atleticamente durante l'estate, credi che possa essere un po' il nodo del rapporto di fiducia?
4: Questo però,
16: che,
4: Manfred, davvero, cioè,
16: da fuori fai fatica. Però ti dico gli indizi.
4: È una,
16: allora,
4: mia impressione, che, cioè, credo sia veramente la fondamenta per il quale mancata poi un po' tutto il resto. Però non lo posso sapere, non posso darlo per vero questa cosa, mi viene male. Cioè, mettiamola così, con una conduzione atletica brillante, che potrebbe anche essere che per il lavoro fatto questa condizione atletica brillante sarebbe potuta arrivare più lontano, il giudizio del lavoro sarebbe completamente diverso. Da qui il mio dategli tempo di prima.
16: Va bene. Ci sta, mi è un po' ha preoccupato Paladino quando ha detto che li ha visti giù, mi ha preoccupato quello che ho visto un po' in campo in queste 5 partite.
4: Però è anche, dai, un po' di comunicazione, secondo me, perché dici, è chiaro che se dice li ho visti giù, poi arriva Paladino, la squadra comincia a girare, chi se lo prende il merito? Scusami, eh.
16: Ci può stare, ci può stare, infatti te lo chiedo perché più pareri, secondo me, da questo, io l'ho chiesto un po' a tutti, sai, i colleghi, anche per capire un po' anche loro come hanno un po'... Sai chi era magari a Valles, però faccio fatica a farmi un'idea. Vedo veramente tanti giocatori che in questo momento comunque non riescono a dare quello che davano pochi mesi fa, magari prima di aprile, visto che da aprile noi non vinciamo con Lecce in casa, il 12 aprile se non sbaglio. Ecco, c'è una sindrome dall'ara?
4: No, è tutto, è tutto cornice, è tutto ambiente. Il succo che c'è dentro al campo non deriva dal fatto che si trovi al Dall'Ara o da un'altra parte. Perché è chiaro, Manfred, che se fai il primo turno di Coppa Italia perché arrivi nono invece che ottavo, magari affronti una squadra di C, poi vinci al Dall'Ara e dici è tutto a posto. No, non è così. Non è così. Al Dall'Ara hai anche affrontato la Lazio la prima giornata, comunque una squadra forte, cioè, bisogna vedere tutto quello che c'è sul campo per giudicare quello. Poi è chiaro che se c'è una situazione più facile, magari anche se hai dei problemi li esponi meno e quindi poi è un po' più facile andare a fare risultati. Cioè, se per 3 partite di fila c'hai 3 neopromosse che giocano male e tu vinci 1-0 di fortuna, è tornata la magia del Dall'Ara. Non credo funzioni così, ecco.
16: Ci sta. Ha ragione Pinkerle. L'esonero di Tedesco è stato un errore. Vedi che c'è ancora.
4: Ma non mi interessa aver ragione, non è quello, dai.
16: Lui aggiunge addirittura, dice, aggiungo io, un grave errore. Purtroppo non ho il tempo di approfondire, ma la scelta solleva tanti interrogativi, solo uno. Ma una società come Bologna si fa dettare le scelte dai giocatori, senatori o meno? Ma secondo me non è questo, però, sai. Spero di sbagliarmi, ma temo sia una scelta che
4: pagheremo. Su quello che c'era sul mercato, sì.
16: In che senso, scusami?
4: Cioè che Palladino era libero. Cioè se Palladino non fosse stato libero, il Bologna avrebbe esonerato Tedesco, a tuo avviso?
16: No.
4: Ecco. Bisogna sempre però un po' pensare a quello che hai, non a quello che non hai, giusto?
16: Ok, però parliamo.
4: Almeno così nel calcio si ragiona così nello sport. E... è quello che mi torna poco. È quello che mi torna poco.
16: Allora, poi finalmente bravo Pinkerle, Mr. Pinkerle, dice: concordo anche sul suo equilibrio, nessun dramma, keep calm and carry on. Bene. Quindi, ma io sono d'accordo, cioè vedo veramente molta. Poi io, senza sbilanciarci troppo di qua o di là, perché tutto è possibile, eh? Cioè, abbiamo visto la Fiorentina l'anno scorso fare con una rosa sicuramente migliore tanta fatica, quindi vediamo. Ciao Manfred, in tutto il 2026 abbiamo vinto in casa 2 partite, si parla ancora di avere pazienza, un po' di disappunto ci può stare, direi. Mappo,
4: sì. Ma infatti i fischi ci stanno di brutto, eh?
16: Anche secondo, cioè, me a fine partita
4: che la gente non sia felice di quello che succede allo stadio, ma è il minimo, ragazzi, cioè non stiamo parlando di quello, non è assolutamente quello il punto della situazione. È che se tu vinci tutte le partite 5-0 in trasferta, ok, mettiamo proprio il caso estremo, vinci tutte le partite 5-0 in trasferta, fai un sacco di punti in trasferta e in casa le pareggi tutte giocando male 0-0, fai un sacco di punti, però quello che rimane davanti agli occhi dei tifosi è brutto, giusto?
16: Certo. Quello che dico io invece è: se nel 2026, adesso io non so se siano solo 2 partite, non so che se hai guardato anche l'Europa, non lo so, davvero lo prendo per così, nel 2026 Raul, Lukumi, Castro, Freuler, quando è tornato dall'infortunio, ovviamente c'erano tutti, eh? Quindi quando certe cose succedono non è proprio una questione proprio legata solamente ed esclusivamente al mercato, le robe qua, ci sono mille ingredienti, no? La fiducia, il momento, la condizione,
4: le coppe,
16: ci sono tanti motivi. Quindi questa squadra in casa ne ha già steccate 3, perché ha fatto 2 pareggi e una sconfitta e non si scappa. La scorsa ne ha steccato un bel po' in casa e comunque era una rosa nettamente superiore, dicevamo, a questa, no? Eppure abbiamo perso 10 partite l'anno scorso, le metti tutte nel conto, allucinanti, con rose nettamente inferiori alla nostra. Allora per quale motivo succedono queste cose? E quindi dove io mi incomincio un po' a nervosire è quando tutto si fa ricondurre al mercato, perché la gente piace, e lo capisco, che le società spendano un sacco di soldi, poi se li perdono sono affari loro, però il calcio così secondo me ha poca vita. Lo dico davvero,
4: al povero Leo Vicari che si è fatto un anno in Champions col Malaga, con gli sceicchi e poi adesso è sprofondato, povero. Sta arrivando, è lì Leo? Dov'è?
16: È qua, è arrivato.
4: Dai, fagli prendere parola un secondo su questa cosa, se riesce, sul Malaga che si fa un anno in Champions, spende milioni, mercato da favole, e poi per 15 anni, 10 anni sparisce dalla mappa del calcio.
16: Va bene. Luke, io ti ringrazio.
4: TVB.
16: Ti do un grande bacio.
4: Ci vediamo al Dallara con la nazionale. Domani invece, Manfred, alle 15 c'è la semifinale del mondiale femminile under 20 italiano, quindi mi raccomando, sulla Rai seguite.
16: Ok, ti seguiamo, un bacio grande,
4: ciao a tutti, grazie, ciao.
16: E noi, ragazzi, ci sentiamo domani, vi lascio a buon Leo Vicari e il suo quasi gol.
5: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
7: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
8: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
9: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 14.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
0: Il rapporto deficit PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era il 3,4%, lo rileva l'Istat. Delusione nel governo perché l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Si apre a New York l'Assemblea Generale ONU. In un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz, l'Italia è rappresentata dal ministro degli esteri italiani.
10: L'obiettivo è quello di liberare lo stretto di Hormuz, così come oggi chiederò alla rappresentante Callas di rafforzare la missione Aspides.
0: È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne nel parco dell'Arrivore a Torino. È un 20enne di origini egiziane, individuato dopo la denuncia avanzata dalla famiglia della vittima. Oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi della curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore. Da Nicola Compagnone è tutto, più tardi.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Pronto? Filman? 29 39 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
18: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
19: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 105, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
31: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
32: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
33: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
32: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
33: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
32: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
34: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
37: 14.04, Leo Vicari quasi gol. Ciao, cominciamo questa puntata di martedì con un sacco di risposte da dare a chi grazie, ci ha scritto

0: No,
1: ecco, sì.
0: Ma poi possiamo anche tornarci, ma non vogliamo. Va bene. Vado in questa bancarella, c'è questa signora simpatica che intanto mi prende per un siciliano, perché insomma ho questi tratti. Ciao Manfre. Mi dice: che numero hai? 40, 41? 41. Ah, anche un po' delusa. Ah, 41, solo queste erano nere, tipo non prendo dell'infradito nero, a quel punto sbocci, no? Ma guarda il 40, guarda se prendi il 40, quanti bei colori che ho. E mi è venuto in mente proprio oggi, perché mi fece sorridere, dico, beh, sì, sono sicuramente più belle quelle col 40, però mi fa male i piedi se prendo il 40. E mi ricorda un po' questa situazione, un po' Bologna, che il Bologna ha deciso quest'anno di prenderle infradito nere. Cioè il Bologna non ha male ai piedi, però è bruttino. Cioè è quello. E non ha osato a prendere il 40, a sbocciare, a essere più bello e tutte le sere a fare i conti, dire potevo fare qualcos'altro, non lo so. Poi possiamo girarla anche dall'altra parte, però è sempre una questione di scelte, compromessi e di da che parte vogliamo essere più contenti, neanche tranquilli, sereni, felici, contenti. E secondo me tutto è nato anche molto da lì, dal sottovalutare il fatto. Non le ho prese quelle nere, non le ho prese l'infradito nere, perché non mi piacevano. Il Bologna le ha prese. Secondo me il Bologna ha sottovalutato un sacco di cose quest'anno, e non una più grave delle altre. La somma, come diceva anche Alberto Bortolotti, che dopo abbiamo, tante mezze cose hanno creato 3 o 4 problemi, o 4 o 5 problemi. Abbiamo un sacco di roba da fare. Chiamiamo subito Emilio Marrese, poi ci sono io con voi, se volete, fino alle 15, e non vedo l'ora. Dai!
2: Quasi Gol, presentato da
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, u carot.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
7: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
2: Nettuno Bologna 1, Quasi Gol con Leo Vicari.
0: .14.09, quasi gol, buon martedì, 366-402-4022. Vado subito a salutare un inedito tronista della prima ora, sarà con noi fino alle 14.20, Emilio Marrese. Ciao Emi.
8: Nessuno mi aveva mai chiamato tronista, neanche nei momenti migliori, lontanissimi peraltro.
0: La prima volta, quando facemmo quella giornata a Porta... Porta Indipendenza, come si chiama? Non mi ricordo, in piazza 20 settembre.
8: Porta Indipendenza non è mai esistita a Bologna.
0: Porta Matteotti, in via Galliera, esatto, così. Facevo quella giornata ed era la prima volta che una radio andava lì praticamente. Io feci come tema, dai, raccontateci tutte le vostre, cioè delle vostre prime volte. Potrei raccontare questa, ti hanno chiamato tronista l'ultimo giorno d'estate.
8: Rintronato è più appropriato, penso. senso.
0: Ma no, ieri è ricominciato Uomini e Donne, l'hai vista, no? Ieri Uomini e Donne.
8: No.

0: me la sono persa, guarda, come le ultime 28 edizioni, giusto per fare un po' lo snob.
1: Non le recuperi le del weekend?
0: Spero ci sia tempo un giorno in pensione di rivederle tutte.
1: In pensione al mare, quella.
0: Sì, non so, esatto, pensione Cinzia.
1: Allora, Emi, la faccio anche a te la domanda che ho fatto ieri, che ho ricevuto tante risposte, purtroppo ho risposto a poche, però oggi lo faccio.
0: Oddio,
1: come stai?
0: Ti ho perso e quindi non sono preparato. La domanda è come sto?
1: Sì, come stai? Esatto. La facciamo poco come domanda?
0: Sì, è una domanda che si fa poco, ma soprattutto si fa continuamente senza ascoltare la risposta.
1: Sì.
0: Senza dare nessuna importanza alla risposta. E quindi non è mai una domanda interessata, come il buongiorno. Non è una domanda vera, è una domanda retorica. Come stai? Non te lo chiede mai nessuno, a parte nei convenevoli iniziali. E sto in movimento.
1: Va bene, certo, accettiamo. E come rispondi a chi dice sportivamente depresso e già svilito a fine settembre?
0: Boh, è un problema suo. Onestamente, cioè, capisco tutto, capisco, non ho mai capito perché ci sia bisogno di smettere lì, in quell'ambito della propria vita, tanta frustrazione, tanta rabbia, tanta cattiveria. E sì, io sono dispiaciuto per questa annata del Bologna, che avevo un po' già anche nasato. Sarei sorpreso se poi dopo a un certo punto fosse improvvisamente diventasse trionfale, e sarei felicemente sorpreso. È già successo, quindi io adoro sorprendermi e sbagliarmi, soprattutto nei pronostici un po' più mesti. Però poi pazienza, cioè capisco il disappunto, capisco la critica, capisco la delusione. Io dall'ara soffro come un cane, al punto di dire divanista orrendo, io forse la prossima volta non ci vengo neanche, cioè me la guardo da fuori. Io non lo so se ho voglia di vedere che perdiamo una partita con l'Inter, adesso vediamo se questo è compatibile col lavoro oppure meno. Però l'ultimo anno dall'ara ci ha tolto tanta di quella energia, euforia pazzesca, quella smorgia incredibile dei due anni precedenti. E quindi sì, si soffre molto, mi arrabbio moltissimo, come quando gioco a padel e lancio delle racchette, poi mi passa in un minuto. Cioè, la cosa che a me in linea di massima, sì, lunedì è più difficile, l'umore quando è perso la domenica è più, sei meno leggero. Beh, le capisco benissimo tutte queste robe da febbre 90, da non supereremo mai questa fase, non la voglio neanche superare, però non voglio arrivare alla fase in cui tutto ciò diventa disturbo mentale, cioè è già disturbo mentale così, in cui non diventa violenza verbale, cattiveria verso il prossimo, malanimo, sporcizia, inquinamento mentale acustico, e quella no, non la voglio quella roba.
1: Che cos'è questa ventina di giorni che ci separa dalla prossima partita?
0: Uno spazio vuoto che non avrei voluto calcisticamente, perché qui c'è bisogno di recuperare, restare sospesi con questo malumore per tanto tempo non è il massimo. Poi certo, se uno deve andare avanti a sconfitte e pareggi, meglio prendere una pausa, però insomma mi auguro che serva a Palladino, ma se gli vanno via 11 giocatori servirà poi fino a un certo punto, servirà a metà. Quindi anche questa storia del mini ritiro, sì, mini ritiro con mezza squadra, quindi non lo so quanto regga come ragionamento. Già una pausa di una settimana mi è sempre sembrata insopportabile, addirittura due domeniche sono uno spazio esagerato e incomprensibile, perché non si capisce né la fretta che c'è di cominciare il campionato ad agosto, quando siamo ancora tutti con le chiappe a mollo, pare più o meno, comunque mentalmente ancora lontani dal, e tutta sta fretta perché poi cominci il 20 agosto giù di lì senza squadra, cioè con mezza squadra, con la gente che c'è, poi va via, dell'altra che arriva, eccetera, il mercato aperto, e poi dopo ti fermi due settimane a settembre, tra settembre e ottobre. Ma perché? Ma ste nazionali fatevele a settembre, fatevele a fine agosto e prima di settembre, e poi non so, io la faccio facile, poi immagino che siano degli incastri, io faccio fatica anche a organizzare appunto le partite a padel e incastrare quattro persone, figuriamoci deve incastrare tutto il calcio mondiale. Lo so che l'algoritmo gli è venuto l'esaurimento per far incastrare tutto, ma il problema è quando vuoi far incastrare troppo.
1: Esatto.
0: E il calcio è troppissimo, cioè proprio è sbagliata la misura, ma da decenni che siamo in overdose, quindi è chiaro che scoppia tutto, però una pausa incomprensibile.
1: In questa pausa tu non fai pausa, tanti di noi non fanno pausa, tu ci proponi, no, tu ci proponi un modo carino, ecco, per passare questa pausa. Cosa combini?
0: Che acrobatico aggancio per fare questa pausa.
1: Ma il venerdì ormai è giorno di calcio, no? E non ci sarà il calcio.
0: Ah sì, ma guarda, non c'era neanche prima per quanto mi riguarda. Io quella roba lì comunque l'ho cominciata già da. Stiamo parlando del battirame della serie, della rassegna, no? Salva con nome, che vabbè, uno arriva, porta 5 oggetti, tra cui un abito, un indumento, e ne racconta le storie che sono legate, perché è affezionata a questo, eccetera. Abbiamo già fatto Zuppi, Isabella Conti, Marcello Fois, lo scrittore, sono venute bene e andremo avanti. Abbiamo venerdì alle 19 Stefano Bonaga con sempre al Battirame, in via Battirame 11, che è uno splendido giardino, tutto rigenerato, riciclato, ricicciato, tutto pezzo di periferia degradata, è diventato un piccolo Eden, tutto materiali tutti rigenerati, andate a vederlo, venite a vederlo, ne vale la pena. Poi se volete cenate, se no no, non è obbligatorio, l'appuntamento è a ingresso gratuito e basta, ne faremo uno alla settimana tutti i venerdì alle 19 fino a fine ottobre.
1: Allora, venerdì scorso c'era Monza Sassuolo.
0: Ok, concorrenza durissima.
1: Io tutti i giorni ho concorrenza con uomini e donne, no? Ecco, quindi allora ci intendiamo su questo, ecco.
0: No, ma sai, c'è concorrenza su tuttissimo. Io stesso soffro questa concorrenza, perché ad esempio venerdì, io lo dico e vi indico due appuntamenti che io preferirei al mio, cioè io fossi libero andrei, ma credo di non riuscire a liberarmi per tempo, al Duse a vedere Ambrangiolini che recita Stefano Benni, oppure in Piazza Maggiore dove c'è Concita De Gregorio. Sono le due cose che farei. E Bologna c'è, per fortuna, una marea di roba tutti i giorni, tutte le sere. Poi se uno dice qua non succede niente è perché non apre gli occhi, non si guarda intorno o guarda soltanto le cose che gli interessano, ma
1: assolutamente c'è vero.
0: Tanta offerta, poi roba buona, brutta, bella, meno bella, però è una città che da quel punto di vista lì si dà molto da fare. Per città intendo cittadinanza, intendo cittadini, gente, non parlo soltanto di istituzioni, che non suoni una sviolinata, perché anzi guarda potrei dirti che
1: non vorrei parlare mai di istituzioni, sì scusami vai pure.
0: Anzi secondo me bisognerebbe anche investire di più, perché Bologna estate non è un grande investimento economico da parte del comune, onestamente, cioè arrivano molti, vengono usati e distribuiti molti soldi che arrivano dai finanziamenti statali, dal Ministero della Cultura, ma l'investimento del comune non è altissimo, si può fare di meglio. Quindi è proprio una città che storicamente, anche con l'appoggio delle amministrazioni che si sono succedute nel tempo di qualsiasi colore, ha avuto più o meno spinta, c'è un substrato, c'è un terreno fertile, fertilissimo, ma è tanto merito di chi la vive la città, di chi propone, di chi si dà da fare, di chi va in giro, di chi la abita, la vive, la rende viva, la frequenta, la intelligenta, mettendoci dell'intelligenza, ho coniato questo verbo adesso, me ne vergogno anche abbastanza, che vengono da fuori, che vengono da sopra, da sotto, studenti eccetera, insomma c'è tanta vita.
1: Grande Emi, noi ti ascoltiamo tutte le mattine ovviamente con la tua rassegna stampa fatta a modo tuo. E aggiungo una cosa al tuo discorso, pensa che ho contattato persone che fanno una cosa tutti i martedì a Bologna, bellissima. bellissima, e mi hanno detto: Vez, preferiamo non venire in radio da voi, perché abbiamo paura che se poi la sanno in troppi, poi a qualcuno disturbiamo gente. E viene troppa gente, non ce lo fanno più fare. Esatto.
0: Ecco.
1: Poi te lo dico in privato, ecco, se vuoi.
0: Esatto, in privato me lo direi, così ci vado e così,
1: assolutamente.
0: Non sono stato.
1: Assolutamente, al volissimo.
0: Invece, scusa, il tuo marchetta per marchetta, perché me l'hanno chiesto stamattina, sono arrivati 3-4 messaggi. Il tuo libricino calendario dei gol,
1: da domani mattina disponibile.
0: Domani. Proprio una cosa perfetta. Comunque, cosa significa? Cioè, anche dal fornaio.
1: Se l'ha richiesto, anche dal fornaio. Esattamente.
0: Ma è bellissimo, sì. Questa cosa uno lo trova dappertutto, proprio in ogni dove. No, cioè, dappertutto, librerie
1: online, cartolerie, tabaccherie, tutti coloro che ne rivendono calendari, insomma, poi romperò abbastanza le palle, quindi grazie per avermelo chiesto. Al volissimo, che siamo in ritardissimo, com'è Bonaga dal vivo? Cioè, per me è sempre molto interessante Bonaga, cioè ti dice sempre, il colpo di tacco te lo fa sempre Bonaga, no?
0: È simpatico, intelligente, è un po' logorroico, dovremmo contenerlo. Io poi è un po' che non lo frequento, devo dire, l'aggancio l'ha fatto l'altra mia socia, Giorgia Palmirani,
1: grande,
0: questa attività.
1: Sì.
0: È lei che lo incontra quasi tutti i giorni al bar, quindi io un po' che non ci parlo, e quindi mi suonerà tutto molto nuovo, però è un uomo che rimane dotato di grande fascino, perché ha vita vissuta, spirito per osservarla, capacità di osservarla e cultura, ed è sempre un mix. Comunque, al di là di tutto, un po' di ego c'è sempre, per carità, il piacere di sentirsi, la piaceria, tutto quello che vuoi, però quando ci sono quegli ingredienti lì, la zuppa viene buona.
1: Bella Emi, ciao! A presto.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao. Mi fermo tra poco con voi, vi leggo, vi ascolto, tutto quanto.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola, che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
5: A 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denis Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
9: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I 3 vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14:25, Leo Vicari quasi gol, stiamo insieme fino alle 15 con il sottoscritto, poi c'è Dario Teri, poi c'è Alberto Bortolotti, poi c'è Filippo Venturi che ci racconta del suo libro, che tra l'altro domani presento io con lui, cioè lui con me, insomma non so come si dice, in sala borsa alle 18. Un ascoltatore, abbiamo salutato Emilio Maresi, un ascoltatore dice 15 anni fa ho fatto il trasloco a Bonaghe, una gran cartola, non ti dico cosa altro. Va bene, ok, benissimo. Poi ci sono già domande per Alberto Bortolotti, c'è un Emilio, sei il migliore. La domanda che io vi ho proposto in questi giorni, da ieri, è come stiamo? Dai, insomma, come state? Che non ce lo chiediamo mai, me l'ha chiesto un ascoltatore l'altro giorno in maniera molto carina, io la ributto indietro a voi. Come state? Dai, abbiamo poi queste 3 settimane senza calcio, senza Bologna, giocheremo domenica 11 a Lecce. Una delle 3 partite secondo me più delicate degli ultimi 6 anni, e devo pensare alle altre 2. Probabilmente ci metto la partita che vince la prima partita, probabilmente ci metto lo stesso Bologna-Lecce con cui Motta, se non sbaglio, ruppe il ghiaccio a Bologna e vincemmo la prima partita in campionato, il primo anno in cui arrivò Motta dopo un punto in 4 partite, sì, ce la metto, e l'altra forse non mi viene in mente, ammetto che l'altra forse non mi viene in mente. Io trovo che Lecce-Bologna dell'11 ottobre sia una partita delicata. E non vuol dire la partita più importante della storia del Bologna, il dentro fuori, così via. No, vuol dire una partita delicata. E, venerdì c'è anche il festival con Accorsi, ok. Già anche un intervento, una domanda per Filippo Venturi. Un bel intervento per Francesca Bolognini con Marco che dice: per la Bolognini le infradito. Ecco, ma non parliamo della prossima trasmissione estiva di Francesca Bolognini, che è un po' prematuro, ma mica tanto, Fra. L'anno scorso, quando finisce il Festival di Sanremo con Carlo Conti, il giorno dopo si parla di Stefano De Martino, il giorno dopo. Siamo in ritardo per il tuo contenitore estivo dell'anno prossimo, del quale farei volentieri il direttore artistico. O vuoi fare tutto tu, conduttrice e dire, faccio il direttore, il DA, ecco. Ciao Leo. Mi piaceva molto, dice Dada Alessandra, quella sensazione di poter vincere con tutti. Mi sentivo sborona dopo tanti anni da Cenerentola, adesso mi sento una Cenerentola senza entrambe le scarpe. A parte che delle volte stare senza entrambe le scarpe stai più in equilibrio che se hai una scarpa sola rispetto a quell'altra. Poi mi ricordo anche una barzelletta su Cenerentola che non è riproducibile radiofonicamente, però era simpatica. Insomma. Ti capisco perché è una sensazione che non ero riuscito a mettere a fuoco totalmente, nel senso che l'avevo ben presente, ma forse non ci davo quel gran peso. Che cos'è che è cambiato fondamentalmente da l'ultimo anno di Sinisa Mihajlovic, grande, grande Sinisa, a quando abbiamo cominciato a vincere più partite rispetto a quelle che pareggiavamo e perdevamo? È cambiato che quando ci approcciavamo come giornalisti e come tifosi alla partita, dico prima giornalisti perché sto parlando io, ma mica per, cioè, ok, come tifosi e giornalisti, quando ci approcciavamo alla partita, andavamo a vedere una partita che noi eravamo sicuri di poter vincere. Non la vincevamo? Amen. Amen nel senso che non succedevano quegli scossoni che magari in altre piazze sono più all'ordine del giorno. Ma eravamo sicuri di poter vincere ogni partita che affrontavamo. Io ricordo la settimana dell'anno scorso, tra l'andata e il ritorno con l'Aston Villa, 6 giorni, ok? Quei 6 giorni in cui tutti pensavamo di andare a vincere al Villa Park, o tutti ritenevamo che andare a vincere al Villa Park fosse possibile. Da quel giorno lì non più. Da quel giorno lì è come se fosse finito qualcosa. Ma sono stati 3 anni e mezzo in cui la differenza rispetto ai miei 24 anni precedenti era che io andavo allo stadio o, quando non riuscivo, guardavo la partita dal telefonino o l'ascoltavo, ovviamente, come ad esempio, cioè, ci ho fatto un libro io su una partita la più importante per tanti della storia del Bologna, con la vittoria della Coppa Italia, che io non ho visto, l'ho ascoltata con Leo e con Pippo. Io ero sicuro di poter vincere quella partita, e da tifoso del Bologna, seguitore, seguace del Bologna, io non mi ritengo un fedele, quindi tantissime volte io mi sono approcciato alla partita del Bologna perché andava fatto, perché è un appuntamento fisso, ma non perché ero sicuro, non perché credevo di poter vincere quella partita. Quante diavolo di partite del Bologna io in 23-24 anni al calcio d'inizio io non ero minimamente sicuro di poterle vincere. Poi è cambiato tutto in quei 3 anni e mezzo, ma tutto. Io ogni partita, per me, se il Bologna vinceva quella partita, non è che mi annoiavo, ma ci mancherebbe, ma era un qualcosa che rientrava nel campo assoluto delle possibilità. Oggi ho un timore, e ve lo dico perché l'unica cosa che posso fare, oltre a leggere i vostri messaggi e ascoltare i vostri vocali, l'unica cosa che posso fare e l'unica cosa che voglio fare obiettivamente è che si instauri, come si è instaurato in questi anni, un rapporto di fiducia e di lealtà. Io non posso fare altro che farvi arrivare la mia lealtà. Io non posso farvi arrivare le mie idee, le mie opinioni, la mia conoscenza calcistica, le mie convinzioni, i miei credo, le mie gioie e i miei drammi. Io vi posso far arrivare la mia lealtà. E con la lealtà che credo vi sia arrivata, io oggi mi tocca dire che la mia preoccupazione non consta sui 2 punti in classifica, che comunque è sempre stata una cosa che per me è stata importantissima, la classifica, ma sul fatto che temo che le potenzialità di crescita di questa squadra, se non si dà un tocco di magia al proprio interno, lei, non siano molte. Credo che non abbiamo molti leader, credo che abbiamo bisogno anche di fortuna, di destino, di sorte, e credo che si debba forse anche ricominciare da qualche pareggiaccio sporco, e credo che prima di tutto si debbano dare una mano all'interno della squadra. Oggi mi dispiace, ma la società secondo me ha fatto una serie di sottovalutazioni che forse non andavano fatte, ma oggi conta meno la società. Oggi conta l'allenatore e contano tantissimo i giocatori. Oggi la società conta meno. Oggi Tedesco conta 0. Oggi Italiano conta meno 10. Oggi contano quei 23-24 virgulti che danno dei calci alla palla. Devono trovare dentro di loro qualcosa per smentire questa idea diffusa di fine di qualcosa, e possibilmente anche smentire il sottoscritto che ritiene
12: che le potenzialità tecniche, qualitative di questi giocatori messi insieme tra di loro siano purtroppo molto vicine al loro limite. Non vedo l'ora di essere smentito dai fatti. Dai fatti. Ciao Leo, sono confuso. Mi faccio una ragione del passo indietro e per il cambio in panchina, ma allo stesso tempo mi chiedo: cosa si aspettano da Palladino? Se arriviamo decimi con lui, non potevamo farlo anche con Tedesco, ad esempio? Perché presenti un progetto su cui credi e chiedi tempo ma poi cambi subito? Com'è possibile che un tecnico oggi preparato abbia sbagliato la preparazione? Abbiamo perso almeno 4 punti per colpa del portiere, perché possono sbagliare anche i difensori, ma quando abbiamo visto il tipo del tiro, quando abbiamo visto il tipo di tiro del giocatore del Toro, abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo. E cosa è successo a Napoli? Non riesco a capire da che parte si voglia andare, sono appunto confuso, dice Davide. Per quanto possa essere poco, mi consola solo che è ancora relativamente presto, ma non prestissimo. Confuso e arrabbiato, forza Bologna sempre. È un messaggio di... è un grande flusso di coscienza, ti ringrazio per averlo mandato alla mia trasmissione. Cosa si aspettano da Palladino? E tu dici... se arriviamo decimi con lui non potevamo farlo anche con Tedesco, ad esempio? Allora, si aspettano da Palladino che ricominci qualcosa e che abbia un tocco diverso da quello che ha avuto Tedesco. Non ci crederò mai che Tedesco è stato mandato via solo perché così in fretta e furia certi metodi non funzionavano e comunque la fiducia era venuta meno. A me manca un 10%. Io non credo minimamente ci abbiano detto delle bugie, credo che ci abbiano omesso qualcosa. A me manca un 10%, dai. Non... cioè, non può essere che un allenatore che ti propone delle idee per cambiare le cose, a cui hai tolto 6 giocatori importanti della squadra dell'anno scorso, tu dici che andare in confusione è l'allenatore. A meno che non ti abbia detto: vorrei mettere Mattiello in porta, che A, Mattiello non gioca più nel Bologna, B, non faceva portiere. Cioè, a me un 10% di qualcosa, di che cosa sia stata la causa del precipizio in cui il progetto Tedesco è caduto, mi manca. E lo sapremo forse tra qualche mese. Forse mai, in realtà, non credo, credo che lo sapremo, dai. Però quel 10% secondo me pesa di più di un altro 10% a caso di motivazioni. Credo che Palladino lo ritengano più bravo, più affidabile, più adatto. Credo anche che abbia una personalità più adatta al calcio italiano e probabilmente più adatta a cavare da una situazione non rosea un colore un po' più diverso rispetto al colore pallido che stava dando l'impressione di avere la squadra allenata da Tedesco. Io continuo a dirvi, ragazzi, poi ieri mi è arrivato un messaggio anche un po' acre che dice: oggi la tua puntata male male perché dicevi sempre tutto contro gli ascoltatori. Ma io non dico contro gli ascoltatori, però se mi dite il problema del Bologna è solo Skorupski, guardo la Francesca in questo attimo di eterno che non c'è, magari faccio lo stesso discorso dell'allenatore. È solo il problema è solo l'allenatore, magari. Guarda caso è andato via l'allenatore, abbiamo preso un gol da dilettanti. Sai cosa? Che il problema non era solo l'allenatore, come dicevamo noi. Quindi siamo a oggi il problema è solo Skorupski? Magari, sai perché? Perché ce n'è un altro, lo cambi, ok? Cioè il problema è solo Skorupski, lo cambi. È sempre la questione delle mie canaline, quelle del noto rivendita di Casalecchio. Ho sbagliato le canaline, l'ho preso di un centimetro invece di un centimetro e mezzo, le cambio. Invece sai cos'è il problema delle volte? Che non sai come montarle, che non sai come portarle a casa perché sono dei tubi di 2,6 metri in motorino. Magari avessimo trovato il problema del Bologna. Solo colpa di Skorupski, signori. Quando mi dite che Eggem secondo i manuali del calcio, ha fatto un buon movimento ad andare a proteggere Teat, io continuo a dirvi: ah, guardate Lollo De Silvestri che quando gli va via l'uomo dice Eggen, bacci, bacci su quell'uomo, guardatelo. E sai perché? Perché Lollo De Silvestri ha visto delle partite, ha vissuto delle partite, e in questo momento l'ultima cosa che devi fare è mettere un giocatore da solo davanti al portiere. Perché io vi ripeto, parliamo tanto di gruppo, parliamo tanto di squadra. Il gruppo e la squadra si adeguano a chi in quel momento sta peggio, e chi in quel momento sta peggio va messo nelle condizioni di non dover dimostrare di stare bene. Sai quando è che Skorupski poteva ripigliarsi? Non facendo la parata al tiro all'angolino, quel tiretto va bene, ok? All'angolino. Gli fai fare due uscite in cui prende la palla, gli fai fare un rilancio coi piedi che l'attaccante riesce a stoppare, piano piano si riprende fiducia, non deve fare il miracolo, perché in questo momento non parerebbe una palla medica Skorupski in questo momento. Ecco perché io dico che non è tutta colpa di Skorupski, perché in questo momento sta giocando un portiere che non ce la fa, e quindi il difensore, uno deve buttare giù l'altro a metà campo, che è De Silvestri, l'altro deve immolarsi e fare in modo che non tiri in porta Kulenovic, perché questo è un momento così. Pensate a questo discorso in amicizia, in amore, in classe, coi colleghi. Se io so che la Francesca ha un problema per l'ospite per il primo ospite che le salta un ospite alle 16:29, non è bello che io, se vi ho salutato, sto con lei altri 10 minuti, per dire, ma se lei mi chiede per favore stai con me 10 minuti, dobbiamo parlare di basket, che c'eri te alla partita e non c'ero io, ci sto, ok? Perché le eccezioni servono proprio per confermare le regole, e i compagni di Skorupski oggi si devono rendere conto che hanno un portiere che non para. Quindi tutta colpa di Skorupski, io non ce la faccio. Arriviamo.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club 1909.
13: A tutti i felli per Giacomone.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sto valutando di cambiare auto.
3: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: 14.45, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, grazie, mi state scrivendo in tanti, mi mandate anche dei vocali, li andiamo ad ascoltare adesso.
10: Ciao Leo.
9: Ciao.
10: Penso che proprio ieri ho mandato un messaggio a Manfredi nel quale dicevo, al di là di crisi, pseudo crisi, di una preparazione forse sbagliata, una condizione fisica carente, gli ho proprio manifestato questa cosa, ma noi li abbiamo veramente dei margini di miglioramento, perché margini di miglioramento è sempre quasi una frase fatta, no? Però anch'io, come te, ieri ho posto questa domanda, dubito fortemente. Ciao, grazie.
9: Io trovo evidente che ci sia qualche giocatore che sta andando troppo male, ma trovo allo stesso modo che quelli da cui io mi aspetto il massimo, vedi Bernardeschi, me lo stiano già dando. Cioè Ferguson, noi cosa ci aspettiamo? Cioè, che partite diverse ci aspettiamo da Ferguson da qua alla fine dell'anno? Io posso aspettarmi che gli cambi ruolo, ma partite diverse, se continua a fare il centrocampista centrale, Ferguson quello farà. Tutte, Ferguson fa tantissime partite una uguale all'altra, no? E il bello di Ferguson, secondo me, è che se si dovesse aumentare il livello dei compagni attorno, lui potrebbe benissimo starci, ma non sarà mai lui a far giocare meglio dei compagni non particolarmente dotati tecnicamente. Moro Moro è anche sfigato. Signori, Moro sono due partite che entra e dopo 10 secondi prendiamo gol. È anche sfigato. Poi, da lì a chiedere agli allenatori E lì ci sto a questa critica agli allenatori, eh? Ma noi che cosa ci aspettiamo esattamente da Moro quando gli facciamo fare un quarto d'ora a partita? Che era poi la stessa cosa che io dicevo di Carson. Cioè, noi cosa ci aspettiamo da un giocatore che è stato preso per essere un leader tecnico, si è infortunato, quando è tornato la squadra girava troppo bene, l'allenatore gli chiede di fare più che altro le corse all'indietro piuttosto che le corse in avanti, e quando entra bisogna tenere il pallone, non bisogna più attaccare. Che cosa gli chiediamo? Cioè, un giocatore che ha nel dribbling e tiro la sua caratteristica principale, noi gli chiediamo di fare il giro palla. Abbiamo sbagliato l'acquisto. Cioè, non ha sbagliato Carson, abbiamo sbagliato noi l'acquisto, no? Tedesco non lo vuole neanche vedere in preparazione, in allenamento. Cioè, abbiamo fatto un po' gli snob quest'estate, no? Abbiamo ritenuto di avere comunque. Ah, abbiamo dato via tanti giocatori, ma tanti sono rimasti. Ah, sono gli stessi. C'erano quando eravamo primi in classifica a novembre dell'anno scorso, per mezzo pomeriggio c'era gran parte di questi giocatori. Sì, ma non erano i leader tecnici della squadra. Urca fa un pochino di differenza. Ciao Leo, quella stessa sensazione di onnipotenza calcistica la provammo per pochi mesi anche in quel folle campionato 18-19. La sensazione ad un certo... vero? Aspetta, 18-19. Ah, sì, 18-19, ok. La sensazione ad un certo punto era davvero diventata quella di poter vincere con tutti. Eravamo quasi increduli. In pochi mesi eravamo passati da Frosinone all'estate di un calcio meraviglioso. Sinisa fece un vero e proprio capolavoro sportivo. Resterà sempre quel malinconico dubbio. Cosa sarebbe successo alla storia del Bologna se in quella tremenda estate del 19 non fosse arrivata la notizia della sua malattia? Guarda, io credo anche che noi l'anno dopo avevamo imbroccato, prima dello stop per il Covid, una bellissima scia, e facciamo quelle due partite in casa in cui facciamo solo un punto tra Genoa e Udinese, andando a racimolare quel punto con l'Udinese, secondo me di grande volitività, perché avevamo mezza squadra fuori, l'Udinese andò in vantaggio e venne a barricarsi dietro, e noi trovammo questo pareggio finale con Palacio esaltante, anche se fu solo un pareggio esaltante. Poi arrivò il Covid e il calcio ricominciò, e noi eravamo a un tiro di schioppo dall'Europa. Vi ricordate? Non se la ricorda quasi nessuno. Eravamo a un tiro di schioppo dall'Europa, chiaro, mancavano... Quante partite mancavano? Una decina? Sì, di più di una decina. Noi finimmo per il Covid a febbraio e diamine, sì, ne mancavano delle partite, insomma. E poi ricomincia il calcio, che giochiamo una volta ogni tre giorni, andiamo a Parma, andiamo avanti 2-0 e prendiamo due gol nel recupero. E lì finisce il campionato del Bologna. Non vinciamo, credo che vinciamo una partita da lì alla fine, non vinciamo praticamente più una partita. E anche lì io avevo la sensazione che il giochino fosse fantastico, che avevamo una squadra che girava, avevamo dei giocatori che avevano piano piano cominciato ad alzare la testa e a non giocare facendo quello che gli chiedeva l'allenatore e basta. Non c'era più bisogno dell'ombrello Mihajlovic dalla panchina, anche perché in panchina Sinisa no, cioè non c'era. Poi tornò il discorso, che quando una squadra overperforma non bisogna dare per scontato e per normale che l'overperformance sia un qualcosa di ripetibile e che non vada manutenuta tutti i giorni. Bisogna manutenere tutti i giorni il tubo che ti porta l'acqua in casa, il dare comunque da bere alle piante, bisogna tutti i giorni spazzare per terra, bisogna fare manutenzione, e la manutenzione devi fare con grandissima cura, soprattutto quando stai facendo qualcosa di più rispetto a quello che ti compete. Io credo che questa squadra di quest'anno, se comincerà a vincere qualche partita, avrà comunque sempre bisogno di manutenzione, perché non possiamo permetterci di dire siamo talmente forti che andiamo col pilota automatico. non solo eravamo sicuri di vincere quelle partite, ma davamo anche spettacolo giocando veramente bene ed era un piacere assistere a quello spettacolo. O era solo magia? Guarda, era calcio. Era calcio. Era quel calcio che a Bologna ci è stato un po' vietato, impedito, tenuto un po'... ci siamo tenuti un po' alla larga, un po' tutti, da quel calcio lì, no? Non ci siamo mai professati una provinciale, ma ci siamo fatti andare bene un calcio ibrido da provinciale, appunto, che non si sente tale. E non abbiamo mai avuto quella grinta per tanti anni che avevano le provinciali. E allo stesso tempo avevamo forse qualche minimo valore in più che noi abbiamo esaltato un pochino troppo. In generale abbiamo visto il brutto calcio per un sacco di anni, abbiamo visto poco calcio per un sacco di anni, secondo me. Ciao Crizia, grazie per avermi salutato ieri, grazie mille, sei stato molto gentile a salutarmi tu domenica al mercatino. Buongiorno, io negli ultimi 3 anni ho rivissuto i 4 magici anni dell'era Gazzoni dal 96-97 al 2001-2002. Tracciando il campionato transitorio del 99-2000, io andavo allo stadio consapevole di avere uno squadrone con grandi giocatori. Allora, Andrea da Malta, in realtà gli anni transitori furono due, perché 99-2000, ok, bello transitorio, ma 2000-2001 fu un anno estremamente deludente. Avevamo una squadra fortissima, guidata da un allenatore fatto a modo suo, a mio avviso poco ambizioso, con un campionato che è stato lasciato completamente a se stesso negli ultimi 2 mesi. Arrivammo 12esimi, eravamo dietro al Brescia, arrivammo quell'anno lì, mollando con una squadra che aveva Cruz, Locatelli, Olive, Lima, Signori, Cipriani. Avevamo una squadra con avevamo comprato comunque Pagliuca, Padalino, Falcone, Vome, Macellari poi fece veramente poco. Fu veramente una brutta cosa quell'anno lì. E infatti l'anno dopo Gazzoni vendette tutto quello che potete, che si poteva vendere, ecco, scusate, e cominciammo l'annata successiva con pochissime velleità. Poi fu fantastica, perdemmo facendo 4 punti nelle ultime 6 partite e non andammo in Coppa, come spesso è successo ai Bologna, che non avevano un obiettivo sportivo. Hai ragione, dici, io ero contento dei 16 gol di Signori. Concordo, per quello che può servire, sul fatto che anche secondo me non è tutta colpa di Skorupski, ma è anche di chi lo ha messo in quella condizione, sì. Per esempio, di una squadra molle che non reagisce e subisce continuamente. Per fare un esempio su tutti, ritengo che la dormita di Pobega si aggrava allo stesso modo. Ma ragazzi, allora, Skorupski è fondamentalmente insalvabile. Però se riteniamo che un giocatore che ha strasbagliato sia il problema del Bologna, magari lo cambiamo, mettiamo Pessina in porta e è finito il problema. Ragazzi, non è così. Siamo l'ultimo attacco del campionato. Cioè, scommettiamo che oggi siamo qui a parlare di, non lo so, fra di che cosa, di pasta e fagioli, di puzzette, non so. Cioè, se avessimo vinto 3-1, se in attacco noi avessimo fatto 3 gol, scommettiamo. Ciao Leo. Quello che hai detto del portiere è esattamente quello che è successo quando Pessina entrò con il Napoli. Sei stupendo, stai qua un po', Leo. Ciao, ciao. Ma l'anno che dici dopo il Covid è il 21, Soriano 9 gol. L'anno che dico dopo il Covid, l'anno che dico dopo il Covid, è vero che poi di anni di Covid bisogna vedere che cosa, bisogna vedere che cosa si intende. Allora, uno per forza che è quello che estate 20, quello che il campionato finisce estate 20, l'anno dopo è quello dove la gente non può ancora andare allo stadio praticamente. Ecco, sì, che è l'anno dei 9 gol di Soriano. perché l'anno l'anno di Soriano è l'anno prima, è l'anno prima, perché Soriano era arrivato a gennaio, esatto, a gennaio dell'anno precedente, quello in cui ci salviamo, no? Perché anche dire quel Bologna mi sembrava imbattibile, era un Bologna che aveva aggiunto nel suo motore Soriano, Sansone e Lianco. Quando aggiungi tre leader a una squadra che ne aveva zero di leader praticamente, la musica cambia. Sì. Ciao Leo, ricordo un Bologna che poteva proporre le riserve al pari dei titolari. Bravo Max, sì. È un altro ingrediente che oggi io ti ribalto. Oggi sembra quasi che i titolari siano a livello delle riserve. Cioè, oggi ci lamentiamo che entra Lollo e non entra Vitic. Ora, ragazzi, noi siamo certi che noi, se fosse entrato Vitic, avremmo detto: oh, che bello, entra Vitic adesso. Adesso sì che stiamo a posto. Ecco, mi sembrano tutti discorsi giustissimi, legittimi, di pancia del giorno dopo, quando Lollo si fa scappare un uomo, quando Egem non va a chiudere e quando Skorupski fa la verra che ha fatto. Mi fermo, arrivo tra poco con Dario Teri.
0: Quasi gol, presentato da
11: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
12: Et capè, ucarot.
13: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
14: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
15: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
16: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
17: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
19: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
20: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
19: Wow, sanno anche volare?
20: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
21: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i D'Amadoré. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
1: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
2: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
1: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
2: Wow, è proprio quello che mi serve!
1: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zenSRL.it.
22: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Le 15.03, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, andiamo subito a Milano da Dario Teri, che abbiamo poco tempo. Ciao Dario, come stai?
26: Buongiorno a tutti, bene, grazie, voi tutto
25: bene? Bene, bene, Tigre, allora, come ti diverti a vedere il campionato di calcio? Noi meno.
26: Beh, è cambiata squadra, scusa.
25: Io lo trovo che il politicamente scorretto debba fare parte anche del calcio. No, allora, prima di tutto lo chiedo a te, no, lo chiedo a te perché potevo chiederlo anche ieri a Luca Sgarbi, che è un altro interista. Comunque, chiedo a te, mi fai un ricordo di Sandro Mazzola tuo?
26: Sono stato al funerale ieri.
25: Ah.
26: E mi sono commosso, beh, me lo ricordo molto bene. Lui l'ho visto quando ha vinto la Coppa a Madrid, ancora più giovane. Poi quando è tornato a Milano, no, cioè sono rimasto a Milano nell'Inter, come è cresciuto, lui aveva quello 7-8 anni più di me, perché l'ho visto giocare più volte. Però è un gran giocatore, devo dire, poi è una brava persona anche, però è una situazione particolare che c'erano con me anche dei miei amici coetanei che tutti avevano un ricordo di lui. Insomma, è stato un grande uomo, comunque, oltre che un grande calciatore.
25: Me lo ricordi calciatore? Mi dici qualcosa del Mazzola calciatore, per chi come me non ha visto niente di Mazzola calciatore?
26: Era uno che giocava, diciamo, centravanti, mezzala più che altro. Aveva un bel dribble, un bel tiro, forte di testa, forte di piede, e chiaramente una volta erano, se vogliamo, le partite più

0: dimenticato, è piaciuto a tutti.
1: Mi ricordi quanto ci fosse di vero di ciò che poi è stato tramandato dopo, cioè il dualismo Rivera-Mazzola, cioè era un dualismo che si è creato in nazionale. Era giusto questo dualismo?
0: Ma secondo me il nazionale non ha fatto una cosa particolarmente, come può dire,
1: furba,
0: valida.
1: Furba, sì, esatto, forse neanche.
0: Però io poi sapevo, cioè, ho letto anche che loro due, sì, per carità, erano i due, come si può dire, principi principali del Milano, ma indubbiamente erano due grandi giocatori, non si sono mai beccati più di tanto, per cui hanno giocato contro più volte, uno, entrambi forti in un modo o in un altro, però anche letto le dichiarazioni di Rivera che... anche lui la vedeva in cosa positiva, cioè erano un po' i giornali tifosi che se la prendevano con uno o con l'altro, ma alla fine erano anche altri tempi comunque, per cui hanno insegnato calcio a tutti.
1: Bella Dario, grazie, bella chiosa. Andiamo ai giorni nostri un po', andiamo con qualche messaggio, qualche vocale. Allora, no, vado su Bologna-Torino e ti chiedo un parere da tifoso, ovviamente, a te di Bologna-Torino non te ne frega praticamente niente, però sei un fine osservatore di calcio. E un ascoltatore dice: per me il punto di domenica è oro colato. Pensa se avessero dato il rigore e lo trasformavano pure. Lì ci poteva addirittura girare una stagione. Il calcio a volte è fatto solo di episodi imprevedibili. Allora Dario, solitamente il tifoso, l'animale tifoso, io poi ti chiamo tigre come un animale, l'animale tifoso si ricorda, è un po' come l'animale scommettitore, che lo scommettitore si ricorda solo quelle che ha vinto, no? E l'animale tifoso,
0: okay,
1: si ricorda, e infatti è così, non è neanche un grande sforzo di memoria. Vale. L'animale tifoso si ricorda i torti subiti dalla sua squadra. Sei d'accordo su questo? Ecco.
0: No, non è che sono d'accordo, è che così, 90% è così. Non sto dicendo che chi lo fa, chi lo pensa, chi lo dice ha ragione, dico che secondo me una buona percentuale di tifosi di qualsiasi squadra essi siano hanno sempre qualcosa, ma vale che per me, hanno sempre qualcosa da dire in funzione di imparare quello
1: di un qualcosa che ti hanno tolto, esatto,
0: esatto, cioè, sì, esatto.
1: Ma quando è la tua squadra, in teoria, comunque un fischio a favore della tua squadra, o un non fischio in questo caso a favore della tua squadra, viene derubricato, ma con una bonarietà proprio, c'è andata,
0: sì,
1: bene, va bene, dai,
0: bene,
1: ecco,
0: sì,
1: come
0: dai,
1: la vuoi la pizza, ecco, sì, esatto. Cioè, ma ragazzi, ma noi siamo così, ma è anche il bello questo, perché se quel rigore lì non lo davano al Bologna, ma noi chiudevamo qua. Ma chiudevo perché non potevo parlare d'altro, parlavamo soltanto della classe arbitrale e così via. Non l'ha dato al Torino. Vabbè, ci poteva stare.
0: Sì, se no quanti a noi non ce l'hanno dati.
1: Esatto, se no vai a pescare, esatto, qualcosa.
0: Sì, che... visto, dai.
1: Sì, perché
0: io faccio parte di quelli, anch'io.
1: In quel Torino Bologna degli anni 70, allora.
0: Non ricordo cosa... io che guarda che non sto, cioè, io sono così, per cui voglio dire, non ho nessuno scrupolo da dirlo, però siamo tutti un tifoso medio, ovvero chiamalo come voi, è un po' legato a determinate cose.
1: Saluto Dario, cos'era per Dario la mezzala di allora nel calcio di oggi? Ah, bella questa domanda.
0: È un altro gioco, ragazzi, cioè, adesso è molto più, non so come definirlo, è totalmente diverso. Una volta giocavano in maniera diversa, correvano in maniera diversa, avevano dei giochi piedi più o meno tutti, soprattutto quelli che giocavano a centrocampo, meno dei piedi buoni, che giocavano in 11 senza neanche le riserve o meno, per cui un altro calcio, dove hai visto della gente che giocava molto bene, chiaramente i tempi sono diversi, le velocità erano diverse, però è stato un calcio splendido secondo me.
1: Ma possiamo dire che un tempo, Dario, ora c'erano più giocatori in campo che sapevano trattare il pallone?
0: Vero.
1: Cioè io, cioè la mezzala aveva licenza di andare a fare gol,
0: Indubbiamente.
1: Cioè, oggi ci stupiamo perché esiste Frattesi, No, cioè, quando

0: cioè, quando in realtà, insomma, ce n'erano di mezzali anche più forti di Frattesi. Con sì, tutto il rispetto per il ragazzo, no,
1: giocava anche in modo diverso. Sì, giocavano anche molto più. I tempi si giocava più aperto, per cui voglio dire, sì, c'era chi faceva catenacci, ma comunque poi l'uomo lo superavi. Adesso giocano molto. Cioè, è cambiato il calcio, voglio dire, indubbiamente.
0: Io aggiungo che sono cambiati anche i palloni. Che oggi.
1: I palloni sono cambiati, sì.
0: Questi palloni oggi volano. Cioè, allora non dovevi avere solo il piede, o dovevi avere la gamba anche?
1: Sono altri tempi, ragazzi, cioè proprio un altro sport, no, ma comunque giocavano in 11, cioè uno giocava, il famoso quello che si rompeva, giocava dalla destra alla sinistra, lo mettevano lì.
0: Ah no, oggi sono 5 cambi, Dario ha visto il calcio dove non c'erano i cambi, sì sì. Buongiorno Dario, un aneddoto sul mitico Sandro Mazzola. Mio padre, grande tifoso bolognese, oggi quasi ottantenne e diciassettenne ai tempi dello scudetto del 64, incontrò qualche anno fa Mazzola per le strade di Monza, dove viviamo da qualche anno. Ah, ci scrive da Monza questo ascoltatore. Quando me lo raccontò, io gli dissi ridendo: ma lo hai sfottuto per lo spareggio del 64? E lui mi rispose: no, ero emozionato come un bambino e non sapevo cosa dirgli. Campioni ce ne sono stati tanti, ma Sandro Mazzola, anche per la sua storia, è un'icona del calcio italiano.
1: Un grande applauso a questo signore che ha detto questa cosa, veramente. Ma non solo per Sandro Mazzola, erano altri tempi comunque, voglio dire. Poi che poi succedeva, ci si amava, ci si odiava tra virgolette, ma poi alla fine era diverso il mondo, dai. Il calciatore forte era amato da tutti, cioè io non amavo il Bologna, però Bulgarelli, Basco e Pascuti e Nissen mi piacevano, certo. Poi è chiaro che ti favo conto, logico.
0: Ah, per me era una cosa fondamentale nel calcio il riconoscimento, non l'amore nel senso proprio del trasporto positivo, ma il riconoscimento della forza dell'avversario.
1: Che magari non dicevi, te lo tenevi per te perché ti dava fastidio, ma comunque se ti piaceva il calcio vedevi delle cose che magari a te non ti andavano bene perché sbagliate da parte tua, dalla parte della tua squadra, e invece messe a posto dall'altra squadra. Cioè che era un mondo diverso, poi non c'era televisione, non c'era i filmati, cioè era una cosa totalmente diversa. Poi giustamente se la vedevi allo stadio, che se no sentivi per radio, e poi allo stadio vedevi qualcosa che ti impressionava o non ti impressionava, a prescindere dalla squadra che ti favi. Questo signore che ha detto ha avuto suggestioni, chiama come vuoi,
0: sì,
1: con Mazzola, ci stava, ma non perché fosse Mazzola, perché era uno un campione, passiamo in te, non è che voglio dire come campione, come Bulgarelli, come altra gente.
0: Nel calcio di una volta, durante la partita facevi fatica ad accorgerti della presenza dell'arbitro, dice Katia da Marzabotto. Oggi invece è quasi il protagonista. Dario, concordi?
1: Sì, devo dire di sì, perché oggigiorno ormai decide l'arbitro tutto, giustamente o ingiustamente. Una volta l'arbitro c'era, veniva insultato da destra, da sinistra, da quelli sopra, da quelli sotto, da tutti, però comunque era diverso rispetto ad oggi. Ma è un calcio diverso, ragazzi, è un calcio totalmente diverso. Adesso se ne cambiano 5, 2, 3, i minuti 5, di recupero 7, 8. Una volta non mangiava, si fischiava, giocava uno zoppo, giocava il zoppo sull'ala, perché si era fatto male al ginocchio, non usciva, non c'erano cadute vere, cioè una cosa diversa.
0: Per me Totti è un mito, ti scrivono, invidio i romanisti per averlo avuto come nessun altro del calcio.
1: Dario,
0: voi avete, scusami, adesso non è la stessa cosa da un punto di vista tecnico, voi avete avuto Bergomi, però, no? Cioè tu l'hai visto Bergomi?
1: Sì.
0: La bandiera, cioè il...
1: sì, la bandiera forse era più qualcun altro, però
0: chi?
1: C'era la Caterna, c'era Picchi quando c'era, chiaramente, però non c'era Bergomi, per cui in effetti
0: nel senso andiamo molto indietro lì, però se parliamo di calcio moderno, poi Totti è contemporaneo, ma Bergomi più moderno, però forse si dava per scontato a quei tempi lì, quindi 80 e 90, che uno potesse fare tutta la carriera in una squadra.
1: Magari ce n'erano abbastanza, non come adesso, una volta ce n'erano molti di più di adesso, che stavano in una squadra e cambiavano poco rispetto ad oggi.
0: Guarda, quando il Chelsea compra Zola, è il 96-97, dal Parma, io ce l'avevo fatta a calcio, Zola. E io passo mezza giornata di lutto, ma lutto perché? Perché nel 96 l'unica cosa che mi interessava al mondo era il fantacalcio praticamente, no? Ma perché? Perché avevo speso un sacco di soldi, di fantasoldi.
1: Sì, fantasoldi, chiaramente.
0: E non era per me concepibile che un giocatore del Parma, quindi di una delle sette sorelle, non facesse tutta la carriera nel Parma. Cioè io pensavo, il Parma ha speso così tanti soldi per Zola, che Zola finirà la carriera del Parma, ovvio.
1: Ovvio no.
0: Era gli anni 90, ovvio Brisa, esatto, ovvio meno, esatto, sì. Loro hanno avuto Zanetti, una spanna sopra tantissimi, soprattutto umanamente. Dario, il tuo rapporto con Zanetti?
1: Ottimo, è un grande capitano.
0: Posso dire che c'è qualche interista che mi dice che magari avrebbe voluto magari ogni tanto qualche comportamento diverso da Zanetti?
1: Sì.
0: O no? Sì.
1: Sì. Che non dicevamo, cioè, incastrati, scusa il termine.
0: Questo, bravo, bravo. Esatto, sì. Poi non volevo entrare in cose che non mi competono, però.
1: No, ma non penso di offendere nessuno. Tifoso vuole anche come volte che magari uno sia più tosto, non so come chiamarlo. Però detto ciò, lui è un grande capitano, è stato. Però era quello che. Passami il termine, non protestava mai, che poi ci può essere giusto o non giusto, non protestava mai, cosa che invece devi fare da altri capitani in tutte le altre squadre. Senza essere questo delinquente
0: la malavita. Dario, avevate Ronaldo, dice questo ascoltatore.
1: Sì. Certo.
0: Te lo sei goduto.
1: Purtroppo poco.
0: Per poco, esatto. Una bandiera dell'Inter ai tempi senza essere una superstar, Graziano Bini, dice Stefano.
1: Sì, era capitano, è stato anche capitano. Io lo amavo, cioè, tutti di noi amano i giocatori della sua squadra. Poi ci sono all'interno degli 11 o 12 o 13, c'è quello che preferisci. Ecco, in questo senso, Bini è stato un gran capitano, però non so, preferivo qualcun altro magari.
0: No, ma allora, io sono molto d'accordo con Dario su questo, cioè, non è detto che poi tutti ti amassero allo stesso modo la bandiera, il capitano e così via. Io non ero un fortitudino, adesso il Dario non se ne intende, ero un fortitudino non innamorato di Basilia, ad esempio. Cioè, quindi ognuno poi diventa poi soggettiva la cosa, Dario. Cioè, lasciateci, ecco. Erano i primi giorni del 76, Muraro ci rovinò con una doppietta, poi Fedele infilò, infine bollò il baffo Mazzola. Oltre alla bellezza del suo gol, alla fine va a rincuorare il nostro portiere Adani, era un bambino e quando ci penso mi commuovo ancora. Bello questo racconto, grazie.
1: Molto bello veramente.
0: Un saluto all'amico interista che è sempre un piacere ascoltare, dice Paolo il taverniere, e ti saluta anche Bukowski ricordandoti Beccalossi di cui ci avevi già parlato.
1: Becca era Becca, purtroppo non allora, purtroppo adesso mi è spiaciuto molto, molto. D'altronde è quello che dica, capita.
0: Dai.
1: E abbiamo avuto, come tutti noi tifosi, abbiamo qualcuno più che amiamo, passami il termine tra virgolette, più di un altro, anche se è tuo, come c'era a Milano, c'è anche a Bologna, c'erano dei giocatori vostri che avete amato più di qualcun altro, magari.
0: Ne sono certo, e poi ripeto anche nel nostro intimo, mentre Beppe Signori è stato amato da tutti, cioè da tutti,
1: sì,
0: incondizionatamente,
1: esatto, Facchetti per esempio è un altro che è amato da tutti,
0: esatto, poi ci sono quelli assoluti, ma che uno può amare un po' di più o un po' di meno, cioè,
1: sì,
0: no,
1: esatto.
0: Ecco, cioè, non è... alla fine, Dario, siamo proprio in chiusura. Puoi chiedere cosa pensa della cessione di Frattesi, se poteva servire ancora alla vostra squadra?
1: Ah, io l'avrei tenuto tutta la vita, però sono dell'idea che abbiano fatto bene dallo via, perché non
0: giocava.
1: Non c'entrava con il nostro gioco, no, ma non giocava perché non perché fosse scarso, perché non era come si può dire, valido per il nostro gioco, giocava in un altro modo. No? Io l'avrei tenuto tutto sempre, perché è uno che dà l'anima a tutte le partite, però in effetti non ha ha una posizione particolare che potesse dare all'Inter, bene all'Inter questo campionato qua, e campionato scorso giocando anche poco. Detto ciò, io stasera l'asta del fantacalcio mi svenerò su questo supporto.
0: Sull'Autaro sempre, mi sembra giusto.
1: Okay.
0: Ciao Darione, Grazie.
1: Un abbraccio a tutti, vi raccomando. Sì. Ma adesso scusa, cosa sono? Tre settimane
0: in cui sì, da raccontare come Fred Buongusto.
1: Da sparare verso questo suicidio. No, calcistico sto parlando. Sì. Cioè.
0: No, per noi il campionato deve ancora iniziare, quindi. No, perché insomma qua a Bologna insomma, i punti sono quelli che sono. Grazie Dario, ci sentiamo martedì prossimo. Ciao.
1: Grazie a voi,
0: alle tre. Ciao. Arriviamo con Alberto Bortolotti.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
5: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile. Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: 15:24 con Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Abbiamo fatto 20 bei minuti di Amarcord, non fine a se stesso. E comunque sì, anche quando la Amarcord è fine a se stesso, trovo che abbia comunque ragione di essere, soprattutto se abbiamo, quando abbiamo parlato di un, cioè di un monumento di se stesso, ecco, di fatto, come Sandro Mazzola. Chissà che ricordo ha di Sandro Mazzola. Alberto Bortolotti. Ciao Alberto, come stai?
13: Bene Leo, grazie, spero bene anche tu, chi ti accompagna lì in sede, anche tutti i ragazzi e le ragazze che ci stanno, anche quelli meno giovani ma che sono sempre ragazzi e ragazze nel cuore, ci stanno aspettando.
0: Ci siamo.
13: L'ho conosciuto poco personalmente, ho imparato due giorni fa che a Milano lo chiamavano gambe de seller, che vuol dire gambe di seda, no? Perché era molto filiforme, come ricordiamo. Mi è sembrato un gran signore sempre. è un grande combattente assieme a Gianni Rivera, che al mondo, a Giacomino, che purtroppo non c'è più, a Mario De Sisti, a quella generazione, a Iuliano, che non c'è più. Quando hanno fondato la su calciatori con l'avvocato Campana, perché hanno fatto una cosa non banale per tutto il resto del mondo dello sport, insomma, era gente di qualità, di grande qualità. Quei centrocampisti erano formidabili, assolutamente, però riuscivano anche a combattere per gli altri. Non è una cosa che nel mondo di oggi forse si ripete tanto spesso, nel mondo di allora probabilmente per quello da cui si usciva, insomma, c'era un pochino di più.
0: Alberto, anche a te, ovviamente. Come stai? Come dopo 5 giornate? Come, proprio come sta Alberto?
13: Ma io non è che non mi aspettassi un inizio zoppicante, perché è verissimo quello che diceva Alfeo, cioè agosto calcio mio non ti conosco, però è anche vero che se i segnali che ti dà l'estate sono tutti negativi, cioè che il gruppo fa fatica, che i risultati non arrivano neanche negli amichevoli, che poi in più perde qualità, allora mi aspettavo difficoltà, magari me ne aspettavo un po' meno, mi aspettavo 4 o 5 punti, non i 2 miseri che abbiamo. Però devo anche dire che al 90% per nostra insipienza, 10 anche per un po' di ruota che ci è girata male, bisogna dirlo, abbiamo fatto talmente male che non credo che questo male sia così ripetibile. Cioè, intendiamoci, ieri sera in redazione in TV noi ci siamo fatti una scommessa, in particolare hanno fatto Francesco Livorti e Stefano Casadio, sul tema del posto che occuperemo. E Francesco, che è giovane, più entusiasta, ha detto decimo, noi siamo più tra il 12esimo e il 14esimo, però non posso pensare che la nostra squadra veramente lotti per non retrocedere, purché si mentalizzi su questo e tiri fuori anche da un punto di vista morale, non soltanto chiaramente tecnico o di assieme, ma soprattutto proprio per la volontà di uscire dalla situazione, sperando che ci sia qualche capitano, magari più di uno, che questa azione la sappia fare bene, perché non ho ancora individuato, ne avete parlato anche voi se non ricordo male, i leader di questo gruppo. Ho paura che non ci siano. Forse uno. Questa è un po' una limitazione, chiaramente, questo ci pesa. Non credo che sia tanto una questione di allenatore, perché sì, certo che delle cose tedesco le ha sbagliate, mi pare abbastanza evidente, però non penso che ci siano delle colpe sue così clamorose. In ogni modo, hanno deciso di fare così, ormai la cosa fatta a capoano, non sai che possiamo neanche sta trofolia, come si direbbe, a pistolare.
0: Anni fa facevamo una puntata sulla differenza tra pistolare e lambiccare.
13: Sì, è vero,
0: non ci siamo mica venuti a capo.
13: Tanto guardavo che una padella in pantaloni di proporzioni talmente ciclopiche che se fosse mia moglie mi correrebbe dietro.
0: Alberto, l'importante è l'attitudine su come si porta la padella.
13: Sì, sì.
0: L'altro giorno volevo vestirmi in un modo con una maglietta che andava benissimo così, e ho scoperto che aveva una di quelle padelle che non vanno via, ma era piccolissima, no? Però era stiratissima. Io mi sarei vestito anche un pochino stiloso e ho detto no, non va bene. A quel punto era meglio se era trasandata, perché aveva più senso mettermi una roba così trasandata. Quindi tu fai la cartola, fai l'uomo della strada. Sì, freddo.
13: No, è che dobbiamo fare, sono più fuori dalla palestra porale, dobbiamo fare, diciamo, noi dipendenti di area comunicazione e marketing, una foto di inizio stagione. Evidentemente funziona così. Io non è che ho tutta questa esperienza di club per dire che sempre ha funzionato così, ma è una cosa carina. Sono qui fuori dalla palestra, se sono come, ti ricordi Ernesto Calinda in mezzo al traffico con una sedia intorno alle macchine di Milano che giravano? Mi manca il bicchiere del Cinar, però sono una molto sì. Tanto che mi hanno detto scusi, vuole un aperitivo.
0: Anche il bicchiere di Cinar, ma abbiamo capito di cos'è la padella dei pantaloni, ecco, però se l'è già bevuto il Cinar. No, ma la foto è a busto, cioè è a corpo intero.
13: La foto dovrebbe, non penso che riguardi diciamo la parte sotto. Intanto è uscito un signore che dico, ma c'è un sacerdote, invece Federico Casalino vestito tutto di nero. Per un attimo che fosse un prete, invece
0: che ti venisse a dire qualcosa di poco carino anche.
13: Esatto, che educatamente ha contatto assolutamente.
0: Allora, ciao, parto con questo messaggio, abbiamo tanti Alberto, quindi accomodati come calindri nella sedia, certo. Traffico. Ciao, ma tu non vedi delle similitudini di questo Bologna con quello alino dipendente?
13: Ma guarda, quel Bologna veramente perso diamanti, perse tutto. Io
0: eravamo in TV insieme, fu l'anno
13: di insieme, e sì. Qualche sera prima ero al Calzavecchio, dove andavano in ritiro, forse ci vanno ancora, non lo so. Ed ero a cena con Ballardini e Corregno, l'ultima volta che mi è capitato, sì, di mangiare con un allenatore del Bologna in carica. Sì. E ci chiedevamo, nel momento in cui ci avesse lasciato Alessandro Diamanti, cosa sarebbe stato di loro, intanto di noi come città, come tifoseria, come diciamo, gente che vuol bene al rossoblù, ecco, in generale. E fu quello che vedemmo, c'era, cioè, una squadra senza capo né coda. Non so, secondo me quella versione era peggio dell'attuale. Siamo messi male, ma non siamo messi male a quel livello, secondo me. Poi posso sbagliarmi sempre.
0: Quando facesti quella cena lì, Diamanti, cioè, stava andando via,
13: era ancora nostro. Diamanti venne a far vedere un pestone sulla caviglia, mi pare destra, che aveva preso una partita prima a Ballardo e a Carlo Regno. Io ero con loro, e perché ero andato a negoziare fondamentalmente il fatto che due allenamenti della settimana fossero aperti, perché questo c'era andato come membro del sindacato della stampa sportiva all'epoca. E devo dire che Ballardini e Regno mi ascoltarono, perché se tu hai un po' l'idea di come si gioca, sei anche probabilmente un po' più adeguato, diciamo, nel tuo lavoro, no? Se invece non sai niente, sei quello che commenta. Io ho visto che una buona parte dello schieramento di centrocampo difensivo del Bologna sabato lo ha fatto a uomo, perché si vedeva dall'inquadratura televisiva, non ero allo stadio, ero a casa e ho visto questa cosa chiaramente, però non ero allenato. Se invece fossi stato, diciamo, avessi potuto vedere un elemento, potevo anche farmi un'idea migliore dell'aspetto tattico, che non è l'unica cosa che si deve portare a giudicare. Il conversionismo io lo sopporto poco, però qualcosa sarebbe il caso che, insomma, su qualcosa sarebbe il caso che venissimo informati, non proprio Segaretti, ma qualcosa di indispendibile sarebbe meglio.
0: Allora, te l'ho detto, Alberto, di Tedesco con i fotografi in quella amichevole,
13: certo,
0: col Pisa, cioè,
13: sì, me ne ha parlato anche Gianni Schicchi dopo, ne ha parlato anche Gianni,
0: ecco,
13: sì,
0: cioè, Tedesco, ma è stizzito perché tre fotografi non erano stati considerati giornalisti, che invece erano stati banditi dal campo. E allora, quando i fotografi gli dicono: ma mister, facciamo due foto e poi andiamo via, e fa: però poi così svelate lo schieramento. Allora io, di fronte a quello, Alberto, cioè, mi sembrano delle paure molto contemporanee. Un discorso
13: generazionale che è sbagliato. Bravo, proprio, esatto, generazionale. Esatto. Ma lo faccio. Ma sti quarantenni cosa vogliono?
0: No,
13: me lo spiegano. Sti quarantenni di quel tipo, perché non vuole essere un attacco a te, assolutamente.
0: Mi lascia, no, anche perché ne ho 47. Una quarantenne ce l'ho, cioè una che è entrata nel quarantenne.
13: Certo.
0: Una che è entrata nel quarantesimo anno di età ce l'ho come collega, poi non dico altro, poi non dico...
13: La salutiamo.
14: Il 4 davanti non ce l'ho comunque, non so chi conosci te, Leo, però io il 4 ancora non ce l'ho davanti, ma anticipiamo i tempi.
0: Io continuo a dirti che tu sei entrata nel quarantesimo anno di età.
14: Adesso poi non è del tutto detto, può essere un 39 più 1, un 39 più 2, non so.
0: Zamorano, 1 più 8, va bene, nella maglia, ecco, perché c'era Ronaldo.
13: Comunque, dopo, per vostra soddisfazione, se la volete mettere in televisione, il fotografo la pantera dei pantaloni, perché è molto artistica.
0: Io ci tengo particolarmente, non la so mettere in televisione, però posso divulgarla su Rimasugli, se vuoi. Ecco,
13: per me sarebbe un privilegio, e non sto scherzando assolutamente.
0: Allora, Massi, sei seduto, Alberto, sempre lì in mezzo al traffico?
13: Sedutissimo,
0: allora.
13: Sì.
0: Non sono un economista, ma a me, quando si parla di maggiori introiti provenienti dallo Stadio Nuovo, mi viene tragicamente in mente Fico. Sarebbe dovuto essere la Gardaland del cibo, con delle marginalità da parco giochi. Invece si è rivelato quel che sappiamo. Siamo sicuri che con lo stadio si ripeterà lo stesso? Qui non siamo in America.
13: Ma guarda, io spero che questa volta la cosa vada in porto, perché non vorrei sopportare altri 10 o 15 anni di tira e molla, di inconcludenza da tutte le parti, dall'autorità pubblica nazionale e locale fino al Bologna Calcio, perché qui c'è stato un sacco di inconcludenza da parte di tutti. Secondo me tifo perché la cosa si faccia. Se la cosa si fa con una parvenza di polidisciplinarietà, questo conterà dei difetti, cioè in assoluto non sarà un gran vantaggio, ma ti permetterà di ammortizzare le eventuali perdite, gli eventuali passaggi a vuoto dal punto di vista contabile, che certamente ci saranno, perché l'esempio di Fico, che non è un esempio sportivo, è calzantissimo purtroppo, cioè quell'avventura è stata veramente un disastro alla fine dei conti, anche se dal punto di vista pubblico forse non patiamo tanto o non ce ne accorgiamo tanto perché è in periferia. Stavolta, essendo la Fiera il principale promotore dello stadio, un ente privato ma con una, diciamo, legittimità e parvenza e governance anche pubblica, beh, non ci farebbe molto piacere se le cose non andassero bene.
15: Allora, ok, bisogna aspettare gennaio, 5-6 giocatori andranno inevitabilmente sostituiti, lo farà Sartori, qualcun altro, Pradè, Tare, bisogna tenere botta. Berto, io lo dicevo ieri, è il 22 settembre, parliamo di gennaio?
13: È lontano, è molto lontano. C'è sicuramente stata una diversità di vedute fra Sartori e Fenucci, intanto è inutile nascondersi, è così, rispetto all'esonero di Tedesco, perché mi risulta che Sartori un messaggio di mattina, di martedì, l'abbia fatto a un collega, e il messaggio negava decisamente, non era un paravento, che si sarebbe esonerato Tedesco. Dopodiché a lavorare, in qualunque lavoro si può anche discutere, si può anche beccare, ma si deve per forza a un certo punto andare avanti assieme. Non lo so, anche dal punto di vista dirigenziale forse qualcosa nel Bologna per certi aspetti finalmente cambierà, non perché io sia un tifoso contro i dirigenti, ma perché è insolito vedere una compagine societaria che ha quasi sempre gli stessi dirigenti a 12 anni. È una cosa a un certo punto che, superata la fase del che bello avere questa continuità, significa un po' di, come posso dire, di odore di stantio, ecco, in generale. Penso che ci voglia qualcosa di nuovo a tutti i livelli, non mi riferisco per forza a Giovanni Sartori, che avendo la mia età è il più vecchio della compagnia, perché è un 57 esattamente come sottoscritto.
15: Berto, io mi fermo veramente un attimo.
13: Mi fanno il segno che la nostra fotografia, diciamo, sarà sine die questa sera, quindi non abbiamo problemi.
15: Quando Alberto parla portoghese, c'è questa
13: sinergia,
15: proprio quello. Io mi fermo un attimo, poi un sacco di roba da leggerti, quindi riposati in questi due minuti, arriviamo.
13: Assolutamente, non faccio fatica.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sto valutando di cambiare auto.
3: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, Ida Madore, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 15:41, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo a voi, ad Alberto Bortolotti, collegato con noi dall'Arcoveggio. Ciao Alberto.
9: Eccoci qua.
8: Volevo chiedere, secondo voi, quale sarebbe il vantaggio per il Bologna di giocare in uno stadio che a quanto sembra non sarà di sua esclusiva proprietà? Tanto valeva, se così fosse, rimanere al Dall'Ara. Allora, Mirko, allora, la domanda è una domanda legittima. Poi, fare questo 1+1, secondo me, Alberto, il calcolo è molto più complicato, ovvero qual è il vantaggio per il Bologna di giocare in un campo che non è del Bologna ma di Saputo? Cioè, a me sembra anche in questo momento, sì, giusto che ne parliamo, un po' anche un argomento di distrazione, perdonatemi.
9: Ma cioè, sì, ecco, anche un po' prematuro. Cioè, obiettivamente non lo vedo come un grande problema il fatto che lo stadio sia anche di Saputo, che non avrebbe comunque una quota di maggioranza in questa società, perché la costituiranno sicuramente. Non credo che sarà così, non vedo un problema la presenza di Saputo o di un prossimo futuro imprenditore proprietario del Bologna Calcio, quando Saputo fra 10 anni potrà giustamente anche tornare in Canada e considerare conclusa la sua esperienza. Io penso che sia un buon tentativo, stavolta con delle basi più solide di prima, per dare un impianto che soprattutto deve servire alla tifoseria, oltre che alla squadra. La squadra gioca anche al Dall'Ara, verissimo, ma la tifoseria non si lamenta, giusta ragione, perché se piove prende delle tonnellate d'acqua e perché ormai gli stadi completamente scoperti a un certo livello non ci sono più. Io credo che sia un fatto di civiltà, la possibilità per la gente magari avere dei bagni anche decorosi con una certa manutenzione, dove gli uomini, ma soprattutto le donne, le ragazze e le signore possono fare pipì senza aver paura di prendere il tetano o altre malattie, perché insomma anche questo aspetto credo che possa essere curato un po' meglio di
8: una
9: come
8: cosa che
9: generalmente avviene negli stati.
8: È una cosa che in Italia, lo dicevo anche prima, il concetto di manutenzione piace a tutti. La macchina nuova e fare il giro il giorno stesso,
9: certo.
8: No? Ti piace meno andare a far tagliando, andare a fare la revisione, ecco.
9: Sì, sicuro, ma è giusto,
8: E allora penso, mi è venuto in mente anche a me Zamorano 1+8, ok, nello stesso istante fu unico, originale, giusto. E bisognerebbe chiedere ad Alberto, oltre alla differenza tra pistolare e lambiccare, qual è la differenza tra bagai e sawai? Può essere sawai, sawai.
9: Hawaii non me lo ricordo come espressione, non me la ricordo come espressione dialettale. Il bagaglio è qualcosa o di molto piccolo o di molto riprovevole, più proprio un bagaglio, per dire, insomma, sei una persona da poco. L'altra cosa, io mi picco di cercare di coltivare il dialetto, ma l'altra cosa al momento sarà il precoce di dialetto, non mi ricordo cosa sia. Chiediamo ascolto, anche aiuto che ci sta prestando ascolto, per vedere se si dà una mano a decrittare questa cosa che ci ha raccontato il nostro amico.
8: Sì, grazie rega, dateci una mano.
9: Zavaglio, un bagaglio,
8: no, conta che era scritto Savai, tra l'altro con la doppia V, cioè, quindi allora non sapevo neanche come pronunciarlo. Zavai, certo,
9: una parola tailandese praticamente, va bene.
8: Un cibo tailandese, cibo.
9: Consiglio sempre, che è una cosa che veramente non fa nessuno, di rileggere, che è uno sport che è andato in disuso completamente, ma non gliene frega niente a nessuno. Quello che scrivono lo mandano, poi non se ne occupano più. No,
8: e anche a volte riascoltarsi, salutiamo il ministro. No, allora
9: un amico mi ha appena scritto tu hai senza l'H, insomma, essendo laureato, non lo mandi in giro troppo, ecco, per dire, no?
8: Tuai sono sicuro di averlo mangiato una volta al cinese, il tuai allora tra zavai e bagai, allora per me c'è differenza. Sì, per me c'è differenza, Alberto.
9: Ci sarà sicuramente differenza, ma se io adesso dovessi codificare come fosse la ricetta e depositare in camera di commercio una differenza certa fra zavai e bagai, io non saprei molto cosa dire, davvero.
8: Il zavai è quello trasandato. Il bagai, come dici tu.
9: Il bagai è forse più una connotazione morale, cioè proprio spregiativa.
8: Esatto. Sei un mediocre al tenente al miserabile.
9: Un bagai,
8: sì, esatto. Sì.
9: Non sei niente.
8: Sì, sì. Il zavai è più una condizione, secondo me, transitoria. Nel senso. Guarda come sei conciato, sei sempre un zavai. Mentre bagaglio è qualcosa di più. Cioè è uno stato il bagaglio, secondo me, ecco.
9: Mi ricordo che un tempo si diceva zavagliava quando uno si intaccava o aveva anche qualche difficoltà, diciamo, lessicale di espressione, sta zavagliando. La prima volta si diceva questa cosa.
8: Alberto, grazie per questa condivisione preziosissima, ti dicono. Una volta si buttava una maglia alla minima macchiolina, che nemmeno il RIS di Parma. Ora sono arrivato al punto di farmene una ragione simulando indifferenza. Così, ragazzi.
9: Questo è grande, no? Mi ha divertito moltissimo questa analisi, assolutamente.
8: Secondo Leo Taxi non c'è differenza tra bagai e zavai.
9: E invece un po', secondo me, penso che bagaglio, poi ripeto, abbia connotato animale, e il zavaglio ne abbia più di pratiche da un certo punto di vista.
8: Sinisa diceva, Alberto, se non sappiamo difendere dobbiamo farne uno in più degli altri. Purtroppo quest'anno non facciamo gol. Alberto, ne stiamo parlando troppo poco del fatto che siamo l'ultimo attacco del campionato.
9: Ne stiamo parlando un po' poco. Da un lato è confortante pensare che hanno segnato soltanto dei giocatori offensivi, fra questi va collocato anche Bernardeschi, per quanto abbia alcune caratteristiche anche solo da centrocampista, però è un centrocampista assolutamente che fa la fase offensiva più di quella difensiva. Non hanno aiutato difensori e centrocampisti, che non hanno aiutato in generale questa squadra, che qualche spunto là davanti l'ha trovata. Non ha aiutato Orsolini, che però è stato infortunato, e adesso la prima cosa che dovrà fare, secondo secondo me Palladino, è quella di far convivere Orsolini e Bernardeschi, perché abbiamo bisogno di talento, di qualità e di spunti. Al momento li possono dare solo quei due. Poi uno può dire Bernardeschi mi piace giusto perché perde i tempi di gioco, Orso mi piace giusto perché guarda sempre per terra, va bene, i difetti ce li hanno, se no giocherebbero davanti a una platea più prestigiosa, però per il nostro standard sono degli ottimi giocatori, questo direi che va sottolineato.
8: Io ti devo usare, Alberto, perché io non so cosa risponderai, so cosa risponderò io, però un ascoltatore, cioè io vi dico ragazzi, io a me fa un pochino dispiacere, non paura, dispiacere che voi affrontiate la vita in questo modo se traslate quello che pensate del calcio a tante altre cose, perché un ascoltatore che dice Fenucci e Di Vaio sono quelli che insieme a Bigon hanno fatto spendere i soldi a Saputo, la Champions e la Coppa Italia sono di Sartori. Ora, cioè, Alberto,
9: molto semplicistica come analisi, assolutamente. Dico una cosa, difesa almeno di Fenucci, non so se difendo Di Vaio, ecco, cioè, no, vai tu comunque.
8: No, ma io dico che io trovo talmente fanciullesca e infantile questa analisi di un gruppo di lavoro in cui Sartori da solo impone le mani e va contro questi due diavoli praticamente e fa gioire un'intera città, mentre
9: anche
8: gli altri due diavoli,
9: di buono, secondo me,
8: ma due poco di buono, ma scusa, ma neanche troppo furbi, perché i 280 milioni mica li è andati a loro i 280 milioni, no,
9: cioè, al di là del fatto che avranno un buono stipendio, però io credo che si tratti di una compagine dirigenziale che poteva esprimere meglio le proprie qualità, questo penso che si possa dire, tutti compreso Sartori, ma che li ha espresse un po' a tagliatelle. Bisogna anche pensare che probabilmente da un paio di stagioni l'input presidenziale, quindi della proprietà, è quello: spendete i soldi che avete in cassa, non chiedetemene degli altri. Che sia giusto o che sia sbagliato, io lo trovo complessivamente abbastanza sbagliato, ma comprensibile, nel senso che capisco benissimo che se uno non vuol più spendere, magari se lo spiegasse meglio che con le sue parole non mi dispiacerebbe, ma insomma non gli si possa puntare una pistola contro al proprietario, lo si può criticare perché può far meglio. Secondo me sul piano agonistico e proprio di una certa temperatura italiana verso il calcio, Saputo è stata una delusione, perché non si è mai veramente adeguato agli aspetti di passione che secondo me ci debbono essere in questo sport. Però nel complesso è stata comunque una brava persona che è rimasta al Bologna, e io non trovo così malvagi nemmeno i dirigenti, che hanno sbagliato tanto, è evidente, ma sono stati indotti all'errore anche dal fatto che non c'è una proprietà, ripeto, che abbia un grande sangue agonistico, insomma la parte rossa dei nostri colori sociali non è coltivata a sufficienza, se mi si passa l'esempio cromatico, ma attaccare e poi attaccarne solo due mi pare una cavolata senza precedenti, veramente.
8: Deve essere veramente una vita comunque che richiede tantissima energia, quella di pensare che se lavorano in tre a una cosa, uno è il buono, due sono i cattivi, e uno è buono a prescindere, gli altri due sono cattivi a prescindere. Boh, cioè no, se io sono il buono me ne vado, no? Perché sono in
9: ma certo, sono in minoranza. Io penso che Sartori, voglio dire, abbia apprezzato anche la parte di autonomia che gli è stata consentita, che non è assoluta, perché se lui presenta il piano di comprare un giocatore da 50 milioni di euro non glielo approvano, è evidente. Ci sarebbe forse anche piaciuto avere un rappresentante del genere, però non è possibile, perché la nostra dimensione è un'altra. Ripeto, ci vorrebbe solo un pochino più di chiarezza nell'esposizione iniziale di ogni stagione.
8: Sono 12 anni che Saputo ne deve mettere ogni estate, non gli ho mai dato del plumone e so che ne mette. Ha cambiato allenatori, DS, calciatori, addirittura ha cambiato Mbaye e Bonifazi, va bene, ok. Non sarà che chi gestisce non fa un buon lavoro, dice questo ascoltatore. Io dico che però,
9: ma siamo
8: Alberto,
9: gli unici
8: divertenuti
9: dirigenti, uno in particolare, direi anche due, forse anche Marco Di Vaio, comunque sicuramente Claudio Fenucci, dall'inizio alla fine, quindi evidentemente il primo a esserne soddisfatto è il padrone.
8: Cioè, Raga, allora, il discorso mio, che io non parlo mai di Saputo.
9: Non ha ragione, ragazzi, cioè, ma pensare che Saputo sia il buono e gli altri cattivi è una coglionata, secondo me, totale. Scusate, io
8: secondo
9: dico...
8: Secondo me non facciamo neanche un bel complimento a Saputo, cioè dicendogli...
9: Assolutamente.
8: Dicendogli, hai completamente cannato da anni chi gestisce i tuoi averi.
9: Certamente, ma certamente, hai perfettamente ragione.
8: Alberto, andiamo su argomenti più seri. Allora, pare che in Olanda tutti fanno dusking.
9: Così.
8: L'arte di non avere fretta e cenare mentre tramonta il sole. Quindi a seconda di quando tramonta gli olandesi cenano. Cosa ne pensi di questo? Di là che là poi il sole tramonta delle volte alle 3 di pomeriggio, cioè insomma in Olanda alle 4 di pomeriggio. Quindi loro sono così.
9: I quando tramonta il sole, una sì. canzone d'amore tra Bahia e Salvador. O il Maria canterò. Vabbè, a parte le cavolate, no, penso che, cioè, personalmente mi devo dire questo: quando si è avanti con gli anni e la digestione diventa un fatto un po' faticoso, magari neanche tanto agevolato da attività sportive ed extra sportive, dopo cena, diciamo che tutte e due.
8: Dopo cena, ok.
9: Tutte e due calano, inevitabilmente. Allora ti metti in mente di cenare verso le 7:30 e magari di non esagerare con i sughi o con i fritti, perché non ce la fai. Io di cenare quando tramonta il sole non ce l'ho neanche pensato. È una cosa che va al di là delle mie capacità di riflessione.
8: Il sugo però te lo sei fatto alle 4 settimana scorsa, alle 3:30, quando eri in collegamento con
9: noi.
8: L'aveva
9: fatto mia moglie, io sono andato ad assaggiarlo durante una pausa, una delle tue pause pubblicitarie.
8: Non mi sarei mai permesso di dire che l'hai cucinato tu, che sappiamo benissimo, tu non fare un cazzo praticamente.
9: Ma quando mia moglie è pensionata, devo dire che mi ha compresso la mia creatività. È una protesta formale. Sto mandando al Ministero della Sanità e dell'Ambiente, che, perché io prima
8: basta che non lo mandi a quello degli esteri, scusa,
9: esatto, sui risotti,
8: non siano giorni in cui
9: adesso non faccio veramente più un accidente, ma la colpa è sempre delle donne, in questo caso è della donna della mia vita, assolutamente
8: sì, che quando cucina la gonna lunga, perché ovviamente per non macchiarsi, ma
9: delle volte si mette anche una parananza che indosso anch'io, e oggi per esempio non mi sono voluto cambiare la maglia, che non è stata impadellata, e mi sono messo una bellissima parananza che mi proteggeva dagli eventuali schizzi, insomma. Però mangiavo una bracciola cotta ai ferri, quindi non, tanti schizzi non c'erano.
8: Scusa, ma la tua creatività in cosa consisteva in cucina?
9: La mia creatività consisteva nel cercare di mettere insieme gli ingredienti che trovavo in frigo, perché non facevo nessun tipo di pianificazione, cioè, ero il contrario della cosiddetta economia social comunista. Io basavo tutto sull'inventiva liberale, sembra Berlusconi farsi i discorsi, ovviamente sto anche scherzando, e cercavo di sai le classiche cose in cui tu metti un'oliva, un capro, una sughe, se tanto alla fine sono quelle lì, o un po' di un qualunque pesto, che può essere quello verde tradizionale, quello rosso trapanese, cioè,
8: hai fatto anche qualche schifezza, l'hai fatta.
9: È tutto abbastanza normale, specialmente quando delle volte capita, finisci tardi una roba di lavoro o un appuntamento, sei di 9:30, il signore ci ha detto che legge un libro, e tu quindi ti devi arrangiare, ti sbizzarisci, devi solo chiudere la porta della cucina, se no gli effluvi delle volte poco gradevoli arrivano alla camera da letto, lì è un disastro.
8: Allora, è la stessa cosa che ci raccontò qualche anno fa Alessio Torri, quando facemmo la domanda molto semplice, pensavo fosse innocente, invece è scatenato qualunque cosa, tipo: cos'è il tuo cibo preferito? E Torri disse, ma placidamente, che lui non ha un cibo preferito, a lui va bene la scatoletta di tonno. Ti ricordi, Fra, la scatoletta di tonno che trovava, con le cose che trovava, con gli avanzi che trovava in frigo, però non accendeva i fornelli, tu invece eri sei da fornello tu.
9: No, allora io ieri sera per esempio avevo un avanzo di orata che si è abbrustolita, grigliata, diciamo nel coso, nel... arrivo. Si è brustolita, grigliata nella ricottura, diciamo. Quindi effettivamente questo come cibo avanzato con un po' di senape di fianco ha avuto un suo perché, assolutamente.
8: Buono, ti scrivono: quest'uomo è un grande, quando la cucina è chiusa è un dramma. Se la cucina è chiusa adesso. Ok. Anche in campagna i contadini mangiavano quando tramontava il sole e rientravano a casa alle 17:30-18 d'inverno e alle 20 e oltre l'estate. Alberto, non saremo mai così.
9: No, assolutamente non ci possiamo adeguare.
8: Così, no? Esatto, non saremo mai.
9: Io senti, adesso dovrei salutarti.
8: Siamo, e noi abbiamo finito, guarda, sei perfetto, 15:58, noi abbiamo fatto.
9: Direi un trionfo assoluto.
8: Non vedo l'ora di guardare la foto, io saprò cosa c'è in quei pantaloni.
9: Te la mando fra poco.
8: Ciao Alberto, ciao.
9: Ciao, grazie. A tutti. Ciao,
8: mi fermo tra poco con voi, i vostri messaggi, Filippo Venturi anche.
0: Quasi gol, presentato da
10: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
11: Et che pe, u carot.
12: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
13: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
14: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
19: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
20: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
22: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
24: Quello famoso per gli abiti da sposa.
1: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
2: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
16: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
17: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
24: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
17: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
24: Wow, è proprio quello che mi serve!
17: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 16.04, Leo Vicari, quasi gol, l'ultima parte della trasmissione fino alle 16.30. Insomma, abbiamo delle cose da leggere, delle cose da sentire e soprattutto un amico da sentire, che è Filippo Venturi, che con la sua ultima fatica letteraria, da quant'è che non sentivo? Fatica letteraria, I conti senza l'oste, domani è in sala borsa alle 18, disturbo anch'io domani, sala borsa alle 18 con lui, vi aspettiamo, ingresso totalmente libero, gratuito, perché appunto per Mondadori c'è la quinta indagine di Emilio Zucchini. Ciao Filippo, come stai?
26: Ciao Leo, bene, dai, siamo sempre qua.
8: Allora, ecco, la domanda esatta che sto facendo a tutti la faccio anche a te. Cinque giornate del Bologna, andate così, come stai? Come il tifoso Filippo, come sta?
26: Beh, insomma, depresso, un po' preoccupato. Il rischio probabilmente quello adesso di fare un campionato un po' anonimo, di litigare tutte le domeniche nei distinti, perché purtroppo il clima è brutto, c'è poco da fare, e quindi c'era un'aspettativa, la gente reagisce in quella maniera lì, invece bisognerebbe essere un po' più vicini, un po' più comprensivi, non so come dire, un po' più tifosi.
8: Mi piace invece molto un po' più tifosi, però comprensivi rispetto a che cosa, Filo?
26: Beh, che

0: Birmingham.
1: Sì, sono loro, sono quelli lì, la società è quella. E questa è una domanda. Sì, ovviamente sì. Poi che ci siano degli nel futuro, non lo so, però sono quelli lì. Cioè, stare qui adesso ad analizzare tutto quello che è successo quest'estate, sì, non è andata dritta una. Scelte sbagliate, sicuramente, tante, tutte, boh, non lo so, speriamo di no. Però ciò non giustifica il fatto che uno va allo stadio a offendere. Ecco, basta. Poi speriamo di uscire dal tunnel. Anche qualche episodio, perché poi quando piove spesso grandina, qualche episodio che ti ha detto male, se avevi 5-6 punti, probabilmente anche lo stato d'animo era un altro, 7, cioè potevi avere qualche punto in più, no? Non domenica, però insomma. Con la Lazio sì, a Bergamo sì, e quindi insomma sta andando tutto male, sta andando tutto male, quando va tutto male bisogna essere, la rabbia deve trasformarsi in energia positiva, perché così, e
0: E questo no,
1: quindi
0: per quanto riguarda il tifo, la squadra da
1: per
0: dove
1: quanto
0: si.
1: riguarda un po' tutto l'ambiente, cioè c'è depressione, c'è depressione. C'è rabbia e depressione. Io la prima cosa che ti ho detto è come va, allora depresso, insomma.
0: Sì. Da dove si riparte? Da un risultato buono oppure si riparte da
1: Sì.
0: qualcos'altro per far arrivare il risultato buono?
1: Sì, ci vuole un risultato buono, ovviamente, bisogna uscire dal tunnel. Bisogna uscire dal tunnel anche perché appunto rischio di finire un po' nell'oblio e quindi una squadra che non è abituata a lottare per un determinato obiettivo, che può essere la salvezza, si può trovare in difficoltà. No? Quindi bisogna assolutamente in fretta uscire da questo tunnel qua. Ci vogliono i 3 punti. La squadra, bene o male, sì, c'è, sono ancora quelli. Ovvio che mancano le alternative. Mancano le alternative. Sabato lo stadio mi dicevo adesso che mettiamo su. Questo è un po' il problema. Poi sì, è vero che ho detto alla squadra ancora quella a cui sono state tolte diverse pedine, questo lo sappiamo, non stiamo a rigirarci intorno, come è successo, la politica è questa. L'obiettivo è comunque autoalimentarsi e probabilmente non ci aspettavamo la cessione di Rowe. Quindi il resto ci può stare. Operazione Castro, ragazzi, cioè, se l'obiettivo della società è fare plusvalenza, quando fai plusvalenza bisogna essere contenti di aver fatto plusvalenza. Non ci aspettavamo la cessione di Rowe. Poi ti danno 40 kg, li pigli.
0: Sì, ok, va bene,
1: Il
0: 40.
1: giocatore si è messo in traverso, non ha fatto come magari ha fatto Lucumi l'anno scorso, e quindi calcio è questo, lo sappiamo. Ti piace questo calcio? È questo qua. È il calcio dei procuratori, è venuto fuori così. E quindi noi siamo un po' tra l'incudine e il martello.
0: Come
1: Io
0: l'hai vissuto il cambio in panchina?
1: Li ascolto spesso e sento comunque una linea che è la mia, cioè cosa voglio andare a dire? Un presidente che non vuol più mettere dentro tutti gli anni 50 milioni, cosa gli vuoi dire? Nonostante questo mi dite che ha dovuto mettere 15 milioni, Fenucci ci ha detto che ha dovuto mettere 15 milioni nonostante questo mercato, cioè ragioniamo un po', no?
0: No, il ragionamento potrebbe, qualcuno potrebbe anche dire, e che è stato un collega anche che l'ha detto, credo Ale Mossini, che ha detto: non è che allora si è sbagliato prima e questa squadra costa troppo. Questa squadra, scusa, il concetto Bologna, no? Cioè, non guardiamo abbiamo guadagnato poco, dobbiamo mettere 15 milioni, guardiamo perché spendiamo così tanto?
1: Sì, non lo so, io poi
0: Tu fai
1: ribadisco, io
0: tu,
1: faccio
0: tu,
1: tutti
0: al, tu all'osteria fai i conti, no? Tu fai.
1: sì, ma io faccio conti senza l'oste, ma io faccio il tifoso, cioè non posso occuparmi di questa parte qua. Io devo andare, cioè, qual è il tifoso vincente? Qual è il tifoso vincente? È quello che fa tutto quello che può per mettere la propria squadra nelle condizioni di vincere. Questo è il tifoso vincente. Poi la squadra perde, non è un perdente. Ok? se lui non mette, non dà qualcosa e la sua squadra vince, non è un

0: vincente. E quindi noi dobbiamo fare qualcosa adesso che non è quello che ho visto sabato. Io torno lì perché io posso dire qualcosa lì, non è come ci sono rimasto al cambio dell'allenatore, spiazzato inizialmente, come tutti, una mossa non da Bologna, non da questa società, per i tempi, per i modi. Leggevo Emilio su Repubblica che parlava di qualche cosa più vicino a Zamparini, e non eravamo abituati, ma poi bisognerà anche andare oltre e pensare, presumere che era successo qualcosa di grosso, di più, molto più grosso di quanto noi pensassimo, sì, o sì, sapessimo, sì. Quindi probabilmente la cessione di Rowe e le parole di Rowe vanno in quel senso, probabilmente l'esclusione di Skorupski andava in quel senso, probabilmente lo sfogo di Bernardeschi dopo il precampionato giocato mezzala e poi ha puntato i piedi dicendo io lì non ci gioco va in questo senso. Probabilmente c'era qualcosa che non era reputato risolvibile. La linea di Palladino il sabato mi è sembrata abbastanza chiara, no? Io sto con i senatori.
1: Sì, secondo me si è incastrato anche il fatto proprio filo.
0: Il senatore torna dentro Skorupski, gioca a Pobega con Ferguson, viene dentro De Silvestri, insomma, poi è andata così.
1: Secondo me Filo si è incastrato anche perché poi credo di aver letto tra le righe della conferenza, ma neanche troppo tra le righe, è stato abbastanza evidente che ad ogni risposta l'amministratore delegato aggiungeva, poi c'era anche lì Palladino, però aggiungeva e poi c'era Palladino libero. Cioè, come per dire, bene, noi forse non ci fidavamo più del nostro allenatore, forse dato delle risposte che non ci sono piaciute.
0: Sicuramente.
1: Esatto, ma liberi non c'erano Vicari e Venturi, libero c'era Palladino che tre giorni dopo forse andava da un'altra parte.
0: Sì, anche perché le alternative che avevamo letto, quali erano Traversa,
1: Pioli.
0: Adesso non ricordo. Pioli. Tant'è, quindi facciamo il nostro.
1: Allora, no, quando hai detto
0: sosteniamo.
1: Quando hai letto prima. Sì, e io aggiungo non il concetto di Filippo. Io aggiungo che la squadra ci aiuti ai tifosi a fare il loro. Perché sta alla squadra anche riempire quel gap di potenzialità che evidentemente è ancora vuoto.
0: Cioè,
1: il tifoso,
0: sì,
1: faccia il tifoso, cioè, la squadra giochi a pallone.
0: Infatti io ti ho parlato di ambiente, ma sai, la squadra gioca a pallone, 70 minuti li hai fatti, due errori madornali, uno di Pobega e uno del portiere, uno di De Silvestri anche ovviamente, purtroppo, e poi la frettata è fatta, poteva anche andare peggio, ma sì, ci vuole un po' di coraggio, un po' di forza, un po' di unione, grinta, e poi ci vogliono tre punti.
1: Ecco, esatto, sì, secondo me. E aggiungo una cosa, a volte anche un po' di culo.
0: Catalano.
1: Possiamo dire un po' di.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Sì, ma disco ti è andato tutto male, dai, fino adesso poi.
1: No, speriamo, esatto. Quando prima hai detto, leggevo Emilio su Repubblica, la prima cosa che mi è venuta in mente era Emilio Zucchini, poi hai detto su Repubblica ed è Emilio Marrese.
0: È vero, hai ragione.
1: Lo leggiamo domani, Emilio. Allora, cosa facciamo domani?
0: Domani alle 18 abbiamo la culla della cultura di Bologna da riempire, quindi siamo in sala borsa alle ore 18, io, te ed Emilio Zucchini in piazza, nella piazza coperta, quindi insomma tutte le volte che ci penso mi vengono in mente Jack ed Elwood Blues che devono riempire la sala grande del Palace Hotel, e quindi la sfida sarà questo. C'è tanto bisogno di voi, ne abbiamo bisogno quanto il Bologna, quindi venite a sostenerci. Il messaggio è ancora quello.
1: Allora, io di messaggi te ne leggo. Per Filippo Venturi volevo fargli i complimenti e ringraziarlo. Quest'estate ho preso il primo libro della saga di Emilio Zucchini e dopo una settimana ho comprato tutti gli altri, ti dicono.
0: Sono io che ringrazio lui. Caspita.
1: I conti senza l'oste è l'ultimo uscito, è uscito qualche mese fa, e è un libro, io lo dico sempre, ma domani io apro dicendo questo, cioè i libri di Filippo. È un po' una truffa chiamarli gialli, ma perché? Perché dobbiamo incasellarli in un filone, no? Quindi diciamo gialli. Filippo scrive tutto nei libri, cioè è una guida turistica della città, è una memoria storica. Io credo ci sia anche un po' di amore nei libri di Filippo. Però restiamo delle. Ma no, per me non.
0: Sono troppo di parte, non sono obiettivo. Quando c'è Bologna di mezzo. Come tutti i bolognesi, come tutti, noi siamo un po' così, ci brillano gli occhi, ci luccicano gli occhi, no?
1: Sì, e a criticarla possiamo essere solo noi, ecco, se vogliamo.
0: Quello sicuro, noi siamo autoironici, ma insomma, come quando ci fanno la scimmiottano la esce, no? Che fa subito andiamo in protezione. Siamo molto autoironici, ma non ci prendete in giro perché lo possiamo fare solo noi.
1: Così, sulle cose nostre sì. Allora, a me non piace mai raccontare le trame, il libro è già uscito da un po' di tempo.
0: Un paio di mesi.
1: Ecco, esatto. Quindi, cioè, insomma, il passaparola ci sarà già stato, ne avrà già venduto un sacco di copie, però oggi ce l'avevo in mano il tuo libro e ho guardato cosa c'era scritto dietro e siete stati bravi perché non avete fatto un riassunto, non avete fatto una trama, avete preso due scorci così, insomma, c'è un giallo perché c'è un omicidio, c'è, no?
0: C'è un omicidio e c'è. Siamo diventati molto più gialli di un tempo.
1: Sì, giallo scuro, va bene. C'è un omicidio e apparentemente, cioè, e c'è il colpevole, cioè è già fatta, no? Cioè, è un caso quasi banale.
0: Sì, perché comunque c'è questo oggi ovunque, siamo sempre alla ricerca di un colpevole perfetto e davanti agli eventi non pensiamo che c'è magari una persona che ha una storia, che ha un percorso, che ha un passato, siamo sempre molto bravi a giudicare e a volere trovare qualche cosa di semplice. Oggi il mondo è fatto di scorciatoie in tutto. E quindi per Emilio Zucchini non è così, e di fronte a un omicidio, appunto, dove il suo amico ristoratore Delfo Biagetti pare essere stato assassinato banalmente, brutalmente, anzi dal suo lavapiatti, e invece lui vuole vederci chiaro perché conosce un po' quello che è il rapporto che c'era tra i due, e sa che erano come padre e figlio, e quindi insomma per l'ennesima volta deve uscire dalla sua trattoria e andare a capirci qualcosa. Nel contempo deve risolvere una patata paradossalmente ancora più bollente, perché la sua cameriera fidata, o almeno così pensava Alice, l'ha iscritto a tradimento a sua insaputa al contest televisivo a tema culinario più famoso della televisione italiana, e quindi lui, che è il ristoratore probabilmente meno competitivo al mondo, deve cimentarsi appunto in quattro ristoranti. Quindi ci sono questi due filoni che viaggiano paralleli, e insomma
1: il libro
0: siamo arrivati in fondo anche stavolta.
1: Allora, il libro è godibilissimo, è il libro che ti puoi leggere 10 pagine tutti i giorni, oppure lo puoi finire in una domenica in cui non hai altro da fare, e poi c'è questa aggiunta, c'è questo, non so se chiamarlo asterisco, però sicuramente questo additivo che tu aggiungi di serietà, questo tuffo in un passato nero della nostra città, lo hai già fatto altre volte, e in questo caso intrecci il tuo intreccio, perdonatemi, fa bruttissimo, ecco, intrecci il tuo intreccio con qualcosa di efferato che è successo negli anni 80 nella nostra città, e credo tu ti sia documentato molto, no?
0: Sì, ho avuto anche la fortuna di parlare con persone molto più documentate di me, come Stefano Tura, il magistrato Giovanni Spinosa che, così lo diciamo, sui delitti della Uno Bianca ci hanno lavorato, faticato e sofferto una vita. E, sì, nel corso degli anni ho scoperto che, guarda, ieri sera ero a Milano, sono andato a Milano perché c'era un gruppo di lettura che ha letto Il Trottolino Muore del Brodo, primo caso di Emilio Zucchini, e quindi mi hanno scritto chiedendomi di poter fare questo lavoro, questa lettura, e, per avvertirmi. Ho detto: ma come fate, avete fatto questa cosa? Io vengo, e sono andato, e è stato un po' un tuffo nel passato, no? Perché comunque non è che stai lì tutti i giorni o comunque a rileggere quello che hai fatto. Quindi Il Trottolino Muore del Brodo esce nel 2018, ho finito di scrivere nel 2017, sono quasi passati 10 anni, quasi me l'hanno ricordato loro. No? E è una storia completamente diversa, una trama completamente diversa, molto più incosciente, molto più slegata dalla realtà, dal quotidiano, c'è molto Zucchini, la cucina, Bologna, la ristorazione, i clienti. E invece col tempo ho scoperto che Zucchini poteva essere, oltre che un pretesto appunto per scrivere delle cose che mi stanno a cuore, anche uno strumento per dare luce a eventi che meritano di essere ricordati. E quindi io poi sono sempre dalla parte delle vittime, che è una frase abbastanza banale, ma ricordare vuol dire ricordare il dolore, la sofferenza, il trauma, i traumi che non si superano, ferite che rimangono, per chi resta qui a piangere, no? E a farsi domande. E quindi così ho scoperto appunto che Zucchini mi aiuta molto a fare questo esercizio di memoria che così mi è diventato necessario.
1: No, guarda, cioè il fatto di vedere un autore crescere con il suo personaggio, secondo me è una storia bellissima da raccontare. Infatti io credo che domani, come altre volte che ho avuto il piacere di presentarti, cioè io preferisco presentare Filippo più che Emilio Zucchini. Poi ovviamente presentiamo anche Emilio Zucchini, però cerco di non spoilerare troppo la trama, ecco, perché credo che ce la dobbiamo anche godere, no? leggendola la trama. Preferisco avere stima di colui che sta parlando e poi vedere che cosa ha scritto. Filo, grazie. Prima di salutarti ti chiedo un commentino sulla stagione che sarà della F.
0: Beh, la stagione della F, dai, mi sembra che abbiamo fatto una buona squadra. Adesso ovviamente la sfortuna subito ha bussato alla porta, perché io devo essere sincero, non conoscevo questo Stazzonelli e ero anche poco convinto di questo acquisto, e poi l'ho visto giocare e mi è piaciuto tantissimo, ma veramente, cioè è un giocatore di quelli che gli allenatori non rinunciano mai, perché mi ero messo lì a dire ma chi lascia fuori dai 10, e il mio designato era Stazzonelli. Poi ho pensato è impossibile, perché quel giocatore lì concreto, come dire, molto di squadra, di sistema, come si dice oggi, quello che ti fa l'extra pass senza, liberando il giocatore senza problemi, difensore, mi ricorda un po' Micio Blasi come genere, e ovviamente immediatamente quando ho fatto questo pensiero si è fatto male e credo che sia out for the season. Detto questo, mi piace molto la squadra, hanno fatto una bella squadra e nonostante questo incidente di percorso subito sono molto fiducioso. Sono molto fiducioso. E poi i soliti 4.800 abbonati. E dai, speriamo, prima o poi ce la facciamo, cioè non è che prima o poi ce la facciamo.
1: Diciamocelo, Filo, bravo, diciamocelo, almeno diciamocelo,
0: sì,
1: tra
0: di noi.
1: Sì, perché noi poi è facile, no? Che succede? Vabbè, ok. Filo, noi ci vediamo domani alle 18, siete tutti invitati.
0: Speriamo di averli convinti.
1: Venite a fare un salto alle 18 a salutare Filippo, a salutare Emilio Zucchini, il suo alter ego tatuatissimo, perché Filippo qualche tatuaggio ce l'ha, Emilio ne ha di più, no? Di vita di tatuaggi.
0: Sì, migliora di più, ma non ho i Blues Brothers, quindi torno con la sala grande del Palace Hotel domani, piazza coperta in sala borsa, ore 18, venite.
1: Ciao, aspettiamo. Ciao Filo.
0: Ciao, grazie.
1: Allora,
0: grazie,
1: i conti domani. Senza l'oste, Mondadori editore, Filippo Venturi, domani in pienissimo centro a Bologna in sala borsa. In tanti avete salutato Filippo, ti rispondo, amico, guarda, ti rispondo io. Ma il tuo ospite è ironico, noi tifosi dobbiamo essere contenti delle plusvalenze, ma in che film? Te l'ha detto Filippo nel film di oggi, cioè lui era proprio, ha detto io sono depresso, sono deluso e così via. Nel film di oggi il tifoso purtroppo è indottrinato ad essere contento delle plusvalenze. Tu sei contento? Io no, non lo sei neanche, non, io no, tu no, non è contento neanche Filippo, è il calcio che è andato da quella parte lì. Cioè non litighiamo tra di noi quando è il sistema che purtroppo ci fa litigare ed è sbagliato. Ciao, dice Max, il tifoso ha il diritto di poter manifestare il proprio dissenso sempre in maniera civile, che è quello che ha detto Filippo, che è quello del se vai allo stadio per insultare i giocatori che hanno la maglia del Bologna, hai un problema tu, che è il tuo problema di rapporto con quello che stai andando a vedere. E su questo io sono d'accordo con tutto che Max, io la vedo assolutamente come te e come Filippo, che non dite due cose in antitesi. Cioè Filippo dice non venire allo stadio nei distinti ad insultare. Fischia, vattene girato di culo, ok? Ma non andare a insultare, cosa vai a insultare? Che è quello un po' che dico anch'io. Cioè, a me il Bologna ha dato molte più delusioni negli ultimi 30 anni di vita rispetto che gioie, se vogliamo fare la somma. Le gioie che mi ha dato però sono state talmente grandi che hanno messo una bella toppa sulle delusioni. Però le delusioni, se io ogni volta che il Bologna non mi ha fatto divertire allo stadio, quando era abbonato, quando andavo da piccolo, da ragazzo, da giovane uomo, se io ogni volta uscivo fischiando, mi sarei poi guardato allo specchio e avrei detto: ma questo mio fischio a chi è servito fondamentalmente? Cioè, a svegliare chi? Che cosa? Quanto ho tirato fuori della mia delusione, della mia rabbia? Io zero. Se qualcuno invece ritiene che fischiando tira un po' fuori qualcosa e gli fa bene fischiare, secondo me il fischio ci sta. L'insulto no. L'insulto, per quanto mi riguarda, per una partita di calcio, no. Non è particolarmente adatto, conforme, giustificato. Poi siamo in Italia, siamo latini, lo sappiamo, c'è chi è più sanguigno e c'è chi è un pochino più razionale, però obiettivamente mi sembra che quello che ha detto Filippo in quei termini, in quel momento, sia inattaccabile. Beh, vieni allo stadio per insultare se vedi un pareggio, boh. Ragazzi, noi continuiamo a parlarne come domani qua a Quasi Gol, se volete alle 14. Vi lascio a Francesca Bolognini, ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
4: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
19: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
18: Ogni possibilità inizia con un passo.
19: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
20: Questo cammino dobbiamo completarlo.
18: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
21: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
22: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
21: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
22: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
21: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
22: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
21: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
23: Sai, sto valutando di cambiare auto.
24: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
23: Cioè?
24: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
23: In più?
24: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
23: Auto ricondizionata?
24: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
23: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
24: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
21: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
25: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
0: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEC 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
28: Buon pomeriggio, eccoci qua, ben ritrovati, martedì 22 settembre, 16:37 in questo momento, ovviamente insieme come sempre fino alle 18 anche di quest'oggi, con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Penultimo giorno di estate, perché domani sarà l'equinozio d'autunno, come abbiamo visto anche qualche giorno fa, quindi domani finisce l'estate. Ultimo giorno d'estate, non so se comincia effettivamente domani, sì, comincia domani l'autunno e quindi saremo in autunno, anche se le temperature qui non si abbassano, soprattutto in radio abbiamo momentaneamente, stanno manutenendo l'aria condizionata, vi posso assicurare che io qua sto sudando come se fossi in palestra a fare sollevamenti. Detto questo, porteremo a casa anche quest'oggi la puntata. Prima di andare a salutare Sabrina Orlandi, che è già collegata con noi, voglio però ringraziare Leo Vicari, perché ce l'ha consegnato oggi e da domani, da quel che ho capito, sarà in vendita dappertutto, ovunque, lo potete trovare ovunque, edicole, librerie, cartolerie, non lo so, ovunque, per chiunque ne ha fatto richiesta, il calendario 2027, ma un calendario molto particolare, molto bello, molto bolognese, per tutti i tifosi del Bologna, che si chiama Gol del Bologna. Ogni giorno c'è un gol del Bologna raccontato con il testo di Leo Vicari, nella maggior parte dei casi corrispondente il gol a quel giorno effettivo del calendario, quindi è molto molto carino, è compatto, un quadratino bello compatto, non ingombrante, assolutamente molto molto carino. Bravo Leo per la creatività come sempre, per l'idea, per averla messa in pratica e soprattutto insomma in bocca al lupo anche per come andrà questa iniziativa, diciamo così. 2027, gol del Bologna, da domani il calendario con tutti i gol del Bologna, ogni giorno un gol del Bologna raccontato con i testi di Leo Vicari, da domani sarà disponibile dappertutto, edicole, lo ripeto, librerie eccetera eccetera, grazie a Leo Vicari, complimenti. Detto questo, vado subito a salutare anche Sabrina Orlandi e TV Rete 7. Ciao Sabri.
29: Ciao Francesca, buongiorno, bentrovati a tutti. Ce l'ho già anch'io il calendario di Leo Vicari.
28: Come hai fatto ad averlo prima di me tu?
29: No, in realtà sempre nella giornata di oggi, è una questione temporale, è passato prima da noi, prima di venire in radio, ma sono molto contenta e spero che ci siano tanti gol anche nei prossimi giorni, così
28: infatti,
29: poter fare un sacco di calendari.
28: Esatto,
29: che
28: esatto.
29: Sia di buon auspicio.
28: Esattamente, veramente, che questo calendario esce ovviamente dappertutto domani, ma che sia veramente di buon auspicio per tra tre settimane, quando ricomincerà il campionato, noi ricominceremo da Lecce, che sia veramente di buon auspicio per invertire un po' questa rotta che
29: più che altro, Francesca, siamo il peggior attacco della Serie A, quindi anche in tema in quel senso lì, oltre
28: esatto, esattamente. Sabri, il momento del Bologna, questo inizio molto zoppicante del Bologna, oltretutto anche con delle mosse che sicuramente nessuno di noi si aspettava da parte del Bologna, perché la società ci ha sempre abituato a un certo modus operandi, soprattutto anche con allenatori, anche quando le cose magari non andavano troppo bene, abbiamo ricordato in lungo e in largo, no? In queste settimane anche L'avventura di Pippo Inzaghi, che comunque arrivò praticamente, anzi, al girone di ritorno. E quindi all'esonero di Tedesco siamo stati tutti abbastanza spiazzati, no? da come invece la società è intervenuta in maniera molto molto veloce da questo punto di vista. Voi avete fatto anche lo speciale del pallone nel 7 proprio il giorno dell'esonero. Ieri c'è stata la consueta puntata del lunedì del pallone nel 7. Insomma, chiedo anche a te un po' come stai vedendo gli umori generali, sia un po' della piazza ma anche un po' dei colleghi, come vi siete confrontati, insomma, e come vedi tu il momento di questo Bologna oggi?
29: Allora, guarda, tra l'altro il lunedì post Napoli facevamo il classico, no, chiacchiericcio in trasmissione: ma secondo voi la partita col Torino può essere decisiva per Tedesco? Allora c'è chi si era sbilanciato, certo, no, dicendo beh, può esserlo, ma la maggior parte, guarda, secondo noi, ma neanche se perde col Torino in discussione. Quindi abbiamo dovuto fare il mercoledì anche per dire
28: no, ci siamo sbagliati.
29: Ci siamo sbagliati, però va detto che era impronosticabile, perché sì, le premesse, sì, che hai fatto tu sono realistiche. Quindi allora, la mia premessa è che a me comunque dispiace, perché mi rimane questo senso di rimpianto e di incompiuto, cioè io avrei aspettato ancora un po', perché la curiosità di vedere, visto che era proprio una mossa diversa dalle solite, capire se nel tempo sarebbe riuscito a ingranare, a entrare nelle teste dei giocatori, a proporre quello che aveva in mente, perché anche allo Schalke 04 lui partì malissimo e dopo credo 5-6 partite era in fondo alla classifica, sì, rischiava l'esonero, poi però hanno tenuto duro e quell'anno arrivò secondo, poi chiaramente sono campionati diversi, storie, certo, diverse, però quella curiosità lì a me rimane, quindi a me dispiace. Però mm-hmm, detto questo, se hanno ritenuto che non fosse diciamo più in grado di incidere, o se si sono spaventati al punto da arrivare a una decisione così rapida, evidentemente avranno i loro motivi. Cioè, io ho parlato molto con Fabio Bazzani, uomo di campo, mm-hmm, che ci ha spiegato anche in TV che non è solo quello che noi vediamo la domenica, la partita, certo, loro giustamente, cioè chi vive a contatto con la squadra e prende queste decisioni, tiene in conto tutto, la postura durante gli allenamenti, le facce dei giocatori, i metodi, e ci sono sensazioni nell'aria che spesso nel mondo del calcio, nel mondo proprio del campo, chi fa questo mestiere percepisce al di là delle cose dimostrabili, perché non è accaduto niente, ma magari sentivano una negatività, una incapacità di recepire certe cose, che rischiava evidentemente di essere poi magari incontrovertibile aspettando troppo tempo. Per cui hanno fatto questa scelta, per cui viva Palladino. Va detto che arriva un allenatore assolutamente di livello, sì, che, sì, ecco, sì, questa è forse la cosa che ha più rasserenato, cioè sapendo che Palladino è un ambizioso, sapendo che Palladino era la prima scelta per molti club nel caso fossero saltate delle panchine, perché era su piazza quello con il curriculum migliore, a parte Conte, che però ha anche un ingaggio non arrivabile da molti club, no? Guadagnando sui 9 milioni netti all'anno. Però credo che la rapidità sia stata dettata soprattutto da questo, cioè dalla paura di perdere
28: un profilo
29: miglior
28: come lui,
29: sostituto, sì, esatto, sì. E dopo magari dovevi andare, nel cambiare il tuo allenatore, a prendere qualcuno che già non ti convince in partenza, quindi diventa ancora peggio. Se non ci fosse stata questa fretta di poter perdere magari Palladino, forse qualche settimana in più magari gliel'avrebbero anche data. Ma detto questo, ormai è passata una settimana e la cronaca brucia tutto, no? Quindi, esatto, una settimana fa c'era l'emotività dell'esonero, ormai è stato digerito, ne abbiamo preso atto, avranno avuto motivi, ce li ha poi un po' spiegati anche Fenucci, evidentemente le metodologie di Tedesco secondo i dirigenti non erano assimilabili in modo rapido da questa squadra, magari in altri posti farà delle fortune, qua evidentemente non era l'ambiente giusto. Ci fidiamo, lo dobbiamo fare, tanto la controprova non l'avremo mai.
28: Ah no, certo, esatto,
29: non potrà più lavorare.
28: Esattamente.
29: Detto questo, credo che come tutti Palladino sia la miglior scelta possibile, quindi anche una sorta di continuità con Italiano, con Motta, cioè uno di quegli allenatori che comunque punta sì sul gioco, ma anche che ha sempre, almeno finora, portato i risultati in linea con le aspettative. Cioè a Firenze ha fatto il record dei punti, a Bergamo in corsa dopo una brutta partenza ha comunque portato l'Atalanta al settimo posto e quindi alla Conference, calcolando che non ha avuto la squadra dall'inizio. Quindi il Monza ha fatto bene, benissimo, perché non solo l'ha salvato, ma ha fatto anche dei bei campionati con una squadra da salvezza. Quindi sì, sul curriculum di Palladino siamo tutti, credo, d'accordo. È chiaro che sabato era comunque presto per poter vedere la mano del nuovo allenatore.
28: Guarda, ti porto su due argomenti. Intanto uno proprio su sabato: è sicuramente presto per vedere in toto la mano del nuovo allenatore dopo quanti, 3 giorni, 4 giorni che ha passato con lui, anche se da subito Palladino ha voluto schierare una difesa 3, quindi da subito comunque dei cambiamenti anche importanti li ha fatti con la squadra. Però nelle settimane appunto che precedeva, anzi non nelle settimane, nelle poche ore che hanno preceduto l'esonero di Tedesco, io e Leo Vicari ci eravamo sbilanciati anche noi, come avete fatto voi, e anche noi credevamo poco all'esonero e dicevamo: se però si arriva effettivamente ad un esonero oggi, martedì sera o mercoledì, vuol dire che evidentemente c'è effettivamente qualcosa di comunque importante, un ostacolo importante per il quale non si può andare avanti nella stessa maniera. E allora ci dicevamo: allora forse però il problema non è solo l'allenatore, cioè qua c'è un po' un tutto da ricostruire, forse anche una fiducia, una mentalità di fiducia che in questo momento secondo me un po' è assente nel gruppo. E devo dire la verità che un po' ho avuto questa sensazione comunque anche nella partita con il Torino, perché comunque Palladino ha messo in campo bene i giocatori, è stato un allenatore di un certo tipo, e la partita, se non altro all'inizio, è stata una partita di un certo tipo. Poi ho visto il Bologna, quando ha preso un altro gol abbastanza da polli, diciamo così, un Bologna che si è molto sfiduciato in quel momento. Quindi secondo me Palladino dovrà fare anche un grandissimo lavoro, secondo me, anche sulla mentalità di questo gruppo, forse.
29: Ma assolutamente, e forse se vogliamo vedere la scelta così rapida nel modo positivo, essere intervenuti subito ti dà modo di cambiare subito aria. Esatto. Cioè, probabilmente se la stagione avesse preso una piega diversa, magari intervieni a novembre nella sosta successiva, può essere tardi per invertire quella rotta lì, che non è solo una questione di risultati ma proprio di clima che si instaura all'interno di uno spogliatoio, no? Quindi l'essere intervenuti così velocemente permette di cominciare. È vero che sei adesso terz'ultimo, hai solo due punti, uh-huh, però sappiamo quanto è lungo il campionato, lo dicevamo sempre, cioè l'anno scorso il Bologna a novembre era primo in classifica per qualche ora, e addirittura c'era chi parlava di scudetto, non a Bologna ma fuori da Bologna. Da lì in poi il Bologna non ha più vinto una partita al Dall'Ara, poi non ha finito male perché l'abbiamo detto che rimane un bel campionato con le coppe eccetera, però non ha mai vinto più una partita al Dall'Ara dal primo dicembre, così come abbiamo visto tante squadre, la Cremonese che era lanciatissima fino a dicembre addirittura a retrocedere, l'anno prima il Frosinone. Quindi le partenze non sempre ti danno la cartina di tornasole di quello che sarà, perché il campionato è lungo e quindi bisogna ripartire. Detto questo, sicuramente Palladino ce lo raccontano come un allenatore che lavora molto sulla testa dei giocatori, che entra subito in sintonia con i giocatori, lo dimostra il fatto che anche a Firenze, dove è andato via, la squadra era molto unita con l'allenatore, che a Bergamo, dove sapevano che sarebbe andato via, gli hanno dedicato anche delle vittorie a fine campionato, pur sapendo che lui non era già più l'allenatore. Quindi vuol dire, cioè, insomma, che questa capacità di entrare, no, nelle teste, nella complicità con lo spogliatoio ce l'ha, e quindi speriamo che su questo lui lavori, oltre che sull'aspetto chiaramente tecnico, tattico, di condizione, ma anche proprio su quell'affiatamento che è necessario soprattutto nelle squadre che fanno dell'unione la loro forza, che è stata anche del Bologna degli ultimi
28: assolutamente
29: anni, no?
28: Sì, assolutamente,
29: e
28: sì.
29: Sicuramente i risultati condizionano, perché poi tanto ci giriamo intorno, siamo delicati, però i punti, cioè a Bergamo tu torni con un pareggio se non fa l'errore Skorupski. Col Torino non c'era la percezione, senza l'errore di Skorupski, che il Torino ti potesse mettere in difficoltà. Se tu quella partita la porti a casa, perché lì si tratta di un errore di quelli molto evidenti, magari ti inizi a girare anche, inizi ad avere un po' più fiducia nei tuoi mezzi, se la classifica è diversa, se i risultati arrivano. Quelle paure sono anche figlie dei risultati che non arrivano, e allora magari sei più condizionato nella giocata, la rischi meno, fai la cosa semplice perché hai paura di forzare, magari ti arriva il fischio. Quelle sono anche quelle condizioni in cui, quando ti senti forte, i risultati arrivano, tenti anche quella giocata in più. Quando non arrivano e sei in sfiducia, cerchi di fare la cosa più semplice, oppure ci pensi due volte e magari perdi l'attimo.
28: Vedi Pobega, quel che ha perso, brava, l'attimo nel tirare, che forse in altri momenti invece avrebbe tirato nell'immediatezza dell'azione.
29: Sì, sono condizioni più psicologiche che fisiche. Quando non sei in fiducia, poi magari tutto ti viene peggio.
28: Sì. Vado anche su un altro aspetto di Palladino, che forse anche questo forse può essere anche una differenza in positivo anche con Tedesco, diciamo così. Palladino, per come l'abbiamo comunque conosciuto nelle altre panchine, nelle varie conferenze stampa, con le società eccetera, è comunque un allenatore che sa il fatto suo, che è abbastanza determinato, che sa quello che vuole e che non è che sta zitto troppo, no? Cioè, se c'è qualcosa che non gli va bene lo dice, se vede di aver bisogno eventualmente anche di qualcosa dal mercato, non è uno classico, diciamo tra virgolette, no, totalmente aziendalista, che non chiede niente, forse come un po' era stato, c'era sembrato Tedesco, se non altro con la società sul mercato. Ti aspetti anche questo lato di Palladino anche con la società Bologna, per esempio in vista di gennaio? Perché poi parliamo anche tanto che forse in vista di gennaio qualche correttivo ci sarà da fare.
29: Ah sì, se lo guardiamo oggi sì, vediamo come arriva a gennaio. Cioè è chiaro che se il Bologna a gennaio è ancora terzultimo con questa condizione, l'intervento sul mercato è quasi obbligatorio, però è prematuro, perché appunto ci sono tante partite, vediamo come arriva il Bologna in quella situazione anche di classifica e di condizione della squadra. Già il fatto che comunque abbia accettato questo gruppo è una garanzia, cioè vuol dire che evidentemente così debole non lo ritiene, perché io non credo che Palladino abbia voglia di fare brutte figure.
28: No,
29: cioè,
28: non credo neanche io.
29: Un allenatore che si è creato già un suo status, perché comunque dalla squadra che si deve salvare, cioè il Monza, ha fatto il salto alla Fiorentina, all'Atalanta, che sono squadre che lottano comunque per andare in Europa, quello è lo status. Non credo che abbia preso una squadra pensando di dover fare un campionato da salvezza, e siccome il Bologna l'ha studiato, l'ha visto e in un giorno ha detto sì, vuol dire che anche questo aspetto, che lui ritiene che questa squadra comunque possa fare molto meglio di quello che ha fatto, e poi magari in quella sede avranno anche parlato, certo, di correttivi che si possono portare a gennaio. Ma adesso secondo me diventa anche antipatico, perché se tu inizi già a parlare di quello che ti serve, fai arrivare il messaggio alla squadra che è debole. Cioè se questa squadra sente che tutti i giorni parliamo dei rinforzi, e in primis l'allenatore, quello che ti arriva è: noi non siamo questi. E invece credo che adesso quello che l'allenatore trasmetterà ai suoi è che sono i più forti del mondo, che devono sentirsi forti e che devono giocare sereni, perché se iniziamo a fare il mercato a settembre, capisci che il messaggio che inconsciamente arriva alla squadra è che questa squadra quello che sta dando è quello che può dare, e invece no, questa squadra può dare di più, perché comunque il Frosinone sulla carta non è più forte di te, ma vedi come sta andando.
28: Sì,
29: quindi
28: sì,
29: c'è
28: sì,
29: sempre
28: sì,
29: anche alla base un'organizzazione che ti permette di andare oltre a solo le qualità. Poi le qualità ti servono per fare il salto, quello certo, cioè avere dei giocatori più forti è ovviamente quello che ti fa fare il salto. Però credo che Palladino anche le sue eventuali richieste le farà quando avrà una conoscenza molto più profonda del gruppo, dei limiti e delle qualità di questo gruppo, e magari può essere che a gennaio sbatta anche i pugni sul tavolo e magari cioè se servono ce lo auguriamo anche che lo faccia.
28: Sì,
29: però
28: sì, sì,
29: è
28: sì,
29: presto,
28: sì,
29: perché sennò arriva subito questo messaggio. Se lui già adesso iniziasse a parlare di quello che manca, che cosa arriva allo spogliatoio? Che questa squadra non è in grado di fare più di quello che sta facendo.
28: Guarda, ti porto a proposito sul messaggio di Leo, che dice: buongiorno, io con tutta onestà, Leo, un Leo ascoltatore, non Leo nostri, diciamo così.
29: Okay.
28: Io con tutta onestà ed un po' di amarezza ho paura che il problema non sia stato né Tedesco né tantomeno Palladino, ma una squadra che purtroppo ha pochi valori tecnici e di qualità, figlia di scelte societarie purtroppo chiare, quindi il famoso rientro, no, nei costi, l'anno in cui non c'è l'Europa. Sabri, allora, ne abbiamo parlato tanto comunque anche noi qua in radio, immagino che ne abbiate parlato voi anche in TV. È chiaro che quest'anno ci siamo concentrati tanto sull'analizzare e cercare di capire effettivamente questa squadra, che forse in alcuni lati è stata una squadra che un po' qualitativamente parlando è stata impoverita, paragonata,
29: certo,
28: alla squadra dell'anno scorso, a quella dell'anno prima, ovviamente, esatto, perché io ci tengo sempre molto a chiarire la questione. Io non parlo di squadra scarsa in generale, io parlo di squadra qualitativamente sicuramente impoverita rispetto al Bologna dell'anno scorso o dell'anno prima, e questo un po' sì. Però effettivamente quando ci sono queste annate e ci si rende conto un po' di questa situazione, secondo me diventa molto importante anche proprio il lavoro dell'allenatore. Ci sono momenti in cui il lavoro dell'allenatore magari conta un po' meno, perché hai della grandissima qualità in squadra, quindi in un modo o in un altro vai bene. In momenti in cui magari qualcosina può mancare, diventa molto più importante secondo me la mano dell'allenatore.
29: Assolutamente, ma che la squadra sia stata impoverita, cioè lo dice il mercato, cioè ormai non scopriamo più niente, ce l'hanno detto anche loro, cioè quando Fenucci fa una conferenza per dire quest'anno dovevamo ricostruire e quindi mettere a posto i conti, ti sta dicendo che abbiamo venduto i più bravi, perché è chiaro che se vendi quelli meno bravi non raccogli i soldi che ti servono, e quindi è stata un'ammissione. Però quello che ci dicono è che questo è un anno in cui si cerca di mantenere comunque una squadra di cercando magari qualcosa da cui ripartire il prossimo anno, dove ci sarà, sempre a detta loro, un pochino più di possibilità economica, ma questa magari non è una squadra che competerà per andare in Europa, però è una squadra che qualcosa può dare quest'anno, non è che è una squadra, spero, da salvezza.
28: No, non credo neanche io, esatto.
29: Cioè, l'attacco non è, insomma, se vogliamo parlare, Orsolini ha qualità, Bernardeschi ha qualità, Dovbyk dovrebbe avere qualità e ce l'ha anche già dimostrato, ha giocato pochi minuti, ha già segnato un gol, deve tornare in forma. Piccoli magari non è il centravanti che fa il dribbling e salta tre avversari, ma lotta come un leone, è un giocatore funzionale che fa molto del lavoro che faceva anche Castro da quel punto di vista, come grinta che mette in campo. Bangula sicuramente sulla carta ha meno qualità di Rowe, però è un giocatore che speriamo di conoscere. Cambiaghi lo conosciamo già, un giocatore che comunque ti dà, se no non sarebbe in nazionale con Mancini, per cui se è un nazionale non possiamo pensare che sia scarso. Poi ci sarà la giornata in cui è più efficace, la giornata in cui lo è meno. La difesa è più un'incognita, ecco, l'arrivo di Teate dovrebbe essere quello che dà un pochino più di anche di come posso dire, di impostazione, perché
28: sì, tra tutti termina, direi che quello che ha più caratteristiche da quel punto di vista, sì.
29: Sì. Però è chiaro che la perdita di Lukumi è evidente, cioè Lukumi era un giocatore che faceva giocare bene anche i compagni di reparto, che giocava a testa alta, usciva a palla al piede, impostava la manovra quasi Lukumi da dietro. Questo oggi non ce l'hai, quindi è chiaro che qualcosa hai perso, perché è innegabile, ma se no non avresti raccolto quei soldi lì, se non fossero stati giocatori di alto livello quelli che hai venduto, no? Se hai incassato così bene con quelli lì, secondo me, visto che quelli erano appunto cessioni che il Bologna evidentemente doveva fare, quello che a me dispiace di più che il Bologna abbia perso è invece Freuler.
28: Ah no, Freuler,
29: no,
28: anche
29: è Freuler, cioè è Freuler, perché
28: lì
29: Freuler
28: non hai sostituito con le stesse caratteristiche, forse quello un po' in questo momento ti paga, poi magari se cambi modulo, se cambi un po' tutto, forse appunto Palladino riesce anche a trovare un po' il bandalo della matassa lì.
29: Ma poi era anche quel giocatore di esperienza che nei momenti magari difficili può parlare in campo, può essere quella cosa che in una squadra tutta un po' nuova con l'allenatore nuovo poteva essere importante, e alla fine lui non è che sia andato alla Roma come tutti pensavamo e quindi era irraggiungibile, lui è rimasto fino al 26 di agosto fermo, cioè è andato poi all'Olympiacos e credo che lì non si siano trovati sull'ingaggio, ma non cifre così lontane, cioè non credo che chiedesse 5 milioni e
28: non credo neanche io, sì.
29: Per cui forse quella è, a vista posteriori, l'assenza che fa più male, perché era più facile da tenere.
28: Sì, capisco.
29: Ormai Lukumi non si poteva tenere, che no. Castro ti servivano i 40 milioni, che Rowe
28: in un modo o in un altro, esatto,
29: andare via puntati i piedi. L'altro secondo me era più facile da poter trattenere, però sempre vista da fuori, certo. Poi loro dentro avranno fatto
28: ovviamente,
29: i loro calcoli,
28: ovviamente.
29: Per carità.
28: Prima di salutarti andiamo anche con questo audio che sicuramente è per anche per te.
4: Ciao Francesca, un saluto anche a Sabrina Orlandi. Sono Max Stress, adesso mi metto Stress come nomignolo, così sapete chi sono. Volevo fare questa domanda. Allora, per quello che riguarda l'esonero di Tedesco, che anche a me ha lasciato sorpreso, devo dire la verità, ma le dichiarazioni che ha fatto Palladino subito dopo aver preso in mano la squadra, cioè lui ha visto una squadra appesantita, una squadra che atleticamente, insomma, non gli sembrava proprio al giusto livello di quello che era il momento in cui l'ha appunto acquisita dopo Tedesco, è tra parentesi o tra virgolette un'accusa alla gestione precedente, quindi a Palladino e a chi ha fatto la preparazione atletica? Grazie, buona trasmissione, ciao.
28: Sabri, io la chiamerei constatazione da parte di Palladino, la dichiarazione insomma di aver visto una squadra un po' giù di corda a livello atletico, e anche lì devo dire la verità, io non so bene come che idea farmi, perché quello che ci è stato raccontato poi in realtà anche da chi era in ritiro, dai giocatori che erano in ritiro, che dicevano che facevano dei carichi incredibili per quanto riguarda la parte atletica, e poi effettivamente ti ritrovi magari una squadra che ogni tanto sembra che ne abbia fino al 60-70 e poi crolli. Non so se sia più una questione magari di testa, anche lì, che a volte non ti fa girare come deve girare anche il motore, o se sia effettivamente indietro di condizione.
29: Ne abbiamo parlato lunedì e Bazzani ci diceva che è proprio diverso il tipo di condizione che vuole Palladino, cioè per il gioco che fa ha bisogno di questi strappi e di questa forza immediata nelle gambe, che invece magari per il gioco di Tedesco, che era più di palleggio, serviva meno, e lui probabilmente ha lavorato più su una condizione che ti ritroverai in primavera, cioè certo, quella condizione così, quel fondo che ha fatto quest'estate così pesante, a detta dei giocatori che raccontavano questo ritiro così pesante come non succedeva da anni, sono quelle cose tipiche per avere poi la miglior condizione nella fase finale della stagione, e sono metodi diversi. Probabilmente per il calcio di Palladino, ci spiegava lunedì Bazzani, che è fatto appunto di questa riaggressione immediata e di strappi rapidi, serve una gamba più leggera, e quindi probabilmente è solo una questione di impianto di gioco che ha in mente. Tedesco aveva voleva una squadra che palleggiasse di più, Palladino in questo assomiglia un pochino più a italiano, uno contro uno, riaggressione, e quindi ti serve un altro tipo di condizione. Quindi non so se era una critica velata, io la percepisco di più come: per il calcio che devo fare io mi serve un altro tipo di condizione, certo, magari per il calcio che aveva in mente Tedesco
28: era meglio un'altra.
29: Sì, era meglio averli più freschi in primavera, e magari adesso anche con questa condizione la palla, farla girare invece di correre tanto, forse bastava, non lo so, però sono letture da fuori, come sempre. Chiaro, quando si entra in questi aspetti molto tecnici io chiamo in causa quello che
28: certamente
29: è stato, l'ha giocato,
28: esatto,
29: è stato in campo, ha fatto queste passioni.
28: Mi viene da dire che se uniamo a questo punto la preparazione estiva di Tedesco con quella di Palladino, di cui ha bisogno per il suo gioco, noi in primavera in teoria siamo dei draghi.
29: È quello che spero, Francesca, tanto lo spero,
28: esatto,
29: lo spero tanto, perché tanto ti rimane sempre impressa l'ultima parte di stagione,
28: è vero,
29: no?
28: È vero,
29: cioè,
28: è
29: l'anno
28: vero
29: scorso il Bologna ha fatto una partenza meravigliosa, però a marzo eravamo tutti un po' così perché non vincevano mai
28: sì,
29: in casa,
28: sì, e ci siamo concentrati su quella seconda parte lì, tanto.
29: E quindi come finisci ti rimane più negli occhi rispetto a come
28: vero
29: parti,
28: assolutamente,
29: a meno che tu non mantenga quel livello lì, cioè se tutto l'anno fai come adesso ti rimane questa impressione.
28: Certo,
29: ma speriamo di
28: certo
29: no.
28: Speriamo ovviamente che sia molto molto diversa. Sabri, ti ringrazio tantissimo come sempre, è ovviamente un piacere sempre averti qua, alla prossima.
29: Molto volentieri, anche per me è un grande piacere. Un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
28: Ciao.
29: A presto.
28: A presto, ciao, ciao,
29: ciao, ciao.
28: Un saluto a Sabrina Orlandi e TV Rete 7, piccola pausa e poi rientriamo.
27: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
5: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka, trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
27: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
7: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
27: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
9: Go! Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 17 e 3 minuti.
15: Nettuno Bologna 1. Flash spot.
16: In primo piano il calcio: si aprirà venerdì contro il Belgio il cammino Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. Dopo l'ultima delusione mondiale, Kayode rassicura i tifosi che sia un punto di ripartenza. Fa male, ma siamo qui con un nuovo ciclo. Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Juventus multata di 10.000 euro dal giudice sportivo. Niente chiusura del settore, sanzione attenuata vista la presa di posizione del club, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Europei di volley: sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida, parola a Yuri Romanò.
17: Loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
16: In palio la semifinale contro la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Tennis: sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cecchia o Canada. Canada, scongiurate almeno fino alla finale Germania e Spagna. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
15: Nettuno Bologna 1.
9: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
10: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
14: Pet Wash.
10: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
14: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
10: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
18: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
19: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
18: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
19: Wow, è proprio quello che mi serve.
18: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
20: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
28: Ben ritrovati, eccoci qua, torniamo in studio con...

0: comunque a prendere con calma delle decisioni, non è un modus operandi diverso, eccetera eccetera. Poi è cambiato tutto in una notte e una mattina, Stefano.
1: Sì, guarda, una settimana fa stavamo proprio raccontando quasi in diretta.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Live.
1: Grandissimo. Una settimana dopo, a freddo, ormai quasi ghiacciati, possiamo un po' ripercorrere anche a mente più libera, più chiara, quello che è successo, e cioè che, insomma, un esonero dopo quattro partite, specie per una società che non ti ha abituato a quel tipo di scelte, un po' alla memoria di Zamparini, no? Cioè di mandare via gli allenatori praticamente subito, significa proprio che qualcosa non andava, perché se Claudio Fenucci, che è un po' il moderatismo, diciamo, fatto persona, arriva a dire che la società era preoccupata, parola usata più volte, e anche insistendo sul fatto che le metodologie, altre parole molto usata da Fenucci settimana scorsa, non incidevano, del vecchio tecnico, vuol dire che hai capito che la scelta era sbagliata. Quindi guarda, dopo aver detto un po' giudizi comunque non positivi dopo il mercato dell'estate scorsa, inevitabilmente bocciato un po' all'unanimità, qui dobbiamo ammettere e dire che una società che fa una scelta del genere dopo quattro giornate è una società coraggiosa. Questo innanzitutto dobbiamo riconoscere, una società che ammette l'errore implicitamente o no, ammette l'errore e dice anche che crede nella squadra, perché attenzione, mandare via l'allenatore dopo comunque un avvio pessimo in termini di risultati, non di gioco in realtà, perché a parte Napoli nelle altre partite si erano visti anche sprazzi di gioco, Bologna avrebbe meritato molti più punti, però è anche un atto di coraggio, perché vuol dire anche il tutto, attenzione, a due o tre giorni dalla partita col Torino, quindi anche una scelta che ti lascia intendere che non si poteva andare avanti un'ora di più con quell'allenatore, per la modalità, per il tempo in cui avviene, e quindi una scelta molto coraggiosa. E cosa vuoi, l'erede è il profilo forse più credibile su piazza, questo, anche questo possiamo dirlo, dei profili rimasti liberi diciamo che non entra nella lista Conte e Guardiola, per quelli a disposizione del Bologna, per quelli che sono idonei per la realtà del Bologna, Paladino era il più credibile, lo sarebbe stato anche per il doppio italiano a giugno, e il triennale, comunque un triennale è un segno anche importante, è un qualcosa anche che non prepari in pochi giorni, vuol dire che la decisione era anche un po' nell'aria.
0: Secondo
1: tempo,
0: me sì, sì.
1: Così era già un qualcosa che bolliva in pentola da un po', e comunque ti dà il segnale che ancora, nonostante comunque un mercato, questo l'avete detto anche prima con Sabrina, e i fatti parlano, un mercato che ti ha indebolito, però la società ancora, scegliendo un profilo di questo tipo, e il fatto che un profilo di questo tipo ti accetta, vuol dire che ancora non si è reso ad abbandonare del tutto l'idea dell'Europa. Cioè, tradotto, arrivo alla conclusione, Paladino secondo me è una buona scelta, secondo me è una scelta incoraggiante sotto tutti i punti di vista, cioè il segno che la società crede ancora di poter raggiungere certi traguardi, e se diciamo ci credi solo te, non porti Paladino a Bologna, quindi scelta che tutto sommato è buono.
0: La società crede nella squadra, Paladino immaginiamo che se ha accettato ovviamente crede anche nelle potenzialità di questa squadra. Poi ti porterò anche eventualmente sul fatto del se Paladino magari secondo me magari un po' sì, ha già parlato un po' con la dirigenza per cercare di capire se a gennaio si può intervenire eventualmente da qualche parte, e magari in quei punti in cui ad oggi ancora secondo me un po' di lacune sono rimaste dal mercato estivo. In tutto ciò, loro credono nella squadra. Il punto a quest'oggi secondo me è anche chiedersi: la squadra crede in se stessa? Perché la sensazione tanta è che ci sia un po' di sfiducia.
1: Beh, allora, inevitabile, diciamo, quando i risultati non arrivano, è anche grave, questo dobbiamo ammetterlo, non aver vinto contro un Torino non propriamente irresistibile, ecco. Questo comunque è un segnale. Poi una squadra la si valuta dopo una decina di partite, questo ricordiamocelo, che soprattutto quest'anno, con uno stacco così grande tra la quinta giornata e la sesta, ci saranno in mezzo tre settimane, quindi tantissimo, cioè comincia praticamente un nuovo ritiro, è cominciato da lunedì un nuovo ritiro, possiamo dire che comunque al rientro in campo partirà un nuovo campionato per tutti.

0: una serie di motivi, sarà tutta un'altra cosa rispetto a quello che si è visto ieri. Quanto vale poi questo Bologna? È un Bologna che, l'abbiamo detto in più salsi, in tutti i modi, è sulla carta più debole dell'anno scorso, parlano un po' le cessioni fatte, gli acquisti fatti, però attenzione, dati alla mano, è comunque per valore, quindi qui parliamo proprio di dati riscontrabili concretamente, per valore è la nona decima squadra, cioè circa si equivale con la Lazio, quindi attenzione, sì, forse ti sei indebolito, ma sei comunque una squadra da parte sinistra della classifica, cioè che ha come obiettivo minimo, e questo lo dicono proprio i dati, i valori di partenza, sei una squadra che comunque deve finire nella parte sinistra come obiettivo minimo. Finire in quella destra sarebbe comunque un fallimento. Sì. Poi per l'Europa tutti è complicato, e qui è la solita storia che ripetiamo tutte le settimane, c'è un signore che si chiama Como, che è arrivato e un po' sparpagliato le carte, ha rubato il posto all'osteria che prima era tuo. Questo è successo, no? Nelle ultime due stagioni, anche perché, diciamo, con una volontà di spesa economica che pochissimi al momento hanno in Italia. Quindi questo è sicuramente un fattore di cui tenere conto, però d'altro canto sei una squadra che, lo dicono i valori di partenza, deve stare lì addosso dell'Europa, altrimenti è un fallimento.
1: Allora, vado anche un po' sui messaggi al 366-402-4022. Questo ascoltatore dice: buon pomeriggio, andava detto secondo me prima della campagna abbonamenti però che la squadra non poteva lottare per l'Europa, comoda dirlo a settembre. Io non sono molto d'accordo su questo aspetto, e è un argomento, Stefano, che negli ultimi giorni è venuto spesso fuori anche con i nostri ascoltatori, cioè ma se gli obiettivi allora erano ridimensionati ed erano entrare tra le prime 10, la squadra che comunque è stata impoverita rispetto a quella degli anni scorsi, erano tutte cose che bisognava dire prima della campagna abbonamenti. Non sono troppo d'accordo, semplicemente perché la campagna abbonamenti non può iniziare a fine agosto, quando il mercato sta finendo. Allo stesso modo penso che chi fa l'abbonamento ormai da tanti anni, chi è sempre stato abbonato, chi continua ad abbonarsi al Bologna, credo che anche l'abbonamento alla propria squadra del cuore sia un po' a prescindere da quello che può risultare il mercato e da quello che può essere la stagione, se no appunto non ci sarebbero stati neanche un abbonato anche negli anni più bui del Bologna.
0: Sì, e ricordiamoci anche che il marketing è vendere un sogno,
1: sì.
0: Non andremo in Europa, abbonatevi, cioè obiettivamente non è.
1: Anche se poi la narrazione sull'Europa con Palladino è un attimo cambiata, ma poi ci arriviamo. Intanto ti faccio finire.
0: Sì, è cambiata perché, insomma, è un tecnico che in questi anni, nel pur poco tempo che ha allenato, è, se non sbaglio, alla quarta stagione completa in Serie A, la terza squadra che allena, però attenzione, da Monza, lui è partito all'improvviso, è passato dalla primavera alla prima squadra, da Monza in poi la sua escalation è stata continua, è stata comunque piena di anche stagioni buone come quella di Firenze. A Firenze ad oggi rimpiangono Palladino per quello che è venuto dopo, per quello che, diciamo, sì, è stato dopo. Una stagione comunque Palladino ha fatto 65 punti e, insomma, l'anno scorso a Firenze avrebbero davvero pagato per rifare una stagione di questo tipo. Poi a Firenze Palladino ha rotto per mille più motivi, anche legati un po' all'ambiente complicato che c'è a Firenze, però bisogna ricordare che a fine stagione la società l'aveva rinnovato e decise lui di andare via per sue decisioni personali. L'anno scorso a Bergamo, pur non facendo benissimo, l'obiettivo l'ha portato a casa, la Conference League, quindi siamo già 2-2 in questo versante. Vediamo se Bologna conferma la regola che non c'è due senza tre. Lui, ecco, è un allenatore pragmatico, ma che al contempo ti ha dimostrato, arriva qua, gioca dopo due giorni e gioca subito a tre, dopo anni di difesa a quattro. Io dico la verità, pensavo lo facesse dopo la sosta.
1: Anch'io non mi aspettavo subito dopo tre giorni che cambiasse la difesa da 4 a 3.
0: E quindi significa comunque anche un'identità molto forte, molto marcata, un carattere, no? Che non manca, ecco, a questo allenatore. Poi scopriremo, lui ritiene che l'assetto migliore per questo Bologna sia a tre. Certo che anche qui cambierà molto l'assetto offensivo, perché sai, gli esterni nel 3-4-2-1 che si annuncia, più 3-4-2-1 che 3-4-3, dovranno fare meno gli esterni e più gli interni, anche abbiamo già visto, no, un assaggio di questa un po' trasformazione contro Torino con Bernardeschi e Cambiaghi molto più interni, molto più vicino alla punta di prima, quando erano proprio esterni a tutto tondo. Quindi ecco, ci dobbiamo aspettare sicuramente un Bologna molto diverso alla ripresa per tutta una serie di motivi, anche un Bologna che si può rilanciare senza dubbio con questo allenatore giovane che per il momento ha un curriculum che parla per lui, perché poi sai, i fatti contano più di tutto. Infatti dicono che Palladino raramente, anzi non mi viene da, forse non ha mai fallito per il momento del tutto nelle panchine dove è stato, perché alla fine ha salvato il Monza, l'anno dopo salvezza tranquilla e poi a Firenze e Bergamo sì, gli obiettivi raggiunti. Vediamo, partendo per l'appunto da questo presupposto, che dei profili liberi non è diciamo, non è stato, è stata un'ottima scelta, cioè non è il traghettatore, basta.
1: No, sicuramente per, esatto, nel momento in cui si è deciso di esonerare Tedesco, la miglior scelta possibile era sicuramente Palladino tra quelli liberi, sono d'accordo.
0: Sì, non è il, diciamo, una volta non usava, prendevi il Nedo Sonetti di
1: turno. Sì, il traghettatore, il classico traghettatore, sì.
0: Esattamente, ti portava a fine stagione e poi se ne riparlava. No, questo invece è uno che arriva con un triennale, quindi con l'idea, poi vediamo quanto sta effettivamente a Bologna, però con l'idea anche di stare a lungo a Bologna, qui a Bologna, e poter un attimo così sviluppare anche le idee solo, perché comunque Palladino è rimasto al massimo a Firenze a Bergamo un anno, anzi a Bergamo anche meno, in realtà è rimasto praticamente 6-7 mesi, qui se ci saranno i presupposti e la sintonia giusta potrebbe anche rimanere a lungo, vediamo se questo accadrà.
1: Stefano, qualche minuto di pausa, poi ancora tanti messaggi e tante cose di cui parlare, a tra poco.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Angelo, perché ti affidi

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Sai, sto valutando di cambiare auto.
4: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
3: Cioè?
4: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
3: In più?
4: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
3: Auto ricondizionata?
4: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
3: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
4: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 Type 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 17:23, rientriamo in studio, pomeriggio rossoblu, 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp che adesso andiamo anche a prendere insieme a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano di nuovo. Allora, andiamo con un po' di messaggi. Stefano, un tuo omonimo, dice: secondo me Vitic come terzo di difesa, ruolo che tra l'altro ricopriva lo Sparta Praga, ed Alassane come quarto di centrocampo sono molto adatti al calcio di Palladino, perché sono giocatori atletici e il calcio di Palladino è un calcio atletico.
14: Beh, ho sentito molto su questo nella conferenza di presentazione. Questo passo della condizione fisica, no? Che per il calcio che vince lui, la condizione fisica diventa fondamentale. Certo, la condizione fisica, anche averla pieno a metà settembre, diciamo che è complicato per tutti, quindi questo è fuori discussione. Però Palladino ha premuto molto su questo, e quindi certo, diciamo che da lunedì è partito quasi come un nuovo mini ritiro estivo, una situazione praticamente inedita per essere a settembre-ottobre, e vediamo. Certo che c'è anche un problema legato al fatto che questa lunga sosta delle nazionali lo priverà di 11 elementi, 12 addirittura contando Hakkonen, e certo questo così può essere un problema, perché ci sono anche tanti potenziali titolari, tanti sicuri titolari con cui potrà lavorare solo di fatto dal 6-7 ottobre in poi. Però diciamo che continueranno la loro così la loro preparazione, tra virgolette, anche in chiave Bologna con le nazionali, e tutto contando comunque che Palladino qua a Bologna in questo periodo potrà lavorare con Orsolini, con Bernardeschi, tanta gente anche da rilanciare, in primis Orsolini, quindi anche giocatori fondamentali degli anni scorsi, finora un po' in ombra, se non in penombra per svariati motivi, e vediamo appunto anche così i risultati che ci saranno. Certo che ad oggi la partita della ripresa, quella dell'11 ottobre a Lecce, sembra davvero lontanissima, quasi appartenente a un'altra era, quindi davvero dobbiamo aspettarci tutto un altro Bologna, sia per per idee, per come la vediamo in campo, soprattutto anche per condizione fisica, perché Palladino ha promesso questo, insomma vediamo se riuscirà infatti a mantenerlo.
13: Alessio che dice: direi che la condizione fisica di una squadra condiziona il gioco di qualsiasi allenatore. Assolutamente sì, ma ci aggiungo anche un'altra cosa che la stavamo dicendo prima con Sabrina. Ogni allenatore che ha la sua idea di calcio, il suo tipo di calcio, per quella specifica idea di calcio che ha ogni allenatore, ha una preparazione atletica e fisica che è specifica, è differente, no? Prima magari dicevamo appunto con Sabrina che il fatto di Palladino che avesse detto che aveva trovato i giocatori un po' sottotono dal punto di vista atletico probabilmente era una constatazione in base a quello che lui richiede nel suo calcio, magari era una preparazione che invece era giusta per il calcio di Domenico Tedesco sul lungo periodo, ma magari era un po' meno giusta invece per il calcio che richiede Palladino. Anche queste differenze ci sono ovviamente tra allenatore e allenatore, no?
14: Quello sicuro è anche il tipo di sforzo che è richiesto da un modo all'altro ai singoli giocatori. Concordo col messaggio di prima, nel calcio di Palladino l'esterno, a questo punto l'ex terzino che diventa quasi esterno di centrocampo, cioè Miranda Lassano dall'altra parte, Holm, Zorteo, volendo anche De Silvestri, diventa fondamentale, perché sai, oltre ai compiti da terzino ha anche quelli nei fatti di centrocampista aggiunto, se non anche di così spinta ulteriore in fase offensiva, quindi diventa quasi un tuttocampista all'esterno difensivo. Ecco, al contrario ci sono un po' c'è qualche dubbio relativo a come questo nuovo modulo, che ne faccio un 3-4-2-1, se non vado un po' a rendere difficile la vita di un giocatore come Jens Odgaard, insomma, è difficile anche ipotizzare un po' la sua collocazione. Sì, contro Torino è entrato nei fatti a fare l'esterno, però insomma è difficile anche rimmaginarlo in questo nuovo ruolo, ma anche tutti la schiera di esterni offensivi che hai, che dovranno quasi diventare più trequartisti, ecco, in quest'idea che andrà molto a privilegiare Bernardeschi, chiaramente uno così quasi fantasista, l'abbiamo già visto col Torino, avrà dei grandi vantaggi. Altri giocatori invece forse dovranno un po' entrare, no, in questa nuova mentalità, in questa nuova disposizione. Di tempo ce ne sarà comunque, perché tre settimane davvero puoi ripartire da zero e plasmare una squadra come vuoi.
13: Senti, secondo te Palladino ha in mente già magari qualche eventuale correttivo, se ci sarà bisogno, per gennaio, magari anche un po' più funzionale a quello che vuole fare lui, non lo so.
14: Ma allora, siamo a settembre, diciamo che forse questi discorsi li possiamo affrontare con più razio tra almeno due mesi minimo, quindi bisogna vedere innanzitutto come la squadra reagisce, come la squadra arriva a dicembre. Certo che l'inizio ti ha detto che se qualcosa non si smuove davanti, un attaccante va preso, a questo punto diventa inevitabile, specie se adesso Dobbic è tornato in gruppo, però vediamo anche se riuscirà ad avere una certa continuità fisica, vediamo anche se Enem potrà essere una valida alternativa a Piccoli. E poi c'è un tema che può diventare d'attualità volendo a gennaio, che è quello del portiere. In porta forse c'è un problema, forse serve un investimento, perché sai, le strade a questo punto sono due: o provare a rilanciare Skorupski, o provare al contrario a lanciare Pessina, insomma anche galvanizzato dalla convocazione nazionale potrebbe avere anche questa chance, però forse c'è anche la terza via, cioè prendere un portiere pronto per l'immediato, come era un po' da piano estivo iniziale, quando si guardavano profili come Falcone, come Provedel e via dicendo, e forse a gennaio potrebbe esserci anche questa necessità. Però ribadisco, vediamo come arriva la squadra fra due mesi, in che condizioni e soprattutto come stanno i singoli in questi reparti di cui abbiamo accennato.
13: Stefano, capitolo Lucas, perché Lucas da quei due infortuni non è più tornato il portiere che era stato negli ultimi due anni e mezzo, tre. Lo vedo molto in difficoltà, forse anche un po' mentale, no? Perché poi magari sentirsi che non sei effettivamente più magari quello di prima influisce anche sulla testa, quindi è tutto un circolo vizioso che poi magari non lo fa stare sereno neanche lui. Però effettivamente mi dispiace, ma l'ultimo Skorupski, e con l'ultimo Skorupski ci metto in mezzo ovviamente anche quello della, del finale della scorsa stagione, sicuramente non bene.
14: Guarda, allora, partendo da un presupposto, cioè che un'infortuna stagione come quella dell'anno scorso per un giocatore, seppur portiere, di 35, a maggio saranno 36 anni, è comunque un ostacolo non indifferente. Questo dobbiamo sempre ricordarcelo, quindi probabilmente ancora Skorupski vive anche così gli strascichi della, della stagione scorsa, che è stata una stagione, peccato, era partita benissimo anche, a un certo punto Skorupski era portiere titolare del Bologna, che viaggiava in posti, e titolare anche della nazionale polacca. Tra parentesi, ha perso anche quel posto lì, perché non è stato convocato per la Nations League dal, dal polacco. Quindi il periodo non è d'oro. Qui bisogna chiedersi, un portiere fino a quanto può durare? Chiaramente l'età, a differenza di giocatori di movimento, per un portiere può andare oltre, può arrivare anche fino ai 40 anni senza problemi.
13: Ah, certo.
14: Diciamo che non è... Però c'è un contratto di scadenza a giugno, quindi ad oggi anche il rinnovo difficile, sinceramente, per tutta una serie di motivi, e quindi il tema portiere prima o poi dovrà essere d'attualità a Casteldebole, perché c'è il tuo titolare, attenzione, titolare storico che difende questi colori dall'estate 2018, che va in scadenza e fa a maggio 36 anni, e dietro ha un ragazzo di 20 anni, cioè non c'è quasi la, la mezza via, capito? Non c'è
13: il
14: 25-30enne pronto, come poteva essere Ravaglia, che ha preso altre strade. Dietro c'è un ventenne, quindi devi fare comunque anche in ottica futura, a questo punto nel breve, neanche nel lungo periodo, ma anche nel breve, perché un anno e poi qua alle porte, o rinnovare ulteriormente Skorupski, o provare la scommessa Pessina, oppure la terza via che abbiamo detto prima, fare un investimento per uno di 25-30 anni pronto nell'immediato. Questo sicuramente sarà un tema caldo nei prossimi mesi.
13: Quest'anno, dice questo ascoltatore, è l'ideale per l'inserimento di Pessina come titolare, come fece Donnarumma al Milan con Diego Lopez. Se è stato fatto al Milan, non vedo perché non farlo a Bologna se Pessina è buono. Ah beh, certo, devi avere ovviamente il materiale, non che non si può fare al Bologna perché Pessina è troppo giovane. Sono dell'idea che se Pessina, se nelle valutazioni dell'allenatore Pessina dà più affidabilità in questo momento di Skorupski, assolutamente sì, lanciamo Pessina. Poi non lo paragonerei in questo esatto momento a Donnarumma, però predestinato forse.
14: Sì. Allora, qui stabiliamo un attimo i fatti, perché la convocazione, pur da quarto portiere, quindi impossibile che giochi in tutti i sensi, ma la convocazione comunque anche nel gruppo nuovo da parte di Mancini vuol dire che davvero Pessina è seguito con grande attenzione non solo dal Bologna, anche in parte più ampia in ottica nazionale. Quindi sicuramente il suo status da questo settembre è cambiato definitivamente, perché con questa mossa comincia ad essere conosciuto anche fuori dai confini di Bologna, anche al grande pubblico. Ora, preso atto di questo, forse potrebbe essere coraggioso a questo punto lanciarlo, però attenzione, parliamo comunque di un giocatore, ricordiamoci, che non ha mai fatto una stagione intera da professionista. Ha qualche apparizione ottima l'anno scorso, molto molto buone, però può essere anche un rischio lanciarlo, cioè forse un prestito anche per maturare, fare una stagione per intero dall'inizio alla fine potrebbe essere un'idea. Però c'è anche quell'idea lì, quell'ipotesi lì, che insomma a Casteldebole a questo punto si contempla, e non da oggi, quella di promuoverlo a titolare, non quest'anno, magari poco alla volta può essere quest'anno, e provarlo poi l'anno prossimo. Ora, diciamo che nel caso sarebbe un grande successo per il Bologna, per il calcio italiano, vedere un giovane anche italiano così giovane, anche veramente quasi un atto rivoluzionario per quella che è la realtà ad oggi del calcio italiano, no? Dove i giovani sono quasi esclusi e nessuno ha il coraggio di lanciarli. Però ci vuole il coraggio a tutti gli effetti, ci vuole il coraggio, quindi se ti sbaglia una partita, anche di preservarlo dalle critiche, anche di andare avanti in quella direzione. Ci vuole molto coraggio, vediamo se Bologna ce l'avrà. Sicuramente in questo campionato potrebbe accadere, ecco, questo non è da escludere.
13: Ma perché abbiamo dato via Ravaglia, chiede questo ascoltatore, non aveva poi fatto così male a parte alcuni episodi sfortunati? Io sinceramente sono stata sono stata d'accordo con la decisione che si è preso su Ravaglia, perché secondo me Ravaglia ha avuto le sue possibilità qua a Bologna, e nel momento in cui è stato dato via io avevo ancora la convinzione che questa squadra avrebbe voluto lottare per rientrare il prima possibile in Europa. E mi dispiace Federico Ravaglia, che assolutamente è un portiere che in Serie A ci può stare, ma non lo vedevo portiere da determinati palcoscenici.
14: Sì, io credo che sia andata all'incirca così, cioè che insomma il Bologna ha fatto le sue valutazioni dopo l'annata scorsa. Purtroppo quando c'era così il momento clou della stagione, Ravaglia non è stato un fattore in più, mettiamola così, specie nel ritorno in Inghilterra. Lui probabilmente avrebbe voluto quest'anno fare titolare, anche legittimamente avrebbe voluto fare titolare, non più la riserva, perché ricordiamo che comunque sì, un giocatore tra qualche anno farà 30 anni, quindi non più giovanissimo pur essendo un portiere. E alla fine si è deciso di prendere la decisione in grado di fare tutti contenti, cioè Ravaglia che va a fare il titolare in Inghilterra, quindi comunque un'ottima, seppur in Serie B, ma la Championship lo sappiamo tutti che equivale quasi a una A2 italiana, e Bologna che comunque in ottica futura può anche fare una discreta plusvalenza con un giocatore cresciuto nel suo settore giovanile. Alla fine la si è risolta così, vedremo il tempo a chi darà ragione.
13: Davide da Bologna che chiede: ma pensate che se non faranno fare lo stadio a Saputo andrà via? È una domanda che si fanno tanti dei nostri ascoltatori e che un po' ce la chiediamo, cioè intanto quale sarà l'esito, no, a fine settembre anche di questa possibilità dello stadio, e poi se e quanto conta eventualmente anche per la permanenza di Saputo qua.
14: Ma allora la risposta la sapremo direi in tempi brevi, come hai detto anche te, perché è il 30 settembre sì, un po' la deadline per capire se effettivamente si farà questo stadio in zona fiera. La domanda è più che altro un'altra, cioè chiedersi se davvero basteranno i ricavi dello stadio, del nuovo stadio, per convincere Saputo a reinvestire nel Bologna, a rimetterci i soldi, sai? Qui dobbiamo un attimo ricordarci che...
13: O se potrà cambiare banalmente qualcosa anche proprio nelle strategie economiche eventualmente del Bologna, cioè c'è da capire anche quello.
14: Quello intendevo, e qui anche è anche legittima la domanda, cioè fino a quanto Gioia Saputo ha intenzione di rimanere a Bologna, perché ridendo e scherzando siamo al 12° anno, anzi da presidente all'11° anno, però di fatto sbarca qua nell'ottobre del 14 con Giota Coppina. Non è poco comunque, anche se guardiamo la storia del Bologna sono pochi presidenti, a memoria mi vengono dall'area Gazzoni che sono rimasti così tanto, quindi anche prima o poi la cessione sarà anche da contemplare, immagino, no? È anche nell'ordine naturale delle cose, vediamo se nel breve o nel lungo periodo rimane il dubbio di quanto possa effettivamente aumentare il nuovo stadio in termini di ricavi. Certo, un po' li potrebbe aumentare, ma dubito sinceramente che possa così fornire lo stimolo per una campagna acquisti faraonica, perché sai, l'Udinese comunque non mi sembra che faccia queste campagne stiche allo stadio di proprietà.
13: Sì.
14: Mi sembra che faccia campagne faraoniche, poi magari a Bologna sarà diverso, non lo sappiamo, stiamo a vedere. Sicuramente il 30 settembre è una prima tappa per capirci di più in questo senso.
13: Stefano, grazie mille, noi ci risentiamo settimana prossima, come sempre il martedì, ma parleremo settimana prossima anche di tanto di nazionale, perché adesso un po' cominciano appunto le gare di Nations League, il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale, con pro e contro, con pareri divisivi, diciamo così, con anche però delle convocazioni, come poi ha sempre fatto Mancini, anche molto coraggiose, e con un Mancini che comunque è sempre stato bravo in realtà a guardare e a vedere giocatori. Andremo a vedere anche di parlarne un po' di questa nazionale, no?
14: È inevitabile con 4 partite all'orizzonte,
13: sì.
14: Quindi raddoppiamo il normale di partite, direi che nelle prossime settimane una piccola chiacchierata sulle vicende azzurre,
13: certo.
14: Ci vorranno, tutto partendo dal presupposto, qui te lo ammetto proprio in diretta, che non credo che potranno cambiare le cose a breve,
13: non credo neanche io, sì.
14: Francia, Belgio, forse la Turchia, boh, lo scopriremo, ma sinceramente ad oggi vedo anche la Turchia circa il nostro livello, e fare miracoli in così poco tempo è impossibile, siamo onesti.
13: Credo anch'io. Stefano, grazie, a martedì prossimo.
14: Grazie a te, ciao Francesca, ciao a tutti, buonasera, ciao.
13: Un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio, ultima pausa per noi e poi torniamo con l'ultimo blocco di trasmissione, anche insieme a tutti i vostri messaggi, tra poco.
15: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
16: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
15: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
17: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
15: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
18: Vuoi una nuova macchina da giardino?
19: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
18: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
19: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
18: Manfredini, la certezza dei professionisti.
19: Approfitta ora degli extra sconti.
20: Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
21: Impresa artigiana?
22: Presente.
21: Libero professionista?
22: Presente.
21: Gruppo di amici?
22: Presenti. Presenti.
21: Agenzia di eventi?
22: Presente.
23: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
24: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
25: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
26: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
25: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
27: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
28: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Ultima parte di trasmissione 17.45, 366-402-4022, vado a riprendere un po' di messaggi anche sul calendario di Leo Vicari, ve lo ricordo, che da domani lo potete trovare veramente ovunque, insomma è un prodotto di editoria, quindi ragazzi, libreria, edicole, eccetera, il calendario 2027, il calendarietto è bello compatto, un quadratino che si chiama Gol del Bologna, dove ogni giorno ha un gol di una partita del Bologna con la descrizione a cura di Leo Vicari. È un progetto su cui ci stava lavorando, lo so, da tanto tempo, e devo dire assolutamente bravo, complimenti, e spero veramente che vada molto molto bene, ma sono sicura di questo aspetto qua. Se lo ha fatto Leo Vicari non può che essere una cosa originale, lo acquistirò sicuramente. Vedi che avete grande fiducia nella creatività e nelle idee di Leo Vicari e fate molto molto bene. Andrea che dice: ma quindi è un calendario senza i mesi di giugno e luglio? No, ci sono i mesi di giugno e luglio, infatti, diciamo così, quasi tutti i gol che ci sono in questo calendario, il giorno in cui sono, corrispondono al giorno in cui sono stati fatti, però appunto quasi tutti necessariamente non possono esserlo tutti. Però, per dire, a giugno io vi vado a leggere, vi spoilero così il 10 di giugno, lo prendo perché è il mio compleanno. Il 10 di giugno c'è il gol di Beppe Savoldi, gol per il 2-0 contro il Torino, e del 1970 in cui il Bologna vince la sua prima Coppa Italia. Adesso vi vado a leggere il breve trafiletto proprio solo del 10 giugno, che è il mio compleanno. Il Bologna esibisce per la prima volta una maglia completamente rossa, con la quale batte 2-0 il Torino con doppietta di Beppe Gol Savoldi, e il 10 giugno 1970 vince la sua prima Coppa Italia. Oh, allora, 10 giugno, mio compleanno, calendario del 2027, doppietta al Torino, l'abbiamo appena affrontato il Torino, prima Coppa Italia, coincidenze, magari è di buon auspicio per questa annata, sì, penso che siano assolutamente coincidenze da questo punto di vista, però appunto, per dire, insomma, questo è uno dei mesi di giugno, uno dei giorni di giugno. Ciao Fra, sono Marco da Quasalecchio, dove lo posso trovare il calendario? Grazie sempre, forza Bologna. Da domani, vi ripeto, da domani lo potete trovare edicole, librerie, insomma un po' veramente dappertutto. Vogliamo leggere anche il compleanno del qui presente Frank Loretti. Ciao Frank.
0: Ciao, ciao a tutti.
13: Vuoi leggere anche il tuo compleanno?
0: Non mi sento molto bene, forse perché... No, funziona?
13: In teoria sì.
0: Vai, allora forse è un problema mio, forse ho le orecchie un po' otturate.
13: Bene, abbiamo anche scoperto.
0: Allora, il mio compleanno
13: è...
0: Andiamo a leggere, non l'ho visto.
13: Vai a cercare, vai a vedere, cercare. Poi spoileriamo soltanto questi due, basta, e chi vuole lo va a prendere, perché poi è bellissimo averlo, tenerlo sulla scrivania, tutto compattino, questo quadratino con tutti i gol e tutte le didascalie a cura di Leo Vicari. È fatto veramente molto molto molto bene, ragazzi.
0: Il mio compleanno è incredibile, è una partita incredibile, perché...
13: Che cos'è?
0: Allora, il 5 dicembre, quest'anno, non vi dico che giorno sarà quest'anno, cioè il prossimo anno, ok, senza società, senza stipendi, senza i tifosi privi di tessera ma presenti fuori dallo stadio in una sensazionale dimostrazione d'amore, sbanchiamo il Manuzzi con Di Vaio e un volo d'angelo di Britos. È il 5 dicembre 2010, Cesena-Bologna 0-2.
13: Ecco qua, vi abbiamo spoilerato due date di questo calendario 2027. Adesso non ve le spoileriamo più.
0: Basta.
13: E da domani potete invece voi sfogliarvelo quante più volte volete, leggervi tutti i gol che sono descritti in questo calendario. Ancora bravo davvero a Leo Vicari. Andiamo un po' su altri messaggi, li leggo insieme a te, Frank, se rimani con me.
0: Ah, sì, beh, ma direi di sì. Ho altre opzioni?
13: Ovviamente no, ma questa è una domanda di cortesia, mi pare ovvio. Stefano da Imola: sembra che Berna non abbia niente di grave, meno male. Ho letto che c'è una squadra interessata a Tedesco, c'è qualcosa di vero? C'era il Mönchengladbach, no, come che si dice?
0: Borussia Mönchengladbach.
13: Esatto, ma poi hanno virato su un altro.
0: Pare che vadano su Blessin, esatto, che ha già allenato in Italia, ovvero al Genoa. Non è andata benissimo, però.
13: Quindi niente altra panchina
0: pare
13: per Tedesco. Al momento il Bologna continua a pagare anche lo stipendio di Tedesco.
0: Programmazione.
13: Se riesce a mettere a posto questa situazione qua, Palladino è veramente un grande.
0: Sì, come il discorso lo facevo per Tedesco, lo faccio io personalmente, lo faccio ora per Paladino. Quindi lo aspetta tanto lavoro e lo aspetta veramente una situazione molto complicata. Ci mettiamo dentro le prossime quattro partite, perché si gioca a Lecce, poi si gioca in casa con l'Inter e poi due trasferte consecutive, ovvero Cagliari e Milan.
13: Meno male che Paladino è andato via da Bergamo e non l'hanno tenuto messi come sono con Sarri. Forza Raffaè, dice Albi. Allora sì, in generale, ma a proposito proprio di Sarri, anche l'Atalanta non è messa benissimo. Io sai che pensavo sinceramente che una squadra come l'Atalanta, che era stata abituata a giocare in un certo modo, soprattutto con Gasperini per tanto tempo, comunque anche per la qualità che può avere l'Atalanta, pensavo che Sarri potesse essere l'uomo giusto su quella panchina. Ma però allora sta avendo delle difficoltà.
0: Lì c'è da sicuramente c'è da rendersi conto che comunque loro sono passati dal giocare più o meno allo stesso modo, non in maniera uguale, però comunque abbastanza simile, per 10 anni, e cambiano abbastanza in maniera drastica, perché dal prendere le squadre uomo contro uomo, dal andargli sopra fisicamente, Sarri ha un gioco un po' diverso rispetto a quello, ecco, uno che aspetta e uno che riparte, uno che... Poi devo dirti che Sarri, valutandolo ultimamente, io che comunque è un allenatore che ho sempre apprezzato, e ai tempi comunque quando si discuteva sul prossimo allenatore del Bologna è un nome che ho fatto, però effettivamente lo vedo un allenatore che si è aggiornato poco, cioè lo vedo un allenatore
13: ancora
0: che
13: un po'
0: è rimasto molto legato ad alcune cose degli anni passati. Secondo me bisogna cercare di aggiornarsi, e vedo che Sarri cura molto sempre molto bene la fase difensiva, ma in attacco lascia un po' di libertà eccessiva agli interpreti che ha. Ah, comunque, ecco, giusto per... dato che c'è un sacco di gente che gode perché abbiamo rifilato il pacco. Non voglio dire che abbiamo rifilato un fenomeno, ma dire che abbiamo rifilato il pacco
13: mi sembra assolutamente sbagliato,
0: cosa,
13: dai.
0: Esagerata, dato che si è parlato della brutta partita che ha fatto in casa contro il Cagliari, la sua prima da titolare.
13: Vabbè, anche qui all'inizio magari,
0: ma contro la Juventus è il migliore in campo,
13: in
0: campo, ha obbligato il portiere a un miracolo e poi ha subito un calcio di rigore, tutta roba nata dai suoi piedi, dal suo talento.
13: Da, ragazzi, allora adesso ovviamente il fatto che ci si possa essere rimasti mali per Rowe, tutto quello che si vuole, andare a travisare la realtà di quelle che sono le effettive qualità di un giocatore come Rowe, mi sembra abbastanza superficiale e non veritiero, soprattutto andare a pensare che Rowe possa essere in realtà un pacco, detta come va detta, un giocatore di grande qualità, quello sì. Allora, ci sono due possibilità, come dici tu Francesca, questa primavera o saremo dei draghi oppure esplodiamo subito con la doppia preparazione, perché prima un po' parlavamo del fatto appunto di Paladino, che aveva constatato il fatto che questa squadra fosse un po' indietro a livello atletico, però poi abbiamo tanti racconti, i vostri, tuoi e di Leo Bosello in ritiro, che comunque a detta dei calciatori, dei giocatori, la preparazione è stata bella tosta, eccetera. E quindi giustamente abbiamo un po' analizzato la situazione e la questione spesso è anche che magari c'è un certo tipo di preparazione atletica durante un ritiro che è assolutamente consono al tipo di calcio di un certo allenatore, e quindi magari a Tedesco, che voleva magari più il fraseggio, i passaggi, voleva un certo tipo di preparazione, che poi voleva dire anche in primavera appunto avere gamba leggera ed essere molto più in forma magari di altri. E invece ci sono allenatori come Paladino che hanno bisogno dell'esplosività subito e che quindi hanno bisogno di una preparazione che renda le gambe subito dopo il ritiro un po' meno pesanti. Quindi io scherzando ho detto, beh, allora se abbiamo avuto la preparazione di Tedesco in estate, adesso abbiamo quella di Paladino, primavera siamo dei draghi.
0: Ma torno sulla partita di Rowe, che io insomma, Juve-Atalanta, Rowe mi sembrava
13: bello in forma,
0: sembrava andare abbastanza. Comunque, ecco, valutando anche le altre squadre, perché va bene la condizione fisica, va bene l'intensità e fare tutti i discorsi che vogliamo, perché possiamo parlare di condizione fisica quanto si vuole, ma di squadre che mangiano il campo e che arano il campo,
13: io ad oggi no.
0: Ho visto il Como, la Roma, il Frosinone, sicuramente queste tre. Sì, sì. Ho parlato di questa cosa ovviamente ieri, ma io di altre squadre che vedo che vanno il triplo rispetto alle altre, che mangiano l'erba, non le ho viste
13: ancora, no.
0: Quindi ecco, il Bologna non, secondo me non sta facendo proprio fatica per la condizione fisica, un po' più per altro, ecco, magari qualche verticalizzazione, qualche uno contro uno, qualche tiro in porta, perché sai, per fare gol teoricamente bisogna prendere la porta, e il Bologna è una squadra che la porta la prende veramente poco in queste prime 5 partite.
13: Siamo il peggior attacco della Serie A? Per i dati statistici,
0: insieme,
13: mi sembrava di aver...
0: insieme al Genoa. Tre gol il Genoa, tre gol noi.
13: Fabrizio che dice: buongiorno, Ravaglia è un novembre 99, ancora 26 anni, quali palcoscenici? Prima si parlava appunto di Ravaglia, perché non abbiamo tenuto Ravaglia, eccetera eccetera. A me dispiace Ravaglia, io lo reputo un portiere che in Serie A ci può stare, ma in zone di classifica che non pensavo potessero essere ancora quelle del Bologna. Tutt'oggi penso che certe zone di classifica non debbano più essere quelle del Bologna, per intenderci. E Ravaglia, mi dispiace, a me non ha mai dato la sicurezza di poter essere il primo portiere del Bologna, di un certo tipo di Bologna.
0: Neanche a me. Per me, Fabrizio, perdonami se sei ancora all'ascolto, per me questo è un ragionamento che viene fatto a posteriori, il tuo. Poi capisco che adesso tu sia preoccupato per la porta del Bologna, e ovviamente è lecito da parte tua esserlo, però ragazzi, Ravaglia l'abbiamo visto l'anno scorso, ha fatto tanti errori.
13: Sì.
0: Io la prima porta non l'avrei affidata a Ravaglia. Quindi.
13: E a 20, io continuo a dire che a 26 anni assolutamente non sei vecchio, soprattutto se sei un portiere, perché i portieri hanno anche carriera più lunga, ma a 26 anni tu non sei il giovane da lanciare ancora. Sei già abbastanza fatto e finito. Sei già abbastanza fatto e finito, quindi sai quello che è quel giocatore lì. E quindi non sei un portiere di 18 anni che deve ancora fare tanta esperienza, secondo me.
0: Sono completamente d'accordo.
13: Bene, grazie Frank, tra pochissimo con Simone Onestini, lui è peggio di me, sì. grazie mille. Grazie. Io vi saluto e vi lascio però a un piccolo spezzone di quella che è stata la conferenza stampa di Mancini. Ovviamente è iniziato il raduno della nazionale, avremo anche tanto di cui parlare per quanto riguarda la nazionale in queste settimane. Andiamo a sentire Mancini, le sue prime parole da Coverciano, e io vi saluto e vi do appuntamento a domani.
1: Visto che tra un po' ci saranno i funerali di Sandro Mazzola, volevo unirmi al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, insomma, mi faceva piacere. Ieri quando sono tornato ero molto felice, perché comunque abbiamo passato momenti molto belli, quindi poi soprattutto quando siamo qua e ci sono le foto che ricordano tutti i trofei, credo che sia la cosa più bella che ci possa essere. Quindi è un grande piacere stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice: per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto. Io parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo. Poi non si può sempre vincere, chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo, per vincere. Noi siamo tutti molto positivi, quindi di negativo non abbiamo niente. E poi sono curioso veramente, perché di vedere i ragazzi un po' più giovani all'opera e costruire una squadra con questi ragazzi qua, la cosa mi incuriosisce molto, e sono sicuro che avremo delle soddisfazioni. Noi non sappiamo quanto tempo abbiamo bisogno, come ho detto prima, noi dobbiamo essere molto veloci nel capire i giocatori che possono stare con noi, che ci rimarranno a lungo, i giocatori che possono darci, soprattutto quelli più esperti li conosciamo tutti, anche quelli, ci sono giocatori esperti che sono rimasti a casa che possono esserci utili in qualsiasi momento, quindi, però quelli li conosciamo, quindi non abbiamo bisogno di chiamarli adesso. Abbiamo partite importanti, difficili. Quando abbiamo iniziato l'altra volta siamo partiti da delle amichevoli, quindi avevamo anche possibilità di sbagliare. Adesso sono partite ufficiali, abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno di risalire nel ranking, e quindi ci dobbiamo iniziare velocemente.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 18.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: All'Assemblea Generale ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente l'ONU e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentita l'arma nucleare. Il leader USA però non esclude un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, ma poi aggiunge: sono indeciso se fare un'intesa con Teheran o annientarli per sempre, ma forse farò l'accordo dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati da Trump figurano anche l'annuncio di 2 basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane, accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino. Decisivo poi il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. È tutto da Nicola De Muro.
2: Nettuno Bologna 1.
6: "99, non è possibile."
7: "Tutto ok?"
6: "99, Puma, microtasso."
7: "Calmati, ora chiamo qualcuno."
6: "99,
7: pronto?
6: Puma."
7: "99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso." "Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford."
6: "99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro."
8: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
9: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
10: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
11: Via! So!
12: Ah, così non ci riuscirai mai.
11: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
12: Con un po' di sale sulla coda?
11: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
31: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
32: Vuoi una nuova macchina da giardino?
33: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olemac e tanto altro.
34: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
33: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
34: Manfredini, la certezza dei professionisti.
33: Approfitta ora degli extra sconti.
35: Sai, sto valutando di cambiare auto.
36: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
35: Cioè?
36: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
35: In più?
36: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
35: Auto ricondizionata?
36: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
35: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
36: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
35: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
37: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
35: Fantastico, e adesso?
37: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
35: E loro risolvono?
37: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
35: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
37: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Questo programma è presentato da...
14: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno you can eat nostrano?
15: Sì, mi devi credere!
14: Lunedì?
15: All you can eat di crescentine!
14: Ah, bene! Martedì?
15: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
14: Tutto illimitato?
15: Sì!
14: Mercoledì?
15: All you can eat di carne alla griglia!
14: Giovedì?
15: Tomahawk!
14: Illimitato?
15: Sì!
14: Prenotare subito!
3: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
4: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
0: Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera amici di Nettuno Bologna 1. Bentrovati a Lui è peggio di me. Martedì 22 settembre 2026, sono le 18:05 minuti insieme a voi fino alle 18:58. Siamo io, Frank Loretti e Simone Onestini. Ciao Simo.
16: Buonasera, bentrovati.
0: 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi. Ovviamente ci concentreremo prevalentemente sul Bologna, anche perché siamo a 3 giorni di distanza rispetto alla partita che si è giocata contro il Torino in casa, 1-1 il punteggio finale, e affronteremo le varie tematiche. Io direi soprattutto una dalla quale partirei, ovvero la scelta, dato che poi l'hai detto tu, ma io era una cosa che pensavo di affrontare quando sei entrato qui in radio, ovvero la scelta di Raffaele Palladino sul sistema di gioco della squadra, che pare essere intenzionato ad andare su una linea 3. Prima però, dato che vedo che hai in mano una cosa che promuoviamo, ovviamente, anche perché è un nostro amico, un nostro collega di Nettuno Bologna, lo so, ma l'ho sperimentato anch'io prima, ma fidati che funziona.
16: Mi sentite?
0: Funziona. Io sento come al solito.
16: Vi arrivo.
0: Oggi è diverso, la percezione è diversa in quella posizione lì. Intanto andiamo su un messaggio di Stefano che scrive: ciao Frank, spero di essere domenica a vedere le ragazze del BFC Women. I ragazzi giovani giocano in casa, scrive appunto Stefano da Imola, che salutiamo e vi diciamo anche noi che domenica prossima ci sarà la radio cronaca tra Bologna Women e San Marino Academy, ok? Quindi collegatevi ovviamente su Nettuno Bologna 1, il collegamento sarà circa un quarto d'ora, 20 minuti dall'inizio della partita e la seguiremo ovviamente insieme. La partita si giocherà al Bonarelli di Granarolo, quindi mi raccomando, venite numerosi, dato che soprattutto il Bologna prima squadra non gioca, quindi venite a supportare le ragazze del Bologna che ovviamente cercano la seconda vittoria in campionato.

0: Incomincia.
1: È a metà dell'opera, infatti noi ci auguriamo che sia proprio così, che sia proprio
0: e chi
1: così.
0: Comincia male?
1: E chi comincia male, beh, effettivamente. Comunque,
0: io ho in mano sto mattoncino qua.
1: Esatto.
0: È una figata,
1: esatto.
0: È bello, sono già andato al giorno del mio compleanno.
1: Esatto, ti faccio leggere perché io e la Fra abbiamo letto prima i nostri rispettivi compleanni. Leggiamo il tuo, ma ci limitiamo solo a quello, perché poi dopo... Basta, perché sennò dopo c'è troppo spoiler, magari la gente... Comunque, è uscito,
0: cioè,
1: è uscito uscirà il calendario del 2027 legato ai gol del Bologna, scritto da Leonardo Vicari, i testi sono di Leonardo Vicari, che ovviamente salutiamo e ringraziamo per questa nuova sua opera letteraria in collaborazione con Minerva, quindi il calendario è edito da Minerva e sarà a vostra disposizione dai prossimi giorni. Ovviamente in tutte le librerie e direi anzi sicuramente anche online. Simo, leggi un trafiletto perché è una cosa molto,
0: no,
1: molto bella. Io sono poi nostalgico, romantico, a tanti gol. Io ho letto già tanti gol prima mentre aspettavo di entrare in onda e ce ne sono alcuni che ovviamente ti fanno piacere.
0: Cioè lui in pratica ha creato un calendario dove in ogni giorno c'è un ricordo di un gol del Bologna,
1: esattamente,
0: ecco.
1: O di una partita comunque,
0: o
1: che rimanda
0: una partita,
1: rimanda, certo.
0: Esatto, e quindi uno poi se lo tiene in casa e ogni giorno così insomma, si rinfresca. E il 31 di marzo, che è il mio compleanno, e quello anche ci tengo a sottolineare, di Jens Odgaard, ma soprattutto del direttore Giovanni Sartori, capito? Così tanto per farti capire il livello, no? Eccoci, dice: pareggio ospite al 90esimo, disperato ingresso di destro, ultimo corner, gol, striptease, corsa imbizzarrita, tre fischi e terza vittoria consecutiva. 31 marzo 2019, Bologna-Sassuolo 2-1. Ah, bello, io c'ero, mi ricordo.
1: Sì.
0: Che Mattia si è fatta anche male.
1: Esatto,
0: però, mi pare.
1: Esattamente, quella corsa veramente all'impazzata verso il cerchio di centrocampo. Tra l'altro, in quella partita lì ho pianto alla fine. Quindi ho
0: anche destro, credo, perché si è fatto male un po'.
1: Si è fatto male, sì. Poi al fischio finale, perché è arrivato dopo 30 secondi dal gol, praticamente da quell'esultanza, ricordo che lui si stende a terra proprio praticamente esanime e aspetta l'abbraccio dei compagni che lo sotterrano, quindi io in quella partita lì ho pianto, ecco, dopo la partita ho pianto dal mio posto dei distinti, perché è stata una grandissima emozione.
0: Comunque, sai che questo è veramente una cosa, è fighissimo, perché mi sono messo qua a sfogliarlo.
1: Sì, vorrei leggerli tutti,
0: no,
1: ma non possiamo.
0: È il regalo di Natale. Io cioè faccio questo regalo qua a Natale. Ascolta, ma oggi è il 22 settembre. L'avete letto il 22 settembre?
1: Non lo so, vogliamo leggere anche il 22
0: settembre? Certo, la doppia di Ada Hilton, sigillo di Marazzina, settembre 2007. Abbiamo ingranato e vinciamo anche a Trieste. È di buon auspicio questo.
1: Eh beh, è l'anno... Sì, se la vuoi vedere di
0: no, quando... nel senso abbiamo ingranato
1: abbiamo,
0: al momento,
1: abbiamo ingranato,
0: dobbiamo,
1: ecco,
0: ingranare.
1: Eravamo in Serie B, ecco, quell'anno lì eravamo in Serie B.
0: Vabbè, ma quando
1: stagione
0: vinci...
1: che è culminata comunque con la promozione,
0: allora,
1: in Serie A.
0: Loretti, io te dobbiamo parlare. Quando vinci la categoria non conta.
1: No, ma certo.
0: Quando vinci non esiste la categoria.
1: È che dicevi che era di buon auspicio e che comunque noi in quell'anno lì eravamo in Serie B. Ma alla fine è stato un anno bellissimo, quello, cioè, da tifoso del Bologna. Per me, per esempio, l'anno del 2014-15 è stato bellissimo, cioè io sono legatissimo a quella stagione, pur essendo stata in Serie B.
0: Sì, me la ricordo anch'io, perché poi avevo Massimo Marazzina che...
1: No, io parlo di quella del 14-15,
0: quella
1: che ricordo
0: dopo.
1: Molto bene, perché ero già più grande, ecco, nel
0: Ma
1: 2007...
0: Era quella dopo? Marazzina era in quella prima o quella dopo?
1: Marazzina era in quella lì.
0: In quella lì?
1: Certo.
0: Appunto, no, io ho un bel ricordo perché a me lui piaceva molto. Giocatore che... Cioè, ma entusiasmato.
1: È stato un grande.
0: Anche
1: Ada
0: Hilton, adesso vogliamo parlare di uno. Ci sono un sacco di messaggi.
1: Allora, sì,
0: dai,
1: ci
0: parti,
1: sono...
0: leggi due messaggi.
1: Partiamo,
0: leggi che così
1: partiamo,
0: cominciamo.
1: Sì.
0: Se no, ce ne rimangono sempre 150.000 e dopo poi la gente da casa mi
1: partiamo,
0: telefona.
1: Partiamo, ma
0: dice,
1: infatti.
0: Loretti non leggi i messaggi.
1: Infatti, facciamo così.
0: Vedi?
1: Partiamo da questo messaggio piuttosto polemico, perché scrive questo nostro ascoltatore: chi
0: bene.
1: Meno spende, più spende. E dire che Saputo nel 2018 avrebbe dovuto impararlo. Qua a gennaio toccherà aprire il portafoglio. Il buco da 60 milioni magicamente passerà in secondo piano? Insomma, diciamo che io non sono tanto convinto.

0: riguardo al fatto che bisogna spendere un sacco di soldi. Perché comunque, ragazzi, il Bologna magari in questa estate precisa non lo ha tanto fatto, perché ha incassato tanti soldi e ha comprato non tantissimo, ma nelle scorse estati e negli scorsi inverni il Bologna i soldi li ha spesi abbastanza, e secondo me è più come li ha spesi dove io vado a fare una critica e dove muovo diverse critiche, perché ripeto per l'ennesima volta come un disco rotto che se una società vuole un calcio sostenibile non deve alzare il monte ingaggi, non deve prendere giocatori per creare un instant team. Cos'è l'instant team? È quella squadra che ti dà, magari che ti permette di avere certe garanzie nel breve periodo, ma che magari sul lungo periodo, considerando un calcio sostenibile, non te ne dà. Perché avere Dovbyk in prestito a 30 anni, avere Orsolini che comunque è 97, hai fatto il contratto fino al 2031, avere Skorupski, avere Bernardeschi, avere Piccoli, 20 milioni per un 26enne che comunque per me, come dicevo ieri, ha da dimostrare ancora tante cose, soprattutto riguardo ai gol. Cioè avere un certo tipo di idea, fare un mercato di questo tipo, per me non ti permette troppo di mantenere un calcio sostenibile. Quindi è più come li ha spesi i soldi il Bologna che quanti ne ha spesi. Poi quest'estate non ne ha spesi tanti, appunto perché c'era da mantenere una squadra a livello di ingaggi in maniera piuttosto importante. Se poi ci mettiamo che l'allenatore del Bologna è stato esonerato dopo 4 partite e 3,7 milioni di euro di ingaggio lordi ce li ha fino al 2028, che ovviamente è solo fino al 2028 perché il più uno ovviamente non esisterà, a meno di suoi accordi con altre squadre, insomma è un po' un controsenso, ecco quello. Per me, ovviamente, chi più spende meno spende è una legge che vale più o meno in tante situazioni, in tanti ambiti. Allo stesso tempo però i soldi bisogna spenderli in una certa maniera, soprattutto se hai l'obiettivo di autosostenerti.
1: Hai detto tutto te, sei un disco rotto, io t'ho lasciato andare. No, con tutta libertà, questo è il tuo mantra, no? È il tuo principio.
0: Sì, sì.
1: Tu sai che io lo condivido fino a mezzogiorno, nel senso che molto
0: bene. Fino a quando non entra in diretta Manfredi Campione?
1: No,
0: no, sto scherzando.
1: No,
0: sto
1: ma veramente, Bagboot.
0: Che salutiamo. Facciamo
1: qualcosa,
0: salutiamo.
1: Direttore. No, sai cosa? È che mi fermo nel momento in cui credo che però non sia nemmeno così facile, perché noi la guardiamo da fuori, e guardandola invece per quelle che sono le dinamiche non solo di quanti ne spendi e come ne spendi, ma tutto il corollario, il contorno, quindi i rapporti con le società e quindi quello che può essere anche una parte legata a una programmazione, che non vuol dire per forza progetto, perché a me forse di parlare di progetti sembrano tutti degli ingegneri, dei geometri. Io sto parlando proprio di programmazione intesa come medio-lungo termine. E il fatto che comunque tra direttori sportivi, tra procuratori, tra comunque addetti ai lavori si proceda in un modo piuttosto che in un altro, probabilmente nasconde delle dinamiche che io e te, ma tutti quanti, anche i nostri amici da casa, magari fanno fatica a leggere. Tra le righe non ci arriveremo mai. Mi spiego, faccio un esempio: Dominguez alla fine è stato uno dei primi a voler andare a giocare, a voler andare via, e non è andato al Real Madrid dove dice è andato al Real, vediamo se gioca, è andato al Sassuolo e non sta giocando nemmeno lì, è nelle rotazioni ma poco. Quindi probabilmente, nonostante lui abbia fatto la scelta di andare a giocare, non ha ancora trovato il modo di esprimersi per trovare lo spazio che merita. Uh-huh. Quindi magari noi pensavamo che fosse un problema dell'allenatore, che potesse essere un problema della società, che potesse essere un problema, non abbiamo mai pensato che fosse un limite del giocatore, no? Perché da tifoso,
0: sì.
1: Ma sì, oppure magari l'hai messo anche in discussione, però io sinceramente mi aspettavo che andando in una piazza come Sassuolo magari ci facesse un po' rimpiangere.
0: Lui, guarda, ad lui oggi è che un giocatore fa, secondo me fa i suoi calcoli, che possono essere giusti, possono essere sbagliati. Lui va a Sassuolo, in quella posizione c'è l'Orienté, che tra l'altro a me è un giocatore che non piace, perché a me l'Orienté non piace. Mm-hmm. Quindi oggettivamente l'Orienté per il Sassuolo negli ultimi anni è stato un giocatore importante, quindi devi lottare forte per quel posto lì. Sicuramente però parte, almeno quando è andato via, partiva al Bologna, partiva da terza scelta, lì parte probabilmente da seconda.
1: Capito, però tu hai davanti Orsolini, Bernardeschi, Rowe e Cambiaghi, vai in un posto dove hai davanti Volpato,
0: L'Orienté
1: e Berardi, che è Berardi.
0: No, lo so, però già qua erano quattro giocatori, lì sono tre. Cioè, quindi,
1: e nonostante tutto ancora, vabbè, comunque andiamo avanti, perché poi sennò ci incartiamo.
0: No, sì, su quella cosa lì, cioè, programmazione, io ti faccio un esempio. Programmazione per me è, se tu vuoi prendere SP, perché quest'estate il Bologna voleva prendere SP, che va a Real Madrid a 25 milioni di euro perché pagano la clausola rescissoria. Tra l'altro,
1: sì, da Real Madrid volevi prendere anche quello che è andato alla Fiorentina, come si chiama, il terzino?
0: Valdepeñas. Lascia perdere Valdepeñas. Se tu vuoi prendere SP, che era del Levante, perché il Real Madrid lo prende quest'estate dal Levante, bruciando la concorrenza ormai non più del Bologna, bensì quella di Hull City, non mi ricordo quale altra squadra, forse Ipswich Town. Comunque non è importante questo. Se tu vuoi prendere SP, che è un calciatore che è in evoluzione, che è un 2005,
1: fortissimo,
0: ok, con determinate caratteristiche, poi va bene, andiamo oltre anche a questo. Tu, se non prendi SP, non puoi prendere piccoli, per quanto mi riguarda, perché SP è un 2005 che è in evoluzione, e se hai uno slot da 20 milioni da sparare, la vedi come una munizione, no? Ho una munizione, sono 20 milioni circa per un attaccante centrale, perché lo voglio, e vuoi prendere SP? Per me, cioè, mi suona molto strano che tu, se non prendi SP, prendi un 2001 che viene da una stagione.
1: Ma perché magari
0: un po' così.
1: Ho capito, ma magari, te l'ho già detto, è un giocatore di Bergamo, giocava nell'Atalanta, ha giocato con Cambiaghi, Sartori lo conosce, non lo voleva più la Fiorentina, c'era il discorso,
0: ma
1: di Fabian,
0: mi va benissimo,
1: si sono messi d'accordo e l'hanno preso. Ma ti spiego anche,
0: ma è il
1: perché.
0: Calcio sostenibile, Simo, è il calcio sostenibile.
1: Ma te continui a leggere troppi giornali, te devi smettere di leggere.
0: No, io non leggo troppi giornali.
1: Te non devi leggere quello che scrivono, i numeri che scrivono sopra.
0: No, assolutamente.
1: Devi smettere.
0: No, io leggo ovviamente tutto e ascolto ovviamente
1: leggi
0: tutto.
1: Leggi i gol
0: ma
1: del
0: mi
1: Bologna
0: faccio
1: di Leo Vicari.
0: Quello lo leggo, ecco, sicuramente, l'ho già letto.
1: Questo.
0: Ma io mi faccio un'opinione.
1: Leggi al 53esimo
0: Ndoye. Ho fatto anche quello.
1: Sempre di Leo Vicari. Cioè, leggi,
0: ho fatto anche
1: roba.
0: Quello.
1: Allora.
0: Ma mi faccio un'opinione. Per quello che prendo da determinate fonti, o da quello che ascolto, da quello che mi formo io, perché io mi formo in un certo modo. E se uno mi parla di calcio sostenibile, se ha l'intenzione di prendere SP a 20 milioni, non può andare su piccoli.
1: Sì, ma
0: a 20 milioni.
1: Ma SP a 20 milioni non lo prendi. È come, guarda.
0: Ma certo che non lo prendi, ma ce ne sono degli altri. Ce ne sono degli altri.
1: Ho capito. Gli altri, adesso io voglio vedere quali sono. Perché
0: il Bologna deve fare delle scommesse. Se vuoi un calcio sostenibile, devi prenderti dei rischi. È tutto qua. È questo.
1: Dopo una stagione come quella che abbiamo passato, secondo me, fuori dalle coppe, fuori da tutto, eccetera, eccetera, hanno preferito fare una scelta conservativa e dire vediamo strada facendo come va. Per il semplice motivo, questa è la mia impressione, per il semplice motivo che, guarda la Fiorentina, no? Ha preso Mastantuono, che l'anno scorso Real Madrid si è portata a casa, il Bologna si era guardata Mastantuono l'anno scorso, no? Però era inavvicinabile Mastantuono.
0: Certo.
1: Benissimo. È servito un anno di Madrid dove in pratica ha lavato le macchine nel parcheggio, perché non so quanto abbia giocato a Madrid Mastantuono, mi sembra molto poco. E alla fine la Fiorentina è riuscito a portarlo a casa, magari SP, non dico a gennaio, ma magari a giugno trovi il modo di portarla a casa, perché comunque avevi già iniziato un discorso con i procuratori, avevi già iniziato un discorso anche, sai che il Real Madrid te lo potrebbe dare, non lo so, dico io, no? Cioè, gli scenari cambiano.
0: Sì, ma io ti sto proprio dicendo che il Bologna ha preso una punta che non è futuribile, che è Dovbyk, che non è, per me non è futuribile, poi magari lo è. Vabbè, se fa 30 gol, magari capito, è futuribile.
1: Ma, ho capito, non c'ha 35 anni.
0: No,
1: eh?
0: Certo, certo.
1: C'ha, cos'ha, 26
0: 30.
1: Anni? Ne ha già 30? Sì. Pensavo me, pensavo ne avesse 25.
0: E un altro attaccante a 20 milioni, che è piccoli, sì. Che... salutiamo il direttore. Salutiamo il direttore. Salutiamo, salutiamo anche voi, che ritroviamo tra poco.
1: Direttore, hai visto che ginocchiera fashion che ha il direttore?
0: Ci vediamo tra poco.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
5: Sai, sto valutando di cambiare auto.
6: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
5: Cioè?
6: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
5: In più?
6: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
5: Auto ricondizionata?
6: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
5: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
6: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
13: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
14: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
15: Pet Wash.
14: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
16: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
14: Certo! Magia di sapone, il pulito che ti sorprende, la comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Insieme a voi fino alle 18.58, poi oggi comincerà il programma dedicato al... Lo posso dire, no?
18: No, il titolo...
0: No, non il titolo, non il titolo. Programma dedicato alla Fortitudo, il settimanale riguardo alla Fortitudo.
18: Si saprà alle 19.
0: Esatto, il titolo si saprà alle 19. Quindi state qua su Nettuno Bologna 1 e ovviamente state qua...
1: Ma uno può indovinare?
18: Ma certo, da stamattina che ci provano.
1: Da stamattina. Il volo dell'Aquila. No.
18: Allora...
1: Mi dica.
18: Do un aiuto un po' meno banali.
0: Vabbè.
18: Fortitudo, passione Fortitudo. No.
1: Un qualcosa alla Buon Compagni. Ma non proprio... è la Virtus. No. Direttore, io lo sai che arrivo, pian piano.
18: Porco Giuda, cambio il titolo. No, questo era bellissimo.
1: Ah, oh. È un po' da competizione in questo momento, bisogna stare attenti.
0: Però dai, non, è settimanale.
18: Non è la Virtus.
1: Vabbè, riaccendiamo il derby, cioè, partiamo subito. Non è black and white, che no.
0: Dopo si creerebbe della polemica,
1: lasciamo stare il povero Gabri.
0: Dopo è un titolo
18: che ieri sera hanno esordito alla grandissima.
1: Vero?
18: Bravi Gabriele, la new entry Luca.
1: Vero.
18: E Daue Trebbi.
0: Dave Trebbi, che salutiamo.
1: Grandissimo.
0: Arriva da Jonathan, dove osano le aquile?
1: Ale!
18: Banale.
1: Ecco, Jonathan, t'hanno bocciato. Il direttore boccia.
18: Che è più vicino, non è la Virtus.
0: È più vicino, non è la Virtus? No.
18: Come stile?
0: Ma tipo, vabbè, no, dai, non voglio rischiare, poi torniamo al calcio, che noi parliamo di calcio, al basket lasciamo i ragazzi che sono già qua.
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi e tu non li leggi, dopo rimangono.
0: Ma io adesso li leggo tutti.
1: Loretti,
0: io adesso li leggo tutti.
1: Leggi sti messaggi.
0: Per prendere un portiere, un centrocampista, che dinamiche bisogna capire? Io ci leggo solo zero voglia di investire, zero programmazione. Ma non manca la voglia di investire. A parte che non ti firmi. Perché non ti firmi, Edo? E non manca la voglia di investire, perché Bologna ha speso 20 milioni per Piccoli. Quindi, cioè, questo è voglia di investire.
1: Sì, però ascolta una cosa. Piccoli adesso
0: sto solo dicendo che il Bologna ha speso 20 milioni per un giocatore. Lascia perdere
1: per Piccoli. Un gran bel giocatore che ha solo 25 anni, non c'ha 100 anni. Questo arriva in doppia cifra. Ti fidi? Il Lombricone arriva in doppia cifra.
18: Chi è il Lombricone?
1: Il Lombricone è Piccoli.
0: Ma scusami, ma va bene, doppia cifra. Io avrei un gran piacere che arrivasse in doppia cifra.
1: Però non
0: paghi 20 milioni per un giocatore che arriva in doppia cifra?
1: Io pago 20
0: milioni. Di 25
1: milioni,
0: anni?
1: Io pago 20 milioni per Roberto Piccoli.
0: Quanto
1: perché...
0: vale? Se arriva in doppia cifra, quanto vale?
1: Non sto facendo il mercato.
0: Ma io lo faccio perché è un calcio sostenibile. Io te lo faccio sempre.
1: Ho capito, ma dentro una rosa di 20-22 giocatori, quelli che compri e rivendi, dove fai plusvalenze e quant'altro, devono essere 2, 3, 4 all'anno.
0: Teoricamente la punta centrale è uno di quelli sempre indiziati a esserlo.
1: Ma non c'è solo lui. Hai preso Dovbyk. Lui, ma ho capito, ma Dovbyk non è tuo. Dovbyk ce l'hai finché...
0: Appunto.
1: Benissimo, in quel momento... Ma ho capito, ma che investimento hai fatto su Dovbyk? Economicamente, cosa ti è costato?
0: Ah, gli paghi l'ingaggio.
1: E allora sei sereno quest'altro anno. Piccoli ti rimane come chiocciona, arriva SP e tu sei a posto. C'hai il Lombricone e il Lombrichino.
0: Sì, ma SP, come arriva al Bologna? SP può arrivare
1: in aereo, in treno,
0: no,
1: in nave.
0: SP può arrivare solo in prestito e per me è un giocatore che non va via dal Real Madrid.
1: Ma Stantuono come è arrivata la Fiorentina?
0: Sì, ma adesso vediamo cosa succede questa stagione tra SP e Real Madrid. SP ha già risolto 3 partite del Real Madrid, quindi...
1: Sì, ho capito, però è sempre Real Madrid, cioè voglio dire, non lo so.
0: Sì, sì, ma comunque sicuramente non attraverso una possibilità di averlo a titolo definitivo.
1: Guarda che mi piace il messaggio di sto ragazzo qua, chi è? Non ti sei
0: Jonathan,
1: firmato?
0: Jonathan.
1: Dovbyk va e arriva Raimondo, ci sta. Abbiamo anche Caccavo che sta facendo... discretamente, no?
0: No, no, ma
1: oh, poi è chiaro che se tu dici Raimondo o Caccavo, oh, non è che la gente, capito, si strappa le vesti.
0: No, ma la gente poi, cioè, però, il Bologna secondo me se ne deve, prendete le parole in maniera corretta, fregare della gente. Cioè, uno deve perorare una causa pensando che sia giusta. Per me piccoli a 20 milioni con il problema portiere che c'è da un po' di tempo secondo me, e il problema centrocampo che c'è sicuramente, oh, anche quello dall'anno scorso.
1: Hai un portiere fortissimo, futuribile, in certo, nazionale. Non è un problema il portiere.
0: Il fatto che vada in nazionale Pessina, io lo interpreto molto come premio, come regalo anche di Mancini. Non, cioè, insomma,
1: regalo di cosa?
0: Se Palmisani non viene convocato all'Under 21, che ha la qualificazione all'Europeo, è Palmisani che viene convocato da Mancini. Non credo che sia Pessina. Poi non lo so, però.
1: Boh, non so, mi sembra sempre che per te l'erba del vicino sia sempre più verde.
0: No, ma assolutamente.
1: Cioè, Palmisani ha fatto una partita svolazzando di qua e di là.
0: Ha fatto una partita Palmisani, sì.
1: Ho capito.
0: È in hype per la partita che fa con il Como, ma è un portiere che ha già fatto vedere cose molto importanti, a prescindere dalla partita che ha fatto domenica scorsa.
1: Io fino a domenica scorsa non so neanche chi fosse.
0: Vedi, okay.
1: In alto stat fortitudo, dice Luca.
0: No, non è quello. La fissa della fossa, no. Tra l'altro posso dire, Lello, veramente brutto.
1: La fissa della fossa.
0: Non prendertela, Lello. Allora, andiamo in ordine cronologico. One, fammi capire, il mister del BFC Donne ha il mio cognome? Voglio la percentuale. No, ma che, ma
1: perché
0: che percentuale?
1: Lillo si chiama Leandri.
0: Vabbè, Jacopo Leandri è il nome del mister, nome e cognome del mister.
1: Ah, Bomber, sì, si chiama BFC come te. Women. Magari siete parenti.
18: Allora vi aiutiamo.
1: Hanno detto qua, hanno detto in alto stat. Sentito, di pure.
0: La fissa della fossa, insomma. La fissa bruttino, della fossa. Bruttino, dai.
18: Cioè, andiamo incontro a quello che sta facendo la nuova proprietà. Ha rivalutato una cosa molto importante della Fortitudo.
0: L'SG. Quindi potrebbe essere. Io non lo dico?
18: È un aiutino.
0: Ma io non dico niente. Io non dico niente. Forse ho capito.
1: Vabbè.
0: E comunque andiamo avanti. Accogliamo.
18: Due biglietti per domenica, dai.
1: Ah, però chi ci prende in palio i biglietti?
0: Chi ci prende due biglietti per domenica? Beh,
1: poi sapò.
0: Però. Però. Allora, Simo Dallinga News, ragazzi tranquilli, dopo la sosta ripartiamo alla grande, ne sono convinto, scrive Gabri che ci abbraccia. Abbracciamo te Gabri.
1: Grandissimo.
0: È quello che ovviamente speriamo tutti.
1: E Dallinga Dallinga, sì, News. Avanti.
0: E questo va bene, ti ringraziamo. E allora, il problema è proprio che Champions era stata raggiunta con una squadra che non era un instant team. Esattamente, squadra sostenibile pure giovane e con margini. È incomprensibile come si sia arrivati alla tabula rasa in soli due anni, scrive Nicola. Tabula rasa forse no, proprio no. Però ecco, la strategia è cambiata completamente, cioè quello è chiaro. Poi nessuno, io non sarò mai qua a dire di pretendere di prendere giocatori del livello che abbiamo preso nell'estate del 2023, ma anche nell'estate del 2022, perché quello è durato due anni e sono due mercati, estate 22, estate 23, da quello del 23 è da 10 per me, quello del 22 è da 8-9. Difficile fare prendere tutti questi giocatori futuribili, ma la strategia per me deve essere sempre quella se vuoi mantenere un calcio sostenibile. Sono Marco, un'altra anomalia del mercato a mio parere è stata l'acquisto di Caccavo. È stato il primo acquisto che ha fatto il Bologna, poi è stato girato alla Juve Stabia in 5 partite e non ha giocato un solo minuto, nemmeno da subentrato. Ecco, questi sono gli acquisti che faccio fatica a capire. Ma in realtà, guarda, sono, secondo me poi questi sono acquisti, sono acquisti un po' di contorno, senza mancare di rispetto a Caccavo, neanche al Bologna. Diciamo che gli acquisti che io faccio fatica a capire sono: vuoi SP a 25 milioni, prendi piccoli a 20. Ecco, tra SP e piccoli, anche a livello di carta d'identità, passa veramente tanto tempo. Quindi passa veramente tanto. quindi.
1: Io adesso, ragazzi, apro voglio, io voglio sapere cosa ha fatto Roberto Piccoli.
0: Ma io no, ma io non gli, guarda, io è da quando è arrivato che comunque dico che a me è un giocatore che voglio sempre in squadra a livello di caratteristiche, uno che voglio sempre in squadra. Ma io credo che quelle caratteristiche lì si possano trovare anche meno soldi. È quello che ti dico. È quello che ti, che però, sto provando a farti capire. Che per me quelle caratteristiche lì le puoi trovare anche in un giocatore che costa un po' meno e che magari sia anche un po' più futuribile. Poi è sempre una mia opinione, quindi...
1: Vabbè, adesso hai Enem, è futuribile Enem, no?
0: Beh, sperando che...
1: Hai tre attaccanti con fisicità simili.
0: È che Enem non so quanto giocherà. È quello che comunque...
1: Ho capito, cioè, non è che non voglio dire perché... due domeniche fa è entrato, no?
0: È entrato, ma io spero che giochi. Io vorrei vederlo titolare, quindi figurati.
1: Adesso,
0: parli con uno che vorrebbe,
1: aspetta,
0: che giocasse
1: da
0: titolare.
1: C'è anche da dire che Palladino, ripeto, li ha allenati 5 giorni, adesso ha 3 settimane dove, nonostante
0: sì, sì, certo,
1: con le nazionali,
0: certo,
1: a Casteldebole vedrà sti benedetti ragazzi,
0: certo,
1: che livello hanno, che qualità hanno, perché posso dirti, secondo me anche lui non sa nemmeno chi sia Enem, cioè lo starà imparando a conoscere adesso.
0: No, ma sicuramente. Andiamo in pausa.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Bologna.
1: Domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
1: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 18:43, lui è peggio di me, Frank Loreti, Simone Onestini insieme a voi al 366-402-4022. Andiamo su tutti i vostri messaggi perché sono veramente tanti. Dovbyk è un diritto di riscatto e comunque non è vecchio, puoi lasciarlo lì. Piccoli è ancora giovane, non giovanissimo, e i 20 sono solamente con i bonus, quindi vuol dire che fa una bella stagione e diventa futuribile ancora, o ancora aumentare il valore se paghi 20, scrive Massimo. Io non lo so, cioè se Piccoli fa 12 gol, non so quanto valore può assumere.
16: Secondo te la vita dei calciatori oggi si è allungata come età o si è accorciata?
15: Si è accorciata.
16: Cioè, secondo te adesso i calciatori smettono di giocare prima rispetto al passato?
15: Secondo me sì, dipende dal calciatore poi, okay. Però secondo me si è accorciata.
16: Ok, perché stavo pensando a quanti bomber del passato hanno esordito in Serie A anche a 25, 26, 27 anni e poi magari sono rimasti ad alti livelli fino a 32, 33, 34, e ce ne sono degli esempi di giocatori che
15: certo
16: sono arrivati, no? Dopo,
15: certo.
16: Quindi secondo me Piccoli è ancora un profilo interessante. Cioè, se avessi avuto 30 anni ti avrei detto 20 milioni per un giocatore di 30 anni con quel rendimento lì, non lo so, ma a 25 anni con giocando in squadre non eccelse oggettivamente, perché ha giocato nel Lecce, perché ha giocato comunque nel Cagliari, cioè squadre normali, ha fatto comunque sempre discretamente, dove è andato è andato, è stato comunque apprezzato.
0: Io 20 milioni non li pago per piccoli. Oh,
16: beh, ho capito.
0: È una mia opinione.
16: No, meno male che
0: pur stimando il giocatore, ma 20 milioni per me sono troppi.
16: Buonasera a tutti, forse sarò ripetitivo, ma il mercato c'è stato e hanno speso, ma come dice Frank si sono spesi male e ora con il cambio dell'allenatore in modulo si nota ancora di più. Buona serata, Bologna Bar Sport. Oh, posto.
0: Sì, io sono d'accordo.
16: Abbiamo anche
0: Fabrizio mi dice in, ovviamente con tono polemico e ironico, di propormi come direttore sportivo a me. Ciao Loreti, anzi caro Loreti, proponiti come direttore sportivo. No, non mi propongo come direttore sportivo, perché non ne sarei in grado. Io ti sto portando a te come ai nostri amici a casa che ci ascoltano una riflessione che ribadisco in continuazione, perché dato che sappiamo che questo deve essere un calcio autosostenibile, alcune cose non quagliano, ecco, come si dice in maniera veloce, non coincidono, perché se siamo autosostenibili non possiamo avere un monte ingaggi superiore a tante altre squadre del nostro campionato se siamo autosostenibili, tipo il Como, per fare un esempio, tipo il Como. Non possiamo prendere piccoli a 20 milioni se vogliamo essere autosostenibili, secondo me. Fare un altro esempio. Giocatori futuribili comprati dal Bologna in questa sessione di mercato, Amondarain, speriamo che lo sia e lo sarà, e Enem, anche lui speriamo che lo sia e lo sarà.
16: Anche Alassane, giovane.
0: Sì, in 2002 io non so se effettivamente sarà particolarmente futuribile, però questo è una mia opinione, anche questa basata su due partite in cui l'ho visto giocare. Non mi ha fatto una grande impressione, devo dire. Anche lì occupare lo slot da extracomunitario, il secondo slot da extracomunitario per il cambio del terzino sinistro, insomma, è una scelta che io personalmente non avrei fatto. Poi speriamo che il giocatore venga fuori. Fino ad ora le sue due partite sono state per me non da ricordare, ecco.
16: Ma sì, abbiamo visto poco secondo me. Comunque.
0: Sì, beh, indubbiamente.
16: Ciao a tutti, si chiamerà Abbasso la carota.
0: No. Sei lontano, Guisto. sei lontano.
16: Allora, Caccavo, zero partite giocate, dice Davide.
0: Alla Juve Stabia, dici Davide.
16: Non ha mai giocato? Ma a me sembrava che invece avesse fatto. Prova a verificare questa cosa. Magari Davide hai ragione tu, però.
0: Vado a vedere subito.
16: Ciao Frank, io penso che qualsiasi giocatore andrebbe da Gasperini o Fabregas. Trovarne uno che è peggiorato con loro si fa la conta. Forse Morata, ma era da anni in declino. Vabbè, ha avuto anche i suoi problemi personali, Morata. Il Gasp fa andare bene, pure Malen, che in Premier e in Nazionale non bene. Steve 72. Beh, guarda, Steve. Vero che Fabregas e Gasperini valorizzano e fanno iper performare i giocatori, e però Malen, ragazzi, ci abbiamo sbattuto contro sia in Champions che in Europa League.
0: No, Malen è fortissimo.
16: È sempre stato devastante, quindi.
0: Poi Gasperini è ovviamente chiaro a tutti che sia un allenatore che migliora molto i suoi calciatori. Questo
16: ecco,
0: è.
16: Ecco, vedi, Malen quanti anni ha?
0: Malen è un 96.
16: Ecco, futuribuliano, io l'avrei preso subito.
0: Vabbè, però
16: e l'abbiamo visto sia a voi.
0: Parliamo di un livello molto molto alto.
16: Ho capito, ci abbiamo giocato contro 5 partite in
0: 99
16: anni.
0: Perdonami. 99.
16: Ci abbiamo giocato 5 partite contro in 2 anni. Sei d'accordo? No, meno, 4? Abbiamo giocato contro l'Aston Villa, che c'era già Malen in Champions, mi pare. Ci abbiamo giocato in Europa League. Poi dopo lui è passato alla Roma, ci abbiamo giocato contro con la Roma. Credo che in un anno e mezzo ci abbiamo giocato 3 volte. L'abbiamo visto 3 volte noi prima che... No?
0: Mi sa no, di più, perché abbiamo giocato con la Roma 2 volte.
15: tre volte.
16: Io dicevo prima che arrivasse alla Roma.
15: Cioè prima della Roma ci abbiamo giocato due volte.
16: Due volte, la Aston Villa, capisci? I giocatori forti nel calcio d'oggi costano troppo per club come il Bologna. Anche i giovani costano troppo. 20 milioni di oggi sono i 5 miliardi degli anni 90. E quando arrivano i giocatori forti, arrivano con formule estrose o in prestito, dice Giovanni.
15: Sì. Per quello che devi andare a prenderli quando sono molto giovani e fare delle scommesse. È tutto qua. No, Tommaso, no, non è questo il clima mio.
16: Bello, però, questo è il clima mio. Bravo, Tommaso.
15: È bello, questo,
16: sì, questo è da podio, comunque. Ce n'è una anche questo. Ciao, ragazzi, io non ho cugini. Andrea da Bologna.
15: È che sono troppo polemici. Non è in stile Nettuno Bologna 1, soprattutto per un settimanale. Per un settimanale su una delle squadre. Capito?
16: No, ma è bellissimo perché col fatto che comunque. Qua no, ci siamo un po' di bianco-neri, un po' bianco-blu, cioè un fritto misto, capito?
15: Sì.
16: E il fatto che siamo la radio ufficiale di entrambe le compagini.
15: Questo non lo leggiamo, ma non è quello, caro amico, che c'hai scritto. Poi 20 milioni non sono piccoli. Comunque sotto i 20 milioni un attaccante di Serie A italiano di 25 anni ha già navigato, non lo trovi, può fare meglio di Castro, anche perché lo trovo meno sulla manovra ma più bomber. E aggiunge un'altra cosa per la cabala, scrive sempre Jonathan. Ma io, Jonathan, e anche te, Simo, per me non è il discorso che non lo trovi se italiano. Ragazzi, 20 milioni per piccoli per me sono troppi, questo è quello che penso io. Il Bologna, per me, se vuole fare un calcio autosostenibile, deve andare su giocatori che costano un po' meno e crescerli all'interno del proprio club. È quello, scommettere sul loro talento in futuro, scommettere sul loro futuro.
16: Basta. Adesso intanto ne hai già due in rosa che se entrano nelle rotazioni, che sono Libra e Pessina, sui quali puoi scommettere, no?
15: Ah, speriamo. Speriamo di sì.
16: Sono lì, se no li davano in prestito.
15: No, speriamo di sì.
16: Prima di dare un giudizio a questo mercato, bisogna che valutiamo la fine del campionato. Stefano da Castelfranco. Oddio, sì, però io mi permetto di dire, Stefano, che magari potremmo farlo anche già tra 10-12 partite.
15: Sì, no? Ma infatti, guarda, qua sì, io poi valuto la strategia prevalentemente. Poi alcuni giocatori li conosco perché sono giocatori che sono qua da anni. Per quando una squadra compra un giocatore, per me va valutato anche l'operazione, non solamente il giocatore che viene a giocare nel Bologna o in un'altra squadra. Cioè, per me Gonçalo Ramos del Milan è un giocatore forte, per me è un attaccante forte, ma è un giocatore che non si può pagare in nessun universo 75 milioni di euro. Quindi l'operazione è sbagliata per me.
16: Ho capito io, però se l'hanno pagato così probabilmente, cioè, voglio dire, no? Anch'io non avrei speso quei 75 milioni, però probabilmente il mercato di quelle squadre lì porta a quel tipo di investimento.
15: No, ma va bene, per me è un'operazione sbagliata. 75 milioni per me non sono da un giocatore che negli ultimi due anni gioca, non gioca, che fa pochi gol, che ha fatto pochi gol perché non ha giocato praticamente niente. Per me non esiste pagare un giocatore così 75 milioni.
16: Qui c'è un messaggio polemico per te.
15: Certo che
16: Frank,
15: leggiamo.
16: Frank parla come se giocasse a Football Manager.
15: Perfetto.
16: Rispondi.
15: Ah, io come rispondo? Io a Football Manager non ci ho neanche mai giocato. Quindi figurati.
16: Pensa un po'. Il nostro amico però non si è firmato. Firmati, così la prossima volta Frank poi ti può anche.
15: No, vabbè, ma ognuno poi è libero di scrivermi quello che vuole, come, cioè, se non mi insultano, ovviamente, questo non è assolutamente.
16: No, per quello si rivolgono a me per gli insulti. È stato fatto proprio l'anno della Champions, non riproponendo lo schema di acquistare giovani di buona prospettiva, quindi viene dalla tua, ma si è un po' preferito costruire una squadra che assicurasse una buona figura sul palco europeo. D'altro canto, però, ho visto che in questi ultimi anni si è investito tanto nel settore giovanile e da lì stanno già iniziando ad arrivare i frutti. Forse si poteva magari bilanciare un po' meglio il tutto. Credo che l'anno della verità potrà essere il prossimo. Questo lo vedo davvero di transizione. Filippo Castelmaggiore. Io, guarda, questo qua io veramente farei una gigantografia e l'attaccherei a quella parete là. Grazie, Filippo.
15: Ah beh, io lo dico da tanto tempo che l'errore è stato il mercato post Champions, cioè che gli errori sono partiti da quel mercato lì. Poi sul settore giovanile, sicuramente meno male che stiamo investendo e pare che lo stiamo facendo andando bene all'interno del settore giovanile, perché per me gli investimenti sulla prima squadra sono stati un po' strani, ecco, strategicamente non proprio capiti, almeno da parte mia.
16: Basta dire che siamo scarsi, qualche partenza col piede sbagliato non è la prima né l'ultima volta che accade, tra qualche settimana saranno in parecchi a cambiare opinione ed asserire: l'avevo detto io che eravamo forti, li asfaltiamo tutti, forza Bologna sempre, Massimo da San Giorgio.
15: Da me una cosa del genere non verrà mai detta, cioè io non avrò mai detto, però, non dirò mai siamo forti, l'avevo detto, questo non c'è dubbio.
16: No, però io non ho nemmeno mai detto che siamo scarsi, oggettivamente.
15: Nemmeno io ho detto che siamo scarsi.
16: Beh, insomma, te ogni tanto ce l'hai.
15: Io non ho detto che siamo scarsi.
16: Frank, dimmi un giocatore con le caratteristiche di piccoli ma più giovane che costi meno. Non sono un suo estimatore, ma il mercato delle punte è folle. Christian
15: Amiciaka del Rosenborg, per esempio.
16: Come si dice?
15: Ciaca. Per esempio,
16: nazionalità?
15: Algerina.
16: Vabbè, ragazzi, andate a cercarlo. Io non so.
15: Andare a vederlo. Bel giocatore, secondo me.
16: Buonasera, domenica allo stadio ho visto il Bologna di Palladino, mi sono piaciuti Teat, Piccoli, Elland, che quando è uscito abbiamo sofferto molto dalla sua parte, mi ha impressionato l'abnegazione e il modo di Piccoli, ma 20 milioni sono tanti. Bowie,
15: ecco un altro per esempio.
16: Del Sassuolo, buon prospetto, pagato mi pare circa 10-11 milioni,
15: esattamente.
16: Saluti Massimo.
15: Bowie mi pare che sia un giocatore con caratteristiche piuttosto simili a Piccoli e che il Sassuolo ha comprato a 10 milioni in meno e ha un anno in meno di Piccoli. Insomma.
16: Sì. L'acquisto di Piccoli a 20 è uno scambio di favori per Fabian a 15-17. Simone.
15: Fabian non è 15-17 comunque.
16: Ah beh, quanto è andato Fabian?
15: 15.
16: Ah, e tu? Io la penso così anch'io. L'importante è che Caccamo sia felice.
15: Caccavo.
16: È Caccavo con la V. Che bello però. Allora, ciao ragazzi, Francesco di Bazzano. Ma cosa ne pensate della scelta su Elazuzzi come pietra d'angolo? Negli ultimi due anni si è fermato 7 volte. Come si fa a pensare che non sia altamente rischioso puntare su un giocatore così senza tenere Freuler? Per me la società ha visto l'opportunità di risparmiare dando colpa al mister se andava male. Beh, allora, Freuler non voleva rimanere lui, dico bene?
15: No.
16: Non voleva rinnovare?
15: No, da come la so io è lo staff che ha... cioè comunque è il mister che... era abbastanza convinto di andare con Elazuzzi e Moro. Secondo me quello è un errore del mister. E secondo me la società...
16: Ma io avevo capito che lui non aveva voluto rinnovare prima.
15: Però dopo le cose sono un po' cambiate. Da come la so io, poi è chiaro che qua magari non la possiamo sapere fino in fondo. Da quello che so io, lui aveva dato disponibilità a un certo momento di rimanere al Bologna.
16: Guarda che qua c'è Davide che dice... Il titolo potrebbe essere "Noi facciamo altre crociere".
15: Davide, lo scopri insieme a tutti gli altri tra pochissimo, perché noi dobbiamo chiudere assolutamente oggi in grandissimo, in orario puntualissimo.
16: Ma mancano 10 secondi.
15: No, lo dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani alle 18. Domani alle 18, lui è peggio di me, Simone Onestini, Frank Loretti. Ciao, state qui su Nettuno Bologna 1.
16: Ciao.
15: Buona serata.
17: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
18: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno you can eat nostrano?
19: Sì, mi devi credere.
18: Lunedì?
19: All you can eat di crescentine.
18: Ah, bene. Martedì?
19: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle.
18: Tutto illimitato?
19: Sì.
18: Mercoledì?
19: All you can eat di carne alla griglia.
18: Giovedì?
19: Tomahawk.
18: Illimitato?
19: Sì.
18: Prenotare subito.
20: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
21: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 18:59.
1: 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
23: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
25: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
26: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
27: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
28: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
27: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
28: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
27: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
29: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
32: Sono le 19 e 3 minuti.
33: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
34: L'Italia resta sotto la procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. L'Istat ha infatti fissato il deficit PIL 2025 al 3,1%, cioè oltre i limiti di Bruxelles. Rammarico da parte del governo, che ora avrà meno flessibilità per la manovra di bilancio. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha ribadito però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Per le opposizioni il governo ha fallito nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza invece critica i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via da oggi il bonus colonnine fino al 31 gennaio. 1.500 euro per ogni privato, 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Infine le borse. Piazza Affari chiude in calo di 0,5 punto percentuale e sale lo spread a 89 punti. Calano i prezzi del greggio sui mercati internazionali. È tutto da Nicola De Muro.
33: Nettuno Bologna 1.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
33: Questo programma è presentato da...
0: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
6: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
7: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
6: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
8: Nettuno Bologna 1, via San Felice 103, il settimanale della Fortitudo Pallacanestro, con Luca Bolognesi e Ale Di Bari.

Via San Felice 103. Bella e suggestiva l'idea di Simone Barbuti, il creator di Radio Nettuno Bologna 1, per il varo di questo nuovo appuntamento bianco-blu. Via San Felice 103 per noi che qualche capello bianco lo abbiamo fatto, un po' come per i ragazzi della Via Pal, della famosa canzone di Celentano, ovvero simbolo di solidarietà, coraggio, senso del dovere, quindi di identità e spirito di appartenenza, quello che identifica la fede fortitudo e che cercheremo di raccontarvi con parole ed emozioni durante questo appuntamento del martedì. Io la conobbi a 10 anni via San Felice 103 per colpa di un tonno. Alco. Sullo scuolobus lo sparuto gruppo di fortitudini che si fronteggiava con gli altri aveva bisogno di rinforzi. La ragazzina che li capeggiava venne da me e con fare intimidatorio mi disse: tu che stai sempre zitto, da oggi stai con noi dell'alco. Io, pensando al tonno che avevo mangiato qualche volta, dissi sì, senza capire a cosa si riferisse. E ignaro che stavo firmando la mia condanna alla sofferenza, ma anche a una passione che ti fortifica dentro e non ha uguali. A casa chiese a mio padre perché dovevo tifare per un tonno, non sapevo che sport fosse il basket. Mi spiegò, mi portò il giorno dopo in San Felice 103. Erano gli ultimi mesi di Gary Baron Shull, il mito dello spirito fortitudo a Bologna. Fu amore a prima vista. Sono passati 53 anni. Di gioie poche, ma molto più forti e vissute, dei magoni che sono diventati forza per crederci ancora di più. Non abbiamo mai vinto un cazzo del resto, no? Ma fortunatamente poi qualcosina è arrivata, grazie a Giorgio Seragnoli. Poi conobbi Paolo Croci, una sorta di mio padrino a cui devo molto, se ho iniziato la mia carriera professionale nel basket e nel giornalismo. Le figlie Monica e Barbara e Piero Mazza e la sua mitica compagna Nadia, figure storiche del tifo fortitudino dell'epoca. E iniziarono le trasferte ovunque. La prima, gli spareggi per la retrocessione in B a Genova. E bifu! Se il buongiorno si vede dal mattino avrei dovuto capire. Fortuna che grazie ad uno dei padri storici, bianco-blu, Giancarlo Tesini, inventarono la A2. E per ribadire il concetto, poco dopo venne Genova e la maledetta finale di Korac, meglio dire un furto con scasso. Ecco, venendo all'oggi, la vittoria più bella della nuova governance di Matteo Gentilini, cui dobbiamo molto se la F è uscita da nuove angosce, e Rossano Guerri è proprio aver riportato l'Aquila a casa sua, via San Felice 103. Matteo mi ricorda per passione purissima e vera, per la stessa generosità e irruenza positiva che avevano loro, due grandissimi della nostra storia. Armandone Caselli, vicepresidente degli anni 80.

famoso. Lo ha dimostrato con una salvezza all'ultimo coltello. Questo è un campionato in cui non sottovalutare nessuno, più che mai, specie all'inizio. E se devi fare i conti con qualche accidente, qualcuno noto magari su questi schermi, anzi su queste panchine, si era lamentato che la sfortuna quest'anno non si fosse accanita contro la F, ma sul perché accadeva prima magari si dovrebbe fare anche qualche domanda, ed eccolo accontentato. Ma Coscavina e i suoi ragazzi hanno le spalle larghe. A proposito di Ruvo, ci sentiamo molto vicini idealmente e spiritualmente ai pugliesi per aver saputo dire no al potere dei soldi, anche se in questo caso la Virtus Roma era a sua volta vittima dell'arrivo dal nulla di due franchigie in città e paracadutate in una Serie A così, senza mai giocare. Al basket, che premia la spesso presunta opulenza invece del merito sportivo. Ed ora palla Alessandro Di Bari, figlioccio anche della mia squadra di Basket Magazine, e Luca Bolognesi. Seguiteli, non ve ne pentirete, vi divertirete. In bocca al lupo, Flat Service Fortitudo, e buon Via San Felice 103 a tutti, dal vostro Puggio.

0: Avete sentito la voce di Leo Vicari, amici di Nettuno Bologna 1, su uno scritto del Pungio che aprirà ogni puntata di Via San Felice 103, la nuova trasmissione di Nettuno Bologna 1 dedicata alla stagione, alla squadra dai colori bianco-blu, la Fortitudo Flat Service Bologna. Ci saremo, oltre al punto del Pungio, ci saremo io, Alessandro Ibari e Luca Bolognesi, che è in collegamento. Ciao Luca, come va?
1: Ciao a tutti, va bene, insomma, chiaramente va meglio quando si vince, però siamo carichi per l'inizio, diciamo, vero del campionato.
0: Ecco, esatto, perché partiamo subito da quello che è stato venerdì scorso, la sconfitta contro Cividale in semifinale di Supercoppa. Luca, è arrivata dopo una pre-season molto positiva per quelli che sono stati i risultati, poi arriveremo anche a quella pre-season, perché di fatto sappiamo benissimo che poi il risultato di per sé, quando si parla appunto dell'avvicinamento al campionato, conta il giusto, conta più quello che si vede effettivamente sul campo. Quindi ti chiedo un po' come hai visto questa F venerdì, visto che eravamo lì a Ravenna al Palà di André. Tu l'hai commentata la partita, ci tengo a ricordarlo, la voce di Luca Bolognesi la sentirete per tutta la stagione, visto che è il radiocronista su Nettuno Bologna 1. Sentirete purtroppo per voi anche me nei pre-partita, negli intervalli e nei post, però Luca, torno alla domanda: come hai visto questa F contro Cividale?
1: Ma a tratti bene, che è quello che si era visto un po' nel corso della prestagione, e poi un po' quello che avevamo già intravisto nelle amichevoli precedenti, che però magari avevamo giustificato più come roster corto per le assenze per infortuni. In realtà poi, anche recuperati i giocatori, è una squadra che ha dato l'idea di avere un po' di fiato corto, forse anche a causa dei carichi di pranzi, sicuramente principalmente a causa dei carichi di preparazione, e quindi alla fine una partita che per un motivo o per l'altro, un po' magari per qualche fischio non amico a Cividale, però proprio il metro arbitrale che è stato molto fiscale ha favorito la Gesteco nel primo tempo. Alla fine gli altri sono rimasti a contatto, mai domi, neanche quando sono finiti a meno 11. La Fortitudo ha avuto il demerito di non uccidere la partita quando stava giocando meglio, e poi si è ritrovata tirata in mezzo in un finale punto a punto, dove appunto sono mancate energie fisiche e poi di conseguenza anche mentali.
0: Esatto, mi ricordo tanti errori, li ha citati anche Demis Cavina in conferenza stampa, errori da sotto, errori banali che poi in una partita tirata punto a punto, che si conclude appunto all'overtime, è chiaro che poi contano e non poco. Io ricordo a tutti gli ascoltatori che potete commentare con noi, potete scriverci al 366 402 40 22, così interagiamo anche su quella che sarà tutta la stagione che ci accompagnerà da qui in avanti. Luca, io vado su un po' sui singoli, perché chiaramente ci sono stati alcuni giocatori positivi, alcuni un po' più in ombra. Parto da quello che in realtà, dal mio punto di vista, anche in preciso

0: nonostante alcuni numeri buoni, ha fatto per ora un po' fatica, che è Morris. È arrivato quest'estate l'americano, in pompa magna, è chiaramente un giocatore a cui la Fortitudo si affiderà tanto, soprattutto con Stazzonelli ai box. Quindi ti chiedo, lui comunque ha chiuso con un ventello, però diciamo che la sua prestazione ancora una volta si è sempre, io nel post partita l'avevo definita quantità ma non qualità, cioè bene ma non benissimo, manca ancora qualcosa, e poi anche lui la lucidità un po' nel finale è mancata.
1: Io sono dell'idea, sono un amante dei numeri nel basket, in generale nello sport, però sono anche fedele all'idea che i numeri non spiegano tutto. E certo, la prestazione di Morris è un po' la definizione di questo, perché uno va a vedere e dice 20 punti, miglior realizzatore, insomma, dovrebbe essere stata una prestazione positiva. Lo è stato perché era stato il trascinatore della fuga del terzo quarto, poi però sono venuti un po' fuori forse dei limiti, speriamo che non sia così, ma dei limiti magari caratteriali a livello di leadership, nel senso che lui si è voluto prendere responsabilità nel finale, ma l'ha fatto con poca attenzione, soprattutto la palla persa che ha girato un po' l'inerzia della partita, perché comunque la Fortitudo anche con le difficoltà era riuscita comunque a riportarsi avanti di due possessi nell'ultimo minuto e palla in mano, e Morris l'è fatta strappare dalle mani proprio con un errore di disattenzione dal più giovane in campo, e quindi esatto, un errore abbastanza banale. E poi c'è quello nel supplementare, ovvero il quinto fallo, abbastanza stupido, quindi sicuramente dal punto di vista mentale deve migliorare, si migliora sbagliando, e quindi meglio che questi errori siano arrivati in un punto a punto, in un trofeo che interessava, però che non valeva ancora due punti per il campionato.
0: Sì, esatto, questo è proprio il momento in cui si può ancora sbagliare, è chiaro, come hai giustamente sottolineato tu, si parla comunque di partite ufficiali, però sempre pre-season è, e quindi sarà importante quello che partirà invece da domenica prossima, lo ricordiamo alle 17 al Paladozza contro Ruvo di Puglia. Luca, io vado un attimo, prima di tornare sulla F, vado un attimo sugli avversari, perché comunque Cividale sulla carta forse non sembrava più quella, la squadra degli ultimi anni, perché comunque si è rinnovata in quello che era il suo core, i suoi pilastri, perché l'anno scorso abbiamo visto lasciare Cividale Francesco Ferrari, che si è accasato qui a Bologna, sponda Virtus, in estate sono partiti Leonardo Marangone, Eugenio Rota, quindi dei pilastri degli ultimi anni di Cividale, però Stefano Pilastrini ancora con la sua enorme conoscenza della pallacanestro è riuscito a costruire in realtà, per quello che si è visto, quindi la valutazione è sempre limitata a quella che è la pre-season e la Supercoppa, però Cividale ancora sembra essere una squadra scomoda.
1: Cividale ha lanciato giocatori un po' tutti gli anni, quindi ci stava, diciamo, prima di vedere la Supercoppa, la considerazione di squadra rinnovata, tutta da scoprire, anche un po' la narrazione che piaceva a Pilastrini, questa è stata assolutamente efficace. Però io ricordo anche, perché in quell'anno seguivo, lavoravo per il Basket Ravenna, che è retrocesso, l'anno in cui Cividale era salito in Serie A2, era considerata sulla carta inizio campionato la squadra forse più debole del campionato, perché aveva confermato in blocco i giocatori che avevano portato alla promozione aggiungendo un paio di stranieri sconosciuti, e si diceva vabbè, questi sono in pole position per tornare giù, e invece furono la sorpresa del campionato. Quindi tutti gli anni è un sistema che funziona, un ambiente in cui si lavora bene, soprattutto per i giovani, non c'è pressione, e quindi sono le classiche situazioni in cui vengono spesso fuori le sorprese. Adesso anche loro si dovranno confermare sicuramente in campionato con qualche pressione in più, perché è facile arrivare, tra virgolette, appunto da sorpresa e senza pressioni, e fare partite anche da percentuali altissime, perché in finale abbiamo visto Ferrari, fratello, anche lui tra l'altro ex Ravenna, fare percentuali da tre che non pensavo fossero mai nelle sue corde, quindi chiaramente si dovranno confermare. Però sono una squadra che è la classica mina vagante, possono venire a vincere a Bologna e poi magari perdere in casa con l'ultimo in classifica, come sempre le squadre giovani, secondo me.
0: Certo, certo. Io vi ricordo comunque, amici di Nettuno Bologna 1, che tra poco in diretta avremo Tommaso Guariglia, potete interagire con noi, lo vedete tra l'altro in sovraimpressione sia il numero sia il nostro ospite al canale, se ci seguite in TV, sul canale 93 del Digitale Terrestre. Noi però andiamo un attimo in pausa e torniamo tra pochissimo.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Eccoci tornati su Nettuno Bologna 1. Avremo tra pochissimo Tommaso Guariglia, mentre aspettiamo il nostro ospite. Luca, io torno sulla Fortitudo in questa brevissima pausa che abbiamo avuto, e ti chiedo un po' invece un altro, chiaramente l'altro straniero su cui la F farà tanto affidamento è Paulius Sorokas. La scorsa stagione è stato fondamentale per la Flat Service, il rinnovo biennale in estate anche è stato annunciato chiaramente in maniera importante, perché si tratta chiaramente di un rinnovo veramente che sposta per il campionato di Serie A 2. Anche lui arrivava dalla manifestazione 3 contro 3 di Europe Cup con la sua Lituania, però ecco, anche lui è un pochino mancato, si è preso poche responsabilità, da questo punto di vista va sottolineato anche questo, posto che comunque la F la impareremo a conoscere meglio, ma per quello che si è visto nelle amichevoli, anche sulla carta, è una squadra che può condividere responsabilità, perché ha giocatori sia dei veterani, sia dei giocatori con discrete qualità, quindi le responsabilità saranno più condivise magari quest'anno, però diciamo che in semifinale Paulius Sorokas è stato un po' in ombra.
1: Ricordiamo che l'anno scorso doppia doppia di media, quasi 17 punti e quasi 11 rimbalzi, miglior giocatore della 2 in questa caratteristica, ma soprattutto io mi ero segnato gli oltre 33 minuti di utilizzo medio che aveva nella scorsa stagione, perché i minuti sono stati confermati, perché ha giocato comunque 32 minuti, c'è il supplementare di mezzo chiaramente per la Supercoppa, però i minuti li ha avuti. Però quello che è il cosiddetto usage nel basket, si usa come termine nel basket americano, è una statistica che la 2 non fornisce, però diciamo il peso che ha, quante volte la palla passa dalle mani di un giocatore nella metà campo offensiva, l'impressione è stata che sia stato molto minore per lui, che tra l'altro è stato anche molto efficiente, perché comunque ha tirato 5 su 6 da 2, alla fine 11 punti. Però ecco, appunto, mi sarei aspettato di vedere lui giocarsi i possessi decisivi. È chiaro che da un certo punto di vista non è un giocatore prettamente di uno contro uno, quindi non gli si può neanche chiedere di creare magari dal palleggio, non è il suo modo di giocare. Un
0: quello giocatore che ce lo si aspetta un po' più da Morris, diciamo, che è Morris, più nel suo,
1: esatto,
0: ruolo.
1: È un giocatore più da ricezione dinamica, che capace di mantenere quasi sempre il vantaggio, l'ha fatto molto bene anche con degli extra pass sotto canestro, poi ha sbagliato un canestro da sotto molto facile nel finale. È sembrato un pelo indietro di preparazione a me, soprattutto forse il 3 contro 3 ha pesato in questo.
0: Sì, lì tante partite ravvicinate ha giocato.
1: Sì, esatto, e lui è un giocatore molto atletico, se viene a mancare quello è anche tecnico, però non è che, appunto, non è giocatore di post basso per cui potevi dire lo isoliamo spalle canestro contro Berti, no, in questa situazione. Quindi ci sta che sia stato un po' penalizzato, ma non sono, diciamo che il livello di allarme per la prestazione di Sorokas da parte mia è minimo, perché
0: no,
1: è un giocatore che abbiamo visto in Italia in tutte le salse e sappiamo quello che dà. Il suo, secondo me, il suo, soprattutto il suo pregio più grosso, che sono quei giocatori che non è che una sera danno 1000, una sera ti danno 0, ma hai un contributo base costante che c'è sempre.
0: Certo, certo. Allora, io vedo che abbiamo il nostro ospite già collegato, ma abbiamo un attimo col mini spot, quindi torniamo subito e poi ci sarà Tommaso Guariglia con noi.
3: Questo programma è presentato da Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
4: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
5: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
6: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
5: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Via San Felice 103. Go!
0: Eccoci tornati, amici di Nettuno Bologna 1, con Via San Felice 103, il programma dedicato alla Fortitudo Flat Service Bologna, esatto, che è partito proprio oggi e vi accompagnerà per tutto il corso della stagione con me Alessandro Ibari e con Luca Bolognesi. Abbiamo in collegamento Tommaso Guariglia, quindi un saluto. Ciao Tommaso, come va?
8: Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sì, tutto bene, un piacere essere con voi stasera.
0: Bene, bene, grazie. Allora, io parto subito da quello con cui siamo partiti anche con Luca, cioè la partita di venerdì contro Cividale. Non è andata probabilmente come vi aspettavate, quindi ti chiedo un po' come ne siete usciti, qual è stato lo step dopo per, diciamo, resettare, perché chiaramente già domenica tornerete in campo per la prima partita che conta davvero, perché inizia il campionato.
8: Sì, è chiaro, ovviamente c'è un po' di rammarico per il risultato finale della partita che abbiamo giocato venerdì. La Supercoppa si può considerare quella coppa intermedia tra la fine della pre-season e l'inizio del campionato. Ovviamente tutti arrivano lì per voler vincere, alzare la coppa. Noi, ripeto, con un po' di rammarico abbiamo perso la partita con Cividale dopo che eravamo riusciti, cioè era stato possibile, insomma, dominare da parte nostra la partita per i lunghi tratti. Non siamo stati in grado di ammazzarla, ecco, come si vuol dire. E quindi usciamo da questa esperienza sicuramente con l'insegnamento che contro queste squadre qua che giocano così bene, che si conoscono da tanto tempo, c'è la necessità di mettere le mani sulla partita quando per l'appunto la partita è dalla tua parte. In questo momento dove la pre-season è finita, noi siamo usciti da ogni vittoria e da ogni sconfitta con un insegnamento. Abbiamo fatto tesoro della sconfitta di Ravenna contro Cividale e siamo tornati in palestra con la giusta carica, ecco, per l'inizio del campionato che per l'appunto domenica ci vedrà in casa contro Ruvo di Puglia.
0: Luca, vai tu con la prossima?
1: Sì, assolutamente. No, a proposito della partita, io come spunto ho visto un po' la squadra che giustamente, come hai detto tu, non ha valorizzato al meglio i propri momenti positivi, che sono stati tanti, anche appunto a causa di qualche problema di falli, insomma, qualche situazione contingente. Però è sembrato un po' mancare un minimo di intensità nel finale, anche di lucidità, proprio per questione di fatica. I carichi della pre-season in questo tipo di competizione che arriva appunto prima delle vere gare ufficiali, quanto può infastidire, diciamo, avere un carico sulle gambe?
8: Ma sicuramente per noi è stata una pre-season fatta di tanto tanto lavoro in palestra, tante partite, tanti match, abbiamo giocato 8 amichevoli, comunque in un tempo abbastanza ristretto, perché noi abbiamo, se non ricordo male, giocato la prima partita il 19 agosto contro Montecatini e poi si sono susseguite praticamente a cadenza di ogni 2-3 giorni altre amichevoli. Siamo stati in ritiro, c'è stata una settimana dove abbiamo giocato venerdì, mercoledì e sabato con tre squadre di Serie A, quindi sicuramente è stata una pre-season dove abbiamo lavorato tanto. Poi, insomma, secondo me non bisogna guardare solo esclusivamente l'ultimo quarto, dove sì, probabilmente siamo andati un po' in deficit sotto il punto di vista fisico. Non lo so quale può essere la ragione per la quale poi loro sono stati bravi a riprenderci. Ma la verità è che noi a metà terzo quarto eravamo stati molto bravi a costruire un vantaggio che andava sicuramente capitalizzato, e invece siamo stati un po' superficiali in alcuni casi e abbiamo permesso a Cividale di rientrare dentro la partita.
0: E dicevi prima con una pre-season che è partita e con tanto lavoro in palestra, nonostante insomma l'ultima magari non è finita nel migliore dei modi, però ecco, le altre partite sono andate molto bene, quindi ti chiedo un po' il tuo bilancio in generale sulla pre-season, anche sul lavoro in palestra, una squadra nuova, sia per te ma anche per tanti compagni che sono arrivati, quindi ti chiedo un po' ecco il bilancio su questa pre-season.
8: Ma se vogliamo guardare prettamente i risultati, sicuramente una pre-season positiva, ma la realtà dei fatti è che io considero questa pre-season positiva perché abbiamo, oltre ad aver costruito e aver secondo me espresso bene le idee del coach, abbiamo costruito secondo me un gruppo che sta bene dentro e fuori dal campo, che arriva tutti i giorni all'allenamento con il sorriso, che ha voglia di sudare insieme. Lo stiamo facendo dal 10 agosto, secondo me siamo stati bravi, e l'avevo detto anche nella mia presentazione di qualche settimana fa, ad ottenere dei risultati importanti anche contro squadre di A1, in amichevoli di prestigio. Ovviamente, come dicevo prima, ritornando alla prima domanda, c'è un po' di rammarico, perché dopo aver vinto comunque in pre-season contro Tortona, contro Trento, contro Trieste, dopo aver giocato amichevoli contro le, in teoria, pari livello di A2, con Livorno, con Pistoia, siamo andati lì e speravamo insomma sicuramente di tornare a casa con un risultato diverso. Però questa secondo me è stata una pre-season molto positiva per tutto ciò che c'è stato fuori dal campo. Ripeto, il nostro è un gruppo che sta secondo me molto bene insieme, sia dentro che fuori dal campo, e insomma che non è una cosa scontata, specialmente quando si costruiscono squadre quando ci sono tanti volti nuovi, tanti giocatori nuovi, il sistema difensivo e offensivo che il coach ci richiede di sul quale lavoriamo tutti i giorni. Secondo me insomma è stato costruito bene, noi continuiamo a lavorarci, e nella pre-season secondo me, ritornando alla domanda di prima, siamo stati anche bravi a raccogliere qualche frutto ecco di tutto il lavoro che abbiamo fatto.
0: Luca, prima di lasciarti la prossima domanda, scusami, ti interrompo, leggo un messaggio di un ascoltatore. Ricordo che a tutti gli ascoltatori che possono interagire con noi al 366-402-4022 c'è Marco che scrive a Tommaso: Tommy, facci sognare, in bocca al lupo e forza Salernitana. Vai pure Luca.
1: No, volevo passare, sempre parlando di pre-season ma guardando anche al campionato, avete affrontato tante squadre, Cividale è l'ultima di queste, che indicazione sul livello del campionato avete avuto, nello specifico su Cividale, che come al solito magari era sulla carta meno considerata di altre, ma può essere considerata la mina vagante, visto che poi non che questo cambi magari la delusione per il risultato, però dopo aver fatto lo scherzetto a voi l'ha fatto anche a Rimini, quindi insomma bisogna anche un po' rivalutare l'avversaria, che effettivamente si è presentata a questa competizione con poco da perdere ma molto pronta dal punto di vista fisico e, come dicevi tu, anche di gioco, perché giocano assieme da tanto tempo e anche i giovani magari si sono inseriti in maniera perfetta negli ingranaggi.
8: Beh, sai, volendo fare un discorso un po' per intero, ecco, quando lavori in pre-season utilizzi tanto tempo per costruire chimica, meccaniche di gioco, meccaniche difensive, offensive. Ovviamente non è un caso che Cividale, che ha un sistema collaudato comunque da coach Pilastrini, che è lì da tantissimi anni, giocatori come Cesana, Redivo, giocatori come Berti sono lì da tanto tempo e conoscono già il sistema di gioco, ecco, che Pilastrini propone. Non è un caso che nei momenti di difficoltà sono stati bravi ad andare sulle loro certezze, perché comunque le conoscono già. Per quanto riguarda il campionato, mie vaganti, non bisogna sottovalutare nessuno e bisogna giocare tutte le partite con il coltello fra i denti. Ogni anno c'è sempre la sorpresa del campionato. A me un po' mi sorprende, scusate il gioco di parole, che ci sia questa cosa qui, perché è vero che ci sono probabilmente squadre che sulla carta hanno costruito roster più forti, che hanno più tradizione, più storia, obiettivi magari che siano più chiari, però alla fine in questo campionato qua, è stato dimostrato l'anno scorso, puoi vincere e perdere praticamente con tutti, quindi non bisogna sottovalutare nessuno, tantomeno Cividale, che è una squadra che ti mette in difficoltà con il suo gioco, che voglio ripetere è collaudato comunque da tanti anni, e ha giocatori che sanno come giocare nel sistema, Redivo, ripeto, su tutti, e quindi veramente non bisogna sottovalutare nessuno in questo campionato qui.
0: E adesso, dicevamo prima, arriva la prima di campionato. Che partita ti aspetti contro Ruvo di Puglia? In più sarà la prima vera al Paladozza, perché avete giocato due amichevoli, c'era una bella cornice di pubblico, ma ancora il Paladozza pieno con la maglia della Fortitudo addosso, non l'hai ancora visto?
8: Ma allora, parto dicendo che sarà comunque una grandissima emozione quella della prima di campionato al Paladozza. Io ho vissuto Paladozza sempre da avversario, sono venuto qui a Bologna a giocare con tante maglie, ma sempre, ripeto, da avversario, e i primi minuti delle partite erano quasi sempre dedicati a respirare l'atmosfera che solo il pubblico della F sa creare. È un piacere onestamente per me averlo dalla mia parte quest'anno e viverlo da protagonista, ecco, come giocatore per l'appunto della Fortitudo. Con Ruvo di Puglia ci aspettiamo una partita comunque difficile, perché c'è sempre un po' l'emozione della prima in casa, c'è tanto entusiasmo, i giocatori comunque negli ambienti, specialmente come quelli della F, che sono molto molto caldi, si esaltano. Dovremmo essere bravi a fare quello che il coach ci sta già indicando, ci sta già dicendo di fare in questi primi giorni della settimana in cui stiamo lavorando già alla partita, e mettendo in campo la nostra intensità, la nostra fisicità e le indicazioni che tutto lo staff tecnico ci sta dando per questa partita, ecco, sono sicuro che riusciremo a giocare un'ottima partita e spero a portare a casa il risultato.
1: Ok, ma vorrei cambiare un attimo pagina. Adesso abbiamo parlato della partita passata, della prossima, invece qualcosa più su di te a livello personale. Queste prime settimane a Bologna, proprio come città, come ti stai trovando? Che atmosfera si vive? Se l'hai già visitata in centro, sei stato, è state tante, anche tante belle giornate ci sono state, quindi.
8: Sì, conosco Bologna da turista, perché sono venuto in passato tante volte e mi piace molto, sto molto bene. Ovviamente non c'è stato tantissimo tempo, ecco, proprio per i volumi di lavoro che abbiamo avuto nella pre-season, per poter esplorarla e viverla a pieno. Grazie al capitano Fantinelli abbiamo vissuto, e questo va maggiormente ad avvalorare il discorso che facevo prima della squadra che sta bene anche fuori dal campo. Abbiamo vissuto qualche sera fuori, siamo stati a cena insieme di squadra. Insomma, Bologna è una città fantastica, magnifica, e non vedo l'ora di poterla esplorare e viverla a pieno, ecco.
0: E purtroppo durante la Supercoppa è arrivato un altro acciacco fisico, perché Simon Anunoba starà fuori per un po'. Come cambiano adesso, visto che sono cambiate anche con gli infortuni di Stazzonelli, un po' le gerarchie in campo? Anunoba riguarda anche un po' il reparto lunghi, visto che gioca sia sul 3 sia sul 4. Come ti aspetti cambiano anche le dinamiche per la prossima partita e per le prossime?
8: Ma allora parto dicendo che Simone è un giocatore fortissimo, formidabile per l'energia che mette in campo. Io sono sicuro che, seguendo le indicazioni dello staff, potrà rientrare il prima possibile. Non conosco onestamente le sue condizioni nello specifico. Lui è un giocatore, ripeto, che per caratteristiche sa giocare nel 3, sa giocare nel 4, difensivamente può marcare praticamente tutti. Non vediamo l'ora comunque di averlo con noi, speriamo il prima possibile, ma ripeto, non conosco le sue condizioni attuali, e quindi non voglio esprimermi su quanto poi sarà assente. Quindi speriamo di averlo il prima possibile, ripeto, perché è un giocatore fortissimo, formidabile per noi, e quindi è questo.
1: Sì, tra l'altro, a quanto so io, sulle condizioni è un tipo di infortunio che va valutato giorno per giorno, quindi non è che ci sono tempi sicuri, potrebbe anche recuperare.
0: Abbiamo perso un attimo Luca Bolognesi, il collegamento. Sì, mi sembra, sì, esatto. E sì. Allora vado con un'altra domanda, chiedendoti un po' quali sono le chiavi della partita, quali possono essere le chiavi della partita contro il Rio di Puglia, che magari non è una squadra da altissima classifica per quella che è la composizione del roster, però come dicevi tu prima, l'emozione della prima partita, ci possono essere tanti fattori a incidere. Quali pensi possano essere le chiavi?
8: Ma sicuramente, come dicevo prima, non sarà solo una partita da vivere sulla lavagna, ecco. Sotto il punto di vista tecnico, tattico, ci sarà l'ambiente, l'emozione della prima, la carica da parte nostra, anche da parte loro, che verranno a Bologna, secondo me, anche un po' per lanciare un messaggio. Ci siamo anche noi, fare la partita a Bologna lancia un po' un messaggio a tutto il campionato. Rupo di Puglia è una squadra che stiamo imparando a conoscere in questa settimana di preparazione alla partita. Ovviamente spiccano i due nomi dei giocatori americani, Dustin Hogg, che è tra l'altro il mio compagno di squadra dell'anno scorso di Rieti, che conosco molto bene, Jess Johnson, che è un americano di categoria, lo conosciamo bene perché è tanti anni che gioca questo campionato qui. Siamo ancora al martedì, quindi ci separano dalla partita ancora tanti giorni. Questi giorni ovviamente ci serviranno per continuare in palestra a lavorare sulle cose sulle quali stiamo lavorando praticamente dal primo giorno, per continuare a migliorare nelle indicazioni difensive e offensive che lo staff tecnico ci dà. E poi ovviamente ci sarà probabilmente negli ultimi giorni della settimana qualcosa di più specifico che ci aiuterà a preparare e a vivere la partita con più informazioni, con maggiore attenzione sui dettagli. Ecco, solitamente nelle settimane di preparazione i primi giorni della settimana sono quasi sempre dedicati al miglioramento e al ripasso, ecco, delle proprie cose. Poi sicuramente nel continuo della settimana verrà il momento in cui potremo lavorare in modo più specifico, ripeto, sui nostri avversari.
0: Perfetto. Luca, se vuoi fare l'ultima domanda per chiudere, che poi salutiamo e ringraziamo tutti. Esatto, ti rivediamo.
1: C'è stato un attimo un problema di linea. A proposito dei lavori che avete fatto, come ti trovi nel sistema diciamo tecnico? Anche spesso abbiamo visto in questa prestagione a livello difensivo il fatto che voi lunghi siete chiamati sulle situazioni di pick and roll spesso ad aiutare molto distante da canestro e a recuperare. Tu sei un giocatore mobile, quindi sicuramente sei un lungo mobile, quindi sei valorizzato da questa situazione, però si tratta anche di una cosa molto faticosa. Come ti trovi in questo tipo di sistema difensivo?
8: Ovviamente conoscevo quelle che erano le idee del coach, e quindi quest'estate è stata un'estate anche volta un po' ad aumentare fattori come la rapidità di piedi, come l'esplosività. È una difesa che richiede molta attenzione sull'anticipo, anche, ripeto, come hai detto tu giustamente, lontano dal ferro, una difesa aggressiva sul pick and roll. Ovviamente sì, da un lato questa magari può essere una difesa che ti toglie un po' di energie fisiche, ma allo stesso tempo, togliendoti qualche energia fisica, ti dà tantissima energia mentale, perché giocare in modo aggressivo sulla palla innanzitutto ti setta un po', come si dice, set tone, cioè ti setta il tono della partita subito dal primo secondo. Prendere energia dalle situazioni difensive è un qualcosa sicuramente di nuovo per me, però il coach mi sta dando tanta fiducia nel continuare a migliorare su questa su questo aspetto difensivo, che probabilmente negli ultimi anni, a parte qualche occasione, non ho fatto. Sto cercando di, personalmente, di prendere tanta energia da questa grande aggressività che vogliamo mettere sulla palla, di questa fisicità che vogliamo mettere praticamente su tutti i giocatori in campo, per poter essere ancora più efficace in attacco. Quindi direi molto bene, mi sto trovando molto molto bene nel sistema tecnico del coach. Ovviamente, ripeto, è una cosa nuova, quindi c'è stato tanto da lavorare. Adesso sono sicuro che giorno dopo giorno, perché è una cosa, ripeto, sulla quale lavoriamo tutti i giorni, possa migliorare ulteriormente.
0: Ti chiedo l'ultimissima cosa flash, Tommaso, se ci ritrovassimo qui tra un mese, cosa ti piacerebbe aver costruito con questa F?
8: Ma sicuramente partire col piede giusto fa morale, fa punti, perché non dimentichiamoci che da domenica cominciamo a giocare per mettere i punti lì sul tabellone, e quindi sicuramente il maggior numero di vittorie possibile, mi viene, certo, dire, mi viene da dire banalmente, però sicuramente maggiore efficacia comunicativa tra noi in campo è un qualcosa che nasce col lavoro quotidiano e con la continuità di quello che stiamo già facendo, ed è un qualcosa che nasce anche con l'esperienza, con l'imparare a conoscersi. Sai, molto spesso si dice che i giocatori e le squadre che giocano bene insieme si capiscono tra loro solo guardandosi negli occhi. Io, per esempio, che gioco da 5, molto spesso trovo delle affinità con gli esterni in alcune situazioni solo guardandoli negli occhi. Questo è un qualcosa che già riesco a capire, tra virgolette, l'idea del palleggiatore, magari con uno sguardo, con un gesto. Queste sono cose che si imparano allenandosi, e quindi sicuramente quello che viene da dire, la chimica di squadra in termini di conoscenza proprio tra noi giocatori. Secondo me siamo veramente a buon punto dopo un mese, questo è grazie al fatto che abbiamo già giocato tante partite insieme, e quindi questo ci fa arrivare sicuramente con maggiore prontezza, ecco, questa prima partita.
0: Benissimo.
8: Quindi quello, per chiudere il discorso, quello che mi aspetto tra un mese, ecco, se ci rivediamo tra un mese riparliamo di questa cosa qui, una Fortitudo che gioca meglio rispetto a quello che può esprimere con una prima giornata di campionato.
0: Benissimo, allora speriamo di rivederci nel corso della stagione. Nel frattempo ti ringraziamo per essere stato con noi e ti auguriamo un in bocca al lupo, appunto, per tutta la stagione e per il futuro. Grazie mille a Tommaso Guariglia.
8: Grazie mille, buona serata.
0: Ciao. Allora Luca, noi, ciao, andiamo un attimo in pausa e poi torniamo subito, perché abbiamo l'ultimo blocco per parlare ancora un po' di Fortitudo, di quello che appunto verrà questa domenica, che alle 17 appunto arriva Ruvo di Puglia al Palladozza. Rimanete con noi tra pochissimo.
7: Questo programma è presentato da
3: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
9: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
10: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
11: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
10: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
12: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
16: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
17: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
16: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
16: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
18: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
19: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
20: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
21: Sai, sto valutando di cambiare auto.
22: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
21: Cioè?
22: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
21: In più?
22: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
21: Auto ricondizionata?
22: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
21: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
22: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Via San Felice 103.
26: Go!
0: Eccoci tornati con Via San Felice 103, l'appuntamento di Nettuno Bologna 1 ogni martedì dalle 19 alle 20 per parlare di Fortitudo Flat Service Bologna. Con me è Luca Bolognesi, che è la voce, lo ricordo per chi non lo sapesse ancora, ma rimarrete informati perché veramente ogni domenica lo sentirete commentare le partite della Fortitudo. Luca, domenica saremo al Paladozza, però alle 5 c'è una partita importante, lo dicevamo prima con Guariglia, perché inizia il campionato, quindi ti chiedo che partite ti aspetti e ti faccio anche una domanda un po' da giornalista. Sarà anche la tua, correggimi se sbaglio, la prima da radiocronista ufficiale al Paladozza col Pienone, quindi ti chiedo anche un po' di emozioni da parte tua, come sei messo?
1: Allora, sì, è un po', da parte mia è un'emozione un po' per l'esordio, non per il problema del, diciamo, il problema del rumore non ci dovrebbe essere, perché comunque ho già fatto telecronache e radiocronache. Per Ravenna feci una radiocronaca da Cantù, che è altro campo molto, molto rumoroso.
0: Assolutamente.
1: In una partita di playoff. Però c'è ovviamente l'emozione di un esordio, perché sei nel palazzetto rumoroso, ma sei parte del, esatto, insomma, della di una realtà come quella della Fortitudo storica, e che merita, a mio avviso, e questo ritengo sia una cosa indiscutibile, perché direi la stessa cosa per la Virtus se fosse in A2, merita di stare in altri palcoscenici. Le due squadre di Bologna entrambe meritano di stare in altri palcoscenici, come erano, come sono state, diciamo, in passato. Quindi nello specifico la Fortitudo assolutamente, dal punto di vista di come realtà, come ambiente, con la 2 non c'entra niente.
0: Sì, ha poco a che fare.
1: Esatto, per me è assolutamente un'emozione iniziare questo percorso. E per fortuna anch'io ho potuto fare un po' di precisa, quindi qualche partita di ambientamento. Per quanto riguarda invece la partita con il discorso avversaria, da un certo punto di vista affrontare Ruvo in casa è un vantaggio, perché cominciare comunque, appunto, si viene da una sconfitta, cominciare con un avversario sulla carta un po' più morbido, tra le mura amiche, quindi col sostegno pieno, che c'è stato anche a Ravenna, perché la Fossa era presente a Ravenna, però anche l'orario delle 17 del venerdì non ha aiutato molto.
0: L'hanno sottolineato quelli della Fossa, diciamo,
1: sì,
0: così.
1: Giustamente l'hanno sottolineato. Magari fosse stata una partita a Bologna, anche il finale punto a punto sarebbe stato diverso.
0: Certo.
1: Quindi c'è quell'aiuto del palazzetto che ci sarà sicuramente. Dall'altra parte ovviamente è una partita trappola, perché sono i classici due punti che devi fare, e averceli subito alla prima giornata non sai cosa aspettarti. C'è lo stesso discorso di Cividale sui giovani, perché Ruvo di Puglia è una squadra ancor più che Cividale ricca di giovani talenti, che però appunto non abbiamo mai visto, non abbiamo mai testato, e quindi anche preparare la partita è un po' più scomodo. Un giocatore come Valesin, secondo me, da tenere sott'occhio, 2006, molto interessante, un esterno. Mbaché, l'ho visto giocare l'anno scorso nel derby Ravenna-Faenza, è un lungo, comunque alla forte, di grandissima energia, e viene dalla B, ma è un giocatore che può avere impatto fisico assolutamente valido anche in A2. Abbiamo visto quanto la Fortitudo ha sofferto giocatori di quel tipo nella partita contro Cividale, quindi appuntamento assolutamente da non sottovalutare. Cioè, ci sono dei pro e dei contro nel cominciare,
0: esatto,
1: in casa contro una delle pronosticate ultime in classifica.
0: Sì, senza ombra di dubbio. Io ricordo anche un po' degli appuntamenti della Fortitudo, visto che domani si chiude la campagna abbonamenti alle 19 e poi si aprirà giovedì mattina invece la vendita libera per i biglietti della prima gara, appunto, contro Ruvo di Puglia. Ieri il presidente Guerri ha annunciato che gli abbonamenti sono circa 4.700, quindi diciamo che il Paladozza, come dicevo prima, sarà bello gremito. Però ecco, come dicevamo anche prima con Guariglia, mancherà Simon Anumba tra le fila della Fortitudo, perché appunto è arrivato un infortunio nel corso della partita contro Cividale. Quindi Luca, ti chiedo un po' come secondo te si riassetta un attimo la F, perché poi l'abbiamo vista cambiare un po' con già l'assenza di Stazzonelli, strecciata un po' verso il basso, cioè verso le guardie, mancando appunto il cambio della guardia. Adesso dovranno un po' insomma mettere una pezza qui e lì, poi probabilmente vedremo Galassi tra i 10 senior, tra i 12 in generale. Però ecco, secondo te quale scelte farà Demi Scavina per insomma ritrovare equilibrio nella squadra?
1: Beh, Galassi in pre-season ha dato un buon contributo e può allargare il campo, è un altro diciamo promosso dalla Serie B di grande talento. Secondo me in certe situazioni è anche mancato quel tipo di giocatore nella partita contro Cividale. È chiaro che appunto magari ci può essere un po' più un problema di energia a rimbalzo, però il reparto lunghi è ben fornito, più che altro un po' di difesa perimetrale, perché come ha giustamente sottolineato anche Guariglia prima, Anumba non solo gioca 3 da 3 da 4, ma può marcare anche l'americano avversario, che è Jess Johnson in questo caso, che è un giocatore di grande esperienza in questa categoria, che ha una marea di punti nelle mani. Se si accende, l'importante è non farlo accendere.
0: Esatto.
1: Se chiaro, sulle sue tracce ci possono stare anche Zanelli o altri giocatori, però se si dovesse cominciare ad avere problemi di falli, è chiaro che vedo Anumba è il classico giocatore che magari si vede poco, ma che vuoi sempre avere, perché difesa tiro da 3 oggi il classico profilo di giocatore molto ricercato. Soprattutto secondo me la sua difesa perimetrale mancherà, ma la Fortitudo ha le armi comunque, appunto con le sue rotazioni difensive, con gli aiuti lontano da canestro, ha tanti giocatori mobili, quindi può anche far fronte a questa assenza, anche perché torna Mazzola, che è tornato già con Cividale, magari avrà qualche minuto in più, può rimpolpare il reparto lunghi e quindi permettere a Sorokas di giocare praticamente sempre da 4.
0: Esatto, diciamo che Anumba, visto che citavi le piccole giocate, le piccole cose, la sua capacità un po' di essere un 3D, come lo chiamano gli americani, cioè un giocatore che tira da 3, difende, perché la difesa di Simon Anumba, diciamo che potremmo definirla una delle migliori, se non la migliore per quanto riguarda il pacchetto esterni della categoria. Anumba era stato fondamentale nel finale di partita contro Cividale, cioè mi ricordo un paio di rimbalzi su dei tiri sbagliati nel finale, erano stati veramente cruciali per dare un'ulteriore occasione alla Fortitudo, che poi non è riuscita a sfruttare sfortunatamente. Però quelle piccole cose di Simon Anumba, anche l'anno scorso insomma, oppure con la maglia di Rimini nelle due stagioni precedenti, ma in particolare l'anno scorso, per chi ci ascolta che magari l'ha visto da più vicino, le tante piccole cose nel corso delle partite, nel corso della stagione, sono state utilissime. Poi in realtà l'anno scorso abbiamo visto anche un Simon Anumba in veste più da realizzatore, quello magari quest'anno sarà più improbabile vederlo, perché come dicevamo in apertura di puntata ci sono tanti giocatori che possono prendersi responsabilità e quindi non c'è la necessità di avere da Anumba i punti. Però ecco, di nuovo, quelle piccole cose sono veramente fondamentali anche per quelle che sono le dinamiche e le gerarchie della squadra, no?
1: Sì, il rimbalzo nello specifico, uno dei due che hai citato, era valso i due liberi che poi avevano portato al parquet supplementare,
0: esatto, tirati da Zanelli, stato... lì non lo so, è stata un po' una giocata di Demi Scavina,
1: di dibattito arbitrale, perché comunque non so se sia stato lì che ha subito il colpo, comunque l'infortunio a Numba, però è volato al piano superiore, quindi poi è anche caduto da un'altezza,
0: esatto,
1: notevole in quella situazione. Appunto, sono tante giocate che magari non entrano nel tabellino, insomma, nello specifico un rimbalzo in attacco entra, però magari tocca la palla e la cattura qualcun altro, però sono quelle giocate che gli allenatori vogliono vedere. E soprattutto secondo me il problema maggiore è che era sembrato il giocatore atleticamente più in forma, abbiamo detto del finale dei quarti, dove in tutta la pre-season magari la Fortitudo è sembrata avere qualche problemino di resistenza. Anumba invece era anche nel supplementare ancora il giocatore nettamente più in forma, e questo sì, averlo perso può essere problematico. Però Ripeto, dalle mie informazioni si tratta di un infortunio non grave, ma da valutare giorno per giorno, perché è un ematoma che va riassorbito. A quanto mi era stato detto, non è escluso 100% che ci sia, è chiaro. Anche vista l'avversaria, anche vista la stagione lunga, nel dubbio meglio non rischiare,
0: esatto.
1: Però non è 100% e non mi concentrerei 100% su questa mancanza, perché appunto ci sono tante altre armi e appunto in casa contro Ruvo di Puglia, se proprio ti deve mancare in una partita, è assolutamente quella dove un po' il pubblico, un po' gli altri giocatori possono far fronte maggiormente. Spesso anche nel basket americano che hai citato prima si dice che i cosiddetti giocatori di ruolo, quindi magari quelli che noi chiamiamo in maniera un po' più volgare comprimari, mm-hmm. O comunque i giocatori che magari non sono i migliori realizzatori, di solito rendono meglio nelle partite casalinghe. Quindi magari ti puoi aspettare che in tanti possano trovare una doppia cifra magari in una partita casalinga e far fronte anche a un'assenza, rispetto alle gare in trasferta dove di solito sono le superstar, tra virgolette, che portano più punti e più contributi.
0: Certo, allora noi prima di chiudere, in realtà abbiamo già sforato, ma oggi ci è permesso tutto. Vado a leggere l'ultimo messaggio che è di Gianni. Bellissimo l'intro del Pungio, ma non avevo dubbi. Vedere il clima sereno che c'è in panchina fa percepire che il gruppo è coeso e lavora con serietà e gioia, consapevole comunque dell'importanza di vestire questa maglia. Grande Tommaso, ci aspettiamo molto da te. Forza Fortitudo per sempre, ovunque e comunque. Colgo l'occasione, ecco, mi collego anche a questo per ricordare che all'inizio di ogni puntata saremo sempre qui su Nettuno Bologna 1 ogni martedì dalle 19 alle 20. Ci sarà il punto del Pungio, dalle prossime volte lo sentirete con la sua voce. Oggi non è stato possibile, ma comunque quello che avete sentito è stato scritto dalla mano di Fabrizio Pungetti, voce storica della Fortitudo. E noi, Luca, direi che siamo arrivati in fondo, quindi ci diamo appuntamento.
1: Ricordiamo alle 17. Un'ora prima dello standard, quindi apriremo sostanzialmente proprio la giornata, la prima giornata di Serie 2 con un'ora di anticipo, quindi alle 17 dal Paladozza.
0: Esatto, se volete comincia. Anche ascoltarvi il prepartita che farò io, per caso
1: no,
0: ascoltate Luca Bolognesi, per caso se capitate su Nettuno Bologna 1 prima ci sarò io che parlerò, dirò cose un po' a caso sulla Fortitudo, no, scherzo, chiaramente.
1: Disamina della partita proprio a pochi secondi, quindi esatto. dalle 4 e mezza invece che dalle 5 e mezza però resta comunque un'ora prima rispetto al solito.
0: Esatto, quindi l'appuntamento è quello. Invece con Via San Felice 103 l'appuntamento è a martedì prossimo, sempre dalle 19 alle 20, e direi che possiamo ringraziare prima di tutto Tommaso Guariglia e la Fortitudo, in particolar modo nella persona dell'ufficio stampa Federico Boschi, e io ringrazio te Luca per essere stato qui con me, e appunto
1: io ringrazio te Ale, noi ci vediamo domenica.
0: Perfetto, allora domenica a tutti, ciao
1: a tutti, a presto, ciao.
2: Nettuno Bologna 1, via San Felice 103, il settimanale della Fortitudo Pallacanestro, con Luca Bolognesi e Ale Di Bari, e la partecipazione di Fabrizio Pungetti. Questo programma è presentato da
4: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici, costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
3: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare. L'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
6: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
7: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Emilia. Filman, il tuo ottico!
8: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
9: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
25: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
26: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
25: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
26: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
25: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
26: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
25: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
26: Vuoi una nuova macchina da giardino?
25: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
26: Manfredini, consulenza e vendita.

0: miglior prezzo garantito sempre.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
5: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La piccherol tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
4: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crivo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
4: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
6: Sono le 20 e 12 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Oggi all'Assemblea dell'ONU è stato il giorno di Donald Trump. Al centro del suo discorso al Palazzo di Vetro, la guerra in Iran. Mentre altri hanno parlato, io ho agito. Mentre altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata, ha detto il tycoon, rivendicando l'azione della sua amministrazione sul piano internazionale. Riferendosi poi al conflitto in Ucraina, Trump ha assicurato che anche la pace tra Russia e Ucraina si farà prima di quanto si pensi. Gli Stati Uniti, ha scandito ancora Trump, non permetteranno più che le minacce contro il nostro paese mettano radici in nessuna parte dell'emisfero occidentale, sottolineando con orgoglio che l'America è tornata e il nostro paese oggi è più forte che mai. Al discorso all'ONU è seguito un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia, poi l'incontro con il presidente ucraino Zelensky. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto East Ovest e potrebbe riprendere le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso nel corso delle prossime ore, lo riferisce il sito di informazione Arab News citando fonti stampa internazionali, secondo cui l'oleodotto ha ripreso a pompare a un ritmo ridotto. Le operazioni erano state interrotte lo scorso 13 settembre dopo che l'infrastruttura saudita era stata colpita da droni attribuiti alle milizie filo iraniane attive in Iraq. Nel contesto dell'escalation in Yemen tra le forze governative sostenute da Riyadh e il movimento sciita Houthi. Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat, che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi sul rapporto deficit-PIL, ha detto il ministro dell'Economia, che ha aggiunto: purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già da quest'anno dalla procedura di infrazione, come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel DFP, questo potrà accadere nel 2027. Quattro giovanissimi avrebbero realizzato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov, che avrebbero poi testato a Pesaro all'interno di un capannone industriale in stato di abbandono, provocando esplosioni e incendi. Con questa accusa il comando provinciale dei carabinieri di Pesaro e Urbino ha portato avanti perquisizioni e sequestri anche di tablet, computer e smartphone utilizzati dagli indagati, che saranno sottoposti ad analisi. L'estate è davvero agli sgoccioli e non solo dal punto di vista astronomico. L'ondata di caldo anomalo che

0: questi mesi ha colpito l'Europa e l'Italia, davvero le ore contate. Domani 23 settembre, giorno dell'equinozio d'autunno, masse d'aria fresca provenienti dal nord Europa investiranno la penisola, portando un calo termico anche di 6-7 gradi. L'avanzata del nuovo fronte freddo autunnale porterà tra domani e giovedì piogge e temporali sparsi su Alpi orientali, Triveneto e Romagna, Marche, Abruzzo e Umbria.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
5: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, mezzogiorno rosso-blu. Allora, sono le 12.07, oggi parliamo di Bologna con Alessio De Giuseppe. Buongiorno da Zon.
6: Ciao Manfred, buongiorno a tutti.
5: Allora, senti, un po' tanto per cambiare, parliamo di Bologna, ma con te parlavo partendo di nuovo da Bologna-Torino, la prima di Palladino, un po' le sensazioni.
6: Perché se ne è parlato poco, dai.
5: Beh, non ne abbiamo parlato per niente, anche ieri sera al pallone non abbiamo fatto altro. Guarda, riparto da ieri al pallone con Bazza, no? C'è sempre il suo momento dove si ricostruiscono le azioni della partita. E un po' si fa l'analisi del punto, di dove magari si poteva fare meglio, peggio, e di come più che altro il Bologna in generale sta un po' concentrato i pensieri, dove e come. E oggettivamente fino al 76esimo tutto Bologna, no? In una partita che di fatto però è equilibrata, però il Bologna fino al minuto 60 fa una partita discreta, dove Fabio sottolineava questa pressione alta e questa aggressione alta che ci riporta un po' ai giorni di Vincenzo Italiano, no? Dove addirittura Bologna andava a prendere l'avversario addirittura nell'area piccola partendo dal portiere, quello che ha fatto più o meno Bologna di Palladino fino a che ha avuto fiato. E a te è piaciuto questa versione del Bologna? Cioè, per te è la strada giusta?
6: Ma sì, intanto credo che non ci sia nulla di male nel ripercorrere una strada che ha funzionato in precedenza, se si ritorna un po' allo stile che abbiamo visto con Italiano, visto che è stato uno stile vincente, anche perché dobbiamo ricordarci che il gruppo Bologna è un gruppo unito da tempo, e anche se vogliamo vecchio, non anagraficamente, ma da quanto tempo stanno insieme e si conoscono. Non ci sono state rivoluzioni enormi, almeno anche dal punto di vista dello zoccolo duro. Quindi, se Palladino riprende un po' i principi delle scorse due stagioni, non è una cosa così negativa. Comunque sì, la prima ora è la cosa che abbiamo notato anche io e te subito dalla tribuna, cioè questo voler riconquistare il pallone a tutti i costi, questa aggressione alta, ci sa, è quello che deve fare il Bologna, visto che oggi riuscire magari a esprimere un calcio bello e divertente come qualche anno fa magari viene un po' più complicato. Quindi ci sta a metterla sul piano agonistico della cattiveria, del veleno, come dice Massimiliano Allegri. È vero anche che poi però deve esserci una costanza nei 90 minuti, e non è facile facendo un calcio del genere, perché è dispendioso fisicamente.
5: Sei riuscito a sentire in conferenza Bernardeschi a fine partita? Hai sentito un po' cosa ha detto, un po' sul suo, diciamo, un po' sul compromesso che non è arrivato poi alla fine tra lui e Tedesco per motivi diversi, un po' la responsabilità che sembra volersi prendere addosso, e anche su come Palladino in pochi giorni abbia portato tanti concetti e anche fatto entrare diversi concetti dentro la testa dei giocatori. Sei riuscito a seguire quell'aspetto un po' di una conferenza particolare, cioè ha parlato bene secondo me Bernardeschi.
6: Sì, non banale, non banale, ma lui non è banale anche dal punto di vista della comunicazione. Poi secondo me è tornato con più consapevolezza, magari dettata soltanto dall'età che è avanzata. Però devo dirti, Manfred, che per testa e per espressione del massimo valore che ha, io onestamente un Bernardeschi così me lo ricordo nell'anno con la maglia della Juve, quando ci fu il 3-0 di Ronaldo contro l'Atletico Madrid. Lì ci fu una partita di Bernardeschi clamorosa, e poi invece per protagonismo, per centralità all'interno della squadra dobbiamo tornare all'ultimo anno della Fiorentina, quello che fece poi scattare l'innamoramento della Juve e spendere milioni e milioni di euro per prenderlo. Difatti fu uno degli acquisti di quell'estate di mercato. Per questo dico che in questo momento Bernardeschi è il giocatore su cui basare anche mentalmente un po', no? tutta l'energia della squadra, tutto il talento, e lo abbiamo visto. E anche dal punto di vista della comunicazione, come dici tu, si porta dietro questa leadership che va bene, è giusto che ci sia. Magari l'anno scorso giustamente era entrato un po' in punta di piedi, voleva anche capire il suo nuovo impatto con il calcio, con la Serie A dopo essere stato in Canada. Quest'anno mi sembra veramente il secondo sindaco di Bologna, terzo se ci mettiamo De Silvestri.
5: Va bene. E invece Palladino, che ha sottolineato tanto quanto sia fondamentale passare del tempo con i ragazzi, stargli vicino, conoscerli a fondo, e forse ne avevamo già parlato di questo io e te, no? della sua empatia, del suo bisogno di entrare in empatia con i giocatori. Ieri Marchini al pallone diceva: ho sentito dei colleghi di Monza e mi dicevano: Palladino ti fa sentire miglior giocatore al mondo.
6: Quello che ti dicevo. Tra l'altro oggi, guardando un po' la lista dei nazionali, vero che il Bologna a 12 sono comunque tanti, però anche onor del vero, secondo me ti rimane la parte più importante di giocatori a Casteldebole. Mi spiego: non che Cambiaghi non sia importante, non che ovviamente non lo sia Ferguson, Egge, Melland, però comunque tutto il resto sono giocatori che secondo me è giusto che vadano a fare le proprie esperienze in nazionale. Ma poi chi rimane a Casteldebole, penso a Dovbyk, penso comunque a Skorupski, che so che non ha preso bene la convocazione con la nazionale polacca, però è anche comprensibile visto il momento. Penso anche a Zortea, a Miranda, tutti i giocatori che è bene che rimangano a Casteldebole in queste 2-3 settimane per iniziare a creare un grado di confidenza più alto con Palladino e farsi conoscere sia dal punto di vista umano che dal punto di vista tecnico. Per cui alla fine, quando si dice ma sono partiti tantissimi, non lavorerà con nessuno, in realtà oggi ho guardato, non è vero, cioè ce n'è di sostanza, soprattutto pensando ad Artem Dovbyk e Roberto Piccoli, su cui lavorare in queste 3 settimane.
5: È paradossale che 12 convocati in nazionale, va bene, Pessina prendiamola come una convocazione,
6: un premio.
5: Esatto, di incoraggiamento. Alassane va bene, e stavo pensando un attimo a chi anche va bene. 12, però rimangono a Bologna Bernardeschi, Orsolini e Dobby, che Piccoli.
6: Quello ti dico, c'è anche Orsolini.
5: Sì,
6: certo.
5: Sono i quattro, dai, che forse hanno un po' più talento. Io ci metto anche Piccoli, no. Poi a qualcuno magari non fa impazzire per diversi motivi.
6: Ma guarda,
5: motivi,
6: ti porto un altro punto di vista su Piccoli, perché io sai che poi mi piace anche raccogliere un po' di sensazioni, vivere vicino al campo. Di Piccoli se ne sta parlando benissimo dentro, sono veramente tutti contenti dell'impatto, dell'atteggiamento che sta avendo. Ha una fame questo ragazzo importante, che serve tantissimo. Magari andando un po' a compensare a volte il linguaggio del corpo un po' più morbido, paradossalmente, di Artem Dovbyk, però anche lui ovviamente ha voglia di ritornare a segnare con continuità. Però su Piccoli la cosa che forse lavorerà a Palladino e servirà che serve insomma migliorare è la quantità di palloni che viene messa dentro, cioè lui è un giocatore che necessita, magari non è un campione Lewandowski ovviamente, però necessita di una quantità di cross importante poi per arrivare a crearsi le occasioni. Ecco, tutto questo lavoro di sbattimento apprezzabilissimo, però poi bisognerà arrivare a metterlo nelle condizioni di ricevere tanti cross dentro, perché è il modo migliore per far rendere poi entrambe le punte, perché in questo senso può anche diventare un'opportunità il fatto di avere due punti dalle caratteristiche non così distanti, ecco, perché Dovbyk e Piccoli poi sono proprio due nove puri. È vero che magari un giorno li vedremo anche a giocare assieme, però servono dei cross in mezzo per tutte e due, perché hanno i centimetri, hanno il fisico, hanno il colpo di testa. Quindi io credo che Palladino si concentrerà soprattutto con gli esterni, il lavoro per gli esterni, e su come finalizzare quegli ultimi 20 metri nel modo migliore, perché poi quello che abbiamo visto con il Torino è che la prima ora andavi a riconquistare tanti palloni, ma poi il pallone magari te lo riconquistava il buon Tommy Pobega, gli vogliamo un gran bene, che è stato bravissimo a recuperare il pallone, però ci ha messo 100 ore a tirare, con la velocità di pensiero tutti avevamo già calciato, però ho capito che poi in campo è un'altra cosa, o quantomeno calci subito, oppure sei a un livello superiore, ma non lo pretendiamo questo da Tommy, di saltare il difensore del Torino che stava arrivando, fare un'altra finta e provare a piazzarlo, ma quello poi magari lo vediamo da altre parti, però sì, è tutto lì, cioè riconquistare il pallone e poi magari essere un po' più incisivi, efficaci negli ultimi 10-20 metri.
5: Puoi rimanere con me?
6: Sì, assolutamente.
5: Grande, allora andiamo un attimo in pausa e torniamo.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: Polonia Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
5: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Eccoci qua, 12:21, sempre con Alessio De Giuseppe. Ale, bisogna aprire la parentesi Skorupski. Allora, è un problema mentale o è un problema fisico per te? E giù, sei mutato. Mutato?
13: Arrivo, scusatemi, eccomi. sono un boomer.
12: Senti, è un problema mentale o fisico?
13: No, ho sentito tutto. Stavo impostando la formazione del fantacalcio, ti importo poi in anticipo. E sai che l'ho preso ieri al Fanta, sono un matto. E io non so se, ma non come titolare ovviamente, però ho messo lì magari Palladino lo fa reagire, detto che sarà un tema vero, quello del ballottaggio al rientro dalla sosta tra lui e Pessina. Sono molto curioso di vedere come verrà gestita la cosa, nel caso in cui Palladino decidesse di promuovere Pessina. Penso sia comunque una scelta condivisibile. Nel caso in cui volesse continuare a dare fiducia a Skorupski, lo sia allo stesso modo. Aspetto mentale degli errori dell'ultimo anno. Allora, intanto c'è da registrare una sfiga da quell'infortunio che hanno avuto i portieri del Bologna, perché comunque anche il nostro amico Federico Ravaglia, dopo che era tornato in porta, non è che avesse fatto un finale di stagione memorabile. Skorupski ha iniziato il campionato in maniera terribile, sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista comunicativo, se vogliamo, perché quello di Napoli è uno scivolone del ritardo, eccetera. E poi la chiusura, insomma, domenica allo stadio, sabato, con anche quel rinvio un po' fischiato dal dall'ara. È difficile spiegare. Io credo che veramente il ritorno da un infortunio sia qualcosa di pesante, che noi che non facciamo gli atleti ad altissimo livello facciamo fatica magari a capire, per cui anche dal punto di vista mentale è evidente che qualcosa sia cambiato, perché il prime di Skorupski l'abbiamo visto negli anni di Thiago Motta, quando c'era Alfred Dussou, preparatore dei portieri di livello internazionale, che lo aveva forgiato caratterialmente, soprattutto perché poi dal punto di vista dei mezzi tecnici non abbiamo mai parlato di un portiere oggettivamente da top 5 del campionato, anzi. Però poi forgiato mentalmente in quei due anni di Thiago Motta, aveva reso molto bene, in certe partite aveva anche salvato il risultato. Non so cosa accadrà, è chiaro che la papera di sabato è stata incredibile. Ti racconto un retroscena: ho parlato con Simeone, l'attaccante del Torino, proprio così, senza filtri, e lui mi diceva che quando è partito il tiro di Kulenovic, lui era convinto al 100% che Skorupski o la trattenesse oppure la deviasse lateralmente. Quindi lui mi ha spiegato che si era andato a mettere alla sua destra sul secondo palo, ha detto: è gol, faccio io gol. È rimasto male del fatto che lui non ha fatto gol, tra virgolette, perché il pallone non è riuscito a tenerlo. Quindi vi do anche la prospettiva dei giocatori in campo e di chi vede la velocità del pallone, per farvi capire anche che lì, insomma, è evidente, ma poi a tutti, non serve essere per forza calciatori professionisti per capire che quella era parabilissima. Però mi ha fatto molto ridere, mettendomi nei panni del Ciolito Simeone, che è rimasto anche lui spiazzato del fatto che non sia arrivata a lui quella palla, ma che poi sia entrata in porta direttamente.
12: Allora, ho guardato un po' nello staff numerosissimo di Paladino, arriva Giorgio Bianchi, credo, sì, Giorgio Bianchi dovrebbe essere il preparatore dei portieri. Ma ho guardato anche il suo percorso, ha iniziato un po' nel Milan, poi è andata anche in giro Shakhtar, credo che si incontri con Paladino a Firenze ed entra nello staff di Paladino. Lavorare con uno nuovo, dico, con un volto nuovo, con un preparatore diverso, avere 3 settimane di tempo per cercare, no, di sbloccare qualcosa,
13: ma serve tantissimo,
12: probabilmente sì.
13: Serve tantissimo, Manfred, e ti dico una cosa, c'è un esempio adesso che stiamo vivendo in Serie A, che è la Fiorentina, ed è David De Gea, che anche lui ha iniziato malissimo questo campionato. Preparatore dei portieri è rimasto lo stesso, che è una leggenda del calcio italiano, che è Claudio Filippi. Negli ultimi anni è passato al Milan con Allegri, è un uomo di Allegri, però quest'anno si è staccato e l'ho preso alla Fiorentina, per è stato un investimento di Paratici, per provare a riprendere mentalmente De Gea, perché serve loro anche come capitano. Fatto inizialmente molta fatica, infatti le prime partite sono state un po' un disastro. Poi, con il connubio del cambio d'allenatore, anche lì mi spiegava Claudio Filippi, c'è stato un livello di attenzione superiore anche da parte di De Gea. Stiamo parlando di un portiere di un livello altissimo, alto, comunque con altissimo, grande esperienza, ed ha fatto tutto il preparatore dei portieri. Stesso discorso invece a Roma, ti faccio un altro esempio, dove ho conosciuto il preparatore di Svilar, e fin da subito loro hanno lavorato sulla sua componente mentale, cioè lui era il secondo e non si sentiva pronto neanche per fare il secondo, non si diceva praticamente all'altezza lui stesso. Loro hanno cominciato dalla parte mentale e poi da lì hanno sviluppato tecnicamente, hanno dei metodi di lavoro pazzeschi, mettono il visore tipo quello dei droni a Svilar durante l'allenamento per provare a simulare le situazioni, e poi adesso è diventato il miglior portiere del campionato, o forse anche uno dei migliori d'Europa.
12: Allora, intanto che ci chiedono, ma con l'infortunio del secondo portiere della Juve, no? Anche lui polacco, se è stato chiamato Skorupski, fino a questo momento no, quindi direi che
13: no,
12: Skorupski è salvo. E salvo perché penso che gli faccia bene rimanere qua. E tu pensi, nell'ipotesi invece, che decidano di dar tempo a Lucas per riprendersi, che sia giusto comunque andare avanti e buttare dentro Pessina? Te la faccio domanda dritta per dritta: lo massacriamo? Cioè, il rischio Ravaglia è dietro l'angolo, perché poi alla fine siamo tanti bravi con le parole, poi alla fine la pazienza appena scappa via incominciano a, no? Ad arrivare giudizi, critiche, bisogna essere impermeabili a tutto. A 18 anni si può già essere capaci di prendersi questa responsabilità, perché è uno scatto mentale mica da poco. Sarebbe per Pessina dire: ho scavalcato Skorupski. Ci sono, vabbè, Buffon, Donnarumma addirittura appunto prima aveva 16 anni,
13: ma sì, ma anche Vicario, nel
12: Vicario,
13: senso,
12: bravo.
13: Secondo me il portiere è una figura che, se messo nelle condizioni giuste, ha più opportunità paradossalmente di emergere di alcuni giocatori di movimento a quell'età. È brutto dire bisogna avere pazienza, perché no, secondo me no, non è giusto che un tifoso debba avere pazienza, soprattutto in figura con un portiere che ti deve dare proprio tranquillità e sicurezza. Cioè, io su questo capisco chi si lamenta, perché il portiere deve essere solido. Poi magari ha ragione anche Chivu quando dice che l'anno scorso si era iniziato a parlare male di Sommer, e di fatto poi quasi la stampa ha fatto sì che Sommer venisse tagliato. Adesso con Pepo Martinez si rinizia la discussione, perché anche lì c'è stato un tema Martinez le scorse settimane, poi a Roma comunque già un po' si è riscattato. Su Pessina vediamo, io credo che veramente sta la sensazione di Palladino che arriva in un contesto che dove non ha precedenti mentali, nel senso non ha ben magari chiaro il contesto degli anni passati, anche dal punto di vista, poi magari glielo spiegheranno, di come sono andate le gerarchie tra i pali. Prende lui una decisione a foglio bianco, dice d'ora in poi gioca Pessina perché mi dà magari più garanzie in allenamento, non lo so, oppure prova a recuperare Skorupski. In ogni caso una scelta complicata, ti dico la verità Manfredi, io personalmente, se ti devo dare un giudizio, forse negli ultimi anni, nelle ultime sessioni di mercato, in assoluto si è un po' sottovalutato un possibile cambiamento radicale del tridente dei portieri. Giusto investire sui ragazzi, soprattutto perché in questo senso si è fatto un lavoro meraviglioso, prima con Ravaglia e poi con Pessina, però magari guardarsi intorno per il primo portiere non sarebbe stata una scelta sbagliata, perché ripeto, di Skorupski non ci siamo poi fino in fondo mai innamorati.
12: Forse sì. Allora, poi ultima domanda che ti voglio fare è questa: a questo punto il Bologna del domani lo vedi con Berna e Orso in campo insieme? Perché questo 3-4-2-1 che ha presentato Palladino pone un dubbio.
13: Allora, sì, non so come torna Orso. Non so come torna Orso.
12: No, Orso l'ho visto entrare bene. Ecco, come l'hai visto?
13: Anch'io l'ho visto entrare bene. Anch'io l'ho visto entrare bene. Anche nel riscaldamento a bordo campo lo seguivo con gli occhi. Vedevo che è l'Orso spensierato, ma quello concentrato che vuole entrare e spaccare il mondo. Per cui spero che in queste settimane, insomma, Palladino gli alimenti questa voglia di tornare a riprendersi la scena. Penso che tutta la qualità possibile che ha il Bologna adesso debba essere messa in campo, anche perché già mediamente, lo abbiamo detto più volte, è una delle rose meno cariche di talento rispetto agli ultimi anni. Quelli che hai li voglio vedere tutti.
12: Certo.
13: Senti, poi è vero, c'è un discorso di equilibrio e quant'altro.
12: Però bisogna trovarlo, dai. Certo, Bernardeschi, Orsolini, Dovbyk, così mentalmente mi carica.
13: No, non è brutto.
12: Lo devi
13: secondo
12: mettere
13: me
12: bene.
13: Dovbyk torna bene. Dovbyk riparte bene.
12: Tu lo conosci bene, hai avuto sì. modo di conoscerlo meglio di tanti altri. Allora, Palladino è l'allenatore di Dovbyk per me. Cioè, visto un po' quello che tu mi avevi raccontato del ragazzo e visto tutto quello che comunque chi ha conosciuto Palladino dice di lui, secondo me la cosa si incastra bene, no? Cioè Dovbyk ha bisogno di questo, di sentirsi il giocatore più forte del mondo.
13: Ma in un certo senso c'è un po' di anche stile di Vincenzo Italiano nel lavoro di Palladino. Non ti parlo a livello di nozioni di calcio, magari sì. Pressione molto alta, ok, però a livello emotivo c'è un po' di Italiano nel metodo Palladino, nel riuscire veramente a tirare fuori da dentro il corpo dei giocatori tutto il loro massimo, e Dovbyk in questo senso gli fa benissimo. La cosa che a Dovbyk servirà è la comunicazione con il suo allenatore, che è quella che un po' gli è mancata con Gasperini a Roma, che lo aveva fatto ripiombare al di là degli infortuni, che comunque l'infortunio che ha avuto non è qualcosa da sottovalutare a Lecce l'anno scorso, però dal punto di vista proprio dell'anonimato l'ha fatto piombare Gasperini, non lo quasi considerava più ed era una cosa che lo distruggeva mentalmente Dovbyk. Questa ha bisogno di un allenatore che gli parli, gli dia fiducia, che lo faccia sentire importante. Voi direte, ma un giocatore di Serie A deve arrivarci a prescindere, e invece no, cioè alla fine hanno bisogno anche di una piccola considerazione, di uno sguardo durante l'allenamento, di una pacca vera sulla spalla durante la partita, durante l'allenamento, durante il cooling break. È difficile il lavoro dell'allenatore, perché dare questo a 22, 25, 30 giocatori è una cosa complicatissima, magari anche fingendo, magari un po' essere un po' paracci per certi versi, però a Dovbyk serve un po' essere ruffianato tra virgolette da parte dell'allenatore. Secondo me in questo Palladino è bravo diplomaticamente e nella gestione dei giocatori. Vediamo, io ho fiducia che il rapporto possa poi portare a qualcosa di positivo.
12: Allora ti chiedo anche questo: ieri c'è stato l'incontro arbitri Serie A,
13: sì.
12: No? C'era anche Palladino, c'erano gli allenatori, insomma si sono un po' spiegati, chiariti. Tra l'altro c'è un episodio che è stato spiegato ieri come valutazione a discrezione dell'arbitro, il VAR non interviene perché quell'episodio non era un evidente errore, mi avevano spiegato che non era un insomma c'era un movimento di Oristanio che lascia lì la gamba,
13: sì.
12: va bene, per me è rigore tutta la vita. In ogni caso ce ne sono già stati due o tre.
13: Posso farti complimenti pubblicamente, perché comunque non è da tutti,
12: cosa?
13: Cioè nel senso la tua oggettività.
12: Ah, perché... guarda, sono contento, grazie.
13: No, però lo sottolineo, perché ogni tanto magari vengono sottovalutate queste cose, non voglio fare riferimento a quel tipo di collega, ci mancherebbe.
12: Certo.
13: Però in una radio che parla in chiave Bologna è giusto che poi quando ci siano degli episodi a favore vengano comunque sottolineati in un senso o nell'altro, oggettività.
12: Okay.
13: Tu in questo sei perfetto.
12: Ci sta, grazie, ti ringrazio tanto. E allora, e ci sono stati però degli episodi, uno riguarda anche purtroppo Rowe, dico purtroppo perché comunque insomma vederlo con un'altra maglia insomma ancora non l'ho smaltita, e in effetti anche lì una trattenuta veramente vistosa, oltretutto insomma quel pallone sembrava poterlo prendere, quindi
13: no, beh, lì Orsato ha fatto mea culpa,
12: sì, infatti ti stavo proprio dicendo che invece in quel caso dicono no, lì invece bisognava intervenire. Insomma, nel risultato finale, nell'esito finale, erano 5 rigori quest'anno alla quinta giornata, 15 erano quelli dell'anno scorso. Ti piace di più così? Lasciamo un po' di spazio anche all'errore che un tempo era complottismo, retropensiero e di tutto e di più, ma il VAR intervenendo così tanto nelle ultime due stagioni ci ha riportato alla nostalgia canaglia di quel calcio dove il dubbio preferisco tenermelo piuttosto che che vedere un gol annullato o un intervento troppo invasivo del VAR e della tecnologia? Ti piace di
13: più? È nettamente così, più bello è proprio molto più bello finora, ma proprio è una cosa oggettiva, ma lo vedi anche dalle facce, dai volti dei protagonisti, di chi si rapporta con gli arbitri. L'anno scorso è stato in questo senso una stagione pesante, anche da vedere nel rapporto con gli arbitri, da che cosa si dicevano tra le panchine eccetera. Ho visto proprio un altro tipo di atteggiamento. Ho questo filo di disillusione interno, per cui mi viene da pensare che poi prima o poi un'altra domenica sera parlare di ste robe capiterà inevitabilmente, ma è quello il calcio, perché comunque se l'episodio di Rowe fosse successo tra la giornata numero 36 in un Inter Milan, anche lo dico in maniera trasparente, a livello mediatico non sarebbe passato così in sordina, ecco, per cui ragazzi, se ne è parlato poco oggettivamente, cioè, però capisco che in questo momento comunque l'opinione pubblica, comunque la maggior parte degli addetti ai lavori, prenda più giustamente la parte positiva del nuovo corso arbitrale di questo inizio stagione, perché è un calcio più divertente. Ragazzi, è troppo bello, cioè, la mancanza di 0-0. Uno poi può dire sì, è bello 0-0 lottato eccetera, però ma io ero a fare Fiorentina-Napoli a mezzogiorno, mi sono bruciato la faccia, Manfred, era un caldo terribile. Come è iniziata la partita, dopo un quarto d'ora mi giro verso il collega e dico magari oggi vediamo il primo 0-0, ma perché c'era un caldo folle. E partita divertente anche quella, 1-1, e tempo effettivo di gioco 62 minuti, 5 minuti in più rispetto alla media attuale. Si è giocato tantissimo anche sotto il caldo, e comunque anche gli arbitri stanno avendo una componente fondamentale. Spero, la mia speranza veramente, che è quella che hanno tutti, è che tengano la barra dritta più tempo possibile, ma anche sul conteggio dei 5 secondi. Guarda che non è una banalità,
12: io apprezzo moltissimo.
13: Ma anche, no, ma dico anche nel lavoro dell'arbitro. Aspetta. Ogni volta che esce il pallone, cioè è come quello al tavolo del basket che deve premere il pulsante. Il problema è che lo sta facendo l'arbitro in campo, tenendo d'occhio altre mille cose.
12: Certo.
13: E ogni volta si mette lì 5, 4, 3, 2, 1. Cioè, è un tipo il tavolo al basket, non è una roba semplice. Ti rispondo un'altra domanda che mi stavi per fare sulle papere degli arbitri. In questo senso, anche per gli arbitri e per i portieri, sulle papere dei portieri, scusate, non degli arbitri, le papere dei portieri possono essere ricondotte a questa roba qui. Cioè, io vedo che sia nella fatica degli arbitri, tra virgolette, nel mettersi lì sempre a contare i 5 secondi, ma anche dei portieri, di riprendere il pallone veloce e subito pensare a cosa fare dal momento in cui devono rimettere il pallone in gioco. E prima si prendevano tutta la calma del mondo e resettavano anche mentalmente. Palla lunga, si rimettevano a posto tra i pali. Oggi, 5 secondi, boom, cosa fai? O rilanci, giochi da corto. Se sbagli quella scelta in 5 secondi, dopo fai fatica a rimetterti a posto in porta.
12: Ah, ci sta. Puoi star con me perché siamo in un ritardo. Barbut ci sega e poi ti
13: saluto. Scusate, scusa Barbut.
12: Arriva.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
14: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
15: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
16: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da...
17: Rimerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
18: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
19: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
20: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
21: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
22: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
21: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
22: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
21: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
22: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
21: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
22: Vuoi una nuova macchina da giardino?
21: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
22: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
21: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
22: Manferdini, la certezza dei professionisti.
21: Approfitta ora degli extra sconti.
23: Sai, sto valutando di cambiare auto.
24: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
23: Cioè?
24: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
23: In più?
24: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
23: Auto ricondizionata?
24: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
23: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
24: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
12: Eccoci qua, ancora con Ale De Giuseppe, che l'ho trattenuto per qualche minuto in più. Allora Ale, ti chiedo anche questo, visto che conosci bene anche tutto il mondo leccese e che sarà una partita tosta, perché comunque precede poi un Bologna-Inter,
13: È lunga Manfred arrivare a quel giorno
12: lì, lo so però tu pensi che quella di Lecce possa essere la partita giusta per il Bologna per sbloccarsi, portare a casa i primi tre punti di questa stagione, o tu vedi delle insidie in una squadra comunque allenata da Di Francesco, che ha sempre comunque creato rogne quando noi siamo andati lì, per un motivo o per un altro, e che comunque almeno, va bene, la qualità se manca a noi figurati a loro, però dal punto di vista del gioco e anche della condizione, a me non è parsa anche nel 3-0 col Milan una squadra così giù, tant'è che loro una partita l'hanno vinta e in classifica sono sopra
13: 2-2 Due. Ha vinto a Venezia e col Monza in casa.
12: Giusto. Due partite.
13: Infatti l'inizio non è stato male per il Lecce anche rispetto ad altri anni. Guarda, in generale sono molto curioso di vedere la ripartenza del Bologna, perché comunque vai a Lecce e poi l'Inter in casa. Sono due partite tutt'altro che banali dal punto di vista dei temi. Chiaramente quella con l'Inter si descrive da sola. Quella di Lecce invece è interessante, perché la cosa che sta, diciamo, dicendo questo campionato lì giù, per ora è difficile trovare squadre che, diciamo, sono assolutamente condannate alla retrocessione. È ancora presto, ovviamente, però non so, vedo un Lecce migliore rispetto agli altri anni. Allora, chiaramente il Bologna è un organico superiore, parliamoci chiaro, però sono stati messi per ora bene in campo. Secondo me l'acquisto di Ilic ha dato solidità e presenza al centrocampo. C'è ancora questa incognita attaccante lì. Ragazzi, i gol fanno fatica proprio a trovare gli attaccanti, perché Stulic e Goebbels, a proposito di fantacalcio, sono un disastro con tutto il bene del mondo, però segnano veramente pochissimo. Attenzione Andrì, che comunque magari viene sottovalutato, ma è un ragazzo che ha un'altra testa rispetto a Banda, e comunque hanno quasi lo stesso ritmo dal punto di vista della velocità e dell'uno contro uno. Cosa bella del Lecce è la difesa. È vero che fa strano dopo un 3-0, però è vero, col Milan a San Siro, però ha dei ragazzi individualmente molto molto validi, perché Thiago Gabriele, che ha rinnovato ed è stato un rinnovo molto importante dal punto di vista anche, se vogliamo, comunicativo per la piazza, perché si era parlato di Milan, si era parlato di Napoli, si era parlato di tante squadre per Thiago Gabriele. Alla fine ha rinnovato per altri 3 anni. E poi anche, da non sottovalutare, un giocatore come Danilo Veiga, che il suo 6 più o meno lo sta portando sempre a casa. Io non sono innamorato particolarmente di Antonino Gallo, capisco che sembra un giocatore da bonus per quanto corre su quella fascia, ma poi io non so, vedo sempre delle fragilità mentali in questo ragazzo che non me lo fanno piacere. Mentre in porta, aver tenuto Falcone ha un valore enorme. Per il Bologna non sarà comunque una trasferta banale, ecco. Vediamo come tornano.
12: Va bene Ale, che partita farai te fra 2-3 settimane?
13: No, faccio Napoli-Frosinone e poi faccio Bologna-Inter, per cui per quello dico in testa quel Bologna-Inter lì, perché sono veramente curioso. E più che nella trasferta di Lecce, Bologna di Palladino lo vedremo con l'Inter in casa, anche perché Manfred, cioè, in casa è un tema questo fatto di non riuscire a vincere in casa. Cioè, parliamone, perché io non so cosa sia successo. Tra l'altro, sentendo parlicchiare i giocatori nel dopopartita tra di loro, c'è questo terreno di gioco che non sta piacendo. Non voglio puntare il dito su qualcuno assolutamente, però porto agli atti questo fatto, cioè che gli addetti ai lavori non sta piacendo il Prato del Dallara, che è un peccato, perché negli anni si è sempre distinto per essere considerato uno dei migliori. Da quell'alluvione dove venne rimandata poi Bologna-Milan, questo manto erboso non si è più ripreso. Sì. C'è della gran sabbia sull'erba, non so se sia una delle spiegazioni, perché poi vale anche per la squadra avversaria, però in questo momento c'è anche quella cosa lì da risolvere forse.
12: Beh, da quella non partita lì sono nati diversi, esatto, problemi. Questo non l'hanno nascosto, ecco, è evidente. Però è anche una questione, poi c'è un blocco proprio. Questa è una squadra a cui bisogna voler bene, sei d'accordo? quando le cose incominciano a prendere una brutta piega, c'è poco da fare, secondo me. Gli devi voler bene.
13: Ma gli vuoi bene, gli vuoi bene, Manfred, perché come ti dicevo prima, lo zoccolo duro è quello che ha fatto vivere le emozioni più belle della vita calcistica di un tifoso a Bologna, oggettivamente, dai, perché se pensi a Orso, se pensi a Ferguson, se pensi a De Silvestri, ma cosa gli vuoi dire? Cosa gli vuoi dire?
12: Sono
13: niente,
12: d'accordo.
13: Cioè, gli vuoi bene per forza, però è vero anche che poi tu alla domenica vuoi andare allo stadio e sabato col Torino è stato evidente, cioè sabato è stata una mazzata emotiva fortissima, cioè quell'1-0 là lo tieni, vai a casa, sei felice, perché vuoi andare allo stadio e vuoi tornare a casa col sorriso, ma indipendentemente da come si gioca poi il calcio arriva, è vero che magari ti sei anche divertito in quel senso negli ultimi anni, però adesso c'è proprio bisogno della bella vittoria al Dall'Ara.
12: Sì, decisamente sì. Noi ci sentiamo, allora facciamo così, ci sentiamo quando arriviamo a quella partita lì del Dall'Ara la settimana
13: Bologna
12: che segue.
13: Inter. In bocca al lupo per queste due settimane.
12: Sarà durissimo.
13: Tu sarai tutti i giorni in onda, vero Barbut? Chiedo anche la
12: sì,
13: regia.
12: Sì. Noi andiamo in onda tutti i giorni, però una
13: sostituzione. Dimmi un po' su cosa spazierai.
12: Ma vediamo, cerchiamo un po' di capire. Abbiamo anche il basket che comincia e quindi comunque ci staremo un po' dietro. Tra l'altro domani ci sarà, vediamo se domani sarà poi confermato l'arbitrato per la Fortitudo, per chiudere quel discorso, certo, con le quote. E c'è l'inizio del campionato, visto che in Supercoppa sono uscite tutte e due semifinali. Quest'anno abbiamo riportato la Fortitudo qua, siamo felicissimi, l'abbiamo portata anche su ETV, siamo felicissimi, insomma, quindi comunque
13: va bene,
12: basket,
13: ti ascolto lo stesso, mi hai convinto, bravo,
12: sì beh, dai, ce n'è ne abbiamo di tutto e di più. C'ho le giovanili che so che però ho le giovanili e sto lottando per lo Monaco, ma non so se ce la farò perché via con la nazionale, vedremo, vediamo un po'.
13: Buon lavoro, ciao Manfred, grazie mille,
12: un bacio grande.
13: Ciao a tutti.
12: Ciao. Grazie ad Alessio De Giuseppe di Dazon. Allora, adesso riprendiamo, porca miseria, mi sono dimenticato di dire, spero che ci stia sentendo, la passione del Deju per il suo mestiere è coinvolgente, gli faccio i complimenti, Tossa, sono d'accordo con te, glieli faccio sempre anch'io, però glieli potevo portare un secondo fa. Bene, riprendo il fiato e partiamo con i messaggi vostri, intanto che aspettiamo Luca Pinkerle che ci raggiunge alle 13.20, quindi abbiamo un blocco insieme fino anche adesso, fino alla pausa. Partiamo da questo che è qui. Io non credo, e magari mi sbaglio, che i tifosi non capiscano che dover rientrare di 60 milioni anche oggi comporti scelte difficili. Ti assicuro che non lo capiscono tutti. E se saputo non li vuole, quindi non generalizzare, ma non è un problema dei tifosi, è un problema dei colleghi. E se saputo non li vuole mettere, è legittimo. Questa è un po' un'opinione, è che secondo me il livello comunicativo di questa società è agghiacciante e dopo un'estate con un mercato al di sotto delle aspettative si è aspettato settembre per sentire Fenucci ripetere all'infinito la parola sostenibilità. Una conferenza a luglio illustrando chiaramente il problema e non con le solite supercazzole in politichese forse avrebbe evitato un po' di malumore. Qui trasaputo Fenucci, Sartori e Di Vaio, l'unico che va in TV è il giardiniere, proprio ne parlavamo prima. E guarda, l'avevo detto anch'io questa cosa della magari fare una conferenza prima, non tanto per spiegare bene le cose perché l'avevano già detto in tutte le salse, poi ci sono i sordi e c'è chi se ne frega, ma l'avevano già detto in tutte le salse. Io qua ho fatto 3 mesi, quindi non è che sono un genio, quindi evidentemente il messaggio era arrivato, era anche chiaro, visto anche degli ottimi articoli di Emilio su Repubblica, no? Magari non aveva precisato tutto, ma aveva fatto capire che insomma il discorso era questo. Una volta chiaro questo, è chiaro a tutti. Poi in realtà forse fare una conferenza prima che apre il mercato e tu dici che la situazione la metti chiara, forse sul mercato un pochino di riflessi il mercato lo sente. Posso immaginare anche questo. Non credo molto al discorso degli abbonamenti, perché per me l'abbonamento, parlo almeno degli abbonamenti popolari, è la presenza quella che alla fine conta, perché dal punto di vista dell'indotto l'incidenza incidenza è bassissima, no? Su 150 milioni di costi, i ricavi da biglietteria, biglietteria tutto compreso, compreso gli hospitality, sono 11 milioni, no? Ora, vi dico una spanna, se 7 mila costa un abbonamento per un'azienda, dai 250 ai 500 per i capite anche voi le differenze, no? Quindi non è tanto questo il discorso, non penso che sia questo il discorso, anche se qualcuno strumentalizza tutto e quindi va bene così. Quindi diventa difficile capire qual è il confine. Secondo me una conferenza prima avrebbe dato meno spazio a boiate estive, tantissime, che hanno creato molto malumore, che hanno aperto strumentalizzazioni di ogni genere e che poi di fatto hanno portato a una situazione oggettivamente pesante dall'inizio. Cioè, chi piace così, a me fa cagare, ve lo dico proprio chiaro e tondo, l'ho detto in tutti i modi, perché se si vuole criticare si critica il mercato, non si inventano cose o si mettono in pasto a tutti imprecisioni, addirittura cose non vere, diventa pericoloso e i riflessi ci sono, non che questo sia la colpa di oggi, ma sicuramente che un clima di sfiducia complessivo e quant'altro sia stato indotto da tante cose, lo penso, lo dico, lo sottolineo, l'ho fatto presente a tutti in faccia, lo dico tranquillamente anche in radio, non c'è problema. Ciò detto, al di là delle difficoltà, ci sono squadre che hanno le stesse difficoltà, forse meno gravi, perché qui c'era da recuperare e quindi comunque ci sono state anche delle cessioni, ma ci sono squadre che hanno fatto dei mercati fondamentalmente a zero e le hanno fatti apparentemente molto bene, sicuramente sono partiti meglio. Il Sassuolo ha fatto un mercato migliore oggi, poi domani vedremo. Il Cagliari ha fatto un mercato migliore oggi, poi domani vedremo. Il Frosinone ha fatto un mercato migliore, poi oggi, domani vedremo, e così via. Ok, noi non ci dobbiamo paragonare a questi, va bene, però nei momenti di difficoltà probabilmente sì. Quindi, visto che adesso c'era un buco enorme, è più facile paragonare che guardare di riferimento chi ha fatto con poco, piuttosto di chi ha speso 130 milioni come la Fiorentina, che è riuscita oggi a fare addirittura peggio del Bologna, viste le proporzioni, o altre società che secondo me si sono mosse cercando, avendo una base un po' più solida rispetto a Bologna quest'anno. Questo è un po' il tema, capito? Quindi non lo so, io l'avrei fatta, sinceramente sì, però non è il mio lavoro, non mi piace insegnare agli altri come fare loro, anche perché direi delle fesserie come tanti, e quindi non l'hanno fatta, è andata così, è stato un grande peccato. Però andiamo in pausa.
0: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
1: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, grès e pietra naturale.

0: rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
7: Impresa artigiana?
8: Presente.
7: Libero professionista?
8: Presente.
7: Gruppo di amici?
8: Presenti.
7: Agenzia di eventi?
8: Presente.
0: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
9: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i D'Amadoré. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
10: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
15: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
16: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
15: Fantastico, e adesso?
16: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
15: E loro risolvono?
16: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
15: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
16: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
17: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
18: Pet Wash.
17: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
19: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino, se abiti da lavoro.
17: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista.
19: Scopri le promozioni su magiadisapone.it. E sui social.
20: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Buongiorno Manfred, Giuseppe da Bologna. Io volevo intervenire su Scurupli, che secondo me è un ottimo portiere, e volevo citare un pezzo di una canzone di De Gregori che diceva: non si giudica un giocatore perché sbaglia un calcio.

0: calcio di rigore. Io penso che non si debba giudicare Scoruspi per quello che ha fatto negli interventi, purtroppo, che non sono andate bene negli ultimi tempi, ma bisogna considerare tutto quello che è la sua carriera. Per me è un ottimo giocatore, per me è il titolare della porta del Bologna. Non vorrei dare troppa carica, troppa pressione a un giocatore come Pessina, che se fa lui poi un paio di cavolate che si fa perdere la partita, i tifosi poi vanno a sentire.
1: È un po' parte, fa un po' parte del gioco. Ah, io guarda, su questo si sono incartati. Probabilmente Skorupski che quest'anno va a scadenza, e quindi un po' questo il fatto, perché il discorso è che ci hanno pensato, anche ieri sera con Gianmarco Marchini a Pallone ne parlavamo, no? E dicevo, non nascondiamoci, no? Già a maggio il rientro di Skorupski, la situazione con Ravaglia, dove comunque tutte e due non avevano fatto benissimo nella seconda parte della scorsa stagione, ha portato tutti a fare un pensiero, no? Ora, il contesto dove questo pensiero si è andato a innescare non era semplice, ed era quello di cui parlavamo prima della pausa, e probabilmente nelle scelte anche questa situazione ha pesato, o comunque ha avuto un'incidenza. Ciò detto, si sono incartati, perché va bene pensare che magari possa essere calata, no, in fase calante la parabola di Skorupski, ma non così. Ecco, così penso che anche nelle peggiori previsioni, no, non si potesse arrivare a un epilogo come quello di queste 5 partite. Ciò detto, io non infierirò mai su un giocatore del Bologna finché ha la maglia del Bologna addosso, perché non aiuta. È inevitabile però parlarne. In quale modo recuperare? Io vi ho detto, non so se qui o in TV, comunque io mi auguro che sia un problema di testa, perché quella, su quella ci si lavora. Oltretutto parliamo di un ragazzo che ha 36 anni, di pressioni ne ha avute. Parlo di banalità. Gli farei vedere che cosa ha combinato in Champions nella stagione dove c'era tra l'altro Vincenzo, e lui veniva da 2 anni con Thiago e il suo preparatore, per ricordargli chi è. Ma non c'è bisogno di far questo, o magari sì e lo faranno, non lo so, perché è forte, lo era. Quindi se è di testa, per me, lavorando bene, e siccome abbiamo preso, pare un allenatore molto bravo da questo punto di vista, farlo sentire il portiere più forte, per me è possibile, e allora si recupera. Se è un problema fisico, sono preoccupato, ovviamente, no? E questo noi non lo possiamo sapere. Non posso credere che quest'estate non abbiamo detto tutto ok e le cose invece non sono ok. Dico, non lo so, chi ha seguito Lucas nel suo recupero dall'infortunio, no? Quindi mettiamo che sia testa, ci lavoreranno, e per me Lucas si recupera, punto. Con Pessina si è fatta una scelta che comunque comporta, poiché il ragazzo si esponga, quindi giocherà, e a quel punto sposo Bosello in tutto e per tutto. Preferisco a questo punto che sbagli un ragazzo di 18 anni ma che ha il futuro davanti e magari con la nostra maglia addosso, piuttosto che errori ripetuti di Lucas in questo momento. Basta. Certo, preferirei vedere Pessina entrare in campo in un organico che ruota bene, non così, perché così le pressioni aumentano e diventa veramente difficile, no? Più difficile, è un meno da aggiungere nelle difficoltà, oppure un più, in questo caso se si parla di difficoltà, da non sottovalutare tutto qua. Quindi è per questo che dico si sono incartati. No, Vediamo come ci lavorerà Paladino in queste 3 settimane. Sono 3 settimane da questo punto di vista salvifiche. Deve rispondere. E vediamo come risponderà. Poi, ancora gli audio. Questo qui.
2: Ciao ragazzi, ma voi non pensate che la formazione migliore per questa rosa sia il 4-2-3-1, da così poter sviluppare meglio i giocatori migliori di questa rosa, ovvero Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi, e li metti là davanti con la unica punta Piccoli o Dobbek quando sta bene, a centrocampo Moro, Ferguson, Terzini, Holm o Zortea, e d'altra parte Miranda, quell'altro magari no, e i centrali Teat e Eggen.
1: Guarda, riprendo Bazzani, che comunque sentirete domani. Paladino va a Firenze, parte 3-4-2-1, poi alla quinta partita con la Lazio, sotto di un gol a fine primo tempo, cambia 4-2-3-1 e fondamentalmente fino a fine campionato quello fu il vestito della Viola di Paladino, che fa record di punti nella gestione commisso. Basta, questo può essere uno scenario, no? Non mi sembra uno che sia proprio così fisso sulle sue idee. Lui ha detto è una squadra camaleontica, bene, vedremo se così sarà. Adesso ha sposato, ha fatto un test, mettiamola così, dopo solo due giornate di allenamenti ha messo Bologna così, rivedendo la partita tutta, ricostruendo le azioni per Fabio ieri sera. Per 70 minuti, devo dire la verità, non ha fatto così male Bologna, e mi sembra molto più suo agio nell'interpretare la partita. Lascia perdere i tre dietro, che non è stato uno sconvolgimento così clamoroso per cosa faceva prima anche, ma andare a prendersi la palla e andare a cacciare le seconde palle, andare a portare la pressione alta, è una cosa che questa squadra ha nelle corde, perché l'ha sempre fatto. E in effetti per 70 minuti, al di là di un po' di difficoltà col pallone tra i piedi, ma ci sta, perché comunque sono principi nuovi, cioè quelli si devono rodare, movimenti senza palle, via dicendo, ci sta. Dove è mancato il Bologna è un gioco molto dispendioso, lo conosciamo bene. Al 60° minuto Bologna è crollato, al gol preso poi mentalmente pure. Vediamo, dovrà lavorare moltissimo su questa condizione, che non mi riesco a spiegare come sia così, così indietro. Questa è la cosa che mi preoccupa di più, perché molti sono via, 12, e tra quelli rimasti ci sono Dobbik, Bernardeschi e Orsolini. Questa squadra ha perso qualità, perché ha perso qualità, definirla come una squadra che non ha qualità, va bene, io ho segnato tutto quanto, non so come andrà a finire, magari retrocediamo, però a fine anno, siccome ci sono già passato io e siamo stati troppo dei signori, stavolta non più, quindi vediamo a fine anno quanti ne facciamo di punti. E poi si presenta il conto a tutti, o magari lo presentano a me. Io non sono convinto per niente che questa squadra non abbia 50 punti in canna, per niente. Magari mi illudo e ho preso un grandissimo granchio. La differenza tra me e tanti altri è che io lo dico proprio serenamente, ho preso un granchio, non è successo niente, e voglio vedere come va a finire, perché sono molto curioso e mi auguro veramente che vada a finire molto bene per tutti, per loro no. Audio.
3: trovo abbastanza giusta la regola dei 5 secondi, perché prima si assistevano a scene non molto edificanti, magari portarli a qualcosa in più. E aggiungere che questo conteggio, visto che l'arbitro ne ha già molte, si potrebbe affidare al segnaline con un fischietto. Mauro Ravina.
1: È giusto tutto, poi purtroppo la partita del Bologna-Torino 51 minuti effettivi, bassissimo, di nuovo. È vero che Guida ha fischiato molto e ne è venuta fuori una partita un po' bruttina. Il Bologna ha picchiato il giusto, quella punizione fischiata a Mandragora, unico tiro in porta del Torino fino al gol. Tra l'altro il contatto con Cambiaghi non c'era, però Cambiaghi non deve andare, non deve uscire così, è sbagliato, no? Ma in ogni caso ci sono stati diversi contatti. Oh, non è che poi non può fischiare e interrompere, no? Qui è stata una partita un po' così così, però i 5 secondi, il fatto che il giocatore si deve stare, se ha bisogno dell'intervento dello staff medico, fuori. Beh ragazzi, si è preso una bella rotta, dai. Io ve l'ho già detto, di arbitri ne parlo il meno possibile, lo avevo detto però prima anche del Toro, visto che è successo quello che è successo col Toro, ne abbiamo parlato per onestà. E però mi sembra, vi ho detto anche che nel bene e nel male, questa volta è andata bene, andrà anche male, tendenzialmente saranno più quelli che altri, vedrete che stiamo prendendo una direzione giusta. Poi, come ha detto Sarri dice, se deve essere così preferisco toglierlo direttamente, ha le sue ragioni, era abbastanza frustrata a fine partita, e forse toglierlo direttamente no, ma circostanziarlo ad episodi molto limite secondo me è una buona idea. E comunque questa situazione dove cercano di togliere i fermi immagine e guardano molto di più le azioni in dinamica mi piace moltissimo, eh? Lo vedevo veramente un problema grosso, non so voi, e poi vedremo. E ciao Manfred, secondo te, gente che nel calcio da tanti anni, come ha fatto a non pensare che questa squadra avesse un centrocampista e un portiere come priorità? Chiunque a Bologna lo dava per scontato e di soldi, vedi 20 milioni per Piccoli o altri vari per Alassane, Amondarain, Enem, eccetera, sono stati spesi, ad oggi sembra male. Sono state scelte. Quella del portiere direttamente per me della dirigenza, quella del centrocampista a colloquio insieme all'allenatore, e sono scelte. Fin qui male, no? E quindi per me del problema se lo sono posto il problema, evidentemente sono andati su altre priorità, considerando questa una priorità non rilevante, ma nel senso che hanno detto va bene, valorizziamo quello che c'è, punto. Adesso vediamo come andrà. Andiamo in pausa e poi torniamo con Luca Pinkerle.
4: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sto valutando di cambiare auto.
3: Boh, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
5: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
6: Pet Wash.
5: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
7: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
5: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiadisapone.it. E sui social.
8: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta. Aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
12: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Audio? Lo metto.
17: Ah, io ho capito che voi non avete capito che io ho capito.
16: Ah, meno male.
17: La sostenibilità, certo, ma sino a un certo punto.
16: Bisogna spendere.
17: Io te l'avevo già detto un anno e mezzo fa che si arrivava a questo punto.
16: Beh, certo.
17: Non sono mica un mago, Però
16: beh,
17: certo, siamo arrivati fino qui. Siamo lì sotto con l'aria respirabile. E
16: alla
17: non è la prima
16: partita.
17: Volta con questa dirigenza. Attenzione, sostenibilità. Se tu all'anno a volte metti anche 20, 25, 30, tanto sai che quando vendi il Bologna te li riprendi, non è che hai bisogno di vendere tutti i costi. Quando vendi il Bologna, già hai saputo, si riprende tutti i soldi che hai messo nel Bologna.
16: Tutti, perché hai già fatto tu la valutazione.
17: E adesso siamo lì sotto.
16: Bussolari.
17: Buona giornata.
16: Ti voglio bene. La premessa è ti voglio bene. Hai già fatto tutto, la valutazione del Bologna, quanto sul mercato verrà recepito, quanto ne prenderà, quanti ne ha messi, no? Mettine pure 20-30 in più ogni anno, aggiungi 30 kg ogni anno, tanto il Bologna lo vendiamo a 1 miliardo, eh? Ma Dio mio. Buongiorno Luke.
6: Ciao, mi manca queste cose perché tu hai i tuoi tic nel parlare e dici sempre soldi o milioni in un modo diverso, banane, chili, quintali,
16: sì,
6: fa morire da ridere.
16: Ma sembra che parliamo di pere, mele, noci, no? Che problema c'è? 30 kg in più cosa sono? Cosa sono? Tanto li ripigli, li riprendi, li riprendi. Guarda, c'è lì la Fiorentina con commisso che ha già alzato il tiro, ha detto 1,2 miliardi il piano finanziario, non parla più di investimenti.
6: Non ne parlo a Roma più. Fanno 200 milioni.
16: Ma sai quando li riprende 1,2 miliardi? La Fiorentina 1,2 miliardi, sai quando la rivende la 1,2 miliardi? L'hanno comprata a 150 milioni da Della Valle.
6: Che meraviglia.
16: Da Della Valle. Non è che l'hanno comprata su
6: con Vlahovic e Chiesa dentro, su, no, neanche
16: su Vinted.
6: Dopo.
16: Hai capito? Sembra che la trovi su Vinted. Fa pazzire sta cosa. Mi galvanizza perché ma infatti, ma che problema c'è? Ma scusami, se li ripigliamo tutti, ma perché non comprarlo noi? Facciamo azionariato popolare. Quanti siamo? 500.000 in città? E allora, scusami, ci mettiamo un centino a testa e alla fine, piano piano, no? Ci galleggiamo. E poi dopo magari il centino diventa 1,000.000 e 1,000.000 a testa, ma comunque tanto poi li riprendiamo, no? Meglio che metterli in banca.
6: Se c'era una raccolta fondi per un filmino hard in Piazza Maggiore,
16: certo,
6: che andò benissimo,
16: ma certo,
6: no?
16: Ma certo, tutti lì bravissimi, bravissimi coi conti, migliori di noi, tutti bravi, tutti perfetti. Mi fa impazzire sta cosa, è bellissima, è fantastica.
6: Buongiorno.
16: L'Italia. Ascoltami Luca, invece, a parte gli scherzi, ieri spopolavano le pagine zona retrocessione, te l'aspettavi un inizio così difficile?
6: Io quest'anno faccio un podcast sulla Serie B, se ti fa star bene sta cosa.
16: Così ci prepari il timone.
6: No. Però è incredibile come nel calcio la velocità ti porti a fare questi pensieri negativi dopo 2, 3, 4 partite che non vanno bene e che si entri poi in un turbine, in un vortice di emozioni negative dal quale è difficilissimo uscire. Bologna lo sta provando a fare con il cambio d'allenatore, ma una volta che sei risucchiato nel vortice poi ti puoi dimenare, puoi provare a nuotare controcorrente, ma diventa tutto difficilissimo, quindi capisco un po' questo momento, questa negatività, perché poi un anno fa eravamo in piazza che ci abbracciavamo tutti con le lacrime agli occhi e adesso sembra veramente l'inferno con i gironi danteschi alle nostre spalle. Non è così, ci vuole sempre un po' di equilibrio, Manfro, sai anche tu, però cioè quando hai questa voglia di vincere, questo digiuno da gol che non passa mai, questa risposta sempre un po' a metà che arriva in campo, ti lascia una mare in bocca dal quale è difficilissimo poi ritornare a farsi a bocca buona, è difficilissimo, quindi è pesante per i tifosi, immagino che sia pesante soprattutto perché sei in una società che per 20 anni, quelli precedenti alla gestione Saputo chiaramente, hai fatto fatica, e quindi secondo me la paura che ha questa piazza è di tornare lì, ma io non credo che sia giustificata.
16: Allora, poi da dove partire? Con te di tedesco non ho parlato.
6: No.
16: Eri bello galvanizzato come tutti, quindi non è assolutamente perché comunque era una ventata d'aria fresca, un allenatore esotico che viene da fuori con un concetto di calcio anche diverso, e poi qualcosa non ha funzionato. Da dove nasce secondo te il problema? Cioè, che idea ti sei fatto? Non siamo il Bologna, questo Bologna non era pronto, viste le difficoltà da affrontare, a portare dentro qualcosa di diverso? Oppure semplicemente c'è stato un problema di empatia che a volte scatta, a volte no, senza responsabili, ma è semplicemente chimica?
6: Ma no, io credo
16: ragazza.
6: Che ci siano dei responsabili e che siano tutti. È proprio questo il problema per il quale non ha funzionato tedesco, il fatto che non credo che tutti abbiano dato il massimo, che comunque i dirigenti non abbiano fatto tanto per aiutare come potevano, che la squadra non abbia fatto tutto quello che poteva fare per aiutare l'allenatore e che l'allenatore non sia riuscito a trasmettere tutto quello che poteva. Queste mancanze da una parte e dall'altra alla fine hanno creato un pasticcio che, mio avviso, era rimediabilissimo, che si poteva comunque avere margine e tempo per rimediare, per dare quello che mancava, e però questo ha fatto pensare ai dirigenti che comunque si arrivasse alla fine, alla parola fine, prematura, a mio avviso forse la scelta più inspiegabile della gestione Saputo, credo, e lo dico proprio serenamente, perché si fa fatica un po' a capire, no, quale sia stato il percorso che ha portato a questo nuovo progetto, a un allenatore che le prime cose che dice è: voglio rimanere qui per tanto tempo, voglio creare un ciclo, voglio aprire qualcosa qui a Bologna, non, tradotto, non voglio andare via alla fine dell'anno alla Juve, al Milan, all'Inter. E nonostante ciò, alla primissima avvisaglia di qualcosa che non va, caput, tabula rasa. E quindi questo fa un po' male, credo, ai tifosi, fa male alla piazza, fa male ai conti del club. Detto questo, non vuol dire che Palladino sia il male assoluto, che non sia il benvenuto, anzi, la volontà comune tra tifosi, piazza, società e tutto, credo sia comunque quella di tirarsi fuori da questo mini momento, perché continuo a chiamarlo mini momento, prima possibile, farlo magari anche con gli interpreti giusti, perché la notizia di Dovbyk che torna in gruppo credo sia un sospirone di sollievo clamoroso per tutti, e che comunque ci siano i margini per rimediare. Ma se mi chiedi, la domanda tua è: stato fatto un errore dal Bologna? Io ti direi proprio di sì, poi non hai mai la controprova su queste cose, però diciamo che si è rimasti tutti un po' sbigottiti alla notizia, ecco.
16: Allora, e come hai visto, Bologna ha cambiato già pelle, è andato a cacciare altissimo di nuovo, insomma è ritornato un po' vicino, i principi sono diversi, non troppo, però è tornato più vicino a quello che conoscevamo con Italiano, no? Una ultra mega pressione alta, caccia le seconde palle e via.
6: Sì, si dai, gioca. Forse la cosa più importante, Manfred, anche la difesa 3, perché
16: sicuramente
6: se è vero
16: questa è una novità, neanche di poco, però con Bazza poi alla fine ci spiegava che in realtà si andava a rivedere.
6: Sì, non
16: la
6: cambia
16: partita.
6: Tanto.
16: Sì, più che altro come impostazione in generale, in Bologna, per esempio a Bergamo, se vai a vedere, ha difeso attaccato fondamentalmente a 3. Quindi questo è per dire che non è un trauma così grande come magari abbiamo pensato, anche vedendo la formazione pronti via dopo solo due giorni di allenamenti, no?
6: No, beh, è cambiato. Il Bologna sta cercando di cambiare, i risultati non è che si siano proprio visti, perché con tutto il bene che posso volere a questo campionato che sta diventando bellissimo, io credo che Bologna-Torino sia stata comunque una partita orrenda, veramente veramente brutta, tanti errori tecnici, sbagli, intensità che è andata scemando, non è stato un bello spettacolo, diciamoci la verità, però lo sport è questo, il calcio pure, quindi ogni tanto ci sta che non siano proprio tutte belle e divertenti le partite. E detto questo, è un Bologna che ha provato a dare la sua impostazione, poi a un certo punto non ce l'ha fatta più, perché non gli reggeva la gamba, perché gli errori erano troppi, perché comunque il cambiamento in due giorni è difficile da metabolizzare. Tutto questo ha portato a una partita un po' così iniziata e poi lasciata un po' lì, ma è come giusto che sia. È chiaro che poi Palladino alla prima conferenza dice ci vuole un po' di pazienza, alla seconda dice serve tempo, tempo no tenemos, però, perché io mi sembra ti mandai quest'estate, forse a luglio addirittura durante il mondiale, una bellissima intervista di Davide Ancelotti che disse: gli allenatori hanno bisogno di tre cose fondamentalmente: qualità dei giocatori, supporto economico e tempo. Se sei fortunato, la normalità sarebbe averne tutti e tre, se sei fortunati ne hai due, quello che succede è che ne hai uno e a volte zero. Quindi cos'ha il Bologna? Ne ha uno, due o tre secondo te, Manfred?
16: Ah, non ne ho la più pallida idea. Guarda,
6: supporto economico, quest'anno c'è da rientrare, qualità dei giocatori abbastanza, perché confido comunque che questa sia una rosa comunque ben superiore a quello che ha dimostrato finora, tempo zero 12, per ora.
16: 12 nazionali e sono rimasti a Bologna, Bernardeschi, Orsolini, Dobbic, Piccoli, cioè.
6: Ma ragazzi, quando c'era anche Rowe parlavamo di attacco stellare, tutti i giornali, tutti quanti. Dato via Rowe non è che adesso non è più un attacco stellare, è un buonissimo attacco, però ancora non sta funzionando.
16: Infatti Bologna, non bisogna sottolinearlo, è la squadra che ha portato meno giocatori in rete, è uno dei peggiori attacchi della Serie A, va detto.
6: Inspiegabilmente.
16: Perché facciamo fatica. Facciamo fatica comunque.
6: Ma secondo me non è fare fatica, perché a volte la palla entra, a volte la palla non entra, cioè c'è un coefficiente di caso ben superiore a mio avviso. Poi è anche vero che il Bologna nelle ultime settimane non è che abbia proprio riempito l'area di rigore, per carità, quello aumenta, però se vai a vedere i gol attesi rispetto a quelli dei gol, il dato di gol realizzati, forse la squadra che ha il divario più ampio, credo, quindi c'è una buona percentuale di casualità in questo e di portieri avversari.
16: Allora, leggiamo questo messaggio. Tornando sempre sui 60 milioni, Saputo, si è mai chiesto se la gestione finanziaria della società sia efficiente? È inevitabile? Poi volevo dirti che a forza di dar la colpa ai gufi e all'ambiente, non do colpa ai gufi e all'ambiente, come ti ho scritto io li schifo, si fa la fine di Inzaghi. Si fa la fine di Inzaghi, infatti noi non diamo colpa ai gufi e all'ambiente, noi li schifiamo, punto e basta. Io a questa squadra voglio bene, ma i miei crediti sono finiti di già, e per cui sostegno se lo devono meritare. Hai una soglia del dolore bassissima,
6: bassissima.
16: Insomma, siamo arrivati poi ottavi l'anno scorso, hai capito? 5 partite, sì, sì. Crediti sono finiti, siamo a posto così.
6: No, cioè non è che con un pizzicotto si finisce il cau, cioè ragazzi, bisogna un attimo,
16: non lo so. Dai. Che cosa vuoi che ti dica, e questo comunque è la sua soglia del dolore, poi ancora ognuno ha la sua, ciao Manfred, ok, le difficoltà, il buco enorme, ma se li sono creati loro, è vero. Allora ti faccio una domanda: a te pare normale che io passi tutta un'estate, l'estate scorsa, a parlare del problema del tetto agli ingaggi, titoloni sui giornali, il problema erano i tetti e via dicendo, e poi scopri a distanza di un anno che adesso il problema è di quanto pagavi, perché c'è un buco enorme visto che non sono entrati i soldi delle coppe e via dicendo. Secondo te non c'è un cortocircuito che nasce probabilmente da chi di queste cose non capisce niente eppure ne parla, magari anche partendo dalla coda, no? Io ho detto guarda che qua di fare commercialista non ne voglia nessuno, il problema è che i commercialisti hanno fatti che è cominciato a parlare di plusvalenza a caso. Allora bisognerebbe anche studiarle, perché se uno non si mette a guardare e a capire, è inutile che poi dopo scrivi delle fesserie, perché costringi gli altri ad andare a cercare, a guardare e a capire. Io non è che sono un illuminato e ho capito, semplicemente l'anno scorso dicevo ragazzi, ma come fanno ad aumentare il tetto? E poi quest'anno ci ritroviamo qua. Allora, che cosa faccio? Questo cortocircuito da dove si crea? E perché hai un buco così alto? Perché hanno cercato di prendere giocatori bravi, si sono spinti fino al confine. È ovvio che c'è un delta da recuperare dovuto al fatto che sono mancati alcuni ricavi. Basta, o si ripiana o si recuperano. Fine. È molto semplice, cioè alla fine è una cosa molto lineare, non mi sembra neanche difficile da spiegare. Cosa dici tu?
6: Dico che questo gap stai cercando chiaramente di colmarlo con il settore giovanile, con le idee, e ci stai provando. Il fatto qual è? Che parliamo sempre, Manfred, di una competizione, nelle competizioni ci sono anche gli altri, quindi se il buon Sartori, il buon Di Vaio, chi per loro una volta magari aveva un po' più di facilità nello scouting perché non c'era così tanta concorrenza, ci viene spiegato dagli addetti ai lavori che adesso le società che lavorano di scouting si trovano una rete internazionale clamorosa, anche se magari un giocatore una volta poteva costare 2-3 milioni, adesso quel giocatore X ti viene a costare 7-8, 10-11. e per una società che fa questo tipo di investimenti poi diventa ancora più difficile. Quindi devi cercare di tirare la corda un po' da tutte le altre parti, lavorare sul settore giovanile, cercare di ammortare anche magari il valore dei tuoi giocatori. Spero che tu l'abbia spiegato questo, che se paghi Castro 18 e lo vendi a 35 tu l'hai usato per 2 anni quindi diciamo che il valore economico comunque non devi fare la sottrazione, ecco, per capire quanto hai preso, quanto ti è costato, perché comunque poi per quei 2 anni l'hai usato, tra virgolette, se vogliamo parlare di prestazioni sportive. Ci non sta. Lo so, ce ne sono tanti, Manfred, sei lungo.
16: Ci sta, ci sta. E dobbiamo andare in pausa e torniamo subito.
6: Vai.
0: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
18: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
20: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
21: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
22: Sai, sto valutando di cambiare auto.
23: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
22: Cioè?
23: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
22: In più?
23: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
22: Auto ricondizionata?
23: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
22: Mo voilà, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
24: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
25: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
24: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
25: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
24: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
25: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile, 3 competenze, un'unica qualità.
24: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
26: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
27: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
26: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
27: Wow, è proprio quello che mi serve!
26: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
28: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
29: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
30: Impresa artigiana?
31: Presente.
30: Libero professionista?
31: Presente.
30: Gruppo di amici?
31: Presenti.
30: Agenzia di eventi?
31: Presente.
1: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Allora, dobbiamo recuperare un po' di audio, questo.
17: Perdonami Manfredi, ma io vorrei sapere, come prima dell'inizio del campionato ho detto arriviamo tredicesimi, ho guardato più o meno la rosa del Bologna, le amichevoli che hanno fatto e come sempre, come tutti gli anni, ho fatto il mio pronostico, tredicesimi, ma dimmi il tuo adesso, ti do il vantaggio che siamo già alla quinta del campionato, dove ci piazziamo?
16: Io ti ho detto, guarda, io sono sempre ottimista, quindi io mi sono giocato col sorriso in faccia e Bologna sopra 50 punti ieri. Ieri.
6: Hai 5 giornate di vantaggio però,
16: io parto con 2 bei punticini in 5 partite e mi devo anche fare l'Inter in casa fra 2 e io vado così, non me ne frega niente e sinceramente a piangere prima o dire aia prima di aver sbattuto la testa non è proprio il mio sport, non l'ho mai fatto. Luca mi conosce da quanti anni? Allora, anche nelle vicissitudini di TV, radio e robe varie, mi sono mai messo a piangere prima di qualcosa? No, quindi sono fatto così e a me la gente che piange prima sta sulle balle. Fine.
6: No, fine. Posso dire una cosa impopolare?
16: Non è pesante? Non è pesante? Per me sì.
6: Posso dire ho una mia riflessione da fare, che il calcio immaginato, quindi le tre grandi categorie che sono fantacalcio, scommesse, quindi pronostici tutto, e calciomercato, sono un gioco, non sono il calcio vero, sono un gioco, quindi o ci si gioca o non serve a nulla fare questo tipo di lazioni, andare a cercare il pelo nell'uovo su dei pronostici, su del calcio, su trattative immaginarie, su rose del fantacalcio, sono cose fatte per divertirsi e se voi dovete prenderlo come qualcosa di verità assoluta o avevo ragione io, è calcio immaginato, è fuffa.
16: Ah,
6: stato
16: sì.
6: Troppo duro?
16: Mafra, io sto con te, questo è Dani Fabbri. Bologna di sopra del decimo posto. Anche Dani c'è. Se vuoi legarla con me. Comunque ve l'ho detto, io non so come va a finire. Però per me non è una squadra che ha così poca qualità come tutti hanno detto quest'estate e quant'altro, anche perché l'autostima serve. Quindi spero che qualcuno abbia sentito lì a Casteldebole che io ho puntato su di voi sopra i 50 punti, perché ci credo.
6: No, non si può fare sta cosa, non si può dire.
16: No, è vero, non si
6: è
16: può
6: insider
16: dire.
6: Trading, maledetto.
16: No, non si può dire. Però dai, per tirare un po' su gli animi, perché c'è un po' bisogno. C'è un clima ovattato, no? Che è dettato anche dalle difficoltà del Bologna.
6: E quindi si alza la quota.
16: No, dico, c'è bisogno di tirare un po' sul morale, perché un po' quest'estate il mercato condizionato dalle difficoltà, un po' le problematiche che poi sono arrivate fuori l'ultima giornata, un po' quest'inizio dove vedi i giocatori che sono involuti, perché alcuni sono clamorosamente involuti. Guarda Pobega, quanto tempo ci metteva a tirare l'anno scorso una palla verso la porta, ieri l'altro,
6: mamma mia, messo, veramente
16: flash di Zootropolis, sei presente quello, il funzionario, non ci volevo credere, sembrava una moviola, non sembrava un tipo bravo a prenderselo, per carità, ha fatto tutto lui, però. E si vede che in questo momento sono abbastanza involuti e probabilmente sfiduciati, forse ci sarebbe bisogno di dare il meglio da questo punto di vista per provare a dare una mano, no? Io sono in radio, posso farlo, e non mi metto neanche troppa difficoltà, certo. Perché lo sono di natura, però questo potrebbe aiutare. L'autostima, Paladino, autostima, quanto ci
6: facciamo
16: lavora?
6: Facciamo un appello, non diamo o non bisogna dare nella vita giudizi definitivi su situazioni temporanee. E poi se volete diciamo rifarvi un po' gli occhi perché vi manca la fiducia, la stima di questa squadra, andate a prendere il profilo Instagram di Dovbik e guardate le foto del suo telaio e vi ponete questa domanda: voglio uno così in area di rigore? Credo che la risposta sia sì in tanti casi.
16: E ancora, volevo cambiare un po' le voci, però ti volevo dire Paladino e l'autostima, perché è questo il discorso. Secondo me il primo aspetto, allora, il primissimo è la condizione fisica. Ti sorprende che siano così sotto? Io li ho visti piantati, Luca, eh? In queste 5 partite io ho visto Bologna piantato.
5: Ti faccio una controdomanda. Ma se io non sono contento della preparazione atletica della mia squadra, licenzio il preparatore atletico o l'allenatore?
16: Non lo so.
5: Brutta questa, non lo so, perché ci ho pensato, ho detto, ma se c'è un problema solo lì, o comunque se quello lì è il 90% del problema, si trova una soluzione diversa, no? Vabbè, comunque, al di là di questo io non lo so, perché non ho i valori, non ho le statistiche dei giocatori, sarebbe comunque ingeneroso, no? Dare un giudizio su delle cose che noi vediamo soltanto dalla televisione. Non ho mai visto il Bologna dal vivo quest'anno, quindi non voglio neanche affidarmi al mio puro occhio. Però andando a sentire le dichiarazioni di tutti quanti, addetti ai lavori, giocatori, eccetera, eccetera, mi sembra che sia abbastanza irrilevante questa questione della preparazione fisica. Quindi mi viene da pensare che si può fare molto meglio di così e che il Bologna possa andare molto più veloce di così.
16: Quindi, ma tu, dai, non ci giro troppo attorno. La percezione è che la preparazione atletica sia stato un po' il centro dei fraintendimenti con Tedesco, di questo amore non nato?
5: No, ma che se non ti girano le gambe poi fai fatica a fare tutto il resto, credo,
16: Ho capito, però, cioè, su come è stata preparata questa squadra atleticamente durante l'estate, credi che possa essere un po' il nodo del rapporto di fiducia?
5: Questo però, Manfred, davvero, cioè,
16: da fuori fai fatica. Però ti dico gli indizi.
5: È una
16: allora.
5: Mia impressione, che, cioè, credo sia veramente la fondamenta per il quale è mancato poi un po' tutto il resto. Però non lo posso sapere, non posso darlo per vero questa cosa, mi viene male. Cioè, mettiamola così, con una conduzione atletica brillante, che potrebbe anche essere che per il lavoro fatto questa condizione atletica brillante sarebbe potuta arrivare più lontano, il giudizio del lavoro sarebbe completamente diverso. Da qui il mio dategli tempo di prima.
16: Va bene, ci sta. Me un po' ha preoccupato Paladino quando ha detto che li ha visti giù, mi ha preoccupato quello che ho visto un po' in campo in queste 5 partite.
5: Però è anche, dai, un po' di comunicazione, secondo me, perché dici, è chiaro che se dice li ho visti giù, poi arriva Paladino, la squadra comincia a girare, chi se lo prende il merito? Scusami,
16: Ci può stare. Ci può stare. Infatti te lo chiedo perché più pareri, secondo me, da questo. Io l'ho chiesto un po' a tutti, sai, i colleghi, anche per capire un po' anche loro come hanno un po', sai, chi era magari a Valles, però faccio fatica a farmi un'idea. Vedo veramente tanti giocatori che in questo momento comunque non riescono a dare quello che davano pochi mesi fa, magari prima di aprile, visto che da aprile noi non vinciamo con Lecce in casa, il 12 aprile se non sbaglio. Ecco, c'è una sindrome dall'ara?
5: No, è tutto cornice, è tutto ambiente. Il succo che c'è dentro al campo non deriva dal fatto che si trovi al Dall'Ara o da un'altra parte. Perché è chiaro, Manfred, che se fai il primo turno di Coppa Italia perché arrivi nono invece che ottavo, magari affronti una squadra di C, poi vinci al Dall'Ara e dici, tutto a posto. No, non è così. Non è così. Al Dall'Ara è anche affrontato la Lazio, la prima giornata, comunque una squadra forte, cioè, bisogna vedere tutto quello che c'è sul campo per giudicare quello. Poi è chiaro che se c'è una situazione più facile, magari anche se hai dei problemi li esponi meno e quindi poi è un po' più facile andare a fare risultati. Cioè, se per 3 partite di fila c'hai 3 neopromosse che giocano male e tu vinci 1-0 di fortuna, è tornata la magia del Dall'Ara. Non credo funzioni così, ecco.
16: Ci sta. Ha ragione Pinkerle. L'esonero di Tedesco è stato un errore. Vedi che c'è.
6: Ma no, non mi interessa, aver ragione. Non, cioè, non è quello, dai.
16: Lui aggiunge addirittura, dice, aggiungo io, un grave errore. Purtroppo non ho il tempo di approfondire, ma la scelta solleva tanti interrogativi. Solo uno: ma una società come Bologna si fa dettare le scelte dai giocatori, senatori o meno? Ma secondo me non è questo, però, sai. Spero di sbagliarmi, ma temo sia una
6: su
16: scelta.
6: Su quello che c'era
16: pagheremo.
6: Sul mercato, sì.
16: In che senso, scusami?
6: Cioè, che Palladino era libero. Cioè, se Palladino non fosse stato libero, il Bologna avrebbe esonerato Tedesco, a tuo avviso?
16: No.
6: Ecco. Bisogna sempre però un po' pensare a quello che hai, non a quello che non hai, giusto?
16: Ok, però parliamo.
6: Almeno così nel calcio si ragiona così, nello sport. È quello che mi torna poco. È quello che mi torna poco.
16: Allora, poi finalmente, bravo Pinkerle, Mr. Pinkerle. Dice, concordo anche sul suo equilibrio, nessun dramma, keep calm and carry on. Bene, quindi, ma io sono d'accordo, cioè vedo veramente molta, poi senza sbilanciarci troppo di qua o di là, perché tutto è possibile, eh? Cioè, abbiamo visto la Fiorentina l'anno scorso fare con una rosa sicuramente migliore tanta fatica, quindi vediamo. Ciao Manfred, in tutto il 2026 abbiamo vinto in casa 2 partite, si parla ancora di avere pazienza, un po' di disappunto ci può stare, direi. Mappo,
6: sì. Ma infatti i fischi ci stanno di brutto, eh?
16: Anche secondo,
6: cioè,
16: me
6: che la gente non sia felice di quello che succede allo stadio, ma è il minimo, ragazzi, cioè non stiamo parlando di quello, non è assolutamente quello il punto della situazione. È che se tu vinci tutte le partite 5-0 in trasferta, ok, mettiamo proprio il caso estremo, vinci tutte le partite 5-0 in trasferta, fai un sacco di punti in trasferta e in casa le pareggi tutte giocando male 0-0, fai un sacco di punti, però quello che rimane davanti agli occhi dei tifosi è brutto, giusto?
16: Certo. Quello che dico io invece è, se nel 2026, adesso io non so se siano solo 2 partite, non so se è guardato anche l'Europa, non lo so, davvero, lo prendo per così, nel 2026 Raul, Lukumi, Castro, Freuler, quando è tornato dall'infortunio ovviamente, c'erano tutti, eh? Quindi quando certe cose succedono non è proprio una questione proprio legata solamente ed esclusivamente al mercato, le robe qua, ci sono 1000 ingredienti, no? La fiducia, il momento, la condizione,
6: le coppe, le coppe,
16: ci sono tanti motivi, quindi questa squadra in casa ne ha già steccate 3, perché ha fatto 2 pareggi e una sconfitta e non si scappa. La scorsa ne ha steccato un bel po' in casa e comunque era una rosa nettamente superiore, dicevamo, a questa, no? Eppure abbiamo perso 10 partite l'anno scorso, le metti tutte nel conto, allucinanti, con rose nettamente inferiori alla nostra. Allora per quale motivo succedono queste cose? E quindi dove io mi incomincio un po' a nervosire, quando tutto si fa ricondurre al mercato, perché la gente piace e lo capisco, che le società spendano un sacco di soldi, poi se li perdono sono affari loro, però il calcio così secondo me ha poca vita. Lo dico
6: chiedilo
16: davvero,
6: al povero Leo Vicari, che si è fatto un anno in Champions col Malaga, con gli sceicchi e poi adesso è sprofondato, povero. Sta arrivando, è lì Leo? Dov'è?
16: È qua, è arrivato.
6: Dai, fagli prendere parola un secondo su questa cosa, se riesce, sul Malaga che si fa un anno in Champions, spende milioni, mercato da favola, e poi per 15 anni, 10 anni sparisce dalla mappa del calcio.
16: Va bene. Luke, io ti ringrazio.
6: TVB.
16: Ti do un grande bacio.
6: Ci vediamo al Dall'Ara con la nazionale. Domani invece, Manfred, alle 15 c'è la semifinale del Mondiale Femminile Under 20 italiano, quindi mi raccomando, sulla Rai seguite.
16: Ok, ti seguiamo, un bacio grande.
6: Ciao a tutti, grazie, ciao.
16: E noi, ragazzi, ci sentiamo domani, vi lascio a buon Leo Vicari e suo Quasi Gol.
7: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
8: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
9: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
10: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
0: sto valutando di cambiare auto.
11: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
0: Cioè?
11: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
0: In più?
11: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
0: Auto ricondizionata?
11: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
0: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
11: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
12: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
19: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 20

0: magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
1: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
0: Certo, magia di sapone, il pulito che ti sorprende, la comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
4: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
3: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
5: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
3: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
6: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
7: Sai, sto valutando di cambiare auto.
8: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
7: Cioè?
8: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
7: In più?
8: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
7: Auto ricondizionata?
8: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
7: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
8: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Colonia 1, sportivamente classica.
1: Musica!
0: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
3: Sai, sto valutando di cambiare auto.
4: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
3: Cioè?
4: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
3: In più?
4: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
3: Auto ricondizionata?
4: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
3: Mo va là, questo sì che è uno

0: sopravvalutazione. Ci vado senz'altro.
1: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
3: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99.
7: Pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
9: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
12: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crivo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
6: Sai, sto valutando di cambiare auto.
7: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
6: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
6: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
6: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
6: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: È mezzanotte.
6: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
18: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
19: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
18: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
18: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
20: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
21: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
0: È l'una e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 2:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.